0: Ferrari Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2 e 2 minuti.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3:04.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 4 e 2 minuti.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Al via del mare di Lecce. Buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
2: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per De Mar, che attacca Hackett. De Mar fino in fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muore, poi regala ad Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
2: Carr ancora, palla per Moore, blocco 8 di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da 3, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario della guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali, riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, sarà un'altra giornata piuttosto instabile. Avremo della nuvolosità di passaggio, con addensamenti al pomeriggio e occasione di qualche rovescio, qualche temporale. La differenza rispetto a ieri è che arriva aria più fresca, quindi oggi le massime non andranno oltre i 20-21 gradi, mentre ieri abbiamo raggiunto di nuovo i 25-26. E per domani, sabato, la giornata sarà ancora con delle nubi di passaggio, ma dovrebbe essere più asciutta, meno instabile. Le precipitazioni dovrebbero essere praticamente assenti. E anche per domani le temperature si manterranno stazionarie, c'è un certo appiattimento perché di mattina e di notte le temperature sono tiepide sui 15-16 gradi, mentre di giorno non si va oltre i 20. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
8: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
0: Domenicale 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Torna la sagra del porcino malefico e quest'anno c'è una novità: 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
3: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
17: Via! So!
18: Ah, così non ci riuscirai mai.
17: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
18: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Sono le 7.06 di venerdì 9 ottobre, buongiorno da Emilio Marrese. Oggi dobbiamo festeggiare Andronico, Atanasia, Diodoro, Didimo, Donnino, Gemino, Ghisleno e Guntero. Quindi tanti auguri a tutti gli amici Gunteri all'ascolto, numerosi come sempre. In Corea del Sud invece oggi è il giorno dell'Hangul, così. Corea del Sud oggi va tutti si fa Hangul, poi anche ci sono anche varie versioni, Gulamamata, Sorata, insomma dipende. L'Hangul in realtà è che così da noi suona un po' cacofonico, è un alfabeto che venne adottato prima dalla Corea del Sud, poi anzi la Corea del Sud lo festeggia prima e invece la Corea del Nord un po' dopo, ma insomma comunque è il giorno della proclamazione, il giorno dell'alfabeto coreano, insomma è una ricorrenza coreana in cui si ricorda l'invenzione e l'adozione ufficiale dell'Hangula, alfabeto della lingua coreana, da parte del re Sejong il Grande, da non confondere con Sejong il Medio, e Sejong il Piccolo, Sejong il Così Così, Sejong il PC, e si festeggia il 9 ottobre in Corea del Sud, il 15 gennaio in Corea del Nord. E basta, non vi do altre informazioni perché non ce ne frega niente. Oggi è anche la giornata mondiale della posta, e che viene proclamata oggi, cioè è stata proclamata una settimana fa ma è arrivata oggi, perché insomma ci vogliono, e la posta ha i suoi tempi. Il nostro numero di telefono è il 366 402 4022. Da ricordare anche che nel 1963, il 9 ottobre, fu una data particolarmente tragica, luttuosa, è quella del disastro del Vajont nell'Italia nord-orientale. 1917 persone vennero uccise da una frana caduta nel bacino della diga del Vajont, che procurò una gigantesca onda che superò la diga e si riversò a valle, travolgendo tutto. Era il 63. Nell'86 invece debuttò al His Majesty's Theatre del West End londinese The Phantom of the Opera, uno dei musical più belli, storici, ormai sono appunto 40 anni che 86, 14, 16, 40 anni che viene replicato, e poi anche non soltanto a Londra ovviamente, ma anche in altri teatri, Broadway segue e poi insomma tutti i teatri del mondo. Bene, il numero di telefono lo abbiamo ricordato, possiamo cominciare a leggere i giornali insieme. Cominciamo dal Corriere della Sera, che è una cosa insomma, che ci riguarda direttamente, pagina 8, l'ipotesi di voto a giugno. Salvini e Tajani frenano, dubbi sull'election day dividono il centrodestra, c'è chi pensa che possa favorire, chi sostiene il contrario, quindi c'è questa partita insomma aperta. Il vice premier Antonio Tajani, a nome di Forza Italia, scrive Simone Canettieri, dice che fa solare le sue idee, ma per noi si deve votare a fine legislatura. Questo Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario, in un colloquio con il Foglio aveva detto che la legge, le elezioni anticipate permetterebbero al nuovo governo di fare la legge di bilancio con un minimo di serenità, quindi si parla di giugno, maggio, giugno, eccetera, e sappiamo che c'è anche la possibilità, per questo ci riguarda, di un election day, cioè di votare insieme sia le politiche ma anche tutte le amministrative, quindi anche a Bologna per il sindaco. Anche Matteo Salvini la pensa come Tajani, rinvigorito da un sondaggio che per la prima volta dalla Lega al 7,5% sopra Futuro Nazionale. In queste ore Salvini sta chiedendo un favore a Meloni, il via libera del Consiglio dei Ministri alle intese finali di Lombardia, vabbè, ho capito, che autonomia differenziata, bla bla bla. E poi ancora su questo, vabbè, tutto un groviglio di politichese, di ragionamenti intorcinati, demenziali, questi che appassionano soltanto i cronisti politici, che poi a un certo punto vivono in un loro mondo parallelo e la rimangono. Però
I rischi e i pericoli di agganciare le politiche e le amministrative, punteggiate dal voto nelle grandi città, Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Palermo. C'è chi sostiene che le comunali potrebbero trainare il campo largo, mobilitando gli elettori contro Meloni, e chi sostiene il contrario, che la leader di centrodestra possa arginare lo stesso giorno l'avanzata della sinistra nei grandi municipi, a partire da Milano. Tra le varie subordinate non manca uno sguardo agli avversari. Il centro-sinistra in piena crisi di nervi tra leadership e primarie e il fenomeno Vannacci che sembra iniziare a sgonfiarsi. Nel dubbio Meloni continua il suo tour in giro per il paese. Lunedì sarà a Milano all'assemblea di Assolombardia, Assolombarda. E quindi vabbè, insomma, sì. Si discute ancora, ecco, se anticipare queste elezioni, se andare alle urne a maggio, giugno, insomma un giorno nessuna diversa. E questo appunto potrebbe significare anche la contemporaneità del voto e quindi anche per Bologna. Da lunedì, lo ricorda il Carlino nelle pagine nazionali, pagina 16, comincia la campagna vaccinale, influenza Covid, possibile la somministrazione in contemporanea, non pagano i fragili e chi ha compiuto 60 anni. Nel 25-26 le persone colpite da influenza in Emilia-Romagna sono state 1.034.000, cioè praticamente 1 su 4. Le vaccinazioni in totale sono state 1 milione, quindi con una copertura del 58,2% tra gli over 65, e un picco c'è stato nella terza settimana di dicembre, con 2 su 100 a letto con la febbre. Casi più gravi c'erano stati 102, 28 erano vaccinati di questi casi gravi, quindi non è che il vaccino ti dà una copertura, una garanzia assoluta. E ci sono stati 32 decessi per l'influenza nella scorsa stagione, di cui 9 erano vaccinati, però avevano tutti patologie pregresse. In Emilia-Romagna, scrive il Carlino, parte lunedì 12 ottobre la campagna di vaccinazione contro l'influenza e contro il Covid-19, siamo ormai arrivati a 19, che proseguirà fino a febbraio 2027. Covid-19, no, Covid è sempre quello, non è il numero di sì, è vero, sì, l'hanno sempre chiamato Covid perché è uscito fuori nel 2019, è vero. Anche quest'anno, spiega la regione, sarà possibile la somministrazione in contemporanea dei due vaccini, per quello anti-influenzale sono disponibili 1.030.000 dosi, che potranno aumentare di un ulteriore 20% fino quasi a 1,24 milioni, 1.240.000, mentre per l'anticovid ci sono 150.000 dosi aggiornate contro la nuova variante XFG, insomma la PlayStation ormai, e altre, se necessario, saranno ordinate. Chi volesse vaccinarsi solo contro il Covid può già farlo nei centri vaccinali per adulti e bambini. Tutto è pronto per iniziare la campagna vaccinale per affrontare la nuova epidemia stagionale, sottolinea l'assessore alle politiche per la salute Massimo Fabi, assessore regionale. Nella passata stagione l'Emilia-Romagna si è confermata ai primi posti tra le grandi regioni italiane per copertura vaccinale anti-influenzale tra i cittadini dai 65 anni in su, come abbiamo detto il 58,2%, dato che tuttavia qui, come su tutto il territorio nazionale, ha fatto registrare un lieve calo rispetto alla stagione precedente. La vaccinazione anti-influenzale è offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore ai 60 anni, alle donne in gravidanza, indipendentemente dall'età gestazionale, a quelle che hanno appena partorito, alle persone rientranti nella fascia d'età 6 mesi, 59 anni, che però hanno patologie croniche e che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza, ai conviventi dei soggetti fragili, ai bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, ai residenti delle RSA e tutte le lungodegenze di qualsiasi età, ai medici, agli operatori sanitari, alle persone addette ai servizi pubblici di primario interesse collettivo.

Scaccia gli autori, acquisite le registrazioni di alcune videocamere. Mercoledì giovani palestinesi avevano esaltato il massacro del 7 ottobre. Il sindaco dice parole orripilanti. Cavedagna dice che c'è un cortocircuito a sinistra. E Moroni e Zuppiroli ne scrivono sul Carlino, Francesco, tutti e due Franceschi. L'antisemitismo e l'odio istituzionale grondano come vernice rossa dalle pareti del centro di Bologna, rosso come la vernice imbevuta di livore con cui nella notte tra il 7 ottobre e ieri, nel cuore della città dei Portici, in vicolo Monticelli, sono comparse un totale di 6 nuove scritte contro ebrei, sindaco Lepore e la premier Giorgia Meloni. Un corollario senza esclusione di colpi, fatto di minacce, offese, slogan anarchici, perfino alla rivisitazione della canzone del capitano di DJ Francesco, porta in alto la mano, vola sul deltaplano, guarda dentro al mirino e là dentro al mirino spara e centra il rabbino. Così i vandali senza volto hanno scritto, imbrattando i muri di vicolo Monticelli. Poi Lepore appeso, Meloni boia, vabbè, adesso sì, cioè è tutto gravissimo, per carità, non è che bisogna, ma se un imbecille con una bomboletta rossa va, come dire, spara le sue boiate su un muro, siamo sicuri che ne dobbiamo fare un caso, che, visto che non aspetta altro. Boh. E quindi, vabbè, comunque, tanto quello è sempre il solito, il menù è sempre quello. Ci sono situazioni, credo, più allarmanti, però, o segnali che dovremmo seguire, percepire, captare con maggiore attenzione, credo, però. Un cretino con una bomboletta, per me più di tanto, non è che poi rappresenti un qualcosa di una minaccia. Così, così seria. Repubblica Bologna, il modello Piazza 20 Settembre, zona rossa restituita alla città. Ne scrive Emanuela Giampaoli, pagina 2-3. Piazza 20 Settembre, la zona rossa funziona, libera dallo spaccio, dicono. Oh, se lo dicono loro. L'area affidata ad Ascom dal comune con la collaborazione di questura e prefettura, restituita alla città. Avanti così. Ci sono voluti 120, 45.000 partecipanti in una zona rossa, ma ieri erano tutti concordi, a partire dal sindaco Lepore, Piazza 20 Settembre è libera dallo spaccio. È il bilancio del primo anno del progetto XXL, curato da Ascom con la collaborazione del comune, un anno di risultati, sottolinea il sindaco, annunciando di voler presentare alla sovrintendenza un progetto per il rinverdimento della piazza e per migliorare gli spazi antistanti alle scuole. De Amicis, 2 anni fa arrivavamo qui insieme all'assessora Matilde Madrid, incontrammo i residenti della Galleria 2 Agosto, tutte le strade, l'allarme era forte, c'era voglia di riscatto, era stato anche accoltellato un uomo, Piazza 20 Settembre era già diventata una zona rossa, pur tra mille polemiche, a rivendicare i risultati di ieri. Ieri anche il prefetto Enrico Ricci, il bilancio dell'ultimo anno in Piazza 20 Settembre è assolutamente positivo, abbiamo puntato sul controllo del territorio, sulle zone rosse noi registriamo un calo molto marcato di tutte le fattispecie di reato. Questa è stata la prima zona rossa. Il prefetto elogia la collaborazione con l'amministrazione e con Ascom. Le due cose si muovono insieme. Attività delle forze di polizia, riconquista sociale del territorio. Anche per questo le zone rosse proseguiranno. Sono state rinnovate proprio perché i risultati sono buoni, quindi li vogliamo consolidare. Permarranno fino al 31 marzo. Abbiamo deciso in un comitato a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica. Senza enfasi, oggettivamente abbiamo registrato un calo dei reati molto rilevante, continua a dire il prefetto. Ricci risponde anche alle polemiche. Dalle zone rosse vengono allontanate le persone che hanno precedenti penali specifici, quindi il controllo è fatto in funzione di questo. Sinceramente, sul fatto che vengano controllate le signore con i passeggini ho qualche dubbio. Zona rossa è anche via Mascherella, su questa stiamo facendo ulteriori interventi, ci sono risultati e arresti effettuati dalle forze di polizia anche recenti, andremo avanti. Il sindaco torna poi sull'esposto presentato oltre un anno fa sullo spaccio in Bolognina. Sono in corso diverse indagini, il procuratore Paolo Guido sta lavorando, sono stati fatti numerosi interventi in Bolognina, devo dire che abbiamo buoni risultati, il calo dei reati conferma quanto l'impegno delle forze dell'ordine insieme all'amministrazione abbia avuto un effetto sulla Bologna e sulla zona della stazione, i reati sono calati, c'è meno allarme sociale, ringrazio i cittadini, eccetera. Festeggia anche il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli, siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo restituito questo luogo alla città.

0: troverai il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, andremo avanti ancora per 2 anni, anche perché il lavoro non è terminato e forse non terminerà mai. Occorre mantenere il presidio.
1: La rinascita della Galleria 2 agosto,
0: Pagina 3, racconto di Caterina Giusperti, la situazione è migliorata, la polizia deve restare più vicina. Viaggio tra i commercianti che dicono meno risse del passato, ora servono iniziative, resta il piccolo spaccio, ma finché c'è domanda, cose toste come 3 anni fa è un po' che non ne vedo, prima ogni mattina c'era sangue per terra, vetri rotti, lamette, adesso ci sono ragazzini che sfrecciano col monopattino, con le bici elettriche, alla sera fanno a botte e spacciano negli angoli, beh, sì, è tutto normale, soprattutto un villaggio paradiso, ma risse con i coltelli è tanto che non ne vedo, quindi basta, insomma, basta accontentarsi dei progressi. Ecco, il cameriere di Pizza Leggera all'ingresso della Galleria d'Agosto smista i tavoli e tira le somme. La titolare del locale, Carlotta Ferrara, 2 anni fa rovesciava 2 chili di zucchero sulla scalinata per evitare che gli spacciatori bivaccassero lì davanti ogni notte. Adesso ha smesso, se succede, dice, chiama la polizia. La situazione è cambiata, commenta. Prima c'erano due comunità che combattevano per il controllo del territorio, adesso ce n'è una sola. Ah, beh, vabbè, tutto bene. E sono tendenzialmente ragazzini, più piccoli, minorenni, il che è un bene, ma anche un male, eh già, perché quello che puoi fare è più limitato. Lo spaccio c'è sempre, ma resta fuori dai cancelli, si sposta un po' in Montagnola, un po' in Piazza 20 Settembre. Qui sotto noi siamo sempre stati abbastanza protetti, poi che dire, più spazio viene occupato da iniziative, più polizia e collaborazione c'è, più noi siamo contenti, questo è l'unico messaggio che deve passare forte e chiaro. Alla libreria Ubik, che da novembre del 22 ha preso il posto della storica libreria Pickwick, c'è l'ex titolare Andy Dervisci che dice, ora nelle vesti di dipendente, dice la situazione è un po' migliorata. Ma la polizia dovrebbe stare più vicina, non dall'altra parte della strada. Il problema adesso per noi sono questi ragazzini che sfrecciano sui monopattini, sulle biciclette elettriche, qui sotto la galleria. Prima o poi faranno secco qualcuno. Sono piccoli spacciatori, hanno veramente poca roba addosso, spesso sono minorenni. A me dispiace perché da qui passano veramente tante persone, turisti, lavoratori, studenti. Questa dovrebbe essere la vetrina della città. Il titolare del negozio di valigie lì accanto allarga le braccia, cosa vuole che le dica? Sempre uguale, finché c'è domanda, lo spaccio continua. Ci si prova, all'ora di pranzo qualche coppia pranza ai tavolini della velostazione, lì davanti, cibo vegetariano, prezzi modici, sotto alle scalinate della Montagnola, all'improvviso l'atmosfera tra alcuni ragazzi si surriscalda, poi spariscono, dopo arriva la polizia. Quando suona la campanella delle scuole elementari dei amici, alle 4 di pomeriggio i bambini escono sotto gli occhi della municipale, in un turbinio di cartelle, mamme col velo, passeggini, a poche centinaia di metri, si contano una camionetta della polizia, 2 militari dell'esercito, diversi agenti della polizia locale. In mezzo il tendone dei libri, i turisti col trolley, le famigliole di turisti in gita, ma molto meglio, conferma un papà, Giacomo Patti, mentre va a prendere la figlia fuori dai cancelli di scuola. L'anno scorso vedevamo sempre spacciatori qui davanti, la scuola si è lamentata, da quest'anno c'è sempre la municipale, l'entrata e l'uscita, è un po' assurda come situazione, ma il presidio adesso c'è. Una maestra, Stefania Galliano, conferma che sì, la situazione di Piazza 20 Settembre è migliorata, però avvisa è più tardi che la situazione si complica, più tardi come orario. L'impressione è quella di muoversi in un labirinto di vasi comunicanti, metti la polizia da una parte, lo spaccio si sposta dall'altra, ma la somma totale rispetto a 2 anni fa sembra migliorata. Tra gli esercenti della zona però c'è ancora chi coi giornali preferisce non parlare. Io lavoro qui tutti i giorni, quando ho problemi parlo con la polizia, dice uno. Attenzione perché da dicembre ci saranno le autospie contro i furbetti delle strisce blu. I veicoli elettrici con telecamera verificheranno se la targa è associata al pagamento della sosta. I furbetti della sosta, scrive Marco Merlini, sono avvisati. Da dicembre cambia il sistema di rilevazione delle infrazioni, i controlli saranno a tappeto, in realtà è già iniziata una sperimentazione light, ma da dicembre le forze in campo si moltiplicheranno. Ieri mattina in commissione si è presentata Sosti, Dio mio, Sosti con la Y, la nuova società che è nata da Tipper e Abaco, che dall'inizio di agosto gestisce il rispetto del piano sosta, e quindi l'hanno chiamata Sosti, così è più carino, ricevere una multa da Sosti è più simpatico. Chiamata come un cuscio di Labrador. Vabbè, nei primi mesi di lavoro, come spiegato al presidente Roberto Parlangeli, scusate, Si è scelto di lavorare in continuità con la gestione precedente, confermando anche tutti i 114 dipendenti, ma tra poco più di un mese e mezzo le cose cambieranno e sarà più raro vedere girare gli accertatori a piedi. Per rendere il servizio più efficiente, cosa gli danno? Le fat bike? No. Sono stati individuati tre punti di partenza per gli operatori, Via Ferrarese, Due Madonie e San Felice. Dai primi due hub partiranno 8 auto elettriche dotate di telecamere che ospiteranno gli accertatori. Ma come funziona il sistema? L'auto entra in una strada e individua con la telecamera quali sono i veicoli che sostano irregolarmente negli stalli. A quel punto, nel corso di un secondo giro, gli accertatori a bordo del veicolo scenderanno, verificheranno che il sistema non abbia sbagliato. Cosa fanno? Glielo chiedono e andranno. Ah, no, sì, cioè faranno la verifica manuale e andranno con il loro sistema, insomma, con collegamento, ecco, e andranno ad elevare le multe a colpo sicuro. In questo modo il servizio sarà più efficace e nessuna multa verrà elevata da telecamera, sempre necessaria la presenza dell'accertatore che poi lascia la notifica sul parabrezza. Il discorso cambia per il centro storico, qui gli operatori si muoveranno dal punto di via San Felice a piedi o con i mezzi pubblici per controllare il rispetto delle norme di sosta, gireranno in tram gli accertatori, come è sempre stato. A dicembre aprirà anche, chissà se pagano il biglietto gli accertatori, a dicembre aprirà anche il nuovo front office di via San Donato, a sostituire quelli di Gobetti e Piazza Zarita, che lavorerà in orario continuato da lunedì al venerdì 8:30 a 18. Il vegio, vabbè, anche in questo caso l'obiettivo è la semplificazione, sottolinea il presidente di Sosti. Vogliamo che il rapporto col cittadino sia facilitato. Sosti avrà anche il compito di gestire le strutture dedicate alla mobilità dolce. Cos'è la mobilità dolce adesso, stamattina? Con quelli che girano a piedi, cos'è? Che girano con un gelato in mano, la mobilità dolce. In particolare non ne posso più. In particolare le 6 ciclostazioni, a cui si aggiunge la Dinamo in via Indipendenza, per un totale di 460 posti per le biciclette. Mobilità in bicicletta, cioè, non so, la ciclomobilità, come la mobilità dolce. Fa venire il diabete, fa venire. Pausa.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7 e 29 minuti.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, sarà un'altra giornata piuttosto instabile. Avremo della nuvolosità di passaggio, con addensamenti al pomeriggio e occasione di qualche rovescio, qualche temporale. La differenza rispetto a ieri è che arriva aria più fresca, quindi oggi le massime non andranno oltre i 20-21 gradi, mentre ieri abbiamo raggiunto di nuovo i 25-26. E per domani, sabato, la giornata sarà ancora con delle nubi di passaggio, ma dovrebbe essere più asciutta, meno instabile. Le precipitazioni dovrebbero essere praticamente assenti. E anche per domani le temperature si manterranno stazionarie, c'è un certo appiattimento perché di mattina e di notte le temperature sono tiepide, sui 15-16 gradi, mentre di giorno non si va oltre i 20. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
10: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
11: E da parte di Filippo Cotti.
2: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
12: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
13: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
14: Nuova? Ma
4: Guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
13: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
4: E cosa fanno?
13: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
4: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
13: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
14: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
19: Ovvio, quello non può mancare mai.
18: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
19: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
18: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
19: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
18: Allora, forza Immagina Bologna!
20: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
21: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
22: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
23: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
24: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
23: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
24: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.34, ancora buongiorno da Emilio Marrese, una botta di ottimismo di Andrea. La zona rossa si è spostata nella zona limitrofa, a parte spendere i soldi non è cambiato niente. E diciamo che, non so, che forse siamo a metà strada, nel senso che il problema non è stato risolto, ma neanche si può buttare via tutto quello che è stato fatto. Qualcosa è stato fatto, qualcosina, e quindi credo che via di mezzo giusta sia non esaltare il quanto fatto come la soluzione raggiunta, viva è tutto a posto, che non è vero niente, però insomma qualche progresso si è registrato, ci accontentiamo di quelli, sperando poi che si debba continuare. Cioè, diciamo che è una strada, ecco, che è stata imboccata. E però sì, i problemi rimangono ancora, come abbiamo letto, ascoltato prima dalla lettura degli articoli di Repubblica Bologna su questo tema. Insomma, i problemi in zona 20 settembre stazione ci sono, e diciamo che non sono peggiorati, che è già qualcosa, e forse sono anche un pochino migliorati, sicuramente non abbastanza. E quindi bisogna continuare a lavorarci. Sempre da Repubblica Bologna, pagina 6, alluvione, il lascito di Curcio, la mia missione è compiuta, dice il commissario per la ricostruzione, tracciato un bilancio, lo scrive Marco Bettazzi, realizzato l'80% degli interventi, alla politica ora tocca adottare le misure. Il quadro che esce dai dati di settembre ci conforta, tanto che considera la sua missione sostanzialmente compiuta. Il commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione, Fabrizio Curcio, presentando ieri l'ultimo aggiornamento sugli interventi, si avvia alla fine del suo mandato, che scade il 31 dicembre, con un bilancio positivo per quanto fatto. Secondo i dati aggiornati a settembre, in Emilia-Romagna, per la ricostruzione degli edifici pubblici si contano 5.761 interventi, per un totale di 2,6 miliardi di euro, di cui oltre il 74% si è concluso e il 9% è in esecuzione, il 13% invece è ancora in progettazione. Significa che insomma l'oltre 80% di quello che è stato programmato sta correndo o è chiuso, rivendica Curcio. Diverso il discorso sulla ricostruzione privata, per cui si contano 6.697 pratiche istruite in Emilia Romagna su circa 13.000 potenziali cittadini alluvionati, con 365 milioni erogati di 490 invece richiesti. Ma su questo, spiega Curcio, potrebbe influire sia chi aspetta ancora di fare la richiesta, sia chi è frenato da fattori specifici, come per esempio il fatto che non ci possono essere difformità negli edifici rispetto a quanto risulta al catasto. Diverso lo stato di avanzamento, secondo del committente, che sulla ricostruzione pubblica vede le agenzie statali più indietro, sono ancora in progettazione il 47% degli interventi per Consap e l'83% per Sogesid. Sono interventi più consistenti e complessi, giustifica Curcio, manca solo emanare le ordinanze che riguardano beni ecclesiastici e terzo settore per completare dal punto di vista regolatorio il suo compito, perché la semplificazione sul fronte privato l'abbiamo fatta. Intanto sta lavorando col governo per prorogare almeno la struttura oltre la data di fine incarico, non è detto con lui al comando, perché questo comporterebbe uno stop amministrativo importante. In alternativa i compiti torneranno alla regione, sì, non è che poi vengono buttate via tutte le pratiche se non viene rinnovato il commissariamento, ecco. Ducati, la Volkswagen rimanda, non è in vendita per 3 anni, come in parte già spiegato dopo i primi allarmi sulla possibile vendita di Ducati, in parte fino a un certo punto. Volkswagen ha spiegato ieri al Sole 24 Ore che non è prevista alcuna cessione della casa di Borgo Panigale nel prossimo triennio e che quindi l'azienda rimarrà tedesca per i prossimi 3 anni. Di fatto quindi si allontana la prospettiva che il gioiello simbolo del Made in Italy torni in mani italiane, come avevano auspicato sia il ministro delle imprese Urso visitando la fabbrica, sia il presidente nazionale di Confindustria Orsini. C'era poi anche il rischio che finisse in mani anche non italiani, in altre mani ancora, quindi alla fine insomma i tedeschi della Volkswagen se la tengono la Ducati e per un po' di giorni abbiamo parlato di niente, poi tornerà l'argomento, si poteva chiedere subito alla Volkswagen, no, forse ci hanno pensato un po' per rispondere, non lo so. Sequestrati 420 kg di hashish dal frigo alle piazze bolognesi, operazione della polizia, 6 arresti, tra cui 2 caregiver settantenni che badavano ad un'anziana di 95 anni. Non so come, però voglio meglio non sapere come badavano l'anziana, comunque. Traffico di droga da milioni di euro, scrive Alessandra Rini, aveva come base Anzola e Sirmione per poi finire nelle piazze di spaccio bolognesi. È l'ultima maxi operazione della Mobile in collaborazione con i colleghi bresciani, che ha fermato il viaggio criminale portato avanti da insospettabili, compresi 2 settantenni caregiver che nascondevano chili di hashish mentre badavano alla mamma ultra novantenne. Era la loro mamma, va bene. La polizia arriva, no, perché erano proprio badanti. E la polizia è arrivata a loro anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. Nei giorni scorsi la questura aveva infatti acquisito informazioni su questi 2 fratelli residenti ad Anzola, 25 e 23 anni, dediti allo spaccio. E uno dei 2 fratelli è stato avvistato nei pressi di casa sua, vicino a un furgone bianco. Alla guida c'era un moldavo di 20 anni. Dopo l'inseguimento sono stati fermati. Nello zaino del ragazzo c'erano 63.000 euro in contanti, mentre nel retro del furgone c'erano 100 kg di hashish e anche un mazzo di chiavi, un telecomando. E nella casa poi del ragazzo di Anzola, sottoposto a perquisizione, sono state trovate altre migliaia di euro in contanti e ancora hashish nel frigo. La mamma ha cercato di nascondere tutto, venendo arrestata poco dopo col fratello minore del ragazzo attraverso le informazioni. Che bella famiglia, come diceva Edoardo. Attraverso le informazioni fornite dal Moldavo, grazie al programma Targ System, è stato analizzato il tragitto fatto dal furgone bianco. Nella stessa giornata è stato notato che era partito dal lago di Sirmione. Gli agenti della mobile sono così partiti alla volta di Brescia e sono riusciti a trovare ad aprire col telecomando automatico il cancello che conduceva ad una villetta. All'interno i due settantenni incensurati, marito e moglie, che badavano. Allora badavano, un attimo, qua non ci capisco niente. Badavano una. Non è chiarissimo. Una signora di 95 anni che nascondeva, che era la mamma oppure no, e che nascondevano nell'abitazione più di 305 kg di hashish. I due hanno confessato di aver messo a disposizione la cantina per conservare la sostanza. C'è chi ci tiene il vino, chi ci tiene i tappi di sughero, chi tiene le biciclette, chi ci tiene la cassetta degli attrezzi e chi 300 kg di hashish in cantina. Allora, andiamo a sfogliare insieme adesso il resto del Carlino. Pagine locali, abbiamo già dato un'occhiata alle notizie assurde, alle cronache nazionali, ci dice così, non lo so. Ducati, niente vendita per 3 anni, questo è il titolo grande d'apertura. L'impegno di Volkswagen, Comune e Regione dicono guardia alta, va bene, e sindacati che attendono comunicazioni ufficiali. E poi fotone grande, appunto, di quello che dicevamo prima, spara al rabbino, nuove scritte shock. Quello avevamo già anticipato prima, quello è il fotone invece della prima pagina del Carlino Bologna. Ducati, l'impegno di Volkswagen, niente vendita per almeno 3 anni, le istituzioni però dicono che la guardia deve restare alta, l'indiscrezione del Sole 24 Ore. La capogruppo tedesca non cederà a breve il marchio di Borgo Panigale. La possibile svolta aveva allarmato la comunità. Il sindaco Lepore dice l'azienda è in salute e va salvaguardata. La Ducati non si vende né oggi né nei prossimi 3 anni. Questo è l'impegno del gruppo Volkswagen. La rossa di Borgo Panigale rimarrà tedesca. La Ducaten. E l'indiscrezione è apparsa nero su bianco sul Sole 24 Ore. Sì, poi non è bianchissimo, solo 24 ore, nero su giallino, su rosino giallino. Dopo settimane di dibattito intenso con i politici che si sono mobilitati ad ogni livello, aperture e successivamente smentite, ma anche incontri, sindacati mobilitati, lavoratori, insomma tutto un buridone. Il governatore, dopo essersi mobilitato per primo a seguito dei tagli annunciati, De Pasquale, dice l'azione congiunta delle istituzioni, dal territorio del governo, ha ottenuto per ora il risultato prefisso. Ovvero che si facesse immediata chiarezza su un'azienda come Ducati, eccellenza che si autosostiene negli investimenti, ma ha bisogno di una parola chiara per i suoi lavoratori. Pasquale si riferisce al summit dello scorso 25 settembre tra Urso, i vertici di Audi, con Jürgen Rittensberger, che aveva parlato di piani di investimenti e di prodotto di Ducati confermati. Ora così arriva la rassicurazione di Volkswagen, che blinda la rossa. Il 4 settembre invece la D di Audi, Gernot Döllner, aveva citato espressamente in un'intervista a Bloomberg il marchio della Motor Valley tra gli asset oggetto di valutazione del piano tedesco che porterà a tagli e vendite nel settore automotive. Gli specialisti avevano valutato Ducati 1,25 miliardi, da qui la mobilitazione. L'attenzione però deve rimanere alta, la scelta di prospettiva non è stata smentita. Ho capito, però ci sono 3 anni, voglio in 3 anni. Il fatto che il governo presidi ancora l'argomento, con lo stesso tempo qualsiasi scelta fatta da Volkswagen su Ducati debba avere il coinvolgimento dell'Italia, rimane un punto fermo, continueremo a seguire, bla bla bla. Sa ancora Nicolas Masetti, le prospettive della rossa, i sindacati sono cauti, l'azienda confermi, ma serve chiarezza sul futuro. Selmi della FIOM dice che è già stato chiesto un incontro formale, non ci possiamo accontentare delle voci sui giornali. Mazzeo della FIM dice il tempo servirà a pianificare gli investimenti. Lombardi della Wilma, confermare gli integrativi. Il marchio vende circa 50.000 unità all'anno, nel 2025 ha fatturato 925 milioni con un utile di 52 milioni. Poi abbiamo detto delle scritte shock sul muri di Vicolo Monticelli. Il sindaco, PD e sindaco Compatti dicono Bologna, no, ma questo parlano non parlando delle scritte, la condanna è sulle parole che sono state usate per celebrare il 7 ottobre dai giovani palestinesi all'università, eccetera. Parole ripilanti che Bologna respinge. Mentre Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia dicono cortocircuito a sinistra e apologia di terrorismo. Vabbè. E poi andiamo avanti, voilà. Via Rasella come il 27 ottobre è un paragone che non regge. Questo lo dice la direttrice Agnese Porti in Casa, che è la direttrice dell'Istituto Parri. Nel 1944 i partigiani attaccarono i soldati, avevano rispetto per i civili. Hamas 3 anni fa ha fatto una strage di ragazzi. I civili non si toccano, un principio che i partigiani hanno sempre cercato di rispettare. Anche per questo accostare il 7 ottobre nel 23 a Via Rasella è come minimo improprio. Agnese Porti in Casa è la direttrice dell'Istituto Parri. E dice che si tratta di due azioni molto diverse. Il 23 marzo del 44 le forze della resistenza fecero esplodere un ordigno al passaggio di un reparto militare tedesco in assetto da guerra. Parliamo quindi di soldati nemici che stavano occupando la città. Si volevano evitare vittime civili, anche se ce ne furono due. L'attacco di Hamas del 7 ottobre invece prende deliberatamente di mira i cittadini civili, fra cui un certo numero di ragazzi che partecipavano ad un festival musicale. Sono loro il bersaglio, forse non l'unico ma il più impattante. Lo fanno in un territorio conteso, sì, ma non tecnicamente presidiato in senso stretto. Per continuare a parlare delle differenze vorrei fare un altro esempio che appartiene alla storia della resistenza bolognese. Il 28 dicembre del 43 i primi gappisti bolognesi piazzarono una bomba al ristorante Diana sotto un tavolo normalmente occupato dai loro nemici. Quel giorno però a quell'ora si teneva un banchetto di nozze e ci furono così due morti civili e diversi feriti. È un episodio che interroga la resistenza bolognese perché mette le scelte strategiche di fronte ai rischi di colpire i civili che non dovrebbero in alcun modo essere coinvolti, da una presa d'atto di responsabilità fondamentale. Non tutti sono d'accordo con queste cautele, ma il tema resta. Quando tutto diventa resistenza, dice Agnese Porti in Casa, nulla lo è davvero. Quando questo termine è stiracchiato, usato per aprire ad ambiguità, c'è sotto una matrice ideologica militante. Cercare slogan validi per mobilitare e sensibilizzare è lecito, tuttavia la società che sta fuori da quest'aula, da quell'aula, quella dove sono state pronunciate queste parole deliranti, non è più quella delle grandi mobilitazioni degli anni 60 e 70. Il rischio è quello di favorire un isolamento che finisce per polarizzare. Da storica e insegnante fai questo parallelismo ha molto colpito. Non conosco casi singoli, non posso valutare le specificità, ma il modo di insegnare la storia in Italia forse non favorisce quella distanza critica che permetterebbe di comprendere meglio quali argomenti possono essere utilizzati per mobilitare le forze del presente senza correre il rischio di strumentalizzazioni che distraggono dall'obiettivo più importante. Bella intervista questa. Poi le tariffe delle cremazioni, intervista che ha fatto, non so se l'ho già detto prima, Andrea Bonzi, no, non l'avevo detto, lo dico adesso. Le tariffe delle cremazioni, il comune vara lo sconto, si pagherà al massimo 518,5 euro, una scelta per essere più competitivi sul mercato delle cremazioni. Bologna Servizi Cimiteriali vuole aumentare di 5.000 unità i conferimenti annui. Triplicare da 55 a 145 interventi settimanali e poi la capacità produttiva arriverà all'85-90%. Dice Nicola Smasetti che cremare un defunto in città ora costerà meno. Ci sono i saldi. Il comune di Bologna ha infatti deciso di rivedere e adeguare il tariffario del servizio pubblico di cremazione. La riduzione dei costi sarà sostanziosa. L'obiettivo è avere maggiore competitività e crescere l'appeal sul mercato con 5.000 operazioni annue in più dichiarate. Le variazioni andranno da 143 a 189 euro. Così la proposta di deliberazione della Giunta. Ecco che escono le nuove cifre che adotterà Bologna Servizi Cimiteriali, la società affidataria della gestione della Certosa e della struttura di Borgo Panigale, di cui il comune è socio di maggioranza al 51. Se prima cremare una salma per i residenti costava 661 euro, la faccia, per i non residenti addirittura 707, il prezzo adesso è sceso a 518 euro per tutte e due. Sponda cremazione dei resti mortali invece si passa rispettivamente dai 529 ai 566 per i non residenti. Non ho capito, cremare una salma. Invece la cremazione dei resti mortali di cosa? Ah, ho capito, di quello che va. Ok, oddio santo. Vabbè, e quello costa quando c'è meno ossa sono 378 euro. Basta. cambiamo argomento, se no mi deprimo. 20 settembre la piazza liberata, anche qui il Carlino riporta lo zoom papà di ieri in pompa magna con tutti i protagonisti di questa iniziativa, le forze dell'ordine, militari, autorità civili e militari. Il bilancio dell'anno dell'avvio del progetto, oltre 120, più di 45.000 presenze. E poi il direttore Tonelli dice, previsto, direttore di Ascom, previsto un piano per abbellire lo spazio con il verde e riqualificare l'area della scuola. Ancora il delitto di Fallù, siamo al processo d'appello, il PM chiede la condanna, la difesa del 18enne vuole la messa alla prova, ucciso in via Piave a 16 anni, per l'imputato in primo grado sono stati affibbiati 11 anni e 6 mesi, affibbiati lo dico io, non c'è sul Carlino, distrutti la mamma e papà della vittima, una giornata lunghissima, spariti fiori, foto, conchiglie dai luoghi del ricordo davanti a casa del ragazzo. È iniziato in corte d'appello ieri, scrive Chiara Gabrielli sul Carlino, il processo di secondo grado a carico del giovane, 16enne all'epoca dei fatti, imputato per omicidio di Fallù Sal, 16enne ucciso con una coltellata al cuore in via Piave a Bologna il 4 settembre del 24. In primo grado il ragazzo era stato condannato a 11 anni e 6 mesi per omicidio volontario, porto abusivo di coltello con cui è stato commesso l'omicidio, lesioni aggravate anche nei confronti di un 17enne bengalese amico di Fallù. Nell'udienza di ieri, iniziata poco dopo le 16, la Procura Generale ha chiesto l'accoglimento dei motivi d'appello presentati alla Procura dei Minori. In primo grado era stata chiesta la condanna a 21 anni, pur senza quantificare la pena richiesta. In sostanza, la pubblica accusa ieri si è allineata alle richieste fatte in primo grado dalla PM Caterina Sallusti e ha chiesto ai giudici di condannare l'imputato per tentato omicidio in relazione all'aggressione dell'amico di Fallù e di riconoscergli l'attenuante in misura minima. Prossima udienza fissata il 10 dicembre alle 12. Parleranno i difensori del giovane imputato, gli avvocati Palma e Cannavacciuolo. Al termine dell'udienza del 10 settembre, del 10 dicembre, scusate, è attesa la sentenza. Nei motivi d'appello della difesa è stata richiesta anche la messa alla prova del ragazzo, attualmente che è detenuto nel carcere minorile di Nisida, a Napoli, e in vista della prossima udienza è attesa la relazione dei servizi sociali. All'udienza erano presenti anche i genitori della vittima di Fallù, Mu e Danila, assistiti dall'avvocata Pastore. All'uscita provati hanno solo fatto capire che era stata una giornata molto lunga e non avevano voglia di parlare. E questo ancora poi merende scarse al nido. SOS di sindacato genitori, i bimbi escono affamati. Le critiche di SGB, Fratelli d'Italia e delle mamme e dei papà dei piccoli ospiti, ma il comune replica menù trasparente e accessibile a tutte le famiglie, per merenda mezza banana, cioè mezza triste però, oppure mezzo vasetto di yogurt, oppure un grissino al posto di un biscotto. E la miseria. Federica Gieri Samoggia ci riporta questo caso nei nidi comunali. A denunciarlo sono il sindacato SGB, la consigliera di Fratelli d'Italia Emanuela Zuntini. Vogliono affamare poveri bambini destinatari di lamentele di genitori preoccupati perché i figli di 2 o 3 anni escono dal nido affamati. Per la cronaca, la pappa all'asilo la preparano le dade nella cucina interna, secondo le indicazioni degli esperti dell'assessorato alla scuola. Oltre al nido, Fratelli d'Italia e SGB ricevono SOS sulla riduzione delle porzioni anche nelle materne comunali e nelle elementari, tutti a dieta. Ad esempio, in un elementare della periferia, la maestra è andata a pietire in altre classi del succo. Oh, che tristezza! Mentre il cartone del latte, che dovrebbe essere per 24 bimbi, ne ha accontentati solo 7. Dalla materna alla media, la refezione è appaltata a 2 cordate vincitrici che in comune hanno la presenza di Camst, ex gestore unico di Ribola, vecchia refezione scolastica. I bambini non sono robot, denuncia SGB, hanno esigenze e bisogni diversi, per cui può essere sufficiente un grissino mezzo yogurt per alcuni e per altri no. Abbiamo raccolto le testimonianze di bambini che dopo aver terminato in 2 cucchiate lo yogurt hanno continuato a chiedere cibo, agitandosi fino a piangere. Il cibo al nido è anche accoglienza, relazione, cura e ascolto. Dove sono finiti questi poveri bambini che come papillon mangiano, si nutrono di blatte catturate negli angoli degli asili nido, di mosche, insetti? Non va bene, poveri pimpi, mangiano poco. Provincia, no, questo l'abbiamo già visto. la collezione Thyssen si svela a Palazzo Albergati, questo avevamo già anticipato anche ieri, anteprima in attesa del museo a Barcellona, tuffo nella città d'inizio Novecento, cioè la Barcellona d'inizio Novecento, non Bologna, da Gaudì a Picasso, collezione in mostra, una delle collezioni d'arte private più prestigiose e ricche d'Europa, scrive Pier Francesco Pacoda, quella custodita nelle dimore private della baronessa spagnola Carmen Thyssen, una raccolta che in attesa dell'apertura nel 28 del museo intitolato alla sua famiglia a Barcellona, il Museo Thyssen, intanto espone qui a Bologna in anteprima internazionale nella sala di Palazzo Albergati che sta in via Saragozza 28 da oggi al 29 marzo del 27. Da Gaudì a Picasso, capolavori della collezione Carmen Thyssen mette in scena 100 opere di arte moderna che nel loro insieme raccontano il ruolo importante che per la cultura ha avuto Barcellona all'inizio del Novecento, una storia avvincente, quella di una città incubatrice di stili, linguaggi, innovazioni architettoniche che avrebbero poi conquistato il resto del continente, raccontata anche attraverso i lavori di personalità come quelle citate nel titolo, insieme a Miró, Picasso, Dalí e tanti altri artisti, alcuni dei quali mai visti in Italia. Di forte impatto e suggestione, l'allestimento che alterna tele a stanze, come si usa sempre di più nelle mostre, dove il visitatore ha l'illusione di vivere le stesse esperienze dei geni che vengono celebrati, sino alla perfetta ricostruzione dell'ambiente dei quattro gatti, quei quattro gats, che è il, in catalano, che è un'osteria, una trattoria che esiste ancora nel centro di Barcellona, diventata un po' molto turistica, ma insomma era il ritrovo che divenne il centro di questo movimento con le tavole apparecchiate che sembrano essere pronte per essere occupate, e quindi insomma può essere una visita molto interessante. Poi non fate come faccio sempre io che dice fino a marzo c'è tempo, poi dopo l'ultima settimana e spesso si arriva anche lunghi e non si riesce neanche ad andarci e si perdono le mostre quando c'è troppo tempo per poterci andare, e da qui a marzo e poi dopo arrivi all'ultimo che se salta una cosa non fai neanche più in tempo. L'articolo sulla cremazione, produttività, competitività, appeal, ma dice Franco, si chiede se così, usare questi temi sia corretto o meno, ecco, non lo dice così, però insomma vorrei evitare termini offensivi. E sì, insomma sì, devo dire che condividiamo la stessa perplessità. Poi si potrebbe anche fare qualche promozione, scrive il Big, per le cremazioni, tipo 3x2, oppure porta un amico. Questa è una buona idea da dare a Taffo. E intanto noi andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni che ieri da Ascoli Piceno smentisce le ipotesi di elezioni anticipate.
27: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
9: All'ex Ilva di Taranto è eseguita oggi l'ultima colata dell'altoforno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. E ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha promesso un decreto per garantire la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato per lunedì uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. È tutto da Nicola De Muro.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, meteo.
28: Buongiorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, sarà un'altra giornata piuttosto instabile. Avremo della nuvolosità di passaggio, con addensamenti al pomeriggio e occasione di qualche rovescio, qualche temporale. La differenza rispetto a ieri è che arriva aria più fresca, quindi oggi le massime non andranno oltre i 20-21 gradi, mentre ieri abbiamo raggiunto di nuovo i 25-26. E per domani sabato la giornata sarà ancora con delle nubi di passaggio, ma dovrebbe essere più asciutta, meno instabile. Le precipitazioni dovrebbero essere praticamente assenti. E anche per domani le temperature si manterranno stazionarie, c'è un certo appiattimento perché di mattina e di notte le temperature sono tiepide sui 15-16 gradi, mentre di giorno non si va oltre i 20. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
4: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per De Mar, che attacca Hackett. De Mar fino in fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muove, poi regala ad Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
10: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
11: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
21: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
12: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: 0.
13: E di interessi?
14: 0.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: 0. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
30: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
31: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
32: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
33: Ma che meraviglia!
34: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
33: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
34: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
33: E quanto costa?
34: Meno di quello che pensi.
33: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
34: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sono le 8.06 di venerdì 9 ottobre, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa di Nettuno Bologna 1, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8.30. E il nostro numero è 366-402-4022 stavo guardando, c'è, allora vabbè, intanto il Carlino ha anche un'intervista a Ranucci che torna sul palco del Duse con il suo diario di un trapezzista, il titolo è Per informare serve coraggio, sì, è assolutamente così, anche per frequentare la vitola ce ne vuole abbastanza, ci vuole anche un po' di stomaco oltre che di coraggio. Poi sul web di Repubblica Bologna c'è la storia di un'azienda ittica romagnola che è stata cacciata da una fiera spagnola a Vigo, dove c'è il Conxemar, uno degli eventi fieristici più importanti al mondo per il mercato dei prodotti di mare surgelati. L'azienda si chiama Selvaggia, la Selvaggia di Sant'Arcangelo. L'hanno cacciata perché usavano immagini di donne nude per vendere le vongole, così scrive Repubblica. Così ha ripreso un articolo della Vox de Galizia. È stato smantellato lo stand di un'azienda italiana, La Selvaggia, aveva esibito immagini di donne nude per vendere le vongole a Conxemar, evento fieristico, eccetera, a Vigo in Galizia. L'annuncio dell'espulsione è stato dato ieri dalla direzione della fiera di Vigo, che ha invitato La Selvaggia a rimuovere entro le 10 del mattino il proprio marchio da qualsiasi punto visibile all'interno del quartiere fieristico, a casa. Durante la sua partecipazione all'evento, La Selvaggia ha messo a disposizione dei potenziali clienti depliani in cui promuovere il proprio catalogo di frutti di mare e bivalvi, accompagnati da fotografie di giovani donne nude e slogan come pesce fresco o non tutte le vongole sono uguali. E ci sono le foto di questi volantini con, appunto, cioè una, tra l'altro, questa povera modella sdraiata su una, un letto di vongole, sa che puzza. Poi ce n'è un'altra che guida, che sta al timone tutta nuda. E vabbè, no, quello che mi stupisce è che, cioè, va bene, non, allora, non esagerare anche con il politically correct, ci sono delle derive di correttezza che stanno raggiungendo dei livelli demenziali che non corrispondono neanche alla realtà, con dei livelli di ipocrisia che così fanno sobbalzare e sfondano qualsiasi tetto e termometro. Ma ad esempio, no, una cosa che mi viene in mente, ormai non si riesce più a vedere, non c'è più un film, una serie televisiva, una storia in cui non ci siano non ci sia una proporzione di coppie omosessuali assolutamente, secondo me, superiore a quella che è la realtà. Cioè, va bene non, come dire, rappresentare tutte gli aspetti della natura umana finalmente in modo corretto, libero, senza censure, senza perbenismi, ma rappresentare in modo reale quello che è la vita di tutti i giorni. Quindi benissimo, era ora, per carità, però sembra che veramente gli sceneggiatori ovunque, Hollywood, Italia, qualsiasi produzione cinematografica, televisiva di tutto il mondo abbiano avuto degli input precisi, cioè proprio sembra una roba qui e qui, mettici due de colore, qua mettici una coppia lesbo, qua mettici, cioè c'è un quantitativo di, non si riesce più a vedere una serie, un film in cui non ci siano, non dico in prevalenza, ma cioè, adesso succederà pure in natura anche che non capiti, che non, che non, di non incontrare coppie o amori o omosessuali, può capitare di non incontrarli, cioè non dico che bisogna nasconderli, per carità, ma che per obbligo contrattuale in tutte le sceneggiature ce ne debba essere una determinata quota, io lo trovo ridicolo e ipocrita, soprattutto per usare l'aggettivo che ho speso prima. È molto ipocrita, è molto falso, è molto paravento. E detto ciò, questo perché, perché per una questione di correttezza, detto ciò, questi qua dell'azienda delle vongole di Sant'Arcangelo, ma non si sono accorti di dove stanno, cioè dove vivono, cioè ancora buttare le donne nude sulle vongole per vendere le vongole e fare i giochi di parole con la vongola e la vulva, cioè e i doppi sensi, ancora questo stiamo, cioè non dico, non parlo più neanche né di una questione di cattivo gusto ma proprio di, cioè di sapere dove si è al mondo. Quando uno esce la mattina si guarda intorno, dice oh guarda sono a Sant'Arcangelo di Romagna, provincia di Rimini, Emilia Romagna, Italia, mondo, galassia, boh, ma che molta acqua di mare deve essere passata tra un orecchio e l'altro quando è venuta questa idea straordinaria di mettere, buttaci un po' di donne nude sulle vongole, ma come ti viene? Detto che anche la modella, no scusate, poteva anche lei, non è mia amica per carità, però scusate, ma sulle vongole sdraiati tua sorella per piacere, però vabbè, magari era un'amica, è trovata la cosa. E la cosa che fa accapponare la pelle è la spiegazione che hanno dato a questo, cioè sono stati cacciati con ignominia da questa fiera della vongola e su Facebook, sui social hanno scritto non siamo per tutti ed è bene così, la nostra esperienza nel settore ci ha insegnato una cosa, essere diversi e soprattutto essere liberi è la chiave per scegliere solo la qualità, liberi di seguire il mare, liberi di fare le cose a modo nostro, liberi di non scendere a compromessi, perché quando la qualità viene prima di tutto, essere diversi non è un limite, è la nostra forza, la selvaggia, libera per natura. Ma dai, lì è bello che poi qualsiasi boiata, anche questo è un indice significativo, deve essere giustificata col fatto della libertà. Scusa, ma perché mi hai defecato sulla scrivania? Un'espressione di libertà. Sì, ma cosa fai? Non mi lasci defecare sulla tua scrivania? Allora sei un liberticida. E quindi vabbè. Sì, è una storia che, vabbè, forse l'ho fatta anche troppo lunga, ma come si fa, veramente? Me lo chiedo, ma come ti è venuto in mente? E che nessuno ti ha fermato, nessuno ti ha detto, no, dai, guarda, sdraiare delle donne nude sulle vongole, no, cioè non è che ne vendiamo di più, c'è ancora quello, stiamo, dai, potrebbe non funzionare, poi è bella, perché, ma forse non funziona, forse non è il momento, forse è un po'... No, è così, hanno manifestato la loro libertà, e va bene. Auguri a voi e alle vongole e a tutte le vongole vostre. Ancora da Repubblica c'era un'altra storia che avevo trascurato nei giorni scorsi che mi lascia un po' così. Avete visto anche voi girare dappertutto sui social o spesso ovunque, non so, vi sarà capitato, ecco, l'avete visto, non lo diamo per scontato, però un altro articolo profetico di Umberto Eco, no? La macchina che avrà letto tutto, si intitolava questo articolo, confezionato come la bustina di Minerva, che era la sua rubrica che aveva sull'Espresso, e gira, guarda, hai visto, tutti che dico, hai visto Eco, aveva detto anche questo, che ci sarà la macchina che avrà letto tutto, l'intelligenza artificiale, eccetera. Non era vero, era un fake, e è stato intervistato l'autore del fake, Ciro Ascione, da Repubblica, da Valentina De Salvo. Una settimana fa, giovedì 1 ottobre, è apparsa sui social una bustina di Minerva, celebre rubrica di Eco sull'Espresso, datata 2010, più che un testo una profezia, così titolata La macchina che avrà letto tutto. Scritto, dove sostanzialmente l'autore prevedeva alcuni effetti dell'intelligenza artificiale, tra citazioni di Tommaso e un immaginario Teofrasto di Melitene, che non esisteva, anche le conseguenze di possibili dialoghi con la macchina sulla nozione di vero e falso, da sempre una delle ossessioni di Eco, come dimostra anche la sua biblioteca da poco aperta a Bologna. Dopo qualche ora di dibattiti social, centinaia di commenti che celebravano il professore visionario, la burla è stata svelata. Si tratta di un falso creato da Ciro Ascione, allievo di Alberto Abruzzese, che era lettore di Eco, che si era divertito a costruirlo dialogando con ChatGPT. Ascione, che insegna a Torre del Greco nella scuola media, è pure citato su Wikipedia per questa sua storica propensione a creare fake da una presunta associazione Carlo Borromeo, immaginaria congrega religiosa, fino a

svegliata e ha deciso di farla, ma nasce da un'interazione di mezz'ora tra me e l'intelligenza artificiale. Vabbè, mi interessava gettare un sasso, non dimostrare una tesi, ho voluto creare un falso per suscitare delle reazioni e vedere quello che succede, un gioco. Come le teste di Modigliani, beh, anche in ogni caso invece era la pura voglia di scompigliare le carte, trarne delle conclusioni a posteriori, perché mi diverte il gioco delle sovrainterpretazioni. È curioso che in un tempo che vive di meme sia diventato virale un testo così, diciamo che è stata un'operazione vintage, anni 90, eccetera, eccetera. Vabbè, sì, boh. Va bene, tanto vale tutto. Io devo dire che non mi entusiasmo davanti all'uso dell'intelligenza e dell'ironia in questa direzione, in questo modo, perché già è una battaglia quotidiana, perduta, dolorosissima, faticosissima, quella contro le fake, contro la manipolazione dell'intelligenza artificiale, la manipolazione del web, delle notizie, delle informazioni, dell'opinione. È un dramma e questo giochetto qua, sì, uno dei tanti, per carità, non innocuo, anzi più intelligente, arguto di altri, però, boh, non lo so, mi sembra un argomento sul quale ci sia pochissimo da scherzare, perché non è per essere pedanti, ma insomma ci sono di mezzo dei valori. Come anche la democrazia, purtroppo, che vengono molto danneggiati da queste manipolazioni, da quelle che nel 99% dei casi sono fatte con degli scopi ovviamente non ludici, ma anche criminali, diciamolo pure. E se ci si mette un altro che la butta in caciara e aumenta il caos, anche se arguto e provocatore, trovo che non sia un situazionista, un dadaista così entusiasmante. Ecco. Portici UNESCO, questo è il Corriere di Bologna, uno studio di Unibo per riuscire a inserire la Garisenda, Oibò, l'Unibo. Dopo la frenata estiva, il comune riapre il dossier e sigla un accordo con l'Alma Mater. Palazzo d'Accursio, scrive Francesco Rosano, riapre la pratica per modificare il perimetro dei portici UNESCO approvato nel 2021, inserendo tra le altre cose anche la Garisenda. E dopo la frenata sul tema, arrivata dall'UNESCO in estate con una richiesta di approfondimento, avvia una collaborazione con l'Unibo per uno studio storico-architettonico che, oltre a fungere da base per portare avanti la revisione e futura estensione dei confini e delle componenti del sito, approfondisca anche i temi dell'adattamento climatico e del monitoraggio del piano di gestione del sito UNESCO dei portici. L'assessora con delega al progetto Portici UNESCO, che è Annalisa Boni, è ottimista. Le questioni poste non erano una bocciatura, ma una richiesta di analisi storica ulteriore. Sono certa che così otterremo il riconoscimento del nuovo perimetro, dice Boni, che fissa la primavera del 27 l'obiettivo di portare la Garisenda all'interno del perimetro UNESCO per rispondere alle raccomandazioni arrivate dall'Agenzia delle Nazioni Unite. Palazzo d'Accursio avvierà un accordo con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna per ottenere un approfondimento storico, per verificare la sussistenza, bla bla bla, insomma tutto un po' di burocrazia, quindi. Ma l'Asinelli no? Cioè la Garisenda la mettiamo sotto tutela UNESCO e l'Asinelli Porina, sta lì a fianco, adesso la Garisenda è anche infortunata, è tutta ingessata lì e capisco che sia un momento di maggiore difficoltà, però. Perché no? La Garisenda sì e l'Asinelli no, mi sfugge. E ancora Piazza Rossini, restyling a vocazione pedonale, un futuro green per Piazza Rossini. Questo è un altro articolo, pagina 2, Daniela Corneo. Conclusi i lavori di restauro della chiesa di San Giacomo Maggiore, nel cuore del centro storico della zona universitaria, Piazza Rossini può essere così ripristinata. Ed è già pronto il nuovo assetto. La giunta di Palazzo d'Accursio ha infatti approvato ieri la delibera con cui prevede la nuova configurazione viaria, confermando la vocazione pedonale della piazza. Il percorso dei veicoli sarà a S, dei veicoli, no dei veicoli, su cioè dei veicoli, seguendo una chicane che è già stata sperimentata durante la fase dei lavori. Questo assetto, in linea col progetto di Città 30, è stato studiato proprio per moderare la velocità dei mezzi e garantire maggiore sicurezza alle persone che transitano in quell'area. Nei prossimi mesi, poi, la piazza ospiterà un nuovo allestimento temporaneo, promosso e curato dalla Fondazione Rusconi Ghigi, attraverso il confronto con l'Associazione Comitati del Centro Storico, realizzato grazie al contributo della Fondazione Monte. L'iniziativa, spiega il Comune, avrà l'obiettivo di testare il nuovo assetto dell'area, promuovendone attivamente le funzioni sociali, culturali, aggregative e ambientali già sperimentate

0: nella configurazione precedente. Quindi Rossini sempre più, Piazza Rossini sempre più pedonale. A proposito di Città 30, mi è venuto in mente che prima sfogliando la cronaca nazionale di Repubblica, così ho scoperto che Salvini ha messo autostrade a 60 all'ora in Sicilia. Riprende, vedo se lo trovo, non so dove è finito, accidenti, quell'articolo. Dunque, fammi vedere se lo ritrovo, questo qua, Syed, eccolo qua. Salvini frena la Sicilia in attesa del ponte, autostrade a 60 all'ora. Oh, com'è? Come mai questa cosa? Salvini che mette dei limiti. 260 km delle due autostrade per cui si prescrive il limite dei 60, 183 km della A20 Palermo-Messina, 76 km sulla A18 Messina-Catania. Il commissario del MIT impone da oggi i limiti di velocità, strade troppo disastrate e rischiose, il gestore intervenga. Chi in Sicilia sognava il ponte sullo stretto, scrive Gioacchino Amato da Palermo, si risveglia bruscamente con il limite di velocità a 60 all'ora sulle sue autostrade, una prescrizione che viene imposta per motivi di sicurezza sulle arterie che da Messina vanno verso Palermo e Catania, una decisione che viene proprio dal Ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, e che si basa su ripetuti sopralluoghi del super ispettore del MIT, Placido Migliorino, che è anche il consulente della Procura di Genova per il processo Morandi-Bis. La A20 Palermo-Messina e la A18 Messina-Catania sono gestite dal CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, e al 90% di proprietà della Regione Sicilia, dalla loro costruzione sono state praticamente abbandonate a se stesse, tanto che il Ministero nel luglio scorso aveva avviato la procedura di revoca della concessione, addirittura, l'hanno messa bene. E quindi, insomma, alla fine, per il Ministro ha deciso che è meglio, dove è pericoloso andare veloce, è meglio andare piano. Quindi, autostrade in Sicilia, 200 e passa chilometri a 60 all'ora, muove. Se fosse come tu pensi riguardo alle donne sulle vongole, non ci sarebbe Vannacci, la Lega, i bar di provincia, eccetera, dove questo, dice Fausto, troverà grande approvazione. Va bene, lo so. A proposito di pubblicità, di come sono cambiati i tempi, purtroppo, guarda la pubblicità, no, questa non la posso citare. Prima c'era l'ultima, una volta l'ultima immagine era una bella ragazza che andava incontro al. Vabbè, adesso andrò a vedere questa pubblicità, Maurizio. Poi si confonde la libertà di espressione con la capacità di comunicare efficacemente nel contesto attuale. Ha un senso solo se cercavano un po' di clamore e visibilità, ma getterei l'agenzia che ha curato la campagna nel porto canale di Rimini mentre passano i pescherecci, dice Enrico. Beh, visto che già che c'erano, oltre alla donna nuda sulle vongole, ci potevano mettere anche Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo allupati in stile drive-in anni 80, dice Ozzy. La bustina di Minerva l'ho letta sul sito Butac, bufale un tanto al chilo, consiglio il sito giusto per scoprire meglio le false notizie, scrive Fra. Poi, se torno a nascere anziché studiare, vado a fare anch'io l'idraulico elettricista. La mattina per Bologna, infatti, è murato di furgoncini da tutte le parti. Quando capita che hai bisogno, li devi pregare per venire, se la tirano come non so cosa. In Italia guadagna più di più un manutentore che un laureato. Non è paradossale, dice Beppe, che sta sempre avvelenato. Beppe. Poi è troppo facile giocare con l'intelligenza artificiale con l'aggravante di giustificarlo con l'altezza del tema, cioè il grande eco. Profilo bassissimo, dice Roberto. Sono abbastanza d'accordo con te. Quando ci sarà la possibilità di risalire sulla Torre degli Asinelli? Non vedrei l'ora di tornarci. Ciao Marco. No, non ne ho la più pallida idea, ma mi informo. Sono vegetariano, abito proprio vicino a Sant'Arcangelo. Quasi quasi uno spago alle vongole, me lo faccio, dice Matteo. E poi, la bella gestione del cast in Sicilia. Questa sì, dai, era facile. Mi sono trattenuto a stento a farla io, Simone, perché mi sembrava troppo brutta come battuta. Meno male che, come dire, vi ho allevati bene. In Romagna hanno il tarlo, non si scappa come una tassa, dice Matteo a proposito delle vongole. Vabbè, adesso non litigate tra ascoltatori. Buono Pierpaolo. Pierpaolo, sì, no, poi il messaggio precedente è evidente che adesso lo spaccio in zona 20 settembre è stato affidato ai minorenni perché sono meno perseguibili o per niente perseguibili. Sì, non è che non. No, ma sì, era abbastanza logica questa deduzione, non è un'intuizione non particolare, insomma. la legge può fare poco, i commercianti e adulti non possono fare assolutamente nulla, perché se sfiori minorenne vai in galera per direttissima. Sì. E vieni Beppe, l'erba del vino è sempre più verde. Scrive Ale, fare Palermo-Catania in auto è un'esperienza surreale, soprattutto quando si arriva nella zona di Enna, dice Filippo. Ecco, io questo sì, non l'ho mai fatta, e quindi non so di cosa parlo anche in questo caso, però insomma. No, ma mi piaceva il concetto per cui se ci si rende conto che c'è un pericolo, il limite di velocità non è una imposizione dittatoriale, liberticida, bolscevica, un abominio, un abuso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è una, come dire, è una soluzione, è un rimedio, è una, sì, una forma di prevenzione che è civile, dove dare un po' più piano, no? L'erba del vicino è sempre più buona, corregge Marco, non sempre più verde, va bene, siamo arrivati a questi livelli. Allora io comincio a sventolare la bandiera bianca e il fazzoletto per salutarvi e ringraziarvi di questa altra settimana trascorsa piacevolmente, almeno per quanto mi riguarda, insieme, e vi do appuntamento di nuovo a lunedì. Lunedì si ricomincia a parlare dopo 3 settimane, praticamente abbiamo attraversato un deserto a piedi, si torna a parlare anche qui di calcio, speriamo bene, con magari qualcosa di finalmente bello da commentare. Chi lo sa cosa è successo in queste 3 settimane, se il Bologna riprenderà quota. Sicuramente adesso Dario Ronzulli però vi allieterà assai con quelle che sono le note virtuosine. Anche ieri una bella sinfonia, una impresa contro il Bayern, e sarà sicuramente un argomento centrale dell'ora Dario, alla quale adesso vi apro e le porte vi introduco. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Car ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Car che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Car allora, va Diarra!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garten d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
11: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 0,89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
15: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
16: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
15: Wow, sanno anche volare.
16: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
15: Li chiamo subito.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Lega Basket, Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
21: Si muove Brown. Marra che attacca Hackett, De Marra fino in fondo, sbaglia il sottomano, però un'otta rimbalzo, non basta, possesso nelle mani Virtus con Carr che si muore, poi regala ad Hackett il canestro che chiude definitivamente la partita.
20: Domenica alle 19 in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
22: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
20: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
1: Eccoci qui, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 34 minuti, quasi 35 ormai, in questo venerdì 9 ottobre, l'ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiremo dalla serata di Eurolega della Virtus, inevitabilmente, visto che è stata l'ennesima serata positiva di questo inizio di stagione, soprattutto l'ennesima serata vincente di questo inizio di stagione per la banda di Alex Mumbrou, che ha sbancato Sapgarden di Monaco di Baviera, una partita che la Virtus ha condotto praticamente dall'inizio alla fine, fatta eccezione per il primissimo parziale a favore del Bayern. Un'altra bella vittoria, un'altra bella prestazione della formazione bianconera, che insomma si toglie sicuramente un'altra soddisfazione e si prepara al meglio a quella che è una sfida per la stagione Virtus, per il peso della stagione Virtus, più importante rispetto a quella di ieri sera, ovvero quella di domenica a Venezia in campionato, che di fatto è uno scontro diretto, almeno potenziale, tra due squadre che vogliono arrivare evidentemente più lontano possibile. Una bella vittoria firmata da Wendell Moore in primis, anche da Klintman, poi nel finale da Carr, Diarra con soprattutto un aspetto difensivo su cui dato gran mano, qualche passaggio a vuoto sicuramente c'è stato, ma nel complesso certamente una buonissima serata per i bianconeri, e ne riparleremo naturalmente nel corso della mattinata, così come nel corso della mattinata andremo a presentare anche la partita del Fortitudo domenica sera alle 20.45, appuntamento alle 10 con Luca Bolognesi e appuntamento per la partita alle 20.45 domenica sul canale 2 dello streaming di Nettuno Bologna 1.
0: Poi il Bologna, ovviamente, che torna in campo dopo due settimane abbondanti di sosta, con la sfida a Lecce, con la sfida contro i Salentini domenica alle 15, e con le parole oggi di Raffaele Paladino, che in conferenza stampa alle 15.30 racconterà un po' anche e soprattutto quello che è stato il momento così della stagione, il modo in cui la squadra si è preparata a questa sfida, sempre considerando quello che abbiamo raccontato in questi giorni, ovvero che il gruppo non era al completo, i nazionali eccetera eccetera eccetera, e anche con un Matteo Darmian in più, ufficiale da ieri, l'arrivo, la firma del 36enne ex Inter, contratto di un anno con il Bologna, quindi fino al 30 giugno 2027, facile pensare che alla fine l'accordo sia stato un accontentare di più il giocatore dal punto di vista economico, ma in cambio fare un annuale secco, ecco, senza opzioni per il per un altro anno, dando piena fede al comunicato del Bologna sul fatto che c'è il contratto fino al 30 giugno 2027. Poi magari nei meandri del contratto c'è anche la possibilità di un più uno, di un rinnovo, ma lo sappiamo, il Bologna, ma come tutte le squadre italiane e tutte le squadre europee, hanno questo brutto vizio, lasciatemelo dire, di fare comunicati sostanzialmente incompleti sugli accordi con i giocatori, ma ormai siamo in questa fase qui e quindi ce la teniamo, possiamo fare purtroppo ben poco. Comunque, a parte questo, l'importante ovviamente è che Darmian sia un giocatore del Bologna e che sia già disponibile di fatto per Paladino per la sfida contro il Lecce, e oggi pomeriggio cercheremo di capirne un po' di più dalle parole di Paladino quanto Darmian possa anche trovare spazio nella sfida di domenica contro il Lecce, e anche in che ruolo, perché è chiaro che arriva perché si è fatto male Holm, quindi di base è il vice Zortea. Però lo sappiamo, l'abbiamo detto, la duttilità di Darmian è un dato importante anche con cui si presenta, e quindi naturalmente conta anche quello. Poi spazio nel corso della mattinata anche ai motori, con MotoGP e Formula 1 che corrono nel weekend. Andremo a sentire un po' le voci della vigilia, la Formula 1 a Singapore e la MotoGP invece in Indonesia. E tra l'altro anche con già un po' di risultati che sono arrivati dalla mattinata per quanto riguarda le prove libere, in particolare della MotoGP, con Bezzecchi che ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione appunto di prove libere, poi dalle 9 le pre-qualifiche, e sentiremo un po' di voci dei protagonisti alla vigilia. Alle 11.20 Nicola Sbetti con la gamba tesa, per tornare anche naturalmente sulle questioni FIGC, ma non soltanto, insomma il menù è ricchissimo, e al menù contribuite anche voi naturalmente al 366 402 4022. Allora, partiamo dalla Virtus con questa vittoria ieri in casa del Bayern Monaco. Come detto, una partita iniziata non benissimo, ma parliamo veramente dei primi minuto e mezzo, due minuti, no, non di più, 9-5 Bayern, e poi la Virtus che si sblocca, la Virtus che si lancia a capofitto nella partita, 15-0 di parziale, e da lì sostanzialmente la Virtus non ha più perso il controllo della gara. Certo, il Bayern ha avuto anche la capacità più volte nel corso della partita di riavvicinarsi nel punteggio, ha trovato un po' di giocate, il pick and roll che ancora continua a essere un problema nella lettura difensiva per la Virtus, e su quello bisogna lavorare evidentemente. È tornata anche sotto nel punteggio la formazione bavarese nel corso del terzo quarto, per esempio è tornata a meno 3, è tornata anche a meno 5 un paio di volte nel quarto periodo, però in nessuno di questi momenti, e forse questo è il dato più interessante della partita di ieri, al di là della vittoria ovviamente, ma in nessuno di questi momenti in cui il Bayern si è fatto vedere negli specchietti della Virtus, in nessuno di questi momenti la Virtus ha perso la testa e si è fatta prendere dall'ansia. E certo, ci sono stati momenti di basket orribile, questo lo dobbiamo dire proprio chiaramente, da parte di entrambe, con palle perse, buttate via, rimesse gettate in aria, passaggi dietro la schiena direttamente per il parterre, Mumbrù libero, ma serviamolo, delle robe ieri sera, momenti di grande confusione cestistica, allora, capiamocela così. Però in quei momenti di confusione cestistica, quella che ha tenuto di più il pallino della situazione è stata la Virtus. E questo è un grande merito della formazione di Mumburu, che certo ha saputo capitalizzare soprattutto il primo quarto, perché poi andiamo a vedere i parziali negli altri quarti. Due li ha vinti il Bayern, uno è finito in parità, e però quel più 14 nel primo quarto scintillante, davvero scintillante, della Virtus è stato il tesoretto su cui poi le Vunere hanno costruito una vittoria che sostanzialmente, ribadisco, non è mai stata davvero in discussione, e con un protagonista che direi per la prima volta si è fatto vedere in questa stagione in maglia Virtus al suo meglio, ed è Wendell Moore. Ha fatto una partita anche dal punto di vista della qualità delle scelte, oltre che dei canestri segnati, di alto profilo, quello che ci si attende da lui, con maggiore continuità naturalmente. Ci sono 20 punti e 9 rimbalzi, che non è affatto poco, oltre anche al lavoro difensivo solito che ha portato a casa. E molto bene Klintman, soprattutto nel primo quarto in attacco, molto bene Carr nel momento in cui ha trovato una difesa che ha lavorato specificatamente su di lui, e infatti a lungo Carr non è che non sia stato un fattore, però è stato molto limitato dalla difesa, ma ha comunque trovato il modo poi nel finale di prendersi spazio, responsabilità e far canestro. La tripla di fatto che chiude i conti è sua, e ha trovato comunque, ecco, ha giocato con pazienza Carr. Questo è un altro dato importante della partita di ieri, perché è ovvio che dopo questo inizio di stagione tutte le difese sul canadese punteranno gli occhi e avranno delle carinerie maggiori, e lui deve giocare così, senza farsi prendere dall'ansia, aspettando il momento buono per esprimere quello che è il suo talento, e ieri l'ha fatto. Altro dato positivo della partita. Poi, come detto, ci sono anche cose che non sono andate ieri, momenti di grande confusione, che però per fortuna della Virtus sono stati momenti di grande confusione anche del Bayern, e onestamente mi sorprendono di più quelli del Bayern rispetto a quelli della Virtus, perché che questa Virtus abbia dei momenti, soprattutto in Eurolega, in cui si faccia prendere dalla frenesia è praticamente scontato. Che si faccia prendere dalla frenesia anche una squadra molto più esperta e navigata come il Bayern, ecco, per loro è più preoccupante in prospettiva. Non ha giocato una buona partita Rashid Bello, che in questa fase ho l'impressione voglia un po', tenda anzi un po' a strafare, e è sicuramente un giocatore elettrico, ha bisogno di essere elettrico, però a questo livello bisogna anche essere un po' più lucidi, e questo percorso di apprendimento Bello non l'ha ancora completato, ma può completarlo, non è assolutamente una sentenza sulla stagione, ci mancherebbe. Male anche Holston ieri, è vero che ha chiuso in doppia cifra, ma ha tirato tanto male, anche proprio come qualità delle scelte, fuori ritmo, fuori contesto anche di squadra. Per ieri possiamo dargli la leggera attenuante del problema febbrile che lo ha colpito prima della partita con la Maxima. Insomma, attenuante fino a un certo punto. Non è questo il Derrick Holston Jr. che serve alla Virtus, senza dubbio. Ecco, a proposito di frenesia, lui ha bisogno di essere molto meno frenetico, anche perché l'abbiamo visto che può essere molto meno frenetico e può essere anche più lucido nelle scelte. Ieri proprio sono stati due o tre tiri senza né capo né coda, con la palla ferma nelle sue mani per tanti secondi. Ecco, quella è un'altra cosa su cui la Virtus ancora ogni tanto fatica. L'ha fatto anche Frazier, che poi ha trovato il canestro, però il concetto resta uguale, cioè questa è una squadra che non può permettersi di lasciare la palla in mano a un singolo giocatore per tanti secondi, perché altrimenti fa fatica. Poi è chiaro che Frazier, Carr, anche lo stesso Holston sono in grado poi di trovare qualcosa di buono anche da un'azione del genere, però per la struttura di questa squadra è evidente che serva che la palla sia sempre in movimento e che non si fermi nel palleggio di un esterno. Però ovviamente anche su questo si può lavorare e si deve lavorare, anzi in più di un senso. Bene anche direi l'impatto di Diouf, non tanto dal punto di vista numerico quanto dal punto di vista della presenza, e in questo senso passo avanti sicuramente c'è stato. E poi c'è stato anche l'esordio di Kevin Kokila, che ovviamente è indietrissimo, ma poveretto, è fatto i primi minuti in maglia Virtus ieri, francamente aspettarsi grandi cose già nella partita di ieri mi pareva insomma onestamente ingeneroso, e chiaramente indietro sia come condizione fisica ma anche naturalmente come conoscenza con i compagni, per cui direi che è un esordio che registriamo e ci fermiamo qui, nulla di più, ecco, non è certamente questo il vero Kokila, sarà evidentemente ci sarà necessità di vederlo in campo in altre partite. Vedremo se con Venezia verrà inserito nei 12 o più probabilmente giocherà settimana prossima, che c'è il doppio turno tra Parì e Baskonia. Altro dato importante, poi vado con i messaggi dei nostri ascoltatori: ieri hanno giocato tutti, rotazione a 12 che ovviamente poi nel secondo tempo si è molto ristretta, cioè formalmente hanno giocato tutti. Nel secondo tempo però il minutaggio di qualche giocatore ovviamente è cresciuto, e non so quanto si possa pensare che la partita di ieri sia una traccia per tutte le prossime partite di Eurolega dal punto di vista proprio del minutaggio, però che Mumbrù in questo momento, soprattutto nei primi tempi delle partite, voglia e in qualche modo debba dare spazio a tutti per tenere alta l'intensità atletica della squadra, e questo è il dato sicuramente di questo inizio di stagione. Poi abbiamo visto appunto nel secondo tempo come Kokila abbia giocato molto meno, Baldasso ha giocato molto meno anche se ha fatto un paio di giocate importanti in attacco, Hackett ha giocato molto meno, cioè sì è stata una rotazione a 12 ma nel secondo tempo un po' più ristretta, come è normale che sia. Allora, detto ciò, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Tommy: ciao Darione, quest'anno mi sa che le soddisfazioni saranno soprattutto bianconere e poche rosso-blu. Ah, Tommy, è prestissimo, non voglio fare né il pompiere né il guastafeste né l'esaltato, non mi appartiene nessuno dei tre, è semplicemente presto. Io fossi voi tifosi Virtus che ci seguite, mi godrei questa squadra senza fare troppi ragionamenti sul lungo periodo. Proprio il consiglio spassionato che vi do. Poi fate come voi, cioè se volete fare i caroselli fateli pure, non sarò certo io a impedirvelo, anzi forse mi unisco, anche se c'è qualcosa, non so, c'è una birretta io vengo, se mi offrite una birretta vengo a fare qualunque tipo di carosello. Oddio, qualunque no, adesso ci ragioniamo magari. Vabbè, no, a parte le battute, Tommy aggiunge: ieri la squadra ha costruito la vittoria nel primo quarto, poi ha mostrato grande resilienza e determinazione. Avviso ai naviganti, a Matteo in particolare, ti ringrazio per i complimenti Matteo, però come ho già detto altre volte, che voi ci mandiate messaggi commento per lo più negativo, critiche a colleghi che fanno telecronache o radiocronache, a noi fondamentalmente, a noi di Nettuno Bologna 1, cosa interessa? Cioè non è una cosa molto sensata, ve lo dico, è come se andate in una pizzeria senza prendere la pizza e vi lamentate della pizza di un altro, non ha molto senso, ve lo dico proprio spassionatamente. Ti ringrazio per i complimenti Matteo, però è inutile che ci mandate sti messaggi di critiche a quello, quel telecronista, quell'altro radiocronista, non è una cosa che insomma che ha molto senso, ragazzi, ecco, cioè che lo diciate a noi non lascia molto il tempo che trova, ecco, sì. Avviso ai naviganti, come ribadiamo spesso. E poi saluto Luca che stamattina è di riposo, quindi ci vede in radiovisione sul 93. Sbircerai da qualche parte. Ah no, c'è Teo, lo vedi lì nel... Dove? Sì, è lì, quella macchia bianca in basso a destra. Vedi anche Teo stamattina, Luca. Quanto è probabile che la Virtus tenga questo ritmo di gioco? Ho notato che in Lega Basket finora non si gioca allo stesso ritmo, scrive Domenico. È assolutamente vero. Ora non ho i dati sotto mano del PACE, che è il dato statistico che dice proprio quello, sintetizzando. Però che in campionato si giochi a un ritmo più basso mi sembra anche abbastanza normale. Perché? Perché ci sono giocatori diversi. Perché le rotazioni sono più corte, finché almeno Baiocchi non trova un minimo di spazio, e quindi mi sembra normale che non si giochi allo stesso ritmo, soprattutto perché le avversarie sono diverse, cioè la Virtus ha bisogno di giocare così contro le squadre di Eurolega, e se si mette a fare a cazzotti, cestisticamente parlando, fa fatica di base, deve farlo, deve alzare il ritmo, in campionato è diverso, quindi ci sta anche questo tipo di differenza. E poi sul fatto che la Virtus tenga questo ritmo di gioco è la grande curiosità che ci portiamo dietro, Domenico. Allora, dal punto di vista fisiologico diamo per scontato che 9 mesi di basket così sia molto complicato da portare avanti fino a giugno. Ci sarà un momento di calo. L'ha avuto Valencia, l'ha avuto Parina, hanno avuto tutte le squadre che hanno giocato così. Sarà interessante vedere come Mumbrù e la squadra ovvieranno a quello che sarà inevitabilmente un calo fisiologico che prima o poi arriverà, ma non per gufare, perché è così, perché succederà, inevitabilmente succederà. Lì sarà interessante appunto vedere quali saranno le contromisure. Per ora ovviamente la Virtus, potendo correre, corre giustamente, e fa bene, ci mancherebbe. Ricordo che all'inizio stagione tutti dicevate che la Virtus quest'anno sarebbe stata una squadra da ricostruire, tradotto un filo meglio dell'Ancona di Jardel. Beh no dai, anche più di un filo, anche più di un filo. Papà, l'Ancona di Jardel, siamo a livelli mitologici. Alla luce di questi risultati, che cavolo sta succedendo? Sta succedendo che questa è una squadra che sta sorprendendo, gli avversari in primis, appunto questo ritmo altissimo che diventa difficile da sostenere per squadre in questa fase della stagione. Ha giocatori comunque che hanno delle qualità e che soprattutto, e qui grande merito di Mumbrù, hanno accettato la filosofia del coach, cioè il coach si è fatto accettare pienamente, non è una cosa scontata e inevitabile, e qui ci sono grandi meriti di Mumbrù, prima ancora delle scelte tattiche, prima ancora della lettura delle partite, la capacità di aver convinto i giocatori che quella fosse la strada migliore possibile per la squadra e di riflesso anche per i singoli. Poi cosa porterà, dove porterà, ragazzi, quello chi lo sa. Potremmo chiedere all'intelligenza artificiale, ho timore della risposta, quindi non lo faremo, e vediamo dove porta, vediamo dove porta. Max, come dicevo qualche giorno fa, con la Virtus per ora ci divertiamo, alti e bassi certamente, ma siamo giovani e nuovi. Poi Davide, un pregio di questa Virtus è quello di non demoralizzarsi mai, bel segnale, sono d'accordo, assolutamente. Andrea, mi è piaciuta la partita della Virtus, l'unico che mi ha lasciato un po' perplesso è Bello, che mi sembra che alcune volte faccia più confusione che ordine, e poi mi sembra di capire che lui è il play di rottura, ma non vorrei che rompesse troppo i ritmi anche dei suoi compagni. E per ora un po' sì, per ora un po' sta succedendo quello, lo dicevo anche in apertura su Rashid Bello, ha bisogno ancora di essere giocatore elettrico, che è stato con Anversa, però in un contesto molto diverso e in un contesto in cui c'è bisogno invece che lui sia un po' più lucido. In questo momento, in prospettiva campionato, è chiaro che uno degli stranieri che resta fuori è lui, ma oggi poi è chiaro che siamo anche qui all'inizio della stagione, nel bene e nel male. Quindi c'è il tempo naturalmente anche per lui per crescere, migliorare e aumentare il feeling. Mi è piaciuto invece molto Baldasso in difesa, che si è diventato anche specialista difensivo. Ieri è andato a inseguire Obst, che è un giocatore con tutte le differenze del caso, di esperienza soprattutto, però un giocatore simile a Baldasso per i movimenti che fa in difesa. Probabilmente la scelta è stata proprio quella, cioè di mandare su Obst, che ieri resta un tiratore bellissimo da vedere, ieri male, ha fatto 3 su 13, però poi resta comunque un giocatore secondo me bellissimo da vedere proprio come meccanica di tiro, e Mumbrù gli ha mandato addosso un giocatore che gli assomiglia, comunque che si muove più o meno la stessa maniera, certo su un piano diverso, però è stata interessante anche quella mossa lì, e Baldasso ha fatto bene. Se Obst ha tirato male sia perché ha avuto addosso Moore, ma anche perché quando poi l'ha marcato Baldasso ha fatto un gran lavoro. Ora, specialista difensivo magari no, però ieri gran lavoro, gran lavoro. Steve, la Virtus ha un grande allenatore, quello del Bayern non so neanche chi sia. E vabbè Steve, però il problema è tuo. Abbi pazienza, perdonami, il problema è tuo. Gavelle, sono 2 anni che era al Bamberg, è stato anche allenatore dell'anno in Germania, ha fatto bellissime cose in Germania anche con Ulm, ha vinto anche un titolo tedesco con Ulm, quindi il problema Steve è tua, è tuo e non del Bayern, che giustamente è andato su un allenatore giovane che ha già fatto cose molto positive e hanno deciso di andare su di lui per impostare un lavoro evidentemente sul medio-lungo periodo, però non è uno scappato di casa Gavella. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Altra cosa, leggo tanti commenti contro Carson Edwards o Ivanovic, ma ricordo che l'anno scorso in questi tempi 4 vinte su 6 Carson era un fenomeno e Dusko un santone. Ah Steve, quello succede, quello fa parte del gioco, non è solo in questo momento che succede, ma in generale i paragoni sono sempre abbastanza inevitabili. inabitabili, come si dice dalle mie parti, la processione si vede quando si ritira, per dire che bisogna aspettare ovviamente la fine della stagione per una valutazione completa. Quella parziale non può che essere positiva per questa Virtus, sicuramente. Però due nomi che non hanno strappato l'occhio, ma comunque utili. Mi è piaciuta molto l'intensità difensiva che hanno messo Bello e Baldasso. Se non si segna, almeno si difende forte. Dice la voce che il caos cestistico di ieri sera a Monaco sia dovuto all'Oktoberfest. Questo spiegherebbe effettivamente molti possessi fantasiosi di entrambe le squadre. Stefano, sarà stato il numero 34, ma nel primo quarto di ieri sera Klinsmann mi pareva l'incarnazione di Terry Cummings. Però niente male come paragone. Buondidario, tifoso Virtus, ma guardo comunque tifoso Fortitudo, scusami, ma guardo la Virtus comunque perché purtroppo gioca bene. Mi piace quel purtroppo. Ragazzi, sono cose che capitano, che ci devi fare. Però no, ora, a parte le battute, credo che al di là ovviamente del tifo o dell'antipatia, della rivalità che ci può essere, questa Virtus è veramente molto divertente da vedere, anche per chi magari non ha grande considerazione di questo tipo di basket giocato per lo più a mille all'ora, ritmi alti, tanti tiri da tre, tanto movimento. Capisco che possa non piacere, però questo inizio di stagione della Virtus sta facendo veramente cose molto divertenti, ecco, più divertenti di quelle di Milano, tanto per intenderci, insomma. Ecco. Poi ci arriviamo, visto che ci sono messaggi anche su quello, giustamente. Vabbè, dobbiamo andare alla linea della regia però. E allora GR pubblicità, anzi GR meteo pubblicità, torniamo tra poco.
20: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
20: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
20: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 8:59.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: La Camera approva in via definitiva la nuova legge elettorale con premio alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier e un mix di capilista bloccati e preferenze. Per le opposizioni una legge truffa e promettono ricorso alla Consulta. L'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto è stato posto in attività minima in vista dell'ottemperanza dello spegnimento totale imposto dalla Corte d'Appello di Milano per fermare le emissioni nocive. Il governo promette di tutelare l'occupazione. I sindacati proclamano uno sciopero per lunedì. Alle 11 il comitato norvegese assegna a Oslo il Nobel per la pace, scegliendo tra 287 candidati, tra cui figurano anche Donald Trump e Volodymyr Zelensky, insieme ad attivisti e perfino la stazione spaziale internazionale. E ieri è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura alla 76enne poetessa canadese Anne Carson. L'Olimpia Milano incassa a Belgrado la terza sconfitta consecutiva, cedendo 97-79 al Maccabi. Serata positiva invece per la Virtus Bologna, che si impone con successo 94-87 sul campo del Bayern Monaco. È tutto da Nicola De Muro.
26: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1. Meteo.
28: Buongiorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, sarà un'altra giornata piuttosto instabile. Avremo della nuvolosità di passaggio, con addensamenti al pomeriggio e occasione di qualche rovescio, qualche temporale. La differenza rispetto a ieri è che arriva aria più fresca, quindi oggi le massime non andranno oltre i 20-21 gradi, mentre ieri abbiamo raggiunto di nuovo i 25-26. E per domani sabato la giornata sarà ancora con delle nubi di passaggio, ma dovrebbe essere più asciutta, meno instabile. Le precipitazioni dovrebbero essere praticamente assenti. E anche per domani le temperature si manterranno stazionarie, c'è un certo appiattimento perché di mattina e di notte le temperature sono tiepide sui 15-16 gradi, mentre di giorno non si va oltre i 20. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
4: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Ho una sorpresa.
7: Un viaggio?
6: No, ho chiamato Polisi.
7: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
6: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
7: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
6: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
9: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
10: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
11: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
23: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
11: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
23: E cosa fanno?
11: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
23: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
11: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
29: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
30: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
31: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
32: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
33: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
34: Hai il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
35: Dai allora!
34: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
35: Sono qui per voi!
34: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
35: Vi aspetto!
34: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
35: E forza Bologna sempre, mi raccomando, ragazzi!
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 9 e 5 minuti, ripartiamo con l'oradario qui su Nettuno Bologna 1, sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022. Restiamo ancora sulla Virtus, dopo le serate di Eurolega inevitabile, soprattutto serate positive evidentemente per la formazione bianconera, meno per quella milanese con l'Olimpia che ieri ha perso ancora col Maccabi, ma più che altro giocando male. È quello che pesa tanto, evidentemente. C'è un'altra brutta partita dell'Olimpia, sconfitta pesante, e ovvio, tornando anche al discorso che facevamo ieri mattina, che più passa il tempo, più Milano non riesce a fare una prestazione convincente, e più ovviamente Poeta rischia, lo sappiamo, cioè funziona così, soprattutto se non dovessero arrivare segnali appunto di una squadra diversa nelle prossime partite. È un po' quello che dicevo ieri mattina, cioè io ribadisco, non sono contro gli esoneri a cuor leggero, però ci sono poi dei momenti in cui, soprattutto se la squadra lo richiede più o meno esplicitamente, in cui c'è bisogno evidentemente di dare una scossa a una squadra che evidentemente fa un po' fatica in questo momento, in questo momento. E detto ciò, torniamo alla Virtus, che tanto i messaggi ci sono in abbondanza. Ieri sera ho festeggiato la vittoria con un piattone di tagliatelle con lo zucchero, scrive Marco. Quella roba lì, la signora Moore, bene che la migliori. E anche in corsa, di corsa, Daniele, felice per la bella vittoria, ma bisogna anche stare con i piedi per terra. Abbiamo battuto una squadra con diversi ex giocatori, addirittura, o almeno giocatori che in Eurolega faranno sempre più fatica, vedi Lucic, Voigtman. Ma Daniele, onestamente, definirli ex giocatori mi pare un po' così, non particolarmente positivo per loro, devo dirti la verità, nel senso che Voigtman comunque è stato in campo anche poco, quindi alla fine è inciso il giusto. Lucic sicuramente non ha giocato bene, ed è stato in campo anche troppo per quella che è stata la partita di ieri. Dopodiché però questo è un Bayern che ha comunque delle qualità, Champ, Washington, Da Silva, lo stesso Obst che ha tirato male, ma resta Obst. Non ha giocato bene Hollatz sicuramente, e Wiley non mi sembra un centro onestamente di alto livello di Eurolega, forse neanche medio. È certamente un Bayern che non è una squadra da Final Four, ci mancherebbe. Dopodiché però giocatori di talento ce li ha e giocava in casa, quindi non è una vittoria da per cui sicuramente esaltarsi e pensare che la Virtus sia diventata favorita per il titolo. Non lo era quella con l'Olympiacos, figurati questa. Però è anche una vittoria comunque di un certo peso, ecco. Robby, a proposito invece di Edwards, Kessler si vede poco ma mi sembra fondamentale per questa squadra, assolutamente, assolutamente d'accordo. Ieri allo Sap Garden, scrive Claudio da Monaco, bene, grande Virtus, impianto stupendo, speriamo che la nuova arena Virtus si avvicini a questo livello, mi sembra proprio strutturalmente però molto diversa, però che il Sap Garden sia un impianto di altissimo profilo, sì, assolutamente meglio del palazzetto che aveva prima il Bayern, non c'è dubbio. Se questa è la ricostruzione, ben venga. Secondo me siamo superiori sulla carta a Venezia, scrive Mirko. È da vedere sul medio-lungo periodo, ma semplicemente per un motivo, ragazzi, perché il campionato non è la squadra di ieri, banalità, ma è così. Il campionato c'è un'altra Virtus. Vediamo quanto quell'altra Virtus, con un ruolo più pesante per gli italiani, riesca ad essere pienamente competitiva fino in fondo. La grande sfida è quella. Peccato che in questa Virtus ci siano pochi contratti pluriennali, temo un saccheggio a fine anno, scrive Max. Max, siamo al 9 ottobre, ma prendiamoci più avanti, se no facciamo subito una stagione. No, basta, fai meno, di Arra salta meno, per favore. Ci penseremo a tempo debito, Max, per questa, per Bologna, penseremo a tempo debito. Ieri molti errori su tiri da tre ben costruiti, ma questo per me è solo positivo, si possono migliorare. Lo stesso vale per le palle perse nell'ultimo quarto, lo stesso vale per gli errori assurdi di Alston. Car 0 punti il primo tempo, ma c'era sempre uno libero per un tiro da tre facile, scrive Massimo. Poi ieri sera gran partita, dove tutti e 12 più o meno hanno contribuito alla vittoria finale, si sono visti anche sprazzi di Diouf. Poi la domanda vera è come abbia fatto la Virtus a perdere contro l'Olimpia, che gioca un basket inguardabile, scrive Mike, perché le partite a volte vanno in maniera strampalata, è così. Giocando continuamente a questo ritmo ogni due giorni, ci sta che la partita strampalata o la partita non completa venga fuori. Poi non mi stupirei se alla fine la strada della Virtus sarà Moore. Beh, è arrivato un po' con l'idea che potesse essere lui, un'idea piuttosto diffusa, quindi non vai secondo me molto lontano, Stefano. Potenziale top per me ieri MVP, magari l'avete già detto, ma stamani ho dormito un po' troppo, vabbè Stefano, ti perdoniamo, ti offriamo anche un caffè. Però sì, no, su Moore è un giocatore che ha quello status potenziale che abbiamo visto ieri, pronti via. Carr se lo sta costruendo, altri possono costruirselo, Moore ce l'ha un po' più definito, cioè è arrivato con uno status un po' più definito, tutto da dimostrare sul campo naturalmente. Ufficio facce da inchiesta nella gara contro il Maccabi per Milano. Dave con le manette ai polsi, no, con le manette ai polsi no, ma con le manette tintinnanti, sì. Ah, Dave, giustizialista stamattina. Va bene, ciao Dave, buongiorno. A proposito di Milano, leggo di Poeta a rischio esonero, ma stanno scherzando, fanno sul serio. Sai, Milano che parte così male, non solo dal punto di vista dei risultati, ma soprattutto delle prestazioni, apre ovviamente tanti scenari, quindi dopodiché però bisogna essere dentro e capire anche quanto effettivamente la squadra faccia quel tipo di prestazioni, perché non segue, non riesce a capire quello che vuole Poeta, o se fa questo tipo di prestazioni pur seguendo il coach. Sono due cose molto diverse, anche sulle prospettive naturalmente, quello lo sanno loro internamente. Ieri sera l'unica nota stonata è stato Alston, che si è portato dietro i difetti dell'anno scorso, invece Diouf è molto meglio rispetto alle partite scorse, scrive Max. Abbiamo vinto a Monaco, adesso andiamo a espugnare Parigi, scrive Claudio. In mezzo c'è Venezia, vorrei ricordarti Claudio che c'è Venezia. Capisco che sia, insomma, l'Eurolega in questo momento molto più adrenalinica, però c'è Venezia e per l'economia della stagione è più importante quella partita di domenica che quella di ieri. Non che siano decisive, ci mancherebbe, però nell'economia della stagione insomma, pesano un po' di più, pesano in maniera diversa, ecco. Poi c'era un altro messaggio, aspettate che lo vado a recuperare, eccolo qua. Massimo, buongiorno ad oggi bella Virtus, ma come ti spieghi questa involuzione di Milano, squadra sulla carta con buoni giocatori che al momento non riescono ad esprimere il loro valore? Verrebbe da dire che sono entrati anche in un circolo vizioso, la vittoria con Milano, la vittoria con la Virtus solitamente è una di quelle vittorie che inizio stagione, per come arriva contro la rivale, ti dà una spinta forte dal punto di vista emotivo anche, e invece sembra che li abbia un po' spenti paradossalmente, perché poi sono andati a fare una partita a vittoria in cui ancora una volta sono cominciato malissimo e hanno anche recuperato e poi si sono sciolti nel finale, ma poi ieri proprio male contro peraltro un Maccabi altro che irresistibile. Sembra veramente che il canestro di Hall abbia, un po' in maniera paradossale, dato una spinta fortissima alla Virtus e abbia spento Milano. E ripeto, adesso non so che decisioni vorranno prendere per Poeta. Ci sono sicuramente allenatori liberi, dopodiché però Milano deve anche ragionare su un'altra cosa, cioè che su Poeta ha fatto un investimento che l'anno scorso peraltro ha portato dividendi, perché l'anno scorso hanno vinto Coppa Italia e Scudetto, quindi comunque un minimo di dividendi l'ha portato. Nel momento in cui ha deciso di confermare Poeta e di costruire la squadra come voleva lui, è vero che la squadra sta facendo fatica, però è anche vero che devi dare un po' di fiducia al coach. Ribadisco, a meno che la squadra dica a Dell'Orco, dica guardi Press, noi Poeta non capiamo cosa ci chiede, non riusciamo a seguirlo, non riusciamo a stargli dietro e robe del genere, allora ovviamente il discorso cambia. Tra l'altro domenica Milano ospita Treviso, che è partita fortissimo e che evidentemente è una partita che loro devono vincere, magari anche giocando malissimo, ma devono vincere, c'è poco da fare. Un po' come era ieri anche la partita del Real Madrid, che doveva assolutamente vincere e ha vinto contro il Partizan, quindi in questo senso una vittoria fondamentale per il Real, che aveva perso 3 partite su 3 e che quindi ieri doveva muovere la classifica. Ho vinto anche ieri il Valencia, Cioè, Valencia che ha cambiato tanto, perché appunto è stato poi saccheggiato a fine stagione, per riprendere il messaggio dell'ascoltatore precedente. Ha vinto anche ieri, è partita bene e magari un basket un po' più ragionato, un po' meno di corsa, ma è partita bene e vediamo dove porterà, insomma. Franco, non so quanto ironico, come allenatore per Milano c'è libero anche Ettore Messina, che non è libero in realtà perché fa parte dello staff tecnico degli Atlanta Hawks. E quindi no, non è formalmente libero, però magari

0: Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
2: e da parte di Filippo Cotti.
0: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce Bologna. Presentato da
3: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
0: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
8: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
12: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1.

0: Sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 9.22 minuti, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022. Rispondo al volo a Stefano, prima poi di passare al calcio. Messina lo premieresti per la Hall of Fame della Virtus? Certo che sì, ma senza alcun dubbio. Cioè è uno degli allenatori più importanti nella storia del club, ma senza neanche pormi il problema. Ha vinto due Euroleghe, primo titolo europeo nella storia della Virtus, la Coppa delle Coppe, ma certo che sì, ma ovvio, ma senza neanche starci troppo a ragionare, Stefano, proprio in scioltezza anche. Premierei anche Leo Bosello, non so per cosa, ma lo premierei. Buongiorno.
2: Ciao Dario, buongiorno. Beh, perché ieri ho visto tutta la partita e quindi ho portato bene.
1: Siamo a questi livelli?
2: Beh, non ce n'era neanche una di calcio, quindi come facevo?
1: Mamma mia, guarda, l'Eurolega come piano B delle tue serate, pensa a te che finaccia.
2: E poi la partita alle 20 si prestava molto bene, dai, non era neanche
1: è vero,
2: l'orario.
1: È vero, è vero.
2: Dai, cioè, alle 22 è finita, alle 22.20 ho finito anche il servizio per Radio Bruno, quindi perfetto, perfetto, si è incastrato tutto, benissimo. No, è stata una grande partita, io mi sono divertito molto a vederla, immagino te a commentarla,
1: sì,
2: con tutte queste transizioni, sì, sì, recuperi da una parte all'altra, no? Cioè, devo dire che ti aiuta molto la frequenza, il battito cardiaco, immagino che sia facile, tranquillo, rilassante.
1: Sì, tranquillo, mi sono anche iscritto in palestra, se volevo aggiornare, fare questo aggiornamento ai nostri ascoltatori che ci tenevano, proprio per aumentare il fiato e stare dietro a sti ragazzacci che corrono come dannati, senza alcun rispetto per noi anziani radiocronisti.
2: Certo, mi sembra giusto.
1: Va bene, caro Leo, dobbiamo parlare un po' parecchio del Bologna, visto che domenica c'è la partita, torni a lavorare finalmente dopo 3 settimane di vacanza.
2: 3 weekend di vacanza, sì, weekend di vacanza.
1: È bella vita, io per le vacanze se ne parla a luglio, ma a parte questo, si va a Lecce, partita sicuramente complicata per tanti motivi, con un Matteo Darmian in più, però finalmente ce l'abbiamo fatta.
2: Sì, ce l'abbiamo fatta, ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità, senza opzione il contratto firmato da Darmian col Bologna, quindi scadrà il 30 giugno 2027. Poi vabbè, mi sembra che comunque se ci sarà la volontà di continuare insieme non sarà un fattore impossibile, però in ogni caso penso che possa essere un'aggiunta in questo momento, come abbiamo detto negli scorsi giorni, per mettere una pezza ovviamente a questa emergenza legata all'infortunio di Holm. Poi da gennaio in poi svilupperemo altri insomma discorsi, immagino anche relativi alla possibilità a gennaio di prendere un altro esterno, e credo che insomma, come abbiamo valutato in queste ultime giornate, la condizione fisica di Holm penso che abbia avuto un responso definitivo sul fatto che non sia poi un giocatore affidabile da quel punto di vista, lo potevamo già immaginare, però ecco che lo prendiamo quasi per certo ormai, e quindi poi la necessità di avere un altro esterno. Darmian, come dicevo, secondo me può fare meglio il centrale di destra in questo momento della sua carriera, però in emergenza in queste settimane, da qui a magari gennaio, potrà essere anche un cambio valido per Zortea, che invece ha una grande chance da qui all'apertura del mercato invernale, ovvero quella di guadagnarsi la fiducia di avere una maglia titolare al Bologna, cosa che con l'anno scorso non è riuscito a fare.
1: Un Bologna che oggi si allenerà naturalmente stamattina, e poi sentiremo Raffaele Palladino alle 15.30. Chissà se ci dirà qualcosa.
2: Ci racconterà un po' di Darmian, della preparazione di questi giorni, magari ci darà qualche giudizio su come è riuscito a portare un po' avanti la condizione fisica della squadra e atletica, visto che era quello il punto che aveva toccato tante volte nel corso della conferenza stampa prepartita. Credo che un tema importante sarà quello di chiedergli, visto che li ha avuti entrambi durante la sosta, se esiste un modo per far condividere il campo insieme nello stesso momento Orsolini e Bernardeschi, perché credo che questo sia uno dei punti centrali della zona offensiva del Bologna di quest'anno, perché credo che sono due dei giocatori con maggior valore della rosa, se non i due con maggior valore. È un po' paradossale che in un momento del genere uno dei due debba stare fuori e si debbano giocare un posto, cioè in un Bologna in questo momento in difficoltà che deve cercare di reagire, c'è bisogno della miglior qualità possibile e bisogna trovare un modo per metterli entrambi in campo, però abbiamo visto che non è facile, quindi penso che questo sia un tema interessante da sottoporre a Palladino.
1: Allora, vado subito con i messaggi al 366-402-4022. Rob, se dobbiamo pareggiare o perdere per colpa del portiere, preferisco per colpa di Pessina. Anche Donnarumma certo. All'inizio fece i suoi errori.
2: Sono d'accordo che se uno deve decidere è meglio che lo faccia un giovane che deve crescere, che un errore gli può dare anche insomma qualcosa in più su cui capire, approfondire e migliorare, però io sono d'accordo su dare possibilità e chance a Pessina, penso che sia giusto e sia arrivato il momento, però non me lo aspetto, non mi aspetto che vada così, non mi aspetto che ci sarà in porta lui al Via del Mare, ma mi aspetto Skorupski perché da quello che ha detto Palladino dopo la partita col Torino, dalle due settimane in cui Skorupski c'è stato e Pessina no, nelle prime due di questa pausa, credo che comunque insomma sia un messaggio che Palladino non vuole mandare, cioè quello di mettere in campo il ragazzo giovane che neanche è stato presente in queste settimane di lavoro. Ripeto, per me sarebbe una scelta più che condivisibile quella di mettere Pessina, però da quello che mi pare la ratio di Palladino immagino che giocherà Skorupski.
1: Penso anch'io, poi magari oggi ci sorprende e dice faccio giocare Apponen,
2: esatto.
1: Ma come?
2: Faccio giocare Ucco,
1: ma anche
2: Apponen.
1: Bello, vabbè.
2: Se leggerai, tra l'altro è stato sì. Via con la Finlandia Under 21.
1: Allora niente. Mi dispiace per Apponen, non sarà il suo momento. Se reggerà il fisico, Dalmiano è una gran presa perché può coprire tre ruoli: percetto di destra, tre esterno basso, anche quinto a tutto campo, scrive Stefano.
2: Sì, può giocare anche a sinistra, è un giocatore che lo sa fare perfettamente, è duttile da quel punto di vista, usa bene sia il sinistro che il destro, il giocatore non si discute, ha avuto una carriera eccezionale, Manchester United, Parma, Inter, Torino prima, comunque molto bene, credo che sia assolutamente indiscutibile che prendiamo un giocatore che ha, vabbè, oltre a un palmarès molto ricco, ma non per essere stato un giocatore comprimario, cioè è stato anche protagonista in diverse anche annate dell'Inter. Darmian è sempre stato un giocatore, spesso è stato un giocatore utile alla causa, non nell'ultima in cui si è fatto male, in cui si sono anche magari iniziati a sentire un po' l'età e gli anni sulla carta d'identità, e quindi speriamo che sia ancora un giocatore che possa dare una mano. È ovvio che a dicembre festeggia 37 anni, quindi è un elemento da prendere in considerazione.
1: Lucas è forse arrivato a fine corsa, ma non credo sia già il momento di abdicare, probabilmente ha perso stimoli, ma con una Champions fatta così 2 anni fa ho ancora molto di fiducia. Per Pessina prima o poi arriverà il suo turno, scrive Matteo. Questo è un dibattito apertissimo, vedo tra i nostri ascoltatori e tra i tifosi rossoblù.
2: Beh, dopo le ultime prestazioni negative di questo inizio di stagione ci può anche stare che abbia spazio Pessina, però appunto, cioè, un messaggio sarebbe molto, molto diretto quello di Palladino nel mettere Pessina e non Skorupski a Lecce, magari non lo mortificherebbe in assoluto per tutta la stagione, però ecco, potrebbe essere un segnale molto chiaro e non mi sembra che in questo momento sia quello che vuole dare Palladino ad alcuni veterani del gruppo e non mi sembra che lo voglia dare soprattutto a Skorupski, quindi mi sorprenderebbe molto vedere Pessina, nonostante, ripeto, sono d'accordo che gli vada dato spazio, cioè io ne sono abbastanza convinto che sia arrivato il momento, anche perché comunque a Napoli nelle 5 partite che abbiamo visto fin qui del Bologna, 4 le ha giocate Skorupski, 1 l'ha giocata Pessina, e Pessina a Napoli ha fatto una buona partita, anzi ha fatto fatto una paratissima su Højlund nel corso del secondo tempo, veramente da grande portiere, alzando quella mano di richiamo, riuscendo a evitare lo scavetto di Højlund. Grande parata, e sì, poi non ci sono stati tanti altri interventi, a dire la verità, che ha dovuto fare in maniera netta e evidente come quella. Sul gol è molto ravvicinato il tiro sul primo palo di Lobotka al Maradona, per il resto ha fatto una buona gara. E invece Skorupski, nelle quattro partite che ha giocato, oltre ai due macroscopici errori di Bergamo e contro il Toro, bisogna metterci dentro che non è reattivo sul gol sul primo palo di Doig, è veramente una difficoltà ulteriore nel giocare coi piedi. Io ho rivisto un paio di highlights, mi sono fatto male, di qualche anno fa, e ci sono dei lanci millimetrici, dei passaggi con, non dico l'attaccante addosso, ma quasi di prima, a giocare il pallone raso terra diagonale a destra e a sinistra per i difensori, senza avere quella fretta, quella paura mortale di spazzare il pallone roteante che è il suo rilancio, quello in fretta e furia, perché ha paura con l'uomo addosso. Cioè, ha avuto un'involuzione anche col gioco coi piedi. Poi uno mi dice: il portiere deve parare, però non sta parando, e anche coi piedi sta facendo fatica, molta fatica. E non è che è sempre stato così, perché fino a un anno fa, secondo me, coi piedi aveva ancora buone qualità, che aveva quasi tutte guadagnato con la cura Dosuyovo, il preparatore di Motta. Quello va ricordato, perché lì c'è stato un cambio abbastanza radicale di Lukasz coi piedi.
1: L'investigatore Matte Negri, detto il tenente Colombo,
2: ok, che non è Lorenzo, ok,
1: no, scrive giustamente anche: nel comunicato di ieri del Bologna sulla presentazione di Darmian si capisce che si giocherà sempre a tre. Non abbiamo la sigla del, non so, del tenente Colombo, l'ispettore Derrick, commissario Rex, qualcosa, no? Vabbè, adesso lo troviamo. Matte,
2: ci sta, è una lettura interessante, però l'ho letto anch'io, effettivamente tra le righe ho colto questa possibilità. Beh, dai, non mi sembra così impopolare come sentenza, anzi è la cosa più probabile, e avendolo fatto già dopo due o tre allenamenti, perché non riproporlo sempre adesso che ha lavorato tutte queste settimane, ha tutta la stagione davanti. Sì, Bologna sarà a tre, non ce lo aspettavamo magari col Torino, però invece è andata così, e quindi non vedo perché dovrebbe tornare a quattro.
1: Buondì ragazzi, finalmente si torna in campo. Volevo chiedere a Leo Piccoli subito e Dovbik con minuti a gara in corso e a centrocampo, Ferguson Pobega, te lo chiede Fabio.
2: Sì, direi che questi sono al momento i ballottaggi più probabili, quindi Piccoli in vantaggio su Dovbik, Pobega Ferguson, direi di sì, anche se magari Moro ha migliorato un po' la sua condizione, visto che non è stato convocato in nazionale, magari queste settimane sono state molto utili. Poi in un centrocampo a due centrocampisti di ruolo, forse sono più caratteristiche da Pobega e Ferguson che non da Moro rispetto a Pobega, quindi vediamo. Ferguson ha fatto ogni singolo secondo delle partite della Scozia, 4 su 4, non se ne è fatto perdere nemmeno uno di minuto nelle varie partite, quindi bisognerà capire in che condizione è, però è il capitano del Bologna, lo sappiamo, quindi in questo momento penso che poi è uno dei capitani del Bologna, quindi è un giocatore fondamentale, e credo che anche Palladino non vorrà privarsene dal primo minuto. Sì, penso Pobega Moro per stare al fianco di Ferguson, Piccoli vantaggio su Dovbik, anche se sappiamo che poi l'ucraino si è allenato quasi sempre col gruppo in queste settimane, quindi un po' di condizione è salita.
1: Vabbè, per forza. Per forza, certo, perché se no.
2: Poi quanto lo scopriamo alle 15:30, perché tanto penso che sia una delle domande.
1: Ah, oggi dici? Certo, per forza. Per forza, per forza. Cioè, ora, a parte le battute, io mi aspetto una conferenza stampa di Palladino in cui il mister chiarisca anche un po' di punti interrogativi che ci portiamo dietro a questa sosta, se non altro perché poi gli allenamenti non li abbiamo visti e quindi giustamente ci saranno domande su Dovbyk, su anche su Libra probabilmente, perché poi è un altro tema, sì, caro ai nostri ascoltatori,
2: Sì, poi la differenza che Libra è tornato insieme a tutti i nazionali da due giorni, quindi anche Libra è stato valutato meno, però sì, è un'idea se può essere comunque un giocatore spendibile in questo nuovo sistema di gioco. Magari una domanda su Casale, non lo so, te la butto lì, anche, visto che potrebbe anche essere un giocatore, beh, a parte per il rinnovo che ancora non è stato ufficializzato dal club, però ecco, aspettiamo magari una notizia ufficiale in questo senso, e credo che comunque non sia impossibile pensare che come perno centrale di una difesa a tre abbia potuto ritrovare un pochettino più di magari anche speranza di scalare le gerarchie. Ci sta anche una domanda su Vitic, perché pure lui, ma penso che quasi tutti i singoli possano essere.
1: Quanto dura sta conferenza stampa?
2: sì, no, ma infatti mi aspetto almeno 25 minuti. Non è troppo lungo nelle risposte, come magari poteva essere Italiano, che era abbastanza, insomma, era 1-2 minuti minimo a risposta. Però vediamo un po'.
1: Sì. Guarda, chiuderei con le parole di Cambiaghi oggi sul Corriere dello Sport, lunga intervista di Claudio Beneforti e di Dario Cervellati all'esterno del Bologna in nazionale. Devo dire che, insomma, tra i tanti passaggi interessanti c'è anche quello a proposito dell'esonero di Tedesco. Quando viene esonerato un mister paga lui, ma gli errori e le colpe sono anche nostre in una grande percentuale. Dispiace perché ci trovavamo bene, siamo stati anche sfortunati in alcuni risultati. Di problemi grandi non ne abbiamo avuti, purtroppo contano i risultati e quelli non sono arrivati. Ora, amico Cambiaghi, Niccolò Caro. Quattro partite contano i risultati? Dai, su.
2: Dai, pescare un po' la frase, gli vogliamo bene,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì, sì,
2: pescare un po' la frase fatta, no?
1: Sì, sì.
2: classica, però sì, è vero che paga l'allenatore quando le responsabilità sono di tutti, e questo l'ha detto anche Bernardeschi, no? Post Torino l'ha detto anche Berna, quindi almeno su questo credo che non ci siano grossi dubbi. Vediamo tra l'altro se giocherà Cambiaghi, se giocherà Bernardeschi, se giocherà Orsolini. Credo che loro tre si giochino due maglie. Ecco, io credo che uno dei punti, spingo sempre su questo, sia capire se Bernardeschi può giocare a sinistra titolare con Orsolini a destra, se Palladino li vede lì, oppure se è una posizione che non permette a Berna di rientrare sul sinistro e quindi non va bene neanche quella. Vabbè, okay.
1: No, però c'è un altro passaggio invece che mi è piaciuto molto dell'intervista. Domanda: a Orsolini cosa dice? E risposta: io non gli devo dire niente, è lui che dice a me. Questo mi è piaciuto tantissimo.
2: Ci sta. Orso impartisce ordini, capito?
1: Esatto, ci sta, ma a me, se non altro perché Orso ha più anni di carriera di Cambiaghi e più militanza rossoblu, quindi è un passaggio sicuramente interessante quello.
2: Cambiaghi adesso in nazionale, quindi
1: vabbè, vediamo, adesso è lunga la stagione ancora.
2: Vediamo.
1: Va bene, caro Leo, allora ti lascio preparare le 15.000 domande a Raffaele Palladino. Risentiamo domenica pomeriggio per la partita e lunedì mattina qui all'Ora Dario.
2: Dal Via del Mare ci sentiamo domenica pomeriggio, e tra l'altro non c'è copertura neanche in tribuna stampa e mettono pioggia, ti dico solo questo. C'è la copertura in tribuna stampa, una cosa particolare, e quindi vabbè, sono un po' terrorizzato. Vediamo le previsioni da qui a domenica. Dai, buona giornata a tutti.
1: Vedrò con chi parlare, dai, proverò a fare un paio di telefonate al riguardo.
2: Fai il possibile.
1: Faccio il possibile,
2: favore.
1: Va bene.
2: Grazie.
1: Ciao. Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
3: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per De Mar, che attacca Hackett. De Mar fino in fondo, sbaglia il sottomano. Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muore, poi regala ad Hackett.
0: We'll be right back. domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Che silenzio e che comfort.
17: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
18: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
17: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
18: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
21: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Alle 9.47 minuti siamo pronti per cominciare, anzi per ricominciare dopo la pausa. Tra poco Luca Bolognesi per presentare la sfida della Fortitudo domenica sera contro Rimini. Poi alle 10.20 Filippo Cotti. Vi farò risentire anche un estratto della chiacchierata che Manfredi Campione ieri ha fatto durante Mezzogiorno Rosso Blu con Jonathan Minotto, allenatore dell'Under 15 del Bologna. Quindi andiamo a risentire un estratto di quella chiacchierata. Non ci sarà Andrea Mottola questa mattina con noi, lo ritroviamo lunedì. Alle 11.20 invece Nicola Sbetti con la gamba tesa, e poi l'ultimo blocco lo dedichiamo ai motori con la voce dei protagonisti sia della MotoGP che della Formula 1. Prima un po' di messaggi al 366-402-4022, ne avevamo qualcuno in stand by. Ripartiamo da questo audio.
2: Ciao Dario, da Luca. Ma ciao. Se devo fare solo un appunto di ieri sera, quante palle perse, ma anche brutte, proprio buttate via, vanno troppo veloci, bisogna anche un po' rallentare un attimo, però grande Virtus, niente da dire, avanti così.
1: Aggiunge anche tra le cose che si potevano fare meglio ieri sera: tiri liberi, scrive Tommy, ne abbiamo sbagliato qualcuno di troppo. In realtà neanche tanti, Tommy, perché poi hai chiuso comunque con l'82%, che non è male, insomma 23 su 28 è anche un buon numero. Ma è un po' quello che dicevamo prima, tornando alle palle perse, cioè questa è una squadra che al momento ha due velocità, veloce e velocissimo, non ci sono altre velocità. Se va lento, se va lenta, è una squadra che va in difficoltà e si impantana, perché al di là di qualche sprazzo, come dicevamo stamattina, non ha così tanto talento individuale da potersi permettere così tanti possessi in cui la palla non gira, e quindi bisogna farla girare, correre, alzare il ritmo, e poi questo naturalmente comporta anche che qualche volta ci siano delle sbavature proprio nella gestione del pallone per troppa foga. Però mi sembra che Monbrou le abbia accettate, le accetti quantomeno, ecco, di buon grado, perché evidentemente gli interessa quello, cioè che la squadra resti sullo spartito della partita, e se lo spartito fa suonare qualche nota storta, poco male, perché poi la melodia in generale è quella che Monbrou vuole. E quindi tutto sommato per ora va bene così per la Virtus. È chiaro però che arriverà un momento in cui naturalmente bisognerà anche ragionare in maniera un po' diversa, un po' perché questa Virtus non avrà la forza di correre così, un po' perché gli avversari prenderanno le contromisure. Già ieri abbiamo visto una difesa del Bayern quasi ad hoc su Marcus Carr, che però è stato molto bravo a essere paziente, a non farsi travolgere, e qui piano piano arriveranno le contromisure degli avversari e vedremo che cosa troverà la Virtus per le contromisure, ecco. Poi adesso un attimo sul basket, vanno troppo veloci, non si può dire la loro forza, scrive Ivan, e però a un certo punto bisognerà fare qualcosa in meno, è così, inevitabilmente è così. Mazza, ma l'anno scorso mi pareva perdessimo gli stessi palloni giocando a velocità ridotta, però facevamo 20 punti in meno. Sì, no, in realtà sì, non così tanti in meno, in realtà in questa primissima fase della stagione, una squadra che comunque non aveva, quella dell'anno scorso, punti di mani molto diffusi, almeno all'inizio. Devo andare a rivedere un po' le statistiche, perché poi sulle palle perse sì, forse siamo lì, però è anche un modo diverso quello che ha questa Virtus di perdere palloni rispetto alla passata stagione. Allora vediamo se ritrovo al volo i numeri per accontentare il nostro ascoltatore Mazzi in particolare. Allora siamo a 11 palle perse e mezzo di media, resto sull'Eurolega per il momento. L'anno scorso su un campione molto più ampio, e quindi siamo lì, sì, 11.5 anche l'anno ma questo è quel dato, lo stesso sito di Eurolega, ma che caspita mi combini, ti ho chiesto la scorsa stagione, invece no, mi dà là, vabbè, la stessa, Come caspita funziona sto sito dell'Eurolega? Male funziona, accidenti al demonio dell'internet. Vabbè, non mi dà il sito dell'Eurolega, gli chiedo l'anno scorso, mi ridà quest'anno. Vabbè, è così, è un po' così. Vabbè, comunque Mazza, poi andiamo a studiare anche un po' di statistica. È interessante vedere anche, no, beh, questo lo possiamo fare anche al volo, tornando un po' a quello che diceva anche un ascoltatore stamattina, ovvero quanto la Virtus, diciamo, in assetto campionato, ecco, mettiamola così, nel senso che ci mettiamo anche la Supercoppa, quanto corra di più in campionato rispetto all'Eurolega. E quindi da questo punto di vista poi andiamo anche un po' a capire, ma ripeto, sempre tenendo conto che siamo alle primissime battute, proprio alle primissime battute. E in questo senso, eccoci qua. Allora, in Eurolega la Virtus non è neanche la squadra che corre di più, almeno per il momento, nella stagione 26-27, perché il pace non è neanche elevatissimo. Sono un po' sorpreso di questo. Virtus è al decimo posto come pace. Questo è un dato sorprendente. Bisogna cercare di capire meglio il motivo. Però è interessante. Questo è un dato che mi sorprende. Invece in campionato, ovviamente con numeri ovviamente molto più ristretti, bene o male lo stesso, dobbiamo studiarcela un po' meglio questa. Nel weekend farò i compiti a casa, promesso, e poi vi darò i dati. Lo prenderesti a Bass? Sì, onestamente sì, dal punto di vista tecnico. Poi dal punto di vista economico ovviamente il discorso è diverso. Parlavamo anche ieri mattina su questo. Kenneth: Baldasso con un atteggiamento del genere scalerà le gerarchie in fretta, ottimo con primario, sono assolutamente d'accordo con te. E poi un messaggio sul calcio, prima di dare la linea alla regia. Alessandro: ma non ha più senso nel calcio di oggi lamentarsi della difesa a 3, come sento da molti. Alla fine, come ha detto Fabregas, è una base di partenza, ma nella partita cambia continuamente il modulo. Per me saremo offensivi con questo gioco di palladino. Io sono totalmente d'accordo con te, Alessandro. Cioè, parlare di difesa a 3, difesa a 4, chiaro che qualcosa cambia nei meccanismi, nei movimenti, nelle sincronie con i compagni, negli spazi da occupare, non c'è dubbio. Dopodiché però è un dobbiamo sempre considerare che non sono gli omini del biliardino, cioè questi ragazzi si muovono sul campo, si spostano, e quindi quello è un punto di partenza che però ecco, importante che ovviamente non sia rigido, non sia fin troppo conservativo, cioè che sia propedeutico comunque poi a portarsi avanti in maniera costruttiva, eccetera eccetera eccetera. Quindi sì, Alessandro, sono assolutamente d'accordo con te, ma in realtà poi dal punto di vista proprio più pratico, le squadre di palladino, l'abbiamo visto anche col Torino, la fase difensiva la fanno a 5, perché ovviamente i due esterni si abbassano, quindi è una linea a 5 quando la squadra avversaria ha il possesso del pallone. Quando invece la squadra di palladino ha il pallone, chiaro che i due esterni salgono, ci mancherebbe altro, e tendenzialmente anche uno dei due braccetti, quindi uno dei due centrali, o di destra o di sinistra, tendenzialmente Teatro, perché ha più quelle caratteristiche, avanza e contribuisce anche lui alla fase offensiva. Ecco, è quello il senso. Cioè, il calcio è molto dinamico e deve essere molto dinamico, per cui si parte sempre da questo aspetto e da questo punto di vista. Alessandro, sono assolutamente d'accordo con te. Il modulo è più che altro, cioè parlare di 3-4-2-1, 3-5-2 è una comodità narrativa che ci torna utile sicuramente per fissare dei paletti, ma poi in campo non è che sono fissi lì, sono tre dietro, non si muovono, 5 e mezzo non si muovono, e se no quello è il modulo biliardino è il 2-5-3, tra l'altro, neanche la difesa 3, pensa quanto è spregiudicato la squadra del biliardino. Va bene, allora linea alla regia adesso, GR pubblicità e ripartiamo tra pochissimo, state qui.
0: Basketball Euroleague.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra,
5: contro Fournier. Gara ancora. Carga insiste. Preso la mille McKay.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9:57.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
28: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
27: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
26: Nettuno Bologna 1.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
29: Sarto da 3 punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
3: Domenicale 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
30: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
31: Amici, è ora il
8: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
11: Torna la sagra del porcino malefico e quest'anno c'è una novità: 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garten d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:05 al giro di boa di questa mattinata insieme. I vostri messaggi al 366-402-4022. Apriamo adesso il capitolo Fortitudo in vista della sfida che attende la Flat Service domenica sera al Paladozza contro Rimini, tra l'altro appuntamento anche con il Teddy Birtos, quindi portatevi un peluche e al primo canestro lanciatelo in campo, poi ci penseranno i volontari di Bimbo Tu a raccoglierli e a donare. Lì. Fai anche tu, Luca, sì, o lancerai Alessandro Di Bari. Buongiorno intanto.
31: No, no, povero Ale, no.
1: Vabbè, un Ale Di Bari di peluche, non riusciamo a farlo.
31: Lo cerco.
1: Ecco, vabbè, ci proviamo,
31: no,
1: ci proviamo.
31: Bellissima iniziativa benefica collegata a una partita importante e di cartello, quindi doppiamente le dà la scelta, anche scegliere appunto una partita che va in prima serata e una sfida al vertice, o comunque tra due squadre sulla carta costruite per la promozione, un bel segnale che insomma non venga, non sia un'iniziativa benefica relegata alla partita della prestagione, diciamo.
1: Ah no, assolutamente, assolutamente, ed era giusto anche sottolineare subito questo aspetto. Per una gara domenica comunque niente male, perché Rimini insomma in questi anni è stata grande protagonista, reduce da una sconfitta abbastanza beffarda con Avellino.
31: Sì, quindi con squadra con tanta voglia di rifarsi dopo una sconfitta arrivata allo scadere con un paio di triple, diciamo, estemporanee, un po' fuori dal gioco, però battuta in casa da Avellino, che è una, non si può definire sorpresa, era forse la sorpresa più telefonata di questo avvio di stagione, e reduce anche dal due beffarde eliminazioni, diciamo, in finale playoff, quindi squadra che per due anni ci è andata lì, che quest'anno punta nuovamente alla promozione. Diciamo subito, questo è un test, se gli scorsi due erano i test per capire contro squadre come non perdere punti, diciamo, contro squadre non della stessa fascia, invece questo è il primo scontro diretto vero.
1: Eh sì, decisamente il primo scontro diretto, che arriva peraltro dopo una vittoria anch'essa sofferta, con tanti patemi d'animo nel finale a Caserta. Sentendo un po' le parole nei post gara, sia quelle immediate di Sorokas ma anche di altri ragazzi che poi sono intervenuti, tipo Zanelli, la sensazione che sia stata recepita dai giocatori come una sorta di lezione, cioè abbiamo vinto bene, però certi finali dobbiamo gestire diversamente.
31: Questo è importante, soprattutto per le grandi squadre, anche il fatto di non accontentarsi, perché da un certo punto di vista io sostengo che sono sempre due punti, vincere di 30 o vincere di 2,
1: sei molto pratico, quindi
31: in classifica sì, meglio vincere 4 partite allo scadere insomma, e perderne 0 piuttosto che vincerne 3 di 30 e poi lasciare 2 punti sul tavolo con una sconfitta maturata in maniera rocambolesca. Quindi meglio che la lezione arrivi in una partita in cui comunque si fanno i 2 punti, d'altro canto è segno di maturità recepire il messaggio e non nascondersi dietro al vabbè, ma tanto abbiamo vinto. Ma ci sono anche squadre che addirittura si nascondono dietro al abbiamo perso, ma l'arbitro, ma questo. E invece secondo me le grandi squadre, quando qualcosa non va, affrontano il problema e non lo nascondono.
1: Fortitudo che non so quanto insomma si possa dire abbia risolto il problema, ammesso che ci fosse, però sicuramente ha avuto Morris più vicino a quello che serve alla squadra a Caserta rispetto a quello di Ruvo.
31: Sicuramente l'ha avuto vicino a quello che serviva in quella partita lì,
1: che non è poco.
31: Magari non è un giocatore che secondo me, comunque la battuta famosa di Cavina, non è un giocatore da 30 punti, poi ne ha fatti 29, però insomma non è un giocatore, un puro realizzatore, quindi magari tornerà adesso in questa partita qui un giocatore da 12 punti e magari non così appariscente. L'importante è che sia inserito nel contesto. Se è inserito nel contesto non è importante per forza che faccia 30 punti, ci sarà la sera in cui ne servono 30, la sera magari in cui ne servono 12, ma sempre con i suoi 10-15 tiri. Rimini, per dire, è un'altra squadra dove i due americani non incidono così tanto, anzi forse è la squadra in cui incidono meno in tutto il campionato, e quindi è un po' anche un esempio da questo punto di vista da cosa aspettarsi dai giocatori stranieri.
1: Giovanni Tomassini, che ha un conto in sospeso con la Fortitudo, il Paradozzo, non so, è sempre stato grande protagonista in tal senso. Poi ci sono giocatori di grande esperienza come Simioni, come Udom, anche lo stesso De Negri, ormai insomma anche per età e per status lo mettiamo sicuramente tra i giocatori di esperienza. C'è Marini, cioè, mi sembra che sia una Rimini costruita per provare a fare quello step che è mancato negli ultimi due anni.
31: Sì, De Negri è assolutamente tra i giocatori italiani più forti del campionato, anche come status, perché appunto è stato richiamato l'anno scorso dalla 1 e non ha deluso le attese. L'esperienza di Marini, io diffido da pensare che Tomasini sia tra virgolette arrivato a fine corsa, perché ha fatto 4 punti con un caresso dal campo nelle prime 2 partite. Proprio starei attentissimo a
1: dici tu li ha tenuti per il paradozzo,
31: esatto, classico giocatore che appunto magari ha il gettone da giocarsi. Penso a Pietro Radori l'anno scorso a Forlì, che magari era presente nel senso di dominante una partita ogni 3, ma quelle partite che poi sono servite a Forlì per salvarsi. Quindi attenzione, perché questa è la classica partita in cui magari arriva il cosiddetto gettone. Per la Fortitudo più o meno stesso discorso, perché gruppo di italiani di grande esperienza, con anche esperienza al piano di sopra come Zanelli, o di promozioni come lo stesso Fantinelli. Chi sarà che si giocherà il gettone in questa partita? È il bello delle grandi sfide, no? Scoprire un po' anche protagonisti un po' non inattesi, perché dire Tomasini e Fantinelli inattesi è molto poco rispettoso nei confronti di due grandi giocatori, però magari inattesi per quello che oggi stanno facendo all'interno del contesto, ecco.
1: Mm-hmm. Allora andiamo con un po' di messaggi, Luca, prima di salutarti, al 366 402 4022. Visto che hai citato Fantinelli, ce n'era uno di Federico che ti chiede: ma Zanelli e Fantinelli possono coesistere in campo, e se sì, come secondo voi?
31: Spesso coesistono già in questo avvio, hanno giocato diversi minuti assieme, soprattutto nella prima partita. È stato un quintetto, quando non c'era Morris, molto, molto efficace, quello con entrambi i playmaker. A Caserta si è giocato spesso col quintetto piccolo, quindi magari, visto che appunto Morris stava facendo il partitone, era spesso in campo lui, però ci sono stati anche momenti con il doppio playmaker. C'è da dire che, non essendo Zanelli, per quanto un giocatore molto forte e che appunto viene dalla Serie A, non è un realizzatore puro. Fantinelli storicamente non è un giocatore da tiri sugli scarichi. Sì, possono coesistere, non è probabilmente il quintetto che verrà cavalcato più spesso, perché è più funzionale avere sugli scarichi una Numba, un Sarto, un Radonjić. Magari ho visto quintetti con Sarto da numero 2, per esempio, fatti da Coscavina, perché tendono ad allargare il campo un po' di più rispetto a che avere due creatori di gioco come loro assieme. Però possono coesistere, sì, diversi minuti già li fanno assieme tranquillamente.
1: Sì, magari quando c'è bisogno forse anche di mettere un po' più ordine a momenti di confusione cestistica che possono esserci. È chiaro però che poi serve un apporto offensivo superiore degli altri che sono in campo, questo mi sembra evidente, insomma.
31: Sì, anche per aprire maggiormente il campo. Mm-hmm. Nella pallacanestro di oggi si fa fatica a non avere tiratori puri, soprattutto nella pallacanestro che vuol fare la Fortitudo, che a oggi nelle prime 2 partite ha tirato più spesso da 3 che da 2, sono il 54% dei tiri che ha dato la Fortitudo sono tiri da 3 punti, quindi siamo al basket più che moderno, proprio stile sono cifre da NBA come distribuzione dei tiri. Quasi il 50% dei punti segnati dalla Fortitudo arriva da canestri da 3 punti, e quindi avere 2 playmaker, ok, ti dà ordine, però poi ok, dovresti avere il centrone a cui dare sotto la palla, perché sennò non c'è molto spazio per giocare in attacco.
1: Altro messaggio interessante di un ascoltatore che torna un po' sui minutaggi di Caserta: siamo già tornati al metodo Caia, cioè giocano 5, forse 6 e non di più?
31: Beh, Penso di no, sicuramente vengono cavalcati 5-6, però è anche giusto che magari una partita saranno alcuni 5, una partita saranno altri 5, quindi nel corso della stagione penso che i minutaggi saranno molto equilibrati, nel corso della singola partita è anche giusto in un punto a punto portare in fondo e portare gli ultimi minuti in campo i giocatori che ti danno più contributo, quindi mi sembra abbastanza normale. Se, ripeto, secondo me magari in una partita saranno cavalcati in 6, nella partita successiva magari sono gli altri 6 e solo uno corrisponde in entrambe le partite altrettanto efficace, perché Morris per esempio aveva avuto un minutaggio decisamente ridotto nella prima partita, soprattutto nel secondo e nel quarto quarto, e invece è stato in campo quasi sempre, ovviamente per motivi evidenti a Caserta.
1: Guarda, per esempio, poi ti saluto Luca, Radonjić che giochi 8 minuti di media, da qui alla fine non ce lo vedo onestamente.
31: No, non penso proprio, però appunto era stato decisivo con tantissimi minuti nella prima partita, alla fine il conto lo faremo con la media dei minuti tra una partita e l'altra, quindi non penso ci sia, vado con i miei 5, sempre quei miei 5 lì, mi sembra un leggo all'interno della partita, ecco, ripeto, questa è una partita quella con Caserta.

0: Luca Bolognesi, grazie mille. Ti ritroviamo ovviamente domenica sera per la Radio Cronaca e poi martedì con Via San Felice 103. Un abbraccio, buon weekend.
1: Una buona giornata a tutti, a domenica sera.
0: Grazie, grazie a Luca Bolognesi. Quindi Fortitudo Rimini domenica alle 20.45, canali 2 dello streaming di Nettuno Bologna 1, prepartita, Radio Cronaca e post partita. Veniamo alla regia, adesso pubblicità, torniamo tra poco.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenica alle 20.45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Ponisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su ponisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
11: Ovvio, quello non può mancare mai.
10: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
11: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
10: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
11: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
10: Allora, forza, Immagina Bologna!
12: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Ma che meraviglia!
16: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
15: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
16: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
15: E quanto costa?
16: Meno di quello che pensi.
17: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
20: people. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. Tanzero Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro.

0: circa 6 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:24 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 sui temi legati alla Bologna con Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
4: Buongiorno, bentrovati.
3: Allora, si riparte domenica a Lecce dopo la sosta per il campionato con Matteo Darmian. Finalmente, direi.
4: Con un Darmian in più nel motore, finalmente. Giocatore di grandissima qualità, intelligenza tattica, super titolato, grandissima esperienza, e finalmente è arrivata la firma, perché si stava già sussurrando, rumoreggiando altri pretendenti al giocatore, si erano fatti avanti, però il giocatore è abile, è arruolato, è stato chiamato, coinvolto per risollevare il Bologna, dare esperienza e soprattutto permettere anche ai giovani di crescere, e perché no, insomma, anche dargli minutaggio, perché se il giocatore sta bene e ha ancora la gamba giusta deve giocare, perché un giocatore così, se sta bene, deve giocare.
3: Magari non da Lecce, però già Lecce, certo, un contributo potrebbe anche provare a darlo. Io, come abbiamo detto in questi giorni, Pippo, resto l'idea che Darmian possa essere un'arma molto interessante anche per una difesa a tre, per interpretare in maniera, diciamo, più dinamica rispetto ad altri giocatori in rosa il ruolo di braccetto.
4: Assolutamente sì, il tanto citato braccetto, che adesso va molto viene utilizzato tantissimo, quindi sì, assolutamente, ma soprattutto a Lecce devi fare una cosa bellissima, un esercizio stupendo, vincere.
3: E adesso, hai esagerato, che richieste che c'hai pure tu?
4: Possibilmente non prendere gol, ma guarda,
3: pure.
4: Ma è esagerato, eh.
3: Questa
4: sosta mi ha offuscato, mi ha confuso.
3: No, più che altro, ecco, parte le battute, chiaramente bisogna uscire da lì sotto il prima possibile, perché poi restare invischiati lì è pesante da gestire, eh.
4: No, piantarsi lì è un grosso problema. Abbiamo visto la Fiorentina, e quando ti pianti in Serie A, poi a livello psicologico, quando sei in una situazione di transizione, di cambiamento, come il Bologna quest'anno, che purtroppo ha iniziato molto male, ma non tanto per i risultati, quanto per il cambio d'allenatore, che tu sei andato anche contro un po' la tua filosofia, il fatto di cambiare allenatore, di esonerare, cosa che magari il Bologna solitamente, insomma, prima di fare una cosa di questo tipo, abbiamo visto come è andata con Inzaghi, insomma, non è nelle cose di questo club, però qua il pericolo si vede, che il pericolo percepito da noi all'esterno era grave. Pensate un po' dall'interno, i dirigenti cosa hanno percepito per far sì che capitasse questo, che non è storia passata, cioè, sai, storia passata, no, è storia virgola presente, perché purtroppo abbiamo perso del tempo e questo ci ha fatto azzerare un pochino tutto, e adesso ripartiamo, no, da zero, perché due punti ci sono, però da una situazione psicologica non particolarmente, diciamo, brillante. Quindi servono risultati, serve concentrazione, serve attenzione e serve ritrovare la brillantezza.
3: A partire da una sfida contro il Lecce che è sicuramente complicata, non solo per tutti i motivi che hai giustamente appena detto, ma anche perché di fronte c'è una squadra che, ecco, al di là del fatto di aver preso le sberle da Roma e Milan, ma mettiamo nell'ordine naturale delle cose, però poi nelle altre partite, anche quella magari di Cagliari meno brillante, però ha mostrato di avere, forse rispetto all'anno scorso, anche un po' più di coraggio, se non altro perché, sai, avendo Ilić in mezzo al campo puoi anche provare a giocare a pallone.
4: Ma pallone ci provano a giocare, poi magari hanno dei limiti tecnici, hanno qualche giocatore che non è sicuramente brillantissimo, non è fortissimo, però dalla parte loro hanno appunto questa qualità in mezzo e hanno anche la follia, l'esuberanza e la sana disperazione di chi ci deve provare assolutamente col Bologna a far punti, perché il Bologna per loro è un crimine perfetto, cioè dicono col Bologna o con nessun altro al mondo, una squadra che magari è un po' tremebonda, un po' così, proviamoci immediatamente con loro per vedere magari che cosa salta fuori, se riusciamo un po' così a mettere qualche punticino per provare anche noi a salvarci quest'anno. Ecco, quindi il Bologna purtroppo per noi sarebbe un crimine perfetto, per loro, però dobbiamo vendere cara la pelle.
3: Chi gioca in porta?
4: È un bel tema perché avendo sempre tu avuto a casa Skorupski, lo hai sempre allenato, Pessina via, se torna a Pessina e gioca a Pessina tu uccidi psicologicamente Skorupski, per me. Uh-huh. E poi di Skorupski comunque hai bisogno, anche se adesso non è il miglior Skorupski, non è brillantissimo, non è esplosivo, però mi auguro che questi giorni di lavoro qui siano serviti anche per ritrovare la brillantezza e la sicurezza al nostro portiere, che non è che sia diventato brocco improvvisamente, però capisco che è un tema che nella testa di Paladino sia transitato, però Paladino è un allenatore che ha conosciuto certi spogliatoi, certe dinamiche, poi da allenatore certe dinamiche le ha vissute in piazze complicate come Firenze e Bergamo, quindi sa molto bene che bisogna gestire tutti e si ha bisogno di tutti perché il campionato è lungo, quindi deve stare molto attento, ecco, a usare un giusto equilibrio.
3: Cri, per l'appunto, Pippo, serve tutto quello che hai detto, ma soprattutto no papere, manda anche l'emoji della papera, così giusto per ribadire il concetto.
4: Ah no, no, certo, ma guarda, io sono disposto anche a mettere un gol sull'altare della vittoria, però sì, no papere, no disattenzioni difensive, concentrazione, attenzione, ma soprattutto ritrovare l'autostima e la consapevolezza che questa squadra è una squadra comunque forte, una squadra comunque che ha giocatori importanti, che possono fare bene e che non è una squadra che deve lottare per stare in Serie A, ecco, ma per ambire sicuramente a una posizione di classifica che si avvicina al decimo posto.
3: Allora, altri messaggi al 366-402-4022. Altro tema di cui abbiamo parlato anche stamattina con Leo, sulla mediana, dando per assodato che si va con la difesa 3 e con i due mediani, chi gioca in mezzo? Vorrei vedere anche Mondarain dal primo minuto in questo assetto di gioco, scrive Stefano.
4: Mondarain sicuramente potrà essere coinvolto di più rispetto alle gestioni precedenti, bisogna vedere come sta. Però la mediana deve essere una mediana, a prescindere da chi venga coinvolto, una mediana tosta, una mediana di qualità ma anche una di quantità, perché sicuramente via del mare insomma bisognerà affilare anche un po' i tacchetti.
3: Ah beh, certo, sarà anche quel tipo di partita lì, poi vediamo anche se piove, quanto incide la pioggia, sai che sei allo scoperto, sì, non, Tribuna Stampa non è ancora coperta, lo sai, sì.
4: Ma no, l'anno scorso era coperta.
3: Ma quest'anno devono ancora finire i lavori.
4: Grazie, io però ti do anche delle belle notizie a volte, dai subito, grazie.
3: Beh, ma scusa, ma almeno te l'ho detta io, non l'hai scoperta all'ultimo.
4: Perché it's raining.
3: Probabilmente sì. Probabilmente. Sì. Non pasticciotti, ma gocce di pioggia, e quindi attenzione anche a quello.
4: No, perché sai, già dobbiamo andare insomma in aeroporto alle 3:30 di notte domenica mattina, perché abbiamo il volo alle 5:45 per Brindisi, e poi pigliamo il treno per Lecce, e poi pigliamo anche la pioggia.
3: Ah Pippo, sono tutti motivi in più per spingere la squadra a portare il risultato a casa, perché se torni anche con la sconfitta è una trasferta devastante. Parliamoci chiaro.
4: No, ma infatti, ecco. Ci vede. Beh, sotto l'ombrello io e Leo a fare la cronaca vicini vicini, bellissima.
3: Sì, mi sembra una scena molto bella. Non so chi dei due possa fare Gin Kelly incantando sotto la pioggia, adesso poi vi organizzate voi.
4: No, non volevo spingermi a tanto, io preparavo solo un vecchio cronista con l'ombrello in mano.
3: Ma scusa, ma un bel balletto con i pali della luce, non lo vuoi fare?
4: No,
3: no, vabbè,
4: detto, lo pretendo dai nostri giocatori. Comunque ci saranno circa 200 e passa tifosi del Bologna.
3: Sì, un altro aspetto, a parte le battute, non agevole anche per un discorso di limitazione ovviamente di biglietti, però sì, tanti tifosi comunque, sì. Sì.
4: Cioè il sold out del settore. No, beh, sapevo che era uno stadio in ristrutturazione, eccetera, eccetera. Non sapevo che insomma, sopra di noi c'era tutto cielo, ecco.
3: Nemmeno una nuvola, cantava Pupo. Invece no, tante, dovrebbero essercene tante di nuvole. Fabio suggerisce anche un gazebo per la radiocronaca. Non so se volete portarvelo da casa come bagaglio a mano.
4: Potrebbe essere sicuramente una cosa di quelli, sai come si chiamano, quelli che si montano al volo.
3: Ah, sì. Sì. Potrebbe essere una soluzione, così. Pensateci.
4: Sì,
3: pensateci.
4: Sì. Ci pensiamo.
3: Senti, tornando invece al campo, e alle. Non hai detto che piova, ci sono le previsioni che non sono positive, no, ma non hai detto che piova,
4: visto,
3: incrociamo le dita.
4: A parte questo,
3: tornando invece al campo, alle scelte di Palladino, piccoli centravanti, titolare, lo diamo per assodato, direi.
4: Sì, anche secondo me, sì, piccoli, sì.
3: E sulla tre quarti, considerando che Cambiaghi è stato via con la nazionale? Chi vedi?
4: Beh, Cambiaghi potrebbe giocare lo stesso, perché l'ultima partita non l'ha fatta, però per me potrebbe giocare Cambiaghi, secondo me non rinuncia a Cambiaghi. Bisogna vedere poi come sta, Odgaard viene recuperato, viene portato in panchina, secondo me fa una valutazione di tutti quelli che insomma decide, secondo me venerdì sabato decide.
3: Vediamo anche un po' le indicazioni che può dare oggi in conferenza stampa anche su questo, tanti temi tra l'altro da toccare con Palladino, vedremo un po' quanto avrà voglia di parlare, di raccontare anche un po' come sono state queste giornate. Ecco, in generale Pippo, al di là di Lecce Bologna, poi ti saluto, dopo una sosta così lunga, alla ripresa di questo campionato, ti aspetti anche dei cambiamenti rispetto alle prime giornate che abbiamo visto? Non so, Cagliari e Frosinone sono partite forte, potrebbero pagare anche un po' la sosta, che idea ti sei fatto?
4: Dopo la sosta sicuramente qualche sorpresa viene sempre offerta, cioè c'è sempre qualcosa che insomma da sistemare, perché o un giocatore acciaccato, un giocatore infortunato o qualcuno che, ripeto, si è allenato diversamente, quindi le sorprese ci sono sempre. In casa Bologna mi auguro che siano sorprese positive, ecco. Però insomma, è storicamente assodato che succeda sempre qualcosa di strano, qualche sorpresa dopo le soste c'è. Mi auguro che le nostre siano sorprese positive.
3: Vedremo. Pippo, grazie, buona trasferta, ci sentiamo lunedì mattina.
4: A lunedì.
3: Grazie mille a Filippo Cotti. Allora, pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
8: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
9: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
8: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
9: E cosa fanno?
8: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
9: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
8: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
12: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
13: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
21: Quello famoso per gli abiti da sposa.
20: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
22: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 10:41 minuti, eccoci qua, ancora in diretta con l'Ora Dario, sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, facciamo un passo indietro, torniamo a Mezzogiorno Rosso Blu di ieri, perché Manfredi Campione, come spesso accade il giovedì, chiacchiera con rappresentanti del settore giovanile del Bologna. Ieri c'è stata l'opportunità di fare una chiacchierata con l'allenatore dell'Under 15, che non è certamente un nome banale per tutti i tifosi rossoblu, ovvero Jonathan Binotto. Allora andiamo a sentire un estratto della chiacchierata di ieri di Manfredi.
25: Ma come stai?
26: Bene, molto bene, devo dire.
25: Bene, sono contento, molto.
27: Posso salutarlo anch'io, Jonathan, no, che è una vita che non lo sento. Ciao, oh. Jonathan, sono Francesca.
26: Ciao Franci, ciao, come stai?
27: Bene, grazie, bene, ben ritrovato.
26: Grazie.
25: Ascolta, sono molto contento di averti con noi oggi, e sono soprattutto contento perché torni dentro lo staff del Bologna dopo un po' di tempo. Quanto è passato? 10 anni?
26: Ma penso una decina d'anni.
25: E
26: passa senti... velocemente il tempo, sembra di no, però passa velocemente, purtroppo.
25: Si vede nei segni che ho in faccia, probabilmente, perché quando avevo tipo 10-12 kg in meno, l'ultima volta che ti ho visto, tra l'altro anche negli studi di ETV, insomma, ne abbiamo fatte di cose. Sì, ne abbiamo fatte tante. E dopo più di 10 anni. Quanto è cambiato secondo te il un po' l'ecosistema, no, de Bologna, quello che hai lasciato e quello che hai ritrovato?
26: È cambiato il mondo, cioè nel senso quando sia da giocatore, poi ha avuto l'evoluzione un po' da tecnico, ma oggi è un'azienda incredibile dove c'è organizzazione, c'è, non c'è niente lasciato al caso, quindi ogni cosa che si fa lo sanno tutti e quindi è quello che dovrebbe essere, insomma. Dalle strutture che sono cambiate, dal modo di ragionare, dal modo di fare calcio, sono cambiate tante cose, ovviamente in meglio e fortunatamente in meglio.
25: Ci sta, ma senti, ma posso chiederti un po' com'è andata quest'estate? Cioè, quali sono stati i dialoghi? Mi sembra di aver intuito da fuori un po' che c'è voglia di portare un po' di anima bolognese anche, no? In tutto il settore giovanile, per cercare di portare un po' di più, di stare attenti un po' di più anche a questo aspetto. È così oppure sono stati diversi un po' i discorsi che
26: hai fatto? È assolutamente così. Cioè, io ho avuto un incontro con Marchetti e poi con Piangerelli e era proprio questo l'intento, cercare di portare dentro ex giocatori che hanno vissuto esperienze con il Bologna, che possono portare la loro esperienza e anche questo senso di appartenenza, no? Che è quello che un po' andiamo a ricercare, cioè il ragazzo che viene qui deve essere consapevole che è al Bologna e il Bologna è una società come l'Inter, il Milan e la Juve, oggi è così e noi dobbiamo farglielo capire, ma farglielo capire anche portandolo allo stadio e mettergli la maglietta e ti fare Bologna.
25: Esatto, che è una cosa a cui quest'anno abbiamo dato tanto, tanto rilievo.
26: E ultimamente, anche questi... scusa se ti interrompo, ultimamente i risultati hanno portato, io vedo grandissimo entusiasmo. Faccio l'esempio di mio figlio ha 15 anni e ha tutte le magliette di ogni anno e va allo stadio, quindi già da lì è una buona partenza, insomma.
25: Infatti.
26: Ma non perché lo accompagno io, perché proprio lui piace vedere calcio e piace tifare Bologna.
25: È chiaro, e secondo te ha aiutato un po' il percorso degli ultimi 3 anni, sì? Cioè il fatto di aver riportato comunque
26: sì.
25: Bologna in Europa, le grandi cavalcate.
26: Questo è un volano troppo importante, cioè il seguito che hai a livello internazionale moltiplica le presenze. Ma io l'ho sempre detto, non so, anche quando è arrivato Saputo, questo è un risultato che arriva da 10 anni di lavoro fatto in un certo senso, cioè in un certo modo, e oggi hai dei risultati estremamente positivi. Oggi, cioè, la tua competizione, magari hai avuto l'exploit della Champions League, l'Europa League e la Conference sono alla tua portata.
25: Certo.
26: Oggi una società come Bologna deve ragionare su quello e penso lo stia facendo, e i risultati, me lo auguro anche quest'anno, siano questi, insomma.
25: Jonathan, tra l'altro tu hai preso oggi la panchina dell'Under 15, che è un'età molto particolare per i giovani, no? Perché iniziano a giocare a livello nazionale, allo stesso tempo parallelamente un percorso scolastico con le superiori di un certo tipo. Ecco, quanto impegno ti danno a disposizione questi ragazzi? Qual è il confine dell'impegno che puoi chiedere? Come lo gestisci questo aspetto tu?
26: Allora, un po' sono fortunato perché avendo un ragazzo che ha più o meno la loro età, un po' mi sono fatto le ossa. Poi devo dirti che ho allenato in passato questa categoria parecchi anni. È normale che oggi... non è una frase fatta, però è cambiato il mondo, è cambiato il modo loro di ragionare, è cambiato il nostro modo di rapportarsi a loro e quindi è un pelino più complicato, però poi alla fine fare calcio è una scuola di vita. Io ho sempre pensato così, devi seguire le regole, devi fare le cose al massimo, al meglio, perché è un'opportunità che tanti altri tuoi coetanei non hanno. Per quanto riguarda la scuola, io sono molto attento a questo, perché non ti nascondo che a casa ho tutte le pagelle di tutti i ragazzi che io ho allenato, perché credo sia cioè, una cosa da non sottovalutare, la scuola è molto molto importante, ma negli anni ho visto che chi era bravo a scuola il 90% era bravo anche nel calcio, perché si sa organizzare, si sa comportare e sa fare le cose fatte in un certo modo. Quindi era là che trovavo un po' il confronto, no?
25: Vabbè, ci sta. E tu fai parte della... Beh, c'è stato un momento, è una cosa che chiedo spesso agli allenatori del settore giovanile in generale, quest'estate particolare, dove Baldini ha fatto da traghettatore della nazionale maggiore, fondamentalmente in prestito dall'Under 21, e lui ha, diciamo, un po' stravolto, no? Il linguaggio e l'approccio al calcio che, diciamo la verità, tradizionalmente conosciamo, cioè nel senso ha messo in netta evidenza alcune criticità che ci sono. Tu sei un baldiniano, cioè tu pensi che Baldini poi alla fine nel suo modo di essere anche un po' eccentrico, se vogliamo, no? Ma non eccentrico tanto come modi, come atteggiamenti, proprio come contenuti, però abbia toccato le corde giuste?
26: Io credo di sì, e credo, e ha dato un po' di speranza secondo me anche a noi allenatori del settore giovanile, perché poi ha valorizzato e sta valorizzando ancora prodotti che arrivano dal vivaio, e noi dobbiamo lavorare per quello, quindi sicuramente sì. Poi lui, come dicevi tu, è un personaggio a parte di una competenza incredibile dal mio punto di vista, dei modi esuberanti, però non è mai banale in quello che dice, in quello che fa, quindi assolutamente sì, credo abbia dato un'idea di come potrebbe essere, un'idea di quello che poi vediamo anche in Europa, no? Cioè, ci confrontiamo con Spagna, Germania, Francia, e noi dobbiamo andare in quella direzione. Tutti giocatori giovani di grande talento che magari non sono arrivati subito, ma che adesso stanno arrivando, e quindi anche la forza di saperli aspettare, bisogna.
25: È sempre difficile, quando parliamo di giovani, trovare l'equilibrio, riparto sempre anche da Baldini, tra risultato, no? E fondamentalmente modo di giocare, tecnica, qualità, e anche forse per l'età ancora più giovane come quelli che adesso alleni tu, coltivare la passione, no? Prima di parlare con te parlavo con Simone Negri, no? E io gli ho fatto una domanda, perché lui ha avuto un periodo complicato dove all'inizio giocava un po' meno, poi è venuto fuori, e io gliel'ho chiesto, ho detto: c'è stato un momento dove hai pensato di dargliela su? E lui secco mi ha detto: no, mai. Ecco, quando ci sono ragazzi, lo dico perché io invece, sai quante volte da ragazzo ho detto: ma ci sono ragazzi più bravi di me, gli vado su, ci ho pensato un sacco di volte, no? Poi anch'io magari ho tardato quella scelta, che poi però è arrivata, per dire. Ecco, qual è tu cosa prediligi? Cioè, come fai a gestire con i ragazzi questo equilibrio? Il risultato, coltivare la tecnica, la qualità, il modo anche di giocare della tua squadra, e poi coltivare la passione, cioè riuscire a ruotare più o meno tutti? Questa è una regola che ti metti?
26: Allora, nel senso che io credo che in una crescita di un giovane atleta, oggi poi che si trovano di fronte a una realtà professionistica e al primo campionato a livello nazionale, credo che il confronto sia inevitabile, e loro oggi secondo me si devono trovare anche nella difficoltà del confronto, no? È normale, certo, che poi noi dobbiamo valutare l'impegno, dobbiamo valutare tante cose, e bene o male un minutaggio generale lo diamo a tutti, però è evidente che quello che si impegna di più, quello che lavora meglio, ovviamente per quanto mi riguarda merita di giocare un pelino di più, ma perché deve essere da traino e da esempio a quello che non fa magari il Manfredi campione, che dice: io mollo, ok, ma dice: no, io voglio arrivare come lui, anzi voglio superarlo, e inevitabilmente questo mi crea all'interno di un gruppo una concorrenza e uno stimolo per dare sempre di più, e inevitabilmente si alza anche il livello della squadra. Noi ragioniamo su quello. Poi, riguardo al risultato, noi come staff e come società il risultato lo vediamo a lungo termine, nel senso il nostro obiettivo è vederli oggi e poi rivederli in Under 17.
25: Beh, certo.
26: Oggi sei troppo in balia di anche di un piccolo errore che ti costa magari la sconfitta. Ma la frustrazione è che è per i ragazzi, che loro questo magari lo vedono meno e vedono soltanto il risultato. E noi dobbiamo essere bravi a fargli capire che il risultato è solo una minima parte del lavoro che tu fai. Non dico che non sia importante, perché comunque ha la sua valenza ed è giusto che sia così, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è lavorare in un certo modo, perché lavorando così e porsi gli obiettivi, probabilmente, non dico che arriverai, però ci puoi provare con più concretezza, insomma.
25: Senti, ti porto un po' di saluti, 51 portati alla grande, ti scrivono, Franco, e poi ti saluta Andrea Motola, grande valore aggiunto.
26: Grazie,
25: del Bologna.
26: Grazie Andrea, un abbraccione.
25: Rimpiange di non aver potuto lavorare con te, e poi ti volevo chiedere, mi ricordi il tuo percorso con le giovanili, tu dove hai cominciato?
26: Io ho cominciato a Sasso Marconi, ho smesso di giocare e per qualche mese sono andato a Sasso Marconi, poi sono andato alla SPAL 2 anni e poi Massimo Tarantino mi ha chiamato al Bologna e sono stato 4 anni, dopodiché sono ritornato altri 2 anni alla SPAL e nel mezzo ho studiato un po' da allenatore, da direttore sportivo, da osservatore, ho fatto un po' tante cose perché volevo capire un po' meglio come funzionava e chiudere un po' il cerchio.
25: Ci sta.
26: E oggi, grazie a Dio, sono ritornato a casa.
25: Senti, quanto è cambiato il calcio, visto che hai studiato un po' di qua e di là, da quando giocavi, cos'era la tua stagione migliore a Bologna, cosa è stato?
26: 98. È cambiato il mondo, ma è cambiato il rapporto, secondo me. Oggi noi eravamo 4 amici al bar che si vedevano in spogliatoio, si cambiavano, andavano in campo a dare il massimo. Oggi dietro c'è un lavoro incredibile, oggi sei un'azienda 24 ore su 24, ogni singolo giocatore è un'azienda, e quindi capisco anche la difficoltà delle società, dei mister a gestire queste situazioni qui.
25: Sì, diventa forse veramente paragonarlo diventa difficile. Cioè, io mi ricordo Mazzone, no? Con Mazzone, sì. quella squadra ci ha fatto volare, ma volare. Ecco, forse l'hai un po' rivista, al netto delle differenze di cui abbiamo appena parlato, l'hai un po' rivista nella passata stagione? Ti sei un po' rivisto?
26: Io l'ho rivista in questi ultimi 3 anni, devo dire. L'ho rivisto perché vedevo tanta coesione da parte dei calciatori. Cioè, si percepiva, io l'ho vissuta da esterno ovviamente, non da dentro, però si percepiva da dentro che c'era unità di intenti, società, allenatore, giocatori, staff, magazzinieri, cioè tutti dalla stessa direzione, e non è un caso che arrivino i risultati, non è un caso, quando si è così non è un caso. Poi ti può andare male un anno, sicuramente succede, perché la vita poi è anche questo, però quando c'è un'organizzazione del genere non puoi non ottenere quello che non puoi non ottenere i risultati che hai avuto, insomma.
25: Il ricordo più bello che ti lega a Bologna da giocatore? Il 3-0 alla Juve?
26: Ce ne sono tanti, prima di tutti i compagni con i quali ho condiviso i tanti anni, e poi vabbè, qualche risultato. Speriamo che questo famoso 3-0 alla Juve prima o poi caschi, perché ce non ne possiamo più. E poi sicuramente anche la convocazione nazionale, l'ho vissuta qui, quindi tante cose. Mi sono fermato qui, ho trovato moglie qui, quindi Bologna davvero è casa mia ormai, non andrei da nessun'altra parte.
25: È bello sentirlo anche dire. Comunque, quanto mi sono gasato, scrivono, quando una mattina prendo il giornale lessi Guidolin Binotto come Beckham. E poi ancora, per un anno Binotto è stato il miglior giocatore di tutti i tempi e tutte le galassie. Massimo, massimo, massimo. E senti, Jonathan, è un grande piacere, spero di riaverti presto a parlare sempre del settore.
0: Assolutamente, no, io sono contento che mi diano la possibilità comunque anche ai ragazzi del settore giovanile di avere visibilità, perché la meritano, perché comunque sia, quando fai un percorso dentro qua è giusto anche ottenere anche a livello mediatico dei piccoli risultati, e quindi grazie a voi per quello che fate.
25: Mi fai contentissimo a dire così, te lo giuro, è stata proprio la cosa su cui quest'estate mi sono puntato, proprio impuntato per farlo. Dai, li aiuta anche un po' a sciogliersi, magari abbiamo sentito prima, c'era Simone Negri che era oggettivamente un po' in imbarazzo,
0: no? Ma impariamo a conoscerli, perché poi magari arrivano in prima squadra e di chi è questo, e invece no, lo conosciamo già chi è questo.
25: Sono d'accordo, ed è quello che speriamo che capiti ciclicamente, dai.
0: Ma sarà così.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
5: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 11.
30: Nettuno Bologna 1. Flash Spot.
31: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
32: Max sicuramente è un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step. E quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
31: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 bianco celesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il Italia Tour Match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket: si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
30: Nettuno Bologna 1.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
21: Ovvio, quello non può mancare mai.
19: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
21: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
19: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
21: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
19: Allora, forza, Immagina Bologna!
33: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
34: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
35: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 11.07 minuti, abbiamo ascoltato nel blocco precedente l'intervista di Manfredi Campione a Jonathan Binotto, tra poco andiamo a sentirne un'altra, su un ragazzo che è stato spesso citato in questa pausa estiva, soprattutto dopo buonanotte, questa pausa per le nazionali, soprattutto dopo l'infortunio di Emil Olmo, ovvero Simone Negri, che poteva essere magari indiziato di un inserimento in prima squadra, in realtà poi rimane con l'Under 20, con la Primavera, e ieri è stato ospite anche lui nello spazio del giovedì dedicato appunto al settore giovanile del Bologna. Tra poco, giusto il tempo di sentire appunto l'intervista sempre di Manfredi Campione e Simone Negri, poi avremo Nicola Sbetti con la gamba tesa, una puntata che sarà inevitabilmente legata in primis, anche in secundis, al pasticcio che è accaduto in FIGC con Malagò nuovo commissario al posto del Malagò presidente, in attesa che Malagò venga rieletto presidente. Ne parliamo tra poco, intanto l'intervista a Simone Negri.
1: Com'è stato vivere per te un po' una pausa lunga, no? Dopo 5 partite, fondamentalmente quasi un mese di stop. Ci vedi degli aspetti positivi, negativi? È una novità? Come l'hai vissuta?
2: No, ci vedo semplicemente solo che degli aspetti positivi, anche perché ci sta ogni tanto staccare la testa e allenarsi per poi riprendere con le partite che sono venute poi.
1: Ci sta. Senti, tra l'altro si riparte appunto, voi siete in zona playoff al sesto posto, partite un po' lunatiche, se vogliamo, almeno per l'andamento da una all'altra, e come va? Sei soddisfatto secondo te? È stato un buon inizio?
2: Sì, siamo abbastanza soddisfatti, però sappiamo che possiamo far meglio. È normale, penso che vincere tutte le partite è un sogno un po' per tutti, però comunque noi ci proviamo e ogni tanto ci sta, è normale qualche ricaduta.
1: Beh, ci sta. Poi tra l'altro tu sei proprio un prodotto vero e proprio del settore giovanile del Bologna, hai fatto tutta la cavalcata quando Bologna poi tra l'altro era in difficoltà, no? Quindi hai vissuto il periodo fino al grande exploit dell'anno scorso, con una grande cavalcata che ci ha portato fino a dove siamo arrivati, semifinali per l'Under 20, l'Under 18 invece in finale con l'Inter. E cos'è cambiato secondo te?
2: Secondo me quello che è cambiato può essere il gruppo, siamo diventati più gruppo, più uniti e abbiamo imparato a conoscerci meglio e di conseguenza dopo queste cose le partite sono andate di bene in meglio.
1: Ci sta, tra l'altro gruppo che ogni volta che si nomina, no, c'è qualcuno che storce il naso e non ci crede alle favole del bel gruppo, alle storie, comunque che ci sono ragazzi che riescono a fare squadra, insomma a darsi una mano a vicenda e creare un bel clima. E tra l'altro tu sei stato nominato capitano, tu sei capitano, chi è stata la squadra o il mister direttamente?
2: No, diciamo che non c'è stata nessuna scelta, però ecco, diciamo che io sono quello appunto che è qua da più tempo, ormai sono il più vecchio e quindi anche il mister ha deciso di darmi la fascia.
1: E ci può stare. E pesa?
2: No, tanto ormai sono qua da tanti anni e anzi mi piace fare il capitano.
1: E come lo fai? Cioè, non lo so, c'è un modo per essere capitano, al di là magari di essere quello che parla di più con l'arbitro? Veramente?
2: Anche sì, assolutamente.
1: Ci sta? E poi? Altro?
2: No.
1: Organizzi cene?
2: Per adesso
1: no. No, non avete una chat di gruppo che amministri tu e coordini e fai, non lo so.
2: La chat ce l'abbiamo okay. La chat.
1: Ok. Tra l'altro sei tra tutti quello che ha avuto più minuti, no? Finora, giocando.
2: Sì.
1: E hai fatto sia tu nasci quarto, no?
2: Sì, esterno alto d'attacco. Dei tre.
1: E hai giocato, sì. Scusami, e hai giocato anche come quinto.
2: Sì, giusto.
1: Giusto, sì, sì. Perché comunque Bologna un po' cambia e fa un po' e un po'. E com'è l'adattamento dove, vabbè, ti trovi meglio come esterno a te?
2: Prima mi trovavo meglio.

0: devo dire che mi sta piacendo molto.
1: Tutta fascia.
0: E mi diverte farlo. Sì, tutta fascia. La fascia.
1: Sì, e quindi tu adesso che giochi e quindi ti piace fare più questo, cosa comporta? Cioè, secondo te, aiutaci anche a capire un po', Morrone. Cioè, ti vedremo più come quinto perché Bologna avrà questo assetto quest'anno?
0: Per adesso noi penso che giocheremo così. E questo ruolo comporta sicuramente, rispetto a fare l'esterno alto d'attacco, comporta più fatica, ritornare più in difesa e aiutare la squadra.
1: È chiaro, questo te lo chiedo perché poi si lega un po' anche la prima squadra, no? Che sembrano essere passati anche loro coi cinque, quindi a giocare coi quinti, diventa una cosa abbastanza affine. Allora, tra l'altro, si ritorna a giocare a, se non sbaglio, a Crespellano sabato alle 15, giusto? Contro la Lazio.
0: Giusto, sì.
1: Allora, mi manda il mio ghostwriter una statistica. Nelle ultime stagioni non abbiamo mai vinto contro la Lazio.
0: È vero.
1: Loro sono sopra di un punto. Quindi per te che partita sarà?
0: Sicuramente una partita combattuta, dove noi avremo voglia di rifarci dopo le ultime tre partite e daremo tutto quello che daremo tutto per portare il risultato a casa.
1: Che ci può stare. E come facciamo a convincere magari a venirvi a vedere? Tra l'altro di sabato è un buon giorno, perché chi non va a Lecce non sono tanti che possono andarci, perché ci sono solo 200 posti a disposizione per i lavori. Tra l'altro ve lo ricordo, no? Che a Lecce per il rifacimento, tutta la copertura dello stadio, da 1000 e qualcosina posti si passa a 200, quindi tanti resteranno purtroppo a Bologna a seguire la partita in TV. E quindi sabato alle 15 come li convinci?
0: No, semplicemente gli dico di venire, perché daremo il massimo e, appunto, come ho detto prima, vogliamo portare il risultato a casa, vogliamo vincere, soprattutto perché queste ultime tre sconfitte ce l'abbiamo ancora qua.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
3: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per Lemar, che attacca Hackett. Lemar fino al fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta, possesso nelle mani Virtus con Carr che si muore, poi regala ad Hackett il canestro che chiude definitivamente la partita.
2: Domenica alle 19 in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Oh no!
9: Ho gli pneumatici a terra.
10: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
11: Sto pensando di cambiare furgone.
12: Perché?
11: Non ci sta più niente dentro.
12: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
13: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
12: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
14: No, io lassù non ci salgo.
15: Neanche io. Soffro di vertigini.

0: 174, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
2: Ritorna a Comacchio la 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
5: E siamo tornati con gamba tesa e ovviamente siamo tornati con Nicola Sbetti. Ciao Nicola, buongiorno.
6: Dario, buongiorno.
5: Allora, io prima di cominciare a parlare del tema caldo, naturalmente, della settimana, ovvero tutta la questione legata al commissariamento FIGC, Malagò, Abò di Buonfiglio e quant'altro. Sembra abbiamo però qualche problema nel collegamento con Nicola. Mi senti,
6: ecco,
5: Nicola?
6: Sono sparito, mi senti? Ah,
5: adesso sì,
6: il mio
5: sì,
6: telefono.
5: Sì.
6: Dovrò cambiare il telefono, sennò questi giochini succederanno di nuovo.
5: No, allora, intanto incrociamo le dita che non ci sia almeno nel prossimo quarto d'ora. Però intanto adesso ti sentiamo per bene. Dicevo, prima di iniziare a parlare del tema principale, evidentemente, di questa puntata, che non può essere altro che il commissariamento FIGC con tutto quello che ne consegue, volevo fare con te un ritorno su Israele-Irlanda, sulla gara di ritorno che si è giocata in Serbia, Bačka Topola, e che è stata di fatto, bene o male, un po' con le stesse modalità della gara d'andata, diciamo così, a Debrecen in Ungheria.
6: Sì, hai detto bene, è stato sostanzialmente, le proteste sono state replicate allo stesso modo, nessun saluto, fascia di lutto, testa bassa, quindi come possiamo ribadire quello che dicevamo la settimana scorsa, ovvero banalmente c'è stata un'opposizione, una protesta dal basso, quindi chiaramente che veniva prima dalla società civile, che è stata fatta propria da una parte dei calciatori, da una buona parte del gruppo squadra, e che la federazione irlandese ha accompagnato, tollerato, anche perché poi non andava a mettere invece in discussione quello che era l'eventuale boicottaggio, che sarebbe stato molto più forte e complicato, ma che avrebbe avuto tutta una serie di conseguenze sia sportive che economiche, che la federazione irlandese in questo momento non era disposta eventualmente a compiere, a pagare. Quindi, però, appunto, è stato, come abbiamo detto, il gesto più forte contro la presenza della Federcalcio israeliana all'interno del consesso UEFA fatta fino ad oggi, ecco, anche perché, appunto, se poi andiamo a vedere, la candidatura di Čeferin è stata votata all'unanimità da tutte le federazioni appartenenti all'UEFA, e quindi chiaramente la questione israeliana non è stata divisiva all'interno dell'UEFA.
5: Vedremo se sarà il caso poi di tornarci prossimamente, anche per quelli che possono essere i futuri impegni di Israele, anche se naturalmente una reazione come quella che ha avuto la nazionale irlandese e in generale il paese Irlanda non credo la troveremo in giro per l'Europa. E adesso, Nicola, andiamo a casa nostra, tutta questa querelle legata alla FIGC, per cui, riassunto delle puntate precedenti, il presidente Malagò non è più tale, è stata la federazione commissariata perché Malagò non era tesserato al momento dell'elezione. Il nuovo commissario è Malagò, che gestirà la federazione in attesa di nuove elezioni nelle quali si candiderà Malagò e verrà rieletto Malagò. Questo è un po' il riassunto della vicenda. Dimmi cosa ne pensi, ne abbiamo parlato tanto in settimana, come puoi immaginare, anche con i nostri ascoltatori.
6: Ma hai detto benissimo, e come hai scritto anche pubblicamente, non bastava forse una sanatoria invece che fare tutto questo balletto, anche perché poi alla fin fine, proprio perché era talmente assurdo anche semplicemente

0: quello che hai detto, no? Il presidente della FIGC che viene prima commissariato, poi fatto commissario per garantire delle elezioni in cui verrà eletto lui come unico candidato. Per cui, cioè, alla fin fine le cose più interessanti le hanno dette i meme, no? Che almeno ci sei fatti una risata. Sì. E poi vabbè, parlando seriamente, è chiaro che politicamente è stata una vittoria per Malagò, che è stato abile a sfruttare le sue relazioni, il suo fatto di essere un dirigente sportivo di grande prestigio e di lungo corso. È stata una sconfitta per Bonfiglio, forse è stata una sconfitta anche per Abodi, oserei dire. Però ecco, c'è poco da commentare da questo punto di vista. A me viene un po' da riflettere, fare questa riflessione, che il problema di questo paese è che ci sono troppi avvocati che si occupano di questioni marginali, perché veramente andare a c'era un pieno risultato politico, era stato chiamato un papa straniero, non è neanche la prima volta che viene chiamato a dirigere una federazione una figura che magari non era dentro il movimento. Quindi alla fin fine avere o non avere la tessera sono quelle cose che sì, sono delle formalità. Certo, si poteva stare più attenti, e forse questo è anche un segnale che le cose andrebbero controllate prima e non dopo. Ecco, a me è sembrata chiaramente in questo caso un'operazione politica tardiva, e peraltro non mi toglie nessuno mi toglie dalla testa che ovviamente non è stato il caso principale, ma che un effetto che ha contribuito poi a rafforzare ulteriormente Malagò, che già non aveva bisogno di altro, però c'è stato anche il fatto che la nazionale, dopo quel primo rovescio con il Belgio, si sia invece pienamente ripresa, e questo fa vedere anche un po' quanto umorali siamo come italiani e come appassionati di calcio, secondo me. Però sul discorso invece che ti stavo facendo, sul discorso degli avvocati, dei ricorsi eccetera, ti faccio un esempio che apparentemente non c'entra nulla, però secondo me è significativo, perché va dall'alto della presidenza della FIGC a magari anche la promozione, perché in questi giorni una squadra secondo me è molto interessante come vitalità, esperienza, che è il Centro Sportivo Le Boschi, una squadra toscana, fiorentina, e sostanzialmente ha perso una partita 3-0 a tavolino, e in una vicenda abbastanza strana, perché si è sentito male il guardalinea, che è stato ovviamente subito curato, i cori si sono fermati, sono arrivati i sanitari, che tra l'altro appunto in promozione non sono nemmeno obbligatori, ma che Le Boschi aveva perché ci tengono eccetera. Quindi tutto è andato bene, non è successo niente, il guardalinea poi ha continuato a seguire la partita a bordo campo, quindi non è nemmeno stato portato in ambulanza via,
1: per fortuna.
0: E però appunto perché ci sono stati questi fumogeni che avrebbero, a dire della squadra avversaria, creato l'attacco di panico al guardalinea, ecco che è arrivata la sanzione per responsabilità oggettiva, eccetera. Secondo me tutto questo cercare di scardinare quelli che sono o i risultati elettorali o invece i risultati sul campo non fanno bene al calcio, cioè non è un modo, sono due esempi completamente diversi, però è proprio un modo di fare che il mondo dello sport in qualche modo, se esiste, ecco, dovrebbe un po' rifiutare, perché appunto lo sport che cos'è alla fin fine? È il risultato sul campo fatto nella maniera più equa possibile, ecco. E questo secondo me è un punto che può valere, cioè uno spunto di riflessione che mi sento di aggiungere a una questione che è stata invece obiettivamente farsesca, e l'abbiamo, immagino che l'abbiate detto insomma in tutta la settimana.
1: Ah sì, assolutamente. C'è stato anche l'intervento della Premier Giorgia Meloni a Sport Italia, dicendo: io non ho mai interferito con la vicenda, aggiungendo però: se avessi interferito le cose sarebbero andate diversamente. E anche alla luce di questo, Nicola, io non posso non chiederti un commento alle parole di Abodi, che ha detto: ma chi parla di interferenze di politica nello sport, adesso recupero anche il virgolettato preciso, perché almeno così siamo belli pignoli, come piace a noi. Eccolo qui, aspetta che arrivo. Sulle parole di Abodi.
0: Guarda, mentre lo recuperi, dico solo che sì. Giorgia Meloni, dicendo che non è intervenuta sulla vicenda, è letteralmente intervenuta sulla vicenda. Però questo sì. Diciamo, è una piccola sì. Annotazione.
1: Decisamente sì. Aspetta, perché non riesco. Avevo qui. Eccolo qua. Bisogna pensare al bene del sistema, l'idea dell'occupazione della politica è una caricatura ricorrente ma senza fondamento. Questo è il virgolettato preciso di Abodi. Come lo commentiamo?
0: No, aspetta,
1: Nicola?
0: Rileggimelo, cosa ha detto?
1: L'idea dell'occupazione della politica è una caricatura ricorrente ma senza fondamento.
0: Detto dal ministro dello sport, che è letteralmente una carica politica, esatto. Che si occupa di sport.
1: Esatto.
0: Ma io continuo a dire che non è che è sbagliato che la politica si occupi dello sport, la politica si deve occupare dello sport bene, non vedendolo come un campo di conquista, ma collaborando con le organizzazioni sportive e cercando di trovare un equilibrio che chiaramente in questi ultimi anni, non per colpa solo della politica, non per colpa solo delle istituzioni sportive, ma non c'è, nel senso che quando è morto il Totocalcio è venuta meno l'autonomia economica del mondo sportivo e tutta una serie di equilibri che si erano creati, in cui il CONI sostanzialmente agiva dal Ministero dello Sport, è venuto meno. Ci sono state delle riforme, delle controriforme, dei conflitti di competenza che oggi fanno sì che esistano tre forze, che sono il CONI, Sport e Salute e il Ministero dello Sport, che dovrebbero cercare di collaborare di più invece che farsi la guerra, e chiaramente ci vorrà forse un po' di tempo e di assestamento, e chiaramente non giova questa conflittualità, che non è peraltro una conflittualità solo partitica, perché anche intrapartitica in certi casi, credo che il caso della FIGC per certi versi lo dimostra.
1: Sì, sì, decisamente. Senti, voltiamo pagina, perché c'è un tema interessante da trattare che riguarda il ciclismo, in particolare però non tanto l'aspetto agonistico dei mondiali in Canada, quanto il fatto che due ciclisti ruandesi sono di fatto scomparsi.
0: Sì, adesso la vicenda è complicata e non l'ho neanche ricostruita bene. Probabilmente stanno chiedendo asilo o speriamo niente di peggio, insomma, comunque credo che siano scappati, semplicemente non vogliano tornare in Ruanda. Ma prendo spunto da questa storia perché noi di Ruanda e ciclismo parlammo un anno fa, e in generale Ruanda è sempre citato da chi critica, insomma, soprattutto dagli attivisti per i diritti umani, che criticano l'uso politico dello sport, usano questa parola abbastanza efficace dal loro punto di vista, che è sports washing. Quindi il Ruanda è sempre stato accusato dagli attivisti per i diritti umani di sports washing, usando proprio sponsorizzazioni o creando questi grandi eventi. Ecco, la questione secondo me ci permette un po' invece di riflettere sul fatto che poi alla fin fine, se sei una dittatura, difficilmente, no, chi ti è suddito potrà essere felice, i nodi vengono al pettine, per cui è chiaro che chiunque, che siano democrazie o che siano dittature, usano politicamente lo sport per migliorare le proprie immagini. Ma se poi il governo, come quello di Kagame, che sicuramente ha avuto una grande modernizzazione ma anche una grossa stretta libertaria e democratica, poi non, evidentemente chi magari è uno sportivo di medio livello e si ritrova in un paese invece estremamente libertario e accogliente come il Canada, forse un pensiero lo fa. Certo, non è nemmeno la prima volta che succede con atleti e ciclisti del Ruanda, è successo anche in passato, non ovviamente l'anno scorso perché c'erano stati i mondiali in Ruanda, quindi non era proprio un'opportunità da cogliere al volo, però ecco, queste cose succedono, e in generale la defezione dell'atleta è sempre stato uno strumento politico per raccontare la superiorità o meno di un regime rispetto all'altro. Pensiamo alla Guerra Fredda, quando qualche atleta del blocco socialista passava in quello del blocco occidentale, i giornali celebravano questa cosa come appunto il successo del modello socio-economico diciamo liberal-democratico rispetto a quello socialista.
1: Sì, cioè, dobbiamo tornare su questa, sulla vicenda del Ruanda, perché poi ci c'è anche tutto il discorso legato alle sponsorizzazioni dei club inglesi, l'Arsenal per esempio, ma non soltanto, e anche qualche tifoseria che, come giustamente hai sottolineato, questa sponsorizzazione non la vede di buon occhio e ha anche manifestato le proprie contrarietà al tema. Guarda, abbiamo il tempo, contrariamente a quanto ce l'avamo detti off record, abbiamo il tempo anche per un ultimo argomento legato a un aspetto, diciamo, più calcistico, ma in realtà anche comunicativo, soprattutto comunicativo, di come si è chiusa la carriera di Messi con l'Argentina e di come si sta chiudendo, forse, chissà, vediamo, perché poi c'è il Mondiale 2030 in casa, di Cristiano Ronaldo col Portogallo. Volevo sapere la tua.
0: Esatto, ma anch'io sono curioso poi di sapere la tua opinione, ma sostanzialmente quello che è evidente è che intanto queste due carriere sono proprio andate di pari passo, no? Cioè, anche il fatto che diano l'addio alla nazionale nello stesso momento è significativo. È chiaro che da un lato è stato costruito, no, un grosso evento per grosso, insomma, poi l'avversario forse non era di altissimo livello, ma comunque un grande evento in cui anche addirittura la Federazione Argentina ha cercato di monetizzare il più possibile proprio per celebrare l'addio alla nazionale di quello che è stato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi e che ha portato, diciamo, la vittoria dell'ultimo mondiale dell'Argentina nel 2022 in Qatar, e che effettivamente nelle ultime due edizioni Messi è stato proprio il centro, non solo il leader tecnico, ma anche proprio una sorta colui che andava, che tutti i suoi giocatori hanno cercato di portarlo alla vittoria, no? E Messi ovviamente ha dato il suo grande contributo da campione qual è. Al contrario, Cristiano Ronaldo, che è stato un altro campione straordinario, che ha segnato la storia del calcio in maniera indelebile a sua volta, nel suo chiudere la carriera ha cercato talmente tanto successi individuali che in qualche modo ha offuscato il fatto di essere stato a sua volta quel leader tecnico e carismatico, forse addirittura ancora di più carismatico, perché la vittoria nell'Europeo contro la Francia è arrivata con lui in panchina, che però trascinava come mai nessun altro allenatore ha fatto i suoi giocatori. Quindi in qualche modo si è rotto quel rapporto di unità che c'era fra campione e squadra, e adesso io non so se sia vero, non ho controllato, però il fatto che nessun compagno di squadra abbia messo like al suo post sono magari sciocchezze quasi adolescenziali, però forse è veramente un sintomo di una rottura totale all'interno dello spogliatoio, e che comunque, anche se non fosse così drammatica e totale, in qualche modo si respira, ecco, anche da osservatori esterni.
1: Sì, no, c'è una discrepanza notevole tra il modo in cui ha chiuso Messi e il modo in cui sta chiudendo Ronaldo, questo è evidente. Poi anche dal punto di vista dell'impatto emotivo, insomma, lì abbiamo visto praticamente quasi un rito religioso al Monumental per Messi, e invece per Cristiano stiamo vedendo di fatto un addio con annesso dibattito molto forte in Portogallo sui Cristiani Ronaldi e sui Jorge Jesus, su chi è d'accordo col giocatore, sì. Mentre su Messi direi che dibattito non c'è.
0: Qui mi stai suggerendo che potrebbe nascere un'iglesia messiana che possa far concorrenza all'iglesia maradoniana nel momento in cui passerà qualche anno dall'addio al calcio di Messi.
1: Non lo so, questo non lo so, però onestamente è stato quasi veramente un rito religioso il saluto a Messi, con lacrime, canti.
0: Molto argentino.
1: Assolutamente, totalmente argentino. E pensando anche, Nicola, poi ti saluto, a quanto Messi nel corso della sua vita, della sua carriera, è stato accusato dagli argentini di essere poco argentino, beh, questa è veramente la chiusura del cerchio di quella polemica lì.
0: È vero, è stata, da quel punto di vista è stata un'eccezionale riconciliazione, sì.
1: Decisamente. Nicola Sbetti, grazie, ci sentiamo venerdì prossimo e buon weekend.
0: A venerdì.
2: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa, intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Lega Basket, Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
3: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per Lemar, che attacca Hackett. Lemar fino in fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr, che si muore, poi regala ad Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sto pensando di cambiare furgone.
12: Perché?
11: Non ci sta più niente dentro.
12: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
13: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
12: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese. TAN 0, TAG 0 89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro. 36 mesi, 45.000 chilometri. Rata finale 18.208 euro. Importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata dell'Ora d'Adio, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu e poi naturalmente tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1 fino all'appuntamento con Buzzer Beater questa sera con Alessandro Di Bari ed Eugenio Petrillo. Prima però di chiudere abbiamo tempo per innanzitutto un po' di aggiornamenti dal tennis che non sono buoni, lo dico subito, perché Matteo Berrettini è stato eliminato nel match di questa mattina a Shanghai, sconfitto l'azzurro da Nakashima 7-6-7-5. Nella notte anche Cobolli era stato eliminato da Mannarino e quindi due azzurri fuori dal torneo. C'è Musetti che giocherà all'ora di pranzo, ora italiana naturalmente, contro Zhu alle 13:30. Per quanto riguarda invece i motori, tra poco facciamo il punto sulla MotoGP, prima la Formula 1 perché si sono chiuse le prove libere con George Russell che ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Leclerc, Norris, Hamilton settimo, invece Kimi Antonelli, per quello che può valere naturalmente come indicazioni in vista del Gran Premio di Singapore. Alle 14:30 ci sono le qualifiche per la sprint, perché domani c'è anche la sprint. Sentiamo un po' di voci alla vigilia del Gran Premio raccolte dai colleghi di Sky, partendo dal leader del mondiale Kimi Antonelli. Arriva, eccolo qua.
21: Ma sai, Max, sicuramente sì, è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione e poi probabilmente anche in vista del prossimo anno, e per questo sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente sarà, mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Riferimento ovviamente a Max Verstappen. Andiamo anche in casa Ferrari per sentire come arrivano Lewis Hamilton prima e Charles Leclerc dopo.
22: Non arriviamo qui con un grande slancio, abbiamo fatto soltanto una buona gara lo scorso weekend e dobbiamo cercare di costruire su quella. Credo che dovrebbe essere un circuito buono per noi, sarà impegnativo e ci saranno tante sfide particolari, perché questo è un weekend sprint e renderà questa pista forse la più impegnativa di tutta la stagione. Cerchiamo di analizzare i dati per partire con il piede giusto fin da domani. Siamo qui per attaccare, le qualifiche saranno un aspetto chiave e sarebbe grandioso se potessimo partire domani con il piede giusto per poi poter attaccare in qualifica, però dobbiamo aspettare e lo vedremo.
23: Ma siamo una squadra, quindi alla fine la decisione presa tutti assieme, dopo sì, sicuramente non è stata quella giusta e dopo quello potevamo fare delle scelte migliori, quindi quando è così dobbiamo essere molto onesti con noi stessi. Quello che abbiamo fatto, abbiamo già fatto un meeting per riguardare le scelte e come sono state fatte, su quale cose ci siamo basati per fare quelle scelte, e sì, abbiamo sicuramente migliorato il process. Dopo, se questi errori non succederanno mai più, questo solo il tempo ci dirà, però abbiamo lavorato tanto per fare in modo che siamo meglio preparati a queste scelte.
1: Con le parole di Charles Leclerc archiviamo per il momento il capitolo Formula 1, poi naturalmente lunedì 11:40 Carlo Cavicchi già pronto per raccontarci quello che sarà successo naturalmente nel Gran Premio, anche nella sprint naturalmente, che è un aspetto importante, anche se insomma, ora senza fare gli scaramantici, ma il titolo mondiale per Kimi non è una insomma, non è già archiviato, ma è molto vicino, ecco, questo sicuramente. Andiamo anche sulla MotoGP, sul Gran Premio di Indonesia. Raul Fernandez è stato il dominatore, un po' a sorpresa delle prequalifiche, davanti a Bezzecchi, Martina, Costa, Marc Marquez, Di Gianantonio, poi via via tutti gli altri, e quindi attenzione anche a Raul Fernandez in questo appuntamento per il mondiale della MotoGP. Andiamo a sentire anche in questo caso un po' di voci variamente assortite, partendo da Jorge Martin, poi Marc Marquez, Bezzecchi e anche Pecco Bagnaia, il tutto ai microfoni dei colleghi di Sky.
0: Ciao Orge, si arriva in Indonesia, tu con questo tracciato, con questa pista, che rapporto hai?
2: Un po' di tutto, no? Il 23 ero primo, ho caduto in testa, poi 24 sono riuscito a vincere, ma anche ho caduto nella sprint, allora è una pista in cui normalmente ho fiducia, però è vero che ho fatto degli errori, allora è importante adesso non farli e vediamo, anche con l'Aprilia non lo so, vediamo domani.
0: Stai lavorando bene, sei veloce con l'Aprilia, c'è il confronto con Marc Marquez che ha rosicchiato tanti punti e ora si è portato a meno 2. Che cosa senti che puoi far meglio per poter, insomma, affrontare questo confronto un po' alla pari?
2: Non lo so, è difficile dire cosa posso fare meglio, penso che sto guidando molto bene. Per me abbiamo fatto quel errore durante la stagione che non ci voleva e l'importante per me è finire le gare, continuare a prendere fiducia, perché ogni gara mi sento un po' più forte e questo è quello che mi darà la fiducia per lottare fino in fondo. Se iniziamo a fare errori, cadere, lì perdiamo tutte le possibilità che abbiamo, allora penso che quello è un po' la chiave di guadagnare fiducia.
0: Ti dico due cose in una. La prima, quanto è importante il fatto che tu abbia l'esperienza, che sai come si perdono e si vincono i mondiali contro questo tipo di avversario? Sei un avversario diverso da Pecco, dagli altri che hai avuto nel corso della tua carriera?
2: Io penso che lo più, diciamo, sempre si parlava che io l'esperienza, forse Betts non ce l'ha per questo, ma alla fine Mark ha vinto 9 titoli, non so quanto ha vinto, ha perso tanti, allora lui ha molta più esperienza di noi, allora io proverò a fare il massimo, essere veloce e se siamo intelligenti potremo non battere ma lottare con lui, ma se non siamo furbi e intelligenti sarà molto dura.
0: Ciao Mark, ben ritrovato. Quando pensi all'Indonesia, la prima cosa che ti viene in testa?
3: Presente, no, non voglio avere niente in testa, perché ovviamente è un circuito, direi te, non è il rapporto più bello, ma...
0: Sì, 2022-2025.
3: Presente, questo anno sarà diverso, dai.
0: Quest'anno sarà diverso, arrivi con lo spirito giusto perché sei in una striscia positiva, cioè noi stiamo vedendo il miglior Mark, corretto?
3: Sto provando di fare quello che si deve fare, provare di essere concentrato e preciso, evidentemente si va al limite, c'è il rischio, ma provare di gestire tutte le situazioni da giovedì a domenica nel modo che penso che è il più giusto e ho un grande team dietro che mi sta aiutando.
0: Senti, senza pensare agli incidenti, ai problemi tecnici che ho avuto nel 2023, a sensazione, una pista dove fa molto caldo, una pista dove comunque la Ducati ha vinto nelle ultime tre edizioni, anche se l'anno scorso Bezzecchi sta andando forte, l'hai guardato, che sensazione hai?
3: Vediamo, è una pista che l'anno scorso è vero che è arrivato qui con un mood un po' diverso perché aveva vinto a Giappone, ma sia sprint race, warm up, gara non lo so, ma il feeling era meglio, così continuiamo a lavorare e provare di essere un po' meglio.
0: Senti, ora tutti i giornalisti del mondo raccontano la grande battaglia tra Martin, cosa farà la differenza, esce fuori che quello che farà la differenza al di là del talento è la gestione, l'intelligenza, un po' l'essere attenti a tutto da qui a fine stagione, è corretto?
3: Sì e no. Per me se sei veloce sei più intelligente, se hai la velocità sei più forte, se hai la velocità gestisci meglio il rischio, così la velocità è quello che la MotoGP normalmente vince sempre, un campionato lo vince sempre il più veloce, normalmente, statisticamente. Vediamo, per me Martin, Bezzecchi e io siamo lì in lotta e proviamo di fare una bella lotta per i fan.
0: Ti fa essere ottimista il fatto di tornare su una pista dove hai vinto una bella sprint, dove stai facendo una bella gara lunga, sei partito anche dalla pole position, dai, andavi sì, forte sì. L'anno scorso.
4: Sì, sì, sono contento, dai, queste sono tutte gare molto belle da affrontare, una bella parte di campionato, quindi sono contento e veniamo da una buona gara in Giappone, quindi cerchiamo di ripartire con lo stesso mood, di lavorare bene e di fare il massimo.
0: Hai un ricordo dell'anno scorso di come era veloce la tua moto, di quanto era efficiente, di come si comportava? stavano le gomme?
4: Allora, la moto si comportava bene, è vero che è tanto diversa dall'anno scorso, quindi dai, sarà da provare, da vedere com'è in partenza, però cerchiamo di guidare da subito nel modo migliore possibile e poi vediamo come si sviluppa il weekend.
0: Sei ritornato sul podio in maniera più costante, questo insomma è un processo positivo, tutti un po' si aspettano il fatto che tu possa essere reinserito, ti possa reinserire nella battaglia mondiale, ci sono chance?
4: Speriamo di sì, ovviamente questo è l'obiettivo, non è facile perché Mark e Org sono in formissima, sono il migliore Mark e il migliore Org sicuramente della stagione, però dai, cercherò di essere il migliore Marco anch'io insieme a loro e lottare il più possibile.
0: Devi fare uno steppettino, come dicevo.
4: Sì, ci vuole un piccolo step.
0: Da dove risiede?
4: Soprattutto un po' di confidenza nell'iniziare bene il weekend subito veloci, perché questo ti permette di lavorare da subito con ancora più precisione e senza dover rincorrere mai praticamente, e questo sicuramente. Poi dopo, sai, ci sono tante cose nella guida che si possono migliorare sempre, però quello dipende anche un po' dalle piste e quindi quello è difficile darti una risposta precisa, ma l'approccio al weekend, la confidenza dell'inizio, quello è una cosa più generica, sì.
0: Oh, Pecco, nell'ultimo periodo, arriviamo al giovedì, ci fai sempre un po' una previsione di quello che può essere un po' il weekend, un po' di aspettative. Qui sulla pista di Mandalika, dove hai vinto, che cosa pensi che può succedere?
21: Staremo a vedere. Sulla carta non è sicuramente il migliore dei posti per noi, per Ducati in generale, però secondo me sono delle buone idee che possano darci una mano. Bisognerà spingere tanto su un aspetto che l'anno scorso ci è mancato e speriamo di riuscire a trovarlo, però in generale si può pensare di fare un weekend in top 10 di nuovo.
0: Tu dici non è una pista Ducati, però se guardo l'Albo d'Oro, a parte un anno KTM Olivera, negli ultimi 3 anni ha sempre vinto una Ducati. Perché sono cambiate un po' le cose o perché?
21: Allora, il DNA ovviamente della moto nuova dell'anno scorso in generale si adatta un po' peggio a queste condizioni qua, sì. E quindi si fa un po' più fatica, però appunto sono delle buone idee per questo weekend, anche dopo il weekend del Giappone, quindi magari ci aiuteranno a fare un passo avanti.
1: Si chiude qui la puntata di oggi dell'Ora Dario con le voci della MotoGP, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Vi ricordo gli appuntamenti di domenica per quanto riguarda le dirette di Nettuno Bologna 1, alle 15 Lecce Bologna, alle 19 Venezia Virtus, alle 20:45 sul canale 2 dello streaming l'appuntamento con Fortitudo Rimini. L'Ora Dario invece termina qui e torna lunedì mattina naturalmente alle 8:30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata qui su Nettuno Bologna 1.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
7: Sarto da 3 punti importante. Sarto a punire la difesa zona avversaria.
6: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
8: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 11:58.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
28: Che silenzio e che comfort.
29: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi Infissi risparmio sulle bollette di luce e gas e con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
28: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
29: Vieni a scoprire come da Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
28: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
30: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole in compagnia del Falò Nellaia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
31: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
0: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
3: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
4: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
4: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Questo programma è presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
20: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Cattolini.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono le 12.05, mezzogiorno rosso-blu, adesso partiamo con il venerdì prepartita, oggi alle 15.30 ci sarà la conferenza di Paladino dopo praticamente un secolo calcistico che ci separa dall'ultima conferenza di Paladino. E allora, per parlare di campo, del Bologna che potrebbe essere a Lecce, di quello che si potrebbe parlare con Paladino più o meno fra 3-4 ore, lo faccio con Leo Bosello. Buongiorno.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
0: Allora, amico mio, da dove partiamo? Intanto, senti già l'odore del campo?
1: Un pochino sì, dai, per fortuna.
0: Questa pioggia un po' aiuta,
1: Sì, ha rinfrescato.
0: e va bene, che conferenza ti aspetti? Partiamo da lì.
1: Lunga, mi aspetto una lunga conferenza. Poi abbiamo un pochettino imparato che Paladino è magari un po' più stringato nelle risposte rispetto a Italiano, che magari, per chi si ricorda, erano risposte abbastanza lunghe, comunque da più di un minuto di solito. A risposta Paladino mi sembra anche abbastanza sintetico, e quindi comunque magari sarà un po' snella, anche se i temi, i concetti, i punti da toccare sono tanti. Immagino si partirà dal contesto generale di come si è preparata la squadra in queste settimane senza nazionali e poi con, se è riuscito a mettere mano alla condizione atletica e fisica che aveva in maniera abbastanza, insomma, netta denunciato nel corso della conferenza di presentazione. E poi aggiungerei i tanti temi legati alle varie individualità, ballottaggi, dubbi, situazioni dei vari singoli che se non vanno sottolineate tutte poco ci manca, perché sono tanti discorsi sui vari giocatori singoli della rosa che si possono fare e cui è giusto chiedere dalla porta all'attacco, senza esclusione di ruoli veramente.
0: Ci sta. Senti, una delle cose di cui aveva parlato Pronti Via era la condizione. Lui ha detto che bisogna migliorare sicuramente la condizione atletica, fisica, anche forse in relazione al tipo di calcio che lui vuole proporre, no? Quello che ha sempre proposto, un calcio di pressing, di fatica. In effetti Bologna, se prendiamo l'ultima partita col Torino, per quello che mi ricordo della partita, per 60 minuti senza palla l'aggressione c'è stata sempre, no? Una super aggressione alta, l'avevamo analizzata anche con Fabio Bazzani a Pallone NS. Poi piano piano è vero che Bologna, nonostante i cambi, sia calato da questo punto di vista. Il gol arriva per un incidente, però di fatto l'ultima mezz'ora del Bologna rispetto ai primi 60 minuti magari non esaltanti dal punto di vista della qualità del gioco, però dell'aggressività sicuramente qualcosa di meglio si era forse intravisto. Ecco, parlerete anche di questo, di quanto ha lavorato da questo punto di vista, di come stanno alcuni giocatori che ci interessano particolarmente, per esempio, sempre a proposito di condizione, Dovbik?
1: Sì, sicuramente credo è l'argomento principale, o se non è l'argomento principale poco ci manca, quello relativo alla condizione fisica della squadra, del gruppo, e poi si scenderà nei vari singoli. Lo aveva detto nella conferenza di presentazione: inizieremo facendo piccole cose, poche cose ma fatte bene, ed è stata poi secondo me abbastanza rappresentata nel corso di appunto i primi 45-50 minuti con il Torino, in cui il Bologna, sì, anche 60, è riuscito a rispondere da un punto di vista dell'aggressività, dell'intensità, non subire, perché comunque il Bologna non aveva subito tiri in porta, e quindi poi il calo che è stato successivo, commentato dallo stesso Paladino dopo la partita, e quindi dicendo che fondamentalmente è stato anche per quello che la squadra era scesa a livello di prestazione dentro la partita. Mi immagino che un po' potrà crescere, e quindi che l'intensità e l'aggressività al Via del Mare possa essere maggiore per un arco di tempo della partita più ampio. È ovvio che non avrà potuto lavorare con tutti per queste 3 settimane, però ecco, in avanti sì, con molti di questi sì, e sappiamo che è una intensità, un'aggressività, una pressione senza palla che deve essere portata in primis ovviamente dai giocatori offensivi, quindi magari ovvio con Cambiaghi e Mbangula no, però con tutti gli altri giocatori ci avrà lavorato abbondantemente in queste settimane. settimane, e poi vabbè, ci sarà il rebus difensivo, perché lì veramente è un rebus, oltre al fatto che c'è un nuovo sistema di gioco da far inculcare nella testa dei difensori e approcciare a questo nuovo lavoro di squadra con tre difensori centrali dal primo minuto rispetto ai due che abbiamo visto per tanti anni. E in questo poi si aggiunge il fatto che per tutta questa sosta ha avuto praticamente solo Casale De Silvestri.
0: Ci sta, e infatti anche l'argomento difesa diventerà un po' centrale. Senti, cosa ti aspetti? Cioè, ci sono un po' di giocatori che ancora vanno capiti, però il primo, cioè quello che è stato forse l'acquisto più importante, ma almeno come formula, cioè Mondragon, che fondamentalmente è arrivato subito a titolo definitivo, quindi incide subito su questo, ed è stato comunque una presa importante, se vogliamo, almeno dal punto di vista delle scelte, perché è stata una scelta, no? L'ha spiegato anche Sartori, ha detto, per esempio, parlando di Romano, ma c'era anche Azic, hanno scelto un giocatore con caratteristiche diverse. Ecco, su Mondragon ci stava forse pensare che potesse non essere pronto subito, questo ci sta. Sei curioso di sapere un po' cosa ne pensa Paladino, visto che ci ha potuto lavorare 3 settimane?
1: Sì, sono curioso.
0: Gli chiederai qualcosa o magari sì, soprassiedi?
1: No, ci sta, è uno dei temi caldi, forse il più caldo è quello della coesistenza, della convivenza in campo Bernardeschi Orsolini, quello mi sembra principale, però anche il tema Mondragon c'è, perché comunque abbiamo tolto un centrocampista dentro a questo nuovo sistema di gioco, cioè dal 4-3-3 al 3-4-2-1 3-4-3, comunque un centrocampista in meno, un difensore in più, quindi è ovvio che le rotazioni mediana saranno ancora più strette, perché non sarà facile, bisogna che il ragazzo dia risposte migliori rispetto al primo periodo. L'abbiamo visto poi solo a Napoli per uno spezzone, diciamo, importante, perché è cominciato lì dall'inizio. A Bergamo era entrato così, e quindi poi ci dobbiamo riservare di vederlo in altre occasioni, però sì, non è sembrato subito pronto, ecco, all'inizio livello magari in cui uno ci si può aspettare un titolare per questa squadra, quindi a Lecce faccio fatica ad aspettarmelo dal primo minuto, poi in realtà magari ci stupirà e metterà Mondragon Pobega o magari Moro Pobega, visto che sono questi tre i centrocampisti che ha potuto, insomma, vedere a Mondragon, Pobega e Moro a Casteldeboli in queste settimane. Invece Libra e Ferguson sono stati con la nazionale. C'è anche la Zuzzi, che non va dimenticato, perché comunque quest'estate la società insieme a Tedesco ha fatto una scelta forte di tenerlo, e anche la Zuzzi però va parametrato con i giudizi del nuovo mister.
0: Senti, tu come lo pronuncerai domenica? Goebbels alla Ronzulli o Goebbels? Come me l'ha... Così l'ha chiamato ieri un collega di Lecce, no?
1: Sì.
0: Di Antenna Sud.
1: Nel secondo modo.
0: Goebbels.
1: Sì, teoricamente sì, perché è francese.
0: È franco-olandese.
1: Esatto.
0: Se non ricordo male era franco... Aspetta che ci guardo.
1: No, l'ho scritto prima. L'ho scritto prima, adesso lo...
0: Sì, franco-olandese. Qua sì, ci mette un dubbio.
1: Sì. Bisogna chiedere a Pinkerle, lo sai.
0: Adesso lui. Lo chiamo, gli faccio una vigliacca al volo.
1: Sulla pronuncia non sbaglia di solito lui, poi.
0: Sì, perché in effetti, certo. Io devo dire, purtroppo lui ha giocato solo la prima con la Roma. Parlo di lui perché sarà probabilmente l'attaccante centrale nella partita di domenica. Lui gioca la prima sì, contro la Roma, partita non semplice, anche abbastanza tosta, per come si è messa dopo un quarto d'ora, si rompe e quindi di fatto poi ha lasciato il posto a Stulic, se non ricordo male dovrebbe essere questa la sua storia.
1: Sì,
0: e quindi non so la traduzione, quindi te lo dico, perché insomma la radiocronaca
1: è importante, no? No, è importante. Penso comunque alla seconda, appunto, Jubels, sì, okay. Sì, sì. Anche per non dare assonanze scomode, magari, no? Visto che è un cognome conosciuto. Esatto. Comunque ha giocato anche la prima, guardavo col Venezia, che Lecce poi ha vinto anche in maniera importante, poi quella con la Roma, e da lì in avanti si era anche fatto male. Ha giocato Stulic. Il Lecce ha dei punti di forza, ma in altre zone del campo, ecco, quello della punta centrale è ancora un po' un lavoro in corso per Di Francesco. Anche l'anno scorso tra Stulic e Camarda non aveva tirato fuori tantissimo, va detto, da quella zona, da quella coppia di attaccanti. Però Lecce ha comunque giocatori interessanti e ha un gruppo, dei principi abbastanza chiari. Cioè Di Francesco lavora con questa squadra da più di una stagione, quindi affrontiamo una squadra che ha delle certezze. È ovvio, con un valore non altissimo, perché Lecce è ovviamente una squadra fatta per salvarsi anche quest'anno, però ha delle solide certezze su cui si poggia. Poi è ovvio che è una squadra che sulla carta il Bologna può battere, deve battere, perché deve tornare a fare tre punti che ancora non ha conquistato quest'anno in Serie A. Però affrontiamo una squadra che sa quello che vuole, mentre il Bologna probabilmente ancora i principi e l'idea di calcio di Palladino la deve incarnare.
0: Beh, ci sta. E nella formazione, aspetta che la sto ciappinando, tu dicevi la forza del Lecce forse passa per altre zone di campo. Ilic, sì, a centrocampo è stato un buon acquisto, senza dubbio, da qualità a un centrocampo che ne aveva bisogno. Maleculo e Koulibaly vanno a completare il pacchetto del 4-3-3 classico, no? Di Francesco. Ecco, si giocherà lì la partita.
1: Sì, anche, poi c'è certamente anche un valore difensivo tra Thiago Gabriel e Falcone, difensore centrale forte. Thiago Gabriel, che Lecce ha saputo trattenere quest'estate, non era scontato, e poi Falcone, che ogni estate viene accostato al Bologna o altri club, e resta Lecce, il capitano del Lecce, e spesso i punti che Lecce conquista passano anche dai suoi guanti, dalle sue parate. Il Lecce ha fisicità lì in mezzo, sicuramente Koulibaly, giocatore molto, molto fisico, così come insomma le letture di Ilic, la qualità tecnica di Ilic è nota a tutti. Giocatore forte, giocatore veramente valido, che credo abbia fatto una carriera un po' per adesso al di sotto rispetto a quelle che sono anche le sue qualità. Però sì, è una squadra che possiamo attaccare, una squadra che possiamo attaccare sugli esterni. Abbiamo giocatori fortissimi, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi possono mettere in difficoltà i vari Veiga, Gallo. E possiamo essere superiori, dobbiamo essere superiori. Il Bologna deve provare a imporsi al Via del Mare. È ovvio che però di fronte, appunto, abbiamo una squadra di fronte che ha 6 punti in classifica, quindi ha comunque fatto 2 vittorie importanti in casa contro 2 squadre che si devono salvare. Venezia ha vinto al Penso, e Monza in casa al Via del Mare. Quindi è una squadra che si conosce, che sa quello che vuole, e il Bologna deve approcciare bene, mettere in campo le sue qualità a centrocampo, così come chiaramente tutti gli altri reparti.
0: Eh sì, 5 gol fatti, 10 subiti per il Lecce, 3 gol fatti e 6 subiti da Bologna. Il Lecce è una delle peggiori difese, però va detto che ha affrontato una Roma illegale.
1: Ha affrontato Milan l'ultima giornata. Bravo. Ho visto tutte e due queste partite. Milan ha fatto un ottimo secondo tempo, segnando dei bei gol.

0: col Cagliari, che però è anche una poi delle sorprese di questa stagione, visto che comunque la squadra di Pisacane in zona Europa in questo avvio, clamorosamente.
1: Ah, devo andare in pausa, tu puoi rimanere un secondo o ti lascio?
0: Certo, sì.
1: Scusami, arrivo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
12: Fanno finta ma lo sanno.
11: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
12: Grazie, ma no, grazie.
11: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
14: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
15: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
14: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
15: E cosa fanno?
14: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
15: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
14: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
16: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu?
17: Vuoi restare alla moda?
16: Allora ti aspettiamo da Bella Bologna stile Pepè.
18: Dai allora!
16: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
18: Sono qui per voi!
16: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
18: Vi aspetto!
16: Bella Bologna stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
18: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sempre con Leo Bosello, sempre Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, è il nodo della domanda delle 100 pistole con Skorupski o Pessina?
0: Ma io sarei per Pessina, ma credo che giocherà Skorupski, lo vado dicendo.

0: credo da 2 o 3 settimane, credo che sia giusto dare chance al ragazzo e credo che sia anche giusto provare a cambiare visto il momento, però non penso che succederà, non mi immagino che succederà, credo che al Via del Mare tra i pali ci sarà Skorupski, ma se non è, ecco, se dicevamo il primo tema è la condizione fisica, è da chiedere a Palladino, la squadra come si è allenata in queste settimane, eccetera, eccetera, credo che poi il primo tema quando si va a parlare di giocatori individuali, dei ballottaggi, dei ruoli per la partita, eccetera, è il portiere, sicuramente.
1: Senza dubbio. Senti Leo, quando parti? Non stasera.
0: Domenica all'alba. Domenica
1: Domenica
0: neanche.
1: all'alba, vai in giornata?
0: No, poi
1: Torni lunedì.
0: torniamo lunedì, però sì, c'è un volo alle 6 di mattina,
1: Sì.
0: un Bologna Brindisi che poi dopo ci permette di essere a Lecce per le 10, quindi dai, non si dorme e basta, si fa
1: Senti
0: così.
1: Leo, hai preparato il libro?
0: Sì, cioè, ce ne ho delle copie qua, ce ne ho a casa,
1: Bravo,
0: sì.
1: bravo. Stasera si smarchetta, eh?
0: Ah, addirittura,
1: Sì,
0: vabbè. Sai che sono
1: perché
0: pesanti, però non so se, vabbè. Sì, vabbè, in qualche modo faremo. Va bene, dai,
1: no,
0: ne
1: non lo
0: approfitto.
1: so, non lo so, magari non vediamo neanche una copia, eh? Io non è che sono un abile venditore, anzi.
0: Ma chi si mette al banchetto?
1: L'Elisa?
0: Ah, l'Elisa,
1: Sì,
0: perfetto. Beh, allora.
1: perché stasera, giusto perché così almeno lo spieghiamo, stasera alle 19 al
0: Ok.
1: chioschetto. All'incrocio tra via San Mammo e Codivilla, saremo lì come radio, no? A raccontare, a fare un po' di chiacchiera. Ci doveva essere Gio Poggi, ma l'influenza ce l'ha. Sì,
0: Ce l'ha portato via.
1: devastato. Ieri mi ha mandato un audio dove è morto, fondamentalmente è a un passo dal trapasso. E come Frank, tra l'altro, e questo ci dovrebbe fare forse un attimo riflettere sul tipo di rapporto che comunque possono avere questi due ragazzi. Ma e saremo io, te, sarà Leo Vicari, che tra l'altro porterà, spero, anche il calendario fresco e recente, sempre edito da Minerva. Ci sarà uno special guest. Lo preannuncio, Alessio De Giuseppe, a raccontare un po' come è successo che abbiamo deciso di fare tutto questo lavoro, come nasce la radio un po' in generale a Bologna, è una storia lunghissima, no? Dove noi tra l'altro siamo abusivi fondamentalmente in questo racconto, però faremo un po', faremo un po' di chiacchiera, dai, così con un fantastico Simone Barbuti a mettere la playlist e a raccontarci anche qualche aneddoto di qua o di là della storia di Nettuno, che dove più o meno siamo quasi tutti partiti qua per motivi diversi e strade completamente diverse. E quindi venite, sarebbe carino, ci beviamo una birra, mangiamo una piadina ed si inserisce in una cornice molto carina di tutti i locali, insomma, in quella fazzoletto di area della città che comunque propongono eventi e cose particolari oggi e domani. Noi facciamo oggi.
0: Noi facciamo stasera, sì, dai, ci troviamo alle 7 lì, allora vengo un po' prima, 6:45.
1: Sì, così daremo un volto anche a Luca Bolognesi, nuova
0: È
1: voce della
0: vero,
1: Fortitudo.
0: io l'ho già visto, però è vero, forse servirà a molti dargli un volto.
1: Beh,
0: Lui
1: secondo
0: non ha
1: me sì.
0: preso l'influenza, è importante, meno
1: No,
0: male.
1: non ha preso l'influenza. Per ora aspettiamo, perché comunque la giornata è ancora lunga e il tempo è così. Però non danno pioggia, quindi se venite siamo contenti, ci facciamo una chiacchierata e diventa divertente, dai.
0: Ottimo.
1: E ti aspetto stasera, Leo, un bacio.
0: Ci vediamo dopo. Buona giornata a tutti.
1: Buona
0: Ciao ciao.
1: giornata, ciao. E grazie a Leo Bosello. Dopo, fra poco, adesso aspettiamo. Anzi, devo recuperare il telefono di là, ma vediamo di collegarci anche con Filo Venturi appena mi scrive, proprio per parlare anche di stasera e non solo. I vostri messaggi al 366-402-4022, ci sono commenti sulla nuova sigla, con lacrimucce sulla sigla del pranzo è servito, è stato un restyling del Barbut. Ciao. A Frank è passata l'influenza. A proposito, se non gli è passata domani, chi la fa la radiocronaca? Stefano da Imola. Non gli è passata e sto guardandola con gli occhi a cuore anche la Francesca Bolognini, che potrebbe essere la voce femminile del. No, non credo. No, confidiamo su un ottimo recupero di Frank Loretti. Vedremo se saremo in grado di recuperarlo per domani. Domani, dove il Bologna Under 20 è impegnato contro la Lazio a Crespellano alle ore 15. Mi raccomando, se riuscite a venire, è bello. E tra l'altro il Bologna gioca di domenica, per una volta non ci sono giornate che coincidono e cose varie. Se andiamo a vedere la partita, insomma, vediamo anche bella roba, perché comunque se non altro di qualità in questa Under 20 ce n'è, e nel campionato che hanno cominciato si è già un po' intravista, no? Con un Lo Monaco ovviamente scatenato, ma con una squadra che produce tanto, prende un po' troppi gol. Ne abbiamo parlato anche ieri con Simone Negri. Noi con Falcone in porta avremmo avuto almeno 5 punti in più. 5? Beh, tu dici 5, secondo me no, avrei avuto 3 punti in più, dai, perché io gli metto, se proprio vogliamo così mettere il dito nella piaga, c'è un punto che era scritto a Bergamo e forse 3 punti col Torino, quindi 2 più 1, 3. 5 secondo me sei largo. Ma perché tu gli metti anche il Sassuolo dentro? Giusto per capire. Sul Sassuolo il primo gol, ho sentito dire che Skorupski non benissimo. Boh, per me è l'ultimo proprio dei responsabili. Lì avevamo 5-6 giocatori dentro l'area di rigore. Olme non va a stringere, vi ricordate, no? È stato abbastanza agghiacciante. Per chi viene dalla provincia, specifica il luogo della serata di stasera, Max da Calderino. Via San Mammolo all'angolo con via di Codivilla è la via che è antestante dall'altro lato del viale rispetto a via D'Azeglio, quando inizia la parte ancora non pedonale, dalla porta in su fai 200 metri, c'è l'angolo con via Codivilla, che è la strada che porta su Arizzoli, per intenderci. Lì c'è il chioschetto del Ciccio di Filossola e Fede. E una sorta, ragazzi, permettetemi di azzardare una formazione per Lecce, per Bacco, te lo permetto: Skorupski, Zortea, Teat, Eggem, Casale, quindi tu mi dai Elland in panchina, Miranda, Moro, Pobega, Ferguson in panca, Orsolini, piccoli cambiai, una sorta di 5/3 5/3-2/4-3. Ti voglio bene. Che 5-2-3, tu dici? 5-2-3. Guarda, per me Bologna giocherà 3-4-2-1. Ma ho un serio dubbio, non ho ancora capito bene, bisogna che guardiamo un pochino meglio nel tempo, perché non è che Paladino può cambiare, sai, dove ha potuto lavorare nella partita col Torino è sicuramente tutta la fase senza palla, fase di non possesso, lì secondo me alcuni concetti. Con la palla tra i piedi credo che ci vorrà un po' di tempo, e purtroppo anche queste 3 settimane forse non l'hanno aiutato tantissimo, forse in qualche zona di campo con qualcuno di più, però tanti giocatori sono andati via, tra l'altro giocatori che sono comunque alcuni di questi, non tutti, centrali, quindi magari per l'uscita con la palla, sai, hai lavorato con un difensore su 5 per fondamentalmente 2 settimane, li ha avuti tutti più o meno a partire da martedì, secondo me il tempo ancora non c'è, quindi cosa mi aspetto a Lecce? Magari non un Bologna fluido nelle uscite con la palla, con automatismi e meccanismi già collaudati. Ecco, su questo credo che Paladino avrà bisogno un po' di tempo per far capire un po' quelli che saranno un po' i movimenti, no? Anche senza palla, per cercare di mettere a posto un po' il gioco del Bologna che si è un po' spento. Senza palla invece vedo un Bologna interessante, però da capire chi giocherà di fianco alla punta, piccoli, se saranno Orsolini e Bernardeschi, se sarà Orsolini e Cambiaghi, E su Berna c'è anche queste due settimane comunque di stop, che alla fine si è fatto per quel tirotto che dicevamo, ha ripreso ad allenarsi però col gruppo abbastanza in fretta, quindi niente di... però bisogna vedere un po' di cosine, e soprattutto in base a chi sarà in campo dove li metterà, cioè partiranno larghi pestando la linea, staranno un po' più accentrati come stava provando a fare Tedesco, non credo, però sono tutti dubbi che secondo me sono da sciogliere, no? L'attaccante del Lecce, dal cognome evocativo, è il classico giocatore che si trova al posto giusto al momento giusto e fa sempre la cosa sbagliata, il classico profilo che segna il suo unico gol al Bologna e l'abbiamo chiamata, e va bene. Quando farete l'incontro evento al chioschetto? Questa sera alle 19, stasera. Adesso ne parliamo con Filo, credo di poterlo chiamare, ma ho lasciato purtroppo il telefono di là, quindi stasera alle 19, Filo, ci sono, lo chiamo. E adesso ne parliamo direttamente con Filo Venturi. Buongiorno Filo. Filo?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Ci siamo, scusami.
1: Allora, Filippo Venturi.
2: Ho difficoltà tecnologiche alla mia età.
1: No, non ti preoccupare, sei con un ottimo Bluetooth in macchina.
2: Vado in crisi con un Bluetooth.
1: No. Ti sento alla stragrande. Allora, per chi non lo conosce, ovviamente poeta, scrittore, cantante, artista tutto tondo, fortitudino nell'anima, e Filippo...
2: In bianchino.
1: Esatto, allora, Ciapinaro.
2: I muri di via Augusto Righi, quando fanno i murales, chi li
1: sbianca. Ascolta Filo, mi racconti, allora adesso ti ho chiamato all'ultimo, quindi però hai tempo per star con me anche dopo la pubblicità?
2: Sì.
1: Allora, mi riassumi in un minuto e mezzo la serata di stasera e di domani in San Mammolo?
2: C'è questo evento che si chiama Fuori Mammolo, e che coinvolgerà appunto i locali che sono lì nella zona, quindi il chioschetto di Via Codivilla, l'ufficio postale Birba e il Mammolo, che hanno aderito a questa iniziativa, e insomma noi personalmente come chioschetto chiudiamo un po' la stagione, andiamo avanti ancora una settimana, 10 giorni, ma oggi diciamo per noi è un po' il gran finale, e quindi cosa fare di meglio se non ospitare i cari amici di Nettuno Bologna 1, quindi questa sera al palcoscenico vostro io sarò lì insieme ad altri clienti ad ascoltarvi, so che insomma avete un po' di cose da dire riguardo la vostra vita da speaker.
1: Andremo a braccio, non abbiamo preparato una virgola.
2: È sempre la cosa più bella, però insomma in occasione appunto è una delle tante, da quello che ho capito, celebrazioni che farete per i 50 anni,
1: esatto,
2: di questa radio, che parte appunto da Nettuno Onda Libera, no? Quindi io ricordo le radiocronache, ahimè, perché vuol dire che sono passati tanti anni, ma insomma l'alternativa poi è peggio, e insomma una vita di fianco alla città e allo sport bolognese, ecco, quindi questa sera il palcoscenico è vostro, dopodiché suoneranno due DJ molto speciali, uno credo che si chiami Barbuti, uno che si chiami Venturi. Io suonavo ai tempi in cui il presidente del consiglio era ancora Giolitti, e quindi insomma dai.
1: Io l'ho fatto solo per questo. Cioè ho detto ok, ci sto e quant'altro, l'importante è venire ad ascoltare le playlist tue del Barbut, quindi io verrò e ci sarò, e per giunta cercherò un pochino di accompagnare questo percorso, adesso mi sento con tutti quanti. Tra l'altro Filo, puoi stare con me un secondo che vado in pubblicità?
2: Sì.
1: Arrivo
2: sì.
1: Subito.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com. Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
7: E da parte di Filippo Cotti.
3: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
8: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnino.
3: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
12: Fermati, non serve andare nel panico.
11: E cosa facciamo?
12: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
11: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
12: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
11: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
14: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
15: Torna sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Macarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
16: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: 0.
17: E di interessi?
18: 0.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: 0. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
21: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 12.45, mezzogiorno rosso-blu, sono collegato con Filippo Venturi, scrittore bolognese e fortitudino doc, dicevo. Oh, a te pesa questa eredità?
2: Quale?
1: La seconda, forse. Sì, dai, fammi chiedere due cose. Come lo vedi questo? Lo chiedo a te come appassionato, dai, ovviamente, no? Sei okay. Ne hai visti tanti di percorsi. Questo percorso che percezioni ti sta dando? Tutto qui.
2: Ma sì, ne ho visti tanti, quindi questo percorso bisogna valutarlo a 360 gradi e non per questi due mesi, no? Quindi è ovvio che è un percorso grandioso, è un percorso di gratitudine immensa da restituire a chi ci ha fatto e ci ha dato in questi anni delle gioie uniche. E appunto perché noi partiamo da lontano, probabilmente insomma non era in preventivo tutto ciò. Poi probabilmente un po' di così, non chiamerei neanche amarezza, ma dispiacere, peccato che non si sia insistito su un gruppo che poteva dare anche tanto altro, ma insomma la prima parte del mio discorso non va mai dimenticata.
1: Certo, tu parli del Bologna, no?
2: Di cosa stavamo parlando?
1: Del Bologna, della Fortitudo. E ti dicevo, questo percorso iniziale,
2: punto.
1: Sei partito da Bologna, mi sembra di aver capito.
2: Sono partito dal Bologna, okay. Sono partito dal Bologna e insomma adesso in un pochettino ci riaggiusteremo, ci vogliono i tre punti, senza i tre punti difficilmente si inizierà a vivere questo inizio di campionato in maniera un po' più serena, e quello sarà il modo di togliere la scimmia dalla spalla, ma insomma prima o poi ce la facciamo.
1: Ok, ho un audio per te, aspetta, lo senti?
24: Buongiorno ragazzi, sono Max. Io i libri di Filippo Venturi li ho comprati tutti perché scrive dei thriller che sono veramente belli, ma belli da leggere. Bravo Filippo, ciao ragazzi, forza Bologna sempre.
1: Sui gialli alla bolognese sono le vicende di Emilio Zucchini. L'ultimo sì, Conti senza l'oste, giusto? Appena presentato.
2: Esatto, facciamo un calderone di pubblicità che...
1: Ma sì, no, ma perché ragazzi, no?
2: Sì, perché no?
1: Perché sono libri?
2: Ce n'è sempre di bisogno, sai, di spazi. Sì, Emilio Zucchini è uscito qualche mese fa con l'ultimo caso, I Conti senza l'oste, quindi sono sempre insomma storie che hanno a che vedere con la nostra città, con la cucina, e insomma c'è sempre un po' di spazio anche per la memoria storica del territorio e per tutto quello che è la città oggi, quindi mi diverto e mi appassiono a dare una mia prospettiva di quello che mi circonda. La trama è sempre un po' un pretesto, poi è vero che è importante ed è il filo conduttore, però è sempre un po' il pretesto per parlare di Bologna, di tutto quello che siamo e della società, dell'attualità, del tema del pregiudizio, e, insomma tante cose che mi permettono appunto di dare la mia visione.
1: Ci sta. Senti Filo, guarda, ti lascio andare a lavoro perché so che sei impegnato anche per i preparativi per stasera. Ti faccio ricordare però l'appuntamento.
2: Sì, Allora, stasera e domani sera in via San Mamolo c'è questa iniziativa che si chiama Fuori Mamolo, e trovate poi sui social dei locali che aderiscono, che sono il chioschetto, l'ufficio postale, Birba e il Mamolo Caffè, trovate un po' tutte le iniziative, diciamo che sono percorsi, ci dividiamo un po' ad orari, quando uno parcheggia, scende, viene in San Mamolo e gira un po' per i locali, e ad ogni ora si trova un'iniziativa. Nella fattispecie, visto che stiamo parlando a Nettuno Bologna 1, questa sera ci sarà lo spazio appunto per raccontare storie di telecronache da 50 anni a oggi, insieme a voi speaker che ci allieterete la serata con tutto ciò.
1: Grazie mille, fino a questa sera. Buon lavoro.
2: A questa sera, e poi la prossima volta allora parliamo anche della Fortitudo, perché da quello che ho capito l'ho cannata la tua domanda.
1: No, era rivolta a tutte e due. Vuoi dirmi un po' come lo vedi questo percorso nuovo?
2: Bene.
1: Sintetico ed efficace.
2: Sì, ci sono un sacco di giocatori concreti, il progetto è valido. Ce la facciamo.
1: Dai.
2: Io poi non so se sembra se trapelato, sono un filo ottimista sempre, quindi.
1: Ah beh, io non sposi, lo sai, cioè qua l'ottimismo è il sale della vita. Va bene. Ti do un bacio.
2: Ne abbiamo parlato tante sere, appunto, sì. Al nostro chioschetto.
1: Esatto.
2: Con una punta di amarezza di fronte a tutto il pessimismo che ci ha circondato in questi ultimi mesi.
1: Abbastanza. Ho preparato le magliette, sono pronte. L'Elisa le ha tirate e lanciate già al ciccio, quindi stasera regaleremo anche un po' di magliette.
2: Ho avuto un'anteprima, sportivamente sì. Classici.
1: Bravo.
2: Quello che siamo.
1: Bravo. Ciao Filo,
2: un
1: buon
2: abbraccio.
1: Lavoro.
2: Grazie.
1: Ciao stasera.
2: Ciao.
1: E allora, abbiamo smarchettato, dai, ci sta, perché stasera ci siamo anche noi, quindi visto che doveva chiudere abbiamo detto vabbè, se lo facciamo chiudere una settimana prima non succede niente, e quindi stasera faremo questa cosa, un esperimento, un po' un a zero, poi vedremo se portarlo in giro durante questo anno, che per noi, come vi ho detto, era un anno molto importante. 50 anni di Nettuno non sono uno scherzo, un'eredità tosta, e quindi insomma già da quest'estate abbiamo cercato di ampliare al massimo la gamma delle dirette con tutte le proposte che vi stiamo appunto presentando per questa stagione, dal settore giovanile, proviamo a seguire anche il femminile, abbiamo aggiunto anche la Fortitudo che è tornata e siamo felicissimi per questa stagione intanto, e poi speriamo anche tante altre, e tutto coincide con i 50 anni della radio, insomma, e quindi cerchiamo di proporre un po' tutto quello che può essere nel percorso itinerante, visto che comunque oggi stiamo smarchettando, e nel percorso dei 50 anni della radio la città dei Salsamentari poi ci ospiterà il 24 e 25 di ottobre, dove Mirko Montebugnoli, che conoscete perché in questo periodo non riesce a venire qui con me, ma perché è preso dall'organizzazione dei 150 anni di Mutua Salsamentari a Palazzo Renzo, il 24 e 25 noi saremo lì a portare avanti un po' per questo percorso nostro dei 50 anni, collegandoci un po' a quelle che sono gli eventi, no? Anche non per forza affini, no? A quello che facciamo, però per poter parlare e festeggiare un po' con chi fa qualcosa per festeggiare, e quindi a Palazzo Renzo con ingresso libero, se volete, per i 150 anni appunto di Mutua Salsamentari, noi saremo il 24 e 25 con loro a fare chiacchiere, fondamentalmente raccontare un po' anche la storia di Nettuno, che per me è affascinante davanti, poi noi siamo malati di radio, patologici, e poi un po' come sono venuti fuori tutti i profili più strani, tipo quello di Leo Bosello, che è un caso di studio, secondo me, no, a parte gli scherzi, e quindi ringrazio Mirko anche per questo promemoria. Intanto partiamo stasera, incominciamo un po' questo percorso, oggi sarà 1-0, abbiate pazienza. Però insomma abbiamo cercato di mettere dentro un po' più di cose. Poi adesso Mirko è scatenato, ci sarà il Mortadella Day, il Festival del Ragù, siamo bolognesi al 100% con dei cuori rosso-blu. Bene, vi faccio ascoltare quest'audio qua e poi ci colleghiamo con Matte Negri, perché torna il campionato e io voglio i pronosticoni. Audio.
4: Ciao Manfred. osservando, guardando un po' la rosa del Bologna, noi abbiamo un sacco di giocatori, però acquistati per un modulo, cioè un sistema di gioco sul 4-3-3. Per esempio, ci ritroviamo con 6 centrocampisti, 4 esterni. Cioè, secondo me a gennaio ci saranno anche delle cessioni, ci sarà una mini rivoluzione, perché se vuoi continuare a giocare come gioca Palladino. Il problema è quello, poi adesso bisogna cercare di stringere i denti e fare dei punti. Un bel gioco l'abbiamo già visto, non so se lo rivedremo più, però bisogna fare dei punti. Ciao.
1: Guarda, io non so, allora intanto sicuramente se si andrà su un assetto a 3 confermato, vi ricordo che Palladino poi qualcosa ha cambiato, quindi non è detto, ma per ora prendiamo questa linea, no? E la prendiamo con convinzione, perché subito alla prima partita, con 2 giorni di allenamento, lui ha spostato il baricentro su una linea a 5 o a 3, come volete chiamarla voi. Va bene, io non credo nel mercato di gennaio, se non per il colpaccio, cioè tipo, se uno dice così si dimentica di Malen, solo Malen l'anno scorso, no? Però io non credo nelle grandi imprese dei mercati di riparazione, con tutto che a volte si nascondono, no? dei grandi colpi che, per carità, possono migliorare e cambiare completamente le prospettive di una stagione, anche, no? Migliorandola o in alternativa peggiorandola. Però questo è un po' il mio punto di partenza, quindi sapete benissimo come la penso. Io non condivido il pensiero critico, ma non per ottimismo. Questa invece è una convinzione che ho e spero di aver ragione. Poi se non sarà così saranno dolori. Per me questa rosa ha valori e ci sono calciatori. Ieri ho sentito un collega dire bisogna che Bologna compri 1, 2, 3 giocatori veri. Se in questo Bologna non ci sono dei giocatori veri, dei calciatori, mi pongo un problema, più che altro per capire da dove nasce questa critica, perché io penso che Bernardeschi, Orsolini, Dovbik, Piccoli, Cambiaghi, per citare quelli davanti. Su Bangula mi sono divertito, e ne parlerò la prossima settimana però con Luca Pinkerle, a leggere la stampa belga. Ho fatto le mie ricerche, un fantastico agente di ChatGPT, e gli ho chiesto tutto lo storico degli ultimi 2 anni della stampa belga su Bangula, perché mi stupiva questa critica così prevenuta su un giocatore che non conosco, ma ne parliamo la prossima settimana. In mezzo al campo comunque Ferguson, ma anche lo stesso Pobega, Moro, adesso non definirli calciatori mi sembra un po' forte, ma così come anche nel pacchetto difensivo Teat, Eggem, Elland, non mi sembrano dei non calciatori o giocatori che non hanno qualità. Non vorrei che questo pensiero nasca soprattutto per le perdite, che sono state importanti, e quindi da un paragone che viene fatto con questi, con quelli che c'era prima. Io vi ho già detto che gli orfani di Calafiori sono destinati ad andare avanti vita naturale durante, perché trovare un altro Carafiori nel Bologna potenziale, secondo me, è un'impresa molto difficile. Quindi ogni giorno paragonare a Carafiori diventa molto difficile. Lo stesso discorso lo faccio con gli altri. Quindi tendenzialmente io non scado nel paragone, ma non scado perché poi diventa difficile riuscirlo a reggere il confronto, no? Per questi motivi io sono abbastanza convinto che Bologna abbia buone chance, però serve anche un po' una mano da parte di tutti, soprattutto dei giocatori, di rimettere in piedi la stagione abbastanza in fretta. Penso che abbia buone chance. A quel punto penso che nel mercato di gennaio, e arrivo alla tua domanda, però almeno ti giustifico le premesse da cui muovo, potrà esserci sicuramente qualche innesto più funzionale a questo nuovo percorso che Bologna sta intraprendendo, qualche uscita, perché oggi sono 6 i centrocampisti, mettendoci dentro anche Libra, che forse però nei due non può proprio giocare, magari lo vedi nei tre lì davanti, no? Cioè nei due che possono stare sotto la punta, eventualmente. Ecco, magari qualche alleggerimento di qualche centrocampista, magari l'arrivo di un centrocampista con caratteristiche diverse può esserci. Bisogna vedere anche come risponderà Mondragon, ne parlavo prima con Bosello, no? Perché anche lì secondo me un po' ci passa. Ciò detto, non credo moltissimo nel gennaio come il mese della rivoluzione, perché a gennaio io credo che trovare dei giocatori giusti, a condizioni buone, un po' tutto quello che serve a Bologna oggi sia molto difficile. Oltretutto io sono uno di quelli che pensa che da quando non ci siamo qualificati alla Conference, per il Bologna rifondare un ciclo richiede almeno 2 anni. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
8: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per Demar, che attacca Hackett. Demar fino in fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muore, poi regala ad Hackett.
3: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
25: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Bollettino Digiversario numero 1.
31: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
30: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
32: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
33: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
34: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
12: Torna la sagra del porcino malefico e quest'anno c'è una novità: 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari, in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
18: Fermati, non serve andare nel panico.
17: E cosa facciamo?
18: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
17: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
18: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
17: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
19: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
20: Dai allora!
19: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
20: Sono qui per voi!
19: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
20: Vi aspetto!
19: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
20: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sportivamente classica, siamo tornati e sono collegato con Matte Negri come ogni venerdì. Caro Matte.
28: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
1: ciao
28: a tutti.
1: Buongiorno. Allora,
28: buongiorno.
1: Come non parlare oggi
28: di Torino Udinese.
1: Bravissimo.
28: Il Monday Night,
1: la partita del lunedì. Ce la tengono fino a lunedì.
28: Il mercato asiatico vuole ciò, secondo me. Tutti a Osaka a guardare Torino Udinese.
1: Senti, però sono partiti a bomba, a parte gli scherzi.
28: 7 del mattino, tra parentesi, poi no, facendo i conti, sono le 7 del mattino in Giappone durante Torino Udinese. Però vabbè, dicevi, scusami?
1: No, dico, sono partiti tutti a bomba.
28: Sì, tutti quanti, scherzi.
1: Torino 4 punti, Udinese 4 punti, Bologna 2 punti, Fiorentina 4 punti.
28: Siamo
1: minchia. Il Genoa 1. Pensa che io ho un amico, ho detto: ma io quest'anno il Genoa di De Rossi lo vedo un punto. Riuscito a far peggio di noi. E
28: pensa che io ho detto che era il primo esonerato della Serie A De Rossi.
1: Davvero,
28: non
1: il calcio è fantastico,
28: così.
1: Perché vedi, ognuno la vede in modo diverso. No, a parte tutto, intanto sei uno di quelli a cui il calcio, la Serie A, non è mancata. Sentivo ieri Leo Vicari parlarne,
28: sì.
1: E ho sentito un po' con sconforto, ma comprendendoli, alcuni tifosi che dicono: ma sai che non mi è mancata per niente?
28: Allora, devo essere sincero, la totalità della Serie A non mi è mancata per niente. Mi è mancato vedere giocare il Bologna, quello sì, ma penso a tutti i tifosi del Bologna. E mi è mancato un sacco giocare al fantacalcio. sono sincero. A me il fatto che hanno fatto anche l'applicazione per giocare con la Serie B mi ha infuocato, e sta settimana ho già fatto anche la squadra per la Serie B. Cioè, Beh, a me infuoca tutto quello che riguarda il fantacalcio, sì, sì. In un'altra vita si vede che ero un direttore sportivo, con poco successo forse, perché ho smania di fare delle squadre da calcio, hai capito?
1: Allora, ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati, così apriamo un po' di dibattito.
28: Vai.
1: Adesso è ora di svoltare, andiamo a Lecce per gagnare, Claudio, con fiducia. Hai fiducia?
28: È anche un poeta, sì. È ora di svoltare a Lecce per gagnare, grande rima. E quindi sì, no, io sono abbastanza fiducioso sulla trasferta di Lecce. Non è facile, però sono fiducioso.
1: Non è facile. Allora, ieri non è facile, sono d'accordo, ma per come sta il Bologna o per il Lecce, per meriti del Lecce, che comunque due vittorie le ha infilate?
28: Esatto, soprattutto ha infilato due vittorie in due scontri diretti il Lecce, che non è una roba banale secondo me. Il Lecce ha la fortuna di avere un gruppo praticamente che è lo stesso dello scorso anno, perché praticamente a parte Banda non ha praticamente perso nessuno, i pezzi pesati li ha tenuti tutti, e in più ha avuto tre settimane dove praticamente dei titolari non gli è andato via nessuno, e non è una roba da poco, è per quello che dico che secondo me non sarà semplice.
1: Ci sta. Allora, intanto sto rispondendo a chi chiede un po' di coordinate per stasera. Tu stasera cosa fai alle 19?
28: Stasera io sono in quel di Venezia perché ho una convention aziendale domani.
1: Ah, però?
28: Sì, al Palazzo del Casinò.
1: Ah, però?
28: Hai capito? Sì.
1: Lo sai cosa succede quando si lascia la carta a casa?
28: Sì, lasciamo stare per questo. Oltretutto la mia azienda mi aveva chiesto se volevo presentare Max Angioni, che c'è lo spettacolo per i dipendenti. Mi sono rifiutato per non passare da Lecchino.
1: Ma perché?
28: Perché avevo paura di passare da Lecchino per tutti gli altri, quindi mi sono rifiutato.
1: Però ti vedrei bene in coppia con Angioni, sai?
28: Poi avevo pure di essere preso troppo in mezzo da lui, quindi ho detto no, perché poi dopo gli rispondo male, non faccio una bella figura, quindi no, meglio così, lo guardo con molta stima il buon Max, sai, quindi volentieri.
1: So che non c'entra con Radio Nettuno, ma sentendo parlare di 50 anni di Radio Cronaca e Rosso Blu mi è tornato in mente Orge De Carvaglio, lo ascoltavo da giovanissimo e per me Bologna era la sua voce, sai che anch'io?
28: Lo
1: ricordi Orge?
28: Adesso me lo ricordo, sì, ci sta, come ci sta.
1: Ai tempi, quando ancora non c'era la Pay TV, la Pay TV era stream e se lo potevano permettere stream in pochissimi.
28: Ce l'avevo a casa.
1: Io andavo in macchina con due o tre miei amici e facevamo un giro quando Bologna era in trasferta e noi non eravamo in trasferta, un infinito giro in macchina ad ascoltare la partita in macchina.
28: Vi costava la voce di Orge? Benzina.
1: Abbastanza. Ai tempi ancora non c'erano queste ansie da impatto climatico, no? Okay. Quindi eravamo un po' più spensierati, leggeri.
28: Che macchina avevi ai tempi?
1: Una vecchia Alfa 145.
28: Mamma mia, eri un artista come
1: portata,
28: Paolo Bitta.
1: Di brutto ne ho avute. Ho avuto anche un'altra Alfa subito dopo, cioè quando quella l'ho portata
28: a sfinimento.
1: Sì, esausta. Ne ho fatta su un'altra e quella 145 ci ha portati a Capo Nord e poi siamo scesi giù dalla Finlandia e ho fatto tutto un giro. Sì,
28: spettacolo.
1: Un trattore, un vecchio JTD.
28: Sì, però spingi, quando ci davi del gas spingeva.
1: Madonna, bellissimo, divertentissimo.
28: Vedete?
1: Divertentissima, quindi sì. E su quella 145 ascoltavamo le radiocronache di Orge. Sì.
28: Penso quello,
1: e da lì la mia malattia per la radio. Sono molto più. Boh, oddio, non so, è come scegliere tra mamma e papà, però molto più. Cioè, trovo più fascino nella radio che nella TV.
28: Io sono sempre stato malato di radio, penso che è dal 2014 che mi sopportate, quindi penso sia sotto gli occhi di tutti, no? Che mi piace da morire, quindi figuriamoci.
1: Oltre a Orge del Carvaglio c'era anche il compianto Flavio Parmegiani, verissimo.
28: È vero, verissimo, infatti stavo arrivando proprio lì, ma mi hanno anticipato da casa, è vero, molto vero.
1: Ok, poi... E, col Sassuolo l'errore di Skorupski non è sul tiro di Doig, perché qui parlavamo dei punti, c'è qualcuno che dice con Falcone in porta, adesso non ricordo qual era il messaggio, dico qualcuno, scusatemi, ma e con Falcone in porta avremmo 5 punti in più, insomma 5 mi sembrano un po' tanti, però
28: perché io, 5?
1: Perché lui mette anche la partita col Sassuolo.
28: Ma no, no, secondo me anche... quelli. No, quello con Sassuolo no, ragazzi. Dai. Quello secondo me è un'estremizzazione.
1: Forse 3 punti, uno sicuramente a Bergamo, a Torino non avremmo saputo come sarebbe andata comunque dopo.
28: Per
1: dopo...
28: me 3. Per estremizzare 3. Dai.
1: Sì, perché in effetti fino al gol oggettivamente sembrava veramente una mai partita in, porta, in tasca. Sì, infatti, cioè... veramente. No. Dai, sono passate 3 settimane, non ritorniamo lì. Comunque lui dice l'errore di Skorupski non è sul tiro di Doig, parla della partita col Sassuolo, ma si verifica quando l'esterno del Sassuolo si butta in scivolata per prenderla vicino alla linea di fondo. Sì, in quella situazione l'avversario non è pericoloso, invece il nostro portiere gli va incontro, cioè lui sì, in effetti sguarnendo la porta poi si butta sulla palla diretta verso il centro dell'area di rigore non intercettandola, da lì si deve rialzare, entrare in porta e poi tuffarsi sul tiro di Doig, così quel piattone neanche tanto forte d'angolata arriva in ritardo.
28: Non sono molto d'accordo, quella partita lì me la ricordo bene perché soprattutto l'azione, perché ero in TV, quindi rispetto alla curva la vedo molto meglio, no? E poi c'era anche Cavalieri in TV, che è un ex portiere, che diceva appunto che lui colpa Skorupski ne dava zero. Sono abbastanza d'accordo con lui, sono.
1: Ci può stare, poi diciamoci la verità che il Sassuolo non ha proprio rubato niente, anzi.
28: No, anzi, dove siamo noi che abbiamo recuperato in extremis una partita, esatto, che loro non come ti potevano gastare 3 punti.
1: Vabbè, comunque 3 punti in più avrebbero fatto sicuramente comodo, ma sicuramente morale. Morale, perché staremo parlando di un pareggio a Bergamo, magari con un Atalanta che sicuramente tra tutte è quella meno brillante, di quelle viste insieme a noi, insieme a noi, però ci metto nel conto Fiorentina, Torino, Udinese, l'Atalanta mi sembra quella che veramente sta facendo più fatica ad abituarsi a Sarri.
28: Sì, sono d'accordo.
1: E
28: infatti segnati 2 del Venezia.
1: E adesso ci arriviamo. Dopo la pubblicità cominciamo a dare un pochino di
28: roba. Numeri.
1: Sì, voglio recuperare un po' di messaggi per non lasciarli troppo indietro, sennò dopo non riesco a recuperarli. E, quello che mi preoccupa sulla rifondazione, che non è politica, ma rifondazione del Bologna, è che siamo tra le rose più vecchie della Serie A. Questo è vero. Allora qui si vuole rifondare, campare di plusvalenze e abbassare i costi. Come fai tutto questo con una squadra, al di là della qualità discutibile, con una squadra con pochi giovani e tanti esperti?
28: Ti affidi alla primavera?
1: No, io ho una risposta da dare, un parere mio ce l'ho. Tu cosa dici?
28: Beh, penso che il fatto che vogliono puntare sul settore giovanile sia all'inizio appunto di questa rifondazione, poi magari è un'idea mia sbagliata,
1: no, c'è anche questo, è ovvio che
28: secondo
1: non...
28: me buona parte passa da lì, però secondo me
1: è ovvio che non può essere questo il fulcro,
28: no, beh certamente.
1: Quello che però mi dispiace, non riusciamo forse a trasferire, poi per carità ognuno deve avere le idee che vuole, ma non è facile. Allora, il problema è che questa rifondazione si basa su comunque scelte che sono state prese negli ultimi 2 anni. In tanti dicono hanno sbagliato la strategia. E faccio un esempio lampante, quello di Casale, no? Un amico poco fa ha scritto: quando mi sostituisci Calafiori con Casale è inaccettabile. Allora, la sostituzione di Calafiori con Casale va comunque contestualizzata meglio. Casale arriva a Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di Europa. Ti ricordi?
28: Certo, poi viene arriva... la Coppa Italia e viene riscattato.
1: Esatto. E oggettivamente viene riscattato perché Bologna in Europa ci va. Presumo che nella scelta di Casale, che fu un compromesso, perché non si riuscì a prendere sicuramente altre strade che avevano comunque provato a scegliere e ho pochissimo tempo precedentemente, qual è la logica, se vai a vedere un po' come è andato poi quel contratto, tendenzialmente se andiamo in Europa significherà che anche Casale avrà fatto il suo, no? Avrà fatto bene. Alla fine, certo. Bologna ci arriva vincendo la Coppa Italia, ci sarebbe arrivato anche col campionato, perché comunque poi tu eri, ti stavi giocando il terzo quarto posto col Milan, 5 giorni, 4 giorni prima di giocare la Coppa Italia, a 3 giornate dalla fine.
28: Esatto, quando hai giocato proprio contro il Milan in campionato.
1: Sì. E alla fine Casale lo riscatti, lui arriva così. Ma Casale in effetti rispecchia un po' le scelte che Bologna ha preso dopo essere arrivato in Champions, l'hanno anche detto loro, per questo io lo ricordo, cioè di cercare dei profili un po' più esperti per cercare comunque a Bologna di affrontare una Champions League secondo loro meno allo sbaraglio rispetto a giovani magari talentuosi.

0: situazione, perché i giocatori te li devono anche comprare, non puoi solo volerli vendere. Questa è una spiegazione che darei io. Vado un attimo in pausa e torno.
1: Yes.
2: Basketball Euroleague.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Car ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Car che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Car allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
1: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
3: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
4: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
3: Lo so! Per questo rapporto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria
4: Bologna. E cosa
3: fanno? Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
4: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
3: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
5: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita.

0: nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. Ci ha sicurezza. In via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 13.25, mezzogiorno rosso-blu, con me Matte Negri. A proposito di Torino-Udinese, schiero Lucumi o Vojvoda?
2: Perché non tutte e due, amico mio?
1: Perché non tutte e due, amico mio?
2: Perché forse Lucumi non gioca, perché è tornato, cos'è, mercoledì notte?
1: Ma gioca.
2: Colombiano. Non lo so, davano Kelly titolare insieme a Bremer,
1: Ma non lo so, io non lo tolgo neanche un minuto.
2: John, però... Poi, secondo me Spalletti lo fa giocare, però poi, io li metterei tutte e due.
1: C'è chi si consola guardando la Virtus, che c'è stata la Virtus in queste tre settimane di sosta, io ti dico anche la Fortitudo. Ieri
2: ci sta.
1: Vittoria sornione a Monaco.
2: Bellissima vittoria, sempre stati in vantaggio praticamente, quindi sì. bravi davvero.
1: E poi qua appunto era messa, non sono un orfano di Calafiori, ma sostituirlo con Casale è stato oggettivamente scandaloso. Io gli ho detto, avevi però Beuke e Lucumi, per esempio, esatto. Quando arriva Casale è vero che arrivava da un anno non semplice anche per motivi extracampo.
2: Però sei sempre lì, se, ti ripeto, come ti ho detto l'altra volta, è sempre questione di fortuna. Cioè, se Lucumi non si fa male, Calafiori da centrale tu non lo vedi mai a Bologna.
1: Anche questo perché è titolare, vero.
2: Perché i titolari sono Beuke e Lucumi, ragazzi. Non ci giriamo attorno. Si fa male Lucumi, in caso di necessità messo su Calafiori, Calafiori si dimostra tutto quel centrale lì. Bravo, fortuna, quello che vuoi, però è un dato di fatto. Cioè, quindi ci vuole. Cioè, ti faccio un esempio: se il Casale che è venuto qua veniva qui e ripeteva la stagione che ha fatto con Sarri alla Lazio, che è arrivato secondo,
1: non esiste più quel Casale per te.
2: Per me, come ti ho detto tante volte, non è così vecchio.
1: Ma ci guardo.
2: Secondo me fa tanto con chi giochi di fianco per essere il centrale di difesa.
1: 28.
2: Per me fa tanto con chi ci giochi di fianco. Cioè, parliamoci seriamente, Eggen l'anno scorso sembrava un giocatore sopraffino di fianco a Lucumi. Vero o no?
1: Sì.
2: Però probabilmente di fianco a Lucumi diventiamo bravini anche io e te.
1: Sì. Non esagererei, ma...
2: No, esatto, però insomma qualcosa magari riusciamo a fare.
1: Fuori la pelle.
2: Sì, due dritte ce le dà, ecco, diciamo così, due dritte ce le può dare, capito? Quest'anno che doveva essere lui, soprattutto quando si era tedesco nella difesa 4, a dover dirigere perché di fianco aveva Elland, che magari era un pochettino più inesperto di lui, è andato un po' più in difficoltà, no?
1: Mm-hmm.
2: E secondo me, soprattutto nella difesa a 2, fa tanto chi hai di fianco. Cioè, se quello che hai di fianco è veramente forte, aiuta a far crescere di livello anche te. Cioè, abbiamo avuto l'esempio con Beuke, ma
1: ci sta.
2: A Bologna era una delle due torri. A Napoli è passato davanti Juan Jesus, che fa fatica a giocare nel Monza quest'anno.
1: Ci sta, sicuramente. Matte, ti capisco, qua solidarietà. Tornato ieri da convention aziendale a Gardaland e anni fa fui coinvolto mio malgrado in una gag in una fiera con Bob Messini e Stefano Tacconi. Ciao Fiore.
2: Beh, oh, ci sta Fiore. Il mio problema più grande, sai qual è, che di domani della convention? È che domani è il compleanno di mio figlio e mio figlio sa già il muso perché arrivo tardi alla sua festa di compleanno. E quindi sì, è l'unica cosa che mi dispiace, ma non ho potuto dire di no perché mi hanno obbligato.
1: ci sta. Due del Venezia a 6, una bella crema. Occhio perché c'è anche Leo, mi ha dato ieri un 4-9, quasi a 5.
2: La vittoria,
1: la vittoria del Lecce.
2: È l'uno del Lecce, ho visto io, sai che pensavo partissero favoriti anche loro l'X, perché giocavano in casa.
1: Anche l'X lo danno altissimo.
2: Invece siamo favoriti noi, vabbè, per la legge dei grandi numeri ci sta. Doppietta di piccoli.
1: Per la legge
2: l'ho
1: dei grandi
2: ieri,
1: posso
2: sì.
1: dire
2: l'ho detto,
1: posso dire una cosa.
2: Vai. Adesso,
1: io capisco che Montero, Jubel, Pierotti,
2: Jubel.
1: Jubel. Mi dicono che è pronuncia francese non, e non olandese. Quindi non,
2: quindi non è Goebbels, no. Ok, quello è rimasto nel 45.
1: Montero, Goebbels, Pierotti. Questo è il tridente che ci affronterà. Oh, bisogna aver paura di tutti, questo è chiaro. Come tifoso, come giocatore, per me no. Il Bologna schiera Bernardeschi e Orsolini, piccoli. E le alternative sono.
2: È vero che farà tripletta Pierotti e doppietta Jubels.
1: Beh, di sicuro il primo gol in Serie A di Jubel lo vedo, ma in ogni caso
2: anche Montero, occhio, occhio,
1: in ogni caso il Bologna si presenta con Bernardeschi, Orsolini, piccoli, in alternativa con Cambiaghi, Magulà, Dovbik. Cioè, se sono pianeti che si parlano, parlo solo dell'attacco.
2: Vabbè, certo, ma parliamo di niente,
1: alla fine Bookmakers guardano questo. No?
2: Sì, sì, no, ma ci sta, ma parlando di nulla, infatti, cioè, il discorso secondo me è molto più ampio. Tu a fine del mercato il Lecce dove lo davi?
1: Salvo per miracolo.
2: Beh, bravissimo. Il Bologna dove lo davi? Parte sinistra.
1: Prime 10. Dai,
2: diciamo. Esatto, quindi parte
1: lo
2: sinistra
1: penso
2: della
1: ancora.
2: Classifica.
1: Lo penso ancora.
2: La, anch'io, quindi la famosissima parte sinistra della classifica. Quindi ci sta che i bookmakers ti diano che l'uno è, che il 2 è favorito rispetto all'1 e all'X. Okay. Però la quota è altina, 5-1 mi sembrava.
1: Ah, non mica consigliano di giocare, che non si può e non lo facciamo. Sono dati che possono dirti, ma insomma, in effetti, cioè la vediamo molto nera. La vediamo molto nera. Ecco. È un momento molto negativo. Ecco, bisognerebbe cercare di uscire forse da questo. Per Matte, Malen, Turam, Duvikas o Lautaro, Oilund, Duvikas. Questo ha fatto, cioè, scusami, cioè hai fatto il fatto a calcio da solo?
2: No, non riesco a capire. Mi puoi ripetere il parco attaccanti che ha? Scusami,
1: Malen, Turam, Duvikas, sì. Lautaro, Oilund. Come cazzo hai fatto?
2: Vabbè, comunque ti dico Turam perché Lautaro non gioca, sembra che lo tengano giù.
1: Lo tengono fresco per noi.
2: Ci sta, in effetti, ci sta.
1: Ci
2: maledetti, molto. Ti direi Turam, vabbè, male non lo puoi panchinare mai, neanche
1: no.
2: Sta una gamba rotta.
1: E
2: Oilund, direi.
1: Quindi tu fai male in Turam, Oilund.
2: Sì.
1: Vabbè, ma già vinto lo scudetto.
2: Sì, vabbè, gioca da solo.
1: Non lo so, c'ha quinta punta, Duvikas. Va bene,
2: ci sta. Ma nel senso, comunque, guarda che è bello così. Nel senso, lui mette 50 euro di iscrizione, gioca da solo e vince 50 euro. È bellissimo,
1: confidato sul cambio.
2: Esatto. E la seconda squadra è la sua con quelli che lasci in panca. È bello così.
1: Va bene. Tedesco è stato mandato via con la paura che qualcun altro cambiasse allenatore in questa pausa nazionale prendendo Paladino. In realtà sono tutti lì sulle loro panchine. Beh, no, è saltato
2: questa.
1: Non ha fatto una scelta troppo irruenta il Bologna? Beh, però che l'ansia di perdere Paladino abbia forse accelerato il percorso ci sta, come lettura,
2: secondo me,
1: non come scelta.
2: Forse più questa che tutto il resto. C'avevano più l'ansia di perdere Paladino che quella di aspettare Tedesco.
1: E ciao Manfredi, se puoi interessare come nuovo direttore sportivo dell'Imolese c'è? Ah, guarda, c'è sta cosa. C'è il nome Bombardini, c'è anche l'interesse su Miccoli, Stefano da Imola.
2: Nel Bomba.
1: Ah, sì.
2: È uno dei miei idoli. È una delle magliette
1: dubbio.
2: Che ho io.
1: Ecco, qua un altro che ha Duvikas. Matte, chi sceglierebbe tra Duvikas, Oilund o Ramos? Ma ragazzi,
2: uno
1: ma...
2: solo?
1: Sì, però
2: ma
1: anche Duvikas, Oilund e Ramos da mettere vicino a Malen. Ma ragazzi, ma voi fate calcio? Ma forse
2: ma
1: questo
2: no,
1: è fantasma.
2: Sono tutti a listone.
1: Sono tutti a listone.
2: Sì. Da mettere di fianco a Madden giochi a due, io giocherei a tre con l'attacco che hai, però se devo scegliere uno dei tre che mi hai detto metto Ramos.
1: Ramos.
2: Per me vince il Milan a Sassuolo.
1: E Casale 28 anni al Per Mipedar. Non capivo, Per Mipedar.
2: Anch'io non li porto egregiamente i miei anni e quindi
1: a 28 anni. Beh. Ho detto anni, infatti, no, vabbè, non voglio aprire il discorso perché tanto so benissimo che non trovi alla quadra. Audio.
3: Buongiorno ragazzi, sono Marco da San Pietro e il Bologna di quest'anno, per quello che abbiamo visto adesso, secondo la mia personalissima opinione, è un Bologna dove non ha un trascinatore e quindi la forza più importante che questa squadra potrà esprimere sarà la forza del gruppo. Perché
1: ci sta.
3: Insomma, i giocatori che in questo momento ci sono, e avevamo anche l'anno scorso, li conosciamo, sappiamo quanto possono rendere, abbiamo visto il loro massimo livello, il loro minimo livello. Punto interrogativo sui nuovi inseriti, sperando che qualcuno possa fare un grande step in avanti per sopperire alle le mancanze che in questo Bologna ci sono. Forza Bologna e speriamo che il gruppo diventi meraviglioso, insomma, che ci faccia vivere tante belle vittorie. Ciao ciao.
1: Oh, sai allora, che mi piace.
2: Sì, però secondo me i trascinatori ce li hai. Cioè, secondo te Berna e Orso non sono due trascinatori?
1: Sì, secondo me sì.
2: Cioè, nel senso, dire che non li hai non è vero. Cioè, nel senso, magari ne hai meno degli altri anni.
1: Forse
2: cioè,
1: anche
2: se tu mi dici,
1: me lo vedo.
2: Forse anche, bravo, infatti stavo arrivando lì. Però ecco, vabbè, forse mi vuoi dire che ne hai di meno dell'anno scorso perché ti mancano John, ti manca Freuler, lo stesso Castro poteva essere un trascinatore, ti mancano loro tre? Magari posso essere d'accordo, ma che non li ha proprio non è vero, dai. Secondo me almeno. Per me anche Ferguson è un trascinatore.
1: Anche per me. Però in ogni caso, io credo una cosa, che sia inevitabile che questa squadra, ed ero preparata all'impatto, e, abbia perso un punto di riferimento, il punto di riferimento per ogni reparto, e questo inevitabilmente comunque porta delle conseguenze. Ci vuole un po' di tempo. Ha cambiato anche l'allenatore oltretutto, ma
2: due.
1: Sono uno di quelli che pensa che il gruppo, la piazza facciano la differenza. Io lo penso.
2: No, io sono d'accordo con te.
1: E credo nelle grandi imprese del Chievo, credo nelle situazioni anche più impensabili. Io ci credo, cioè io penso che un grande gruppo possa fare grande cose. Poi è ovvio.
2: Ti dirò di più. Se tu avessi tenuto dei tre solo John Lucumi, secondo me staresti parlando di tutta un'altra cosa, tutto un altro Bologna.
1: Beh, ci sta. Non posso. Ti pesa più Lucumi di Freuler?
2: Ma te, ma 90% più Lucumi anche di Castro e Freuler messi assieme, secondo me.
1: Per me
2: ci Lucumi
1: sta.
2: È cioè, il pezzo penso più difficile da sostituire.
1: Ci sta.
2: Ma lo vedi alla Juve?
1: Ci sta.
2: Cioè, lo stai vedendo adesso alla Juve?
1: Ci sta. Qua uno deve ancora fare il Fanta come me. Noi abbiamo l'asta martedì. Prenderesti
2: come
1: Duvic?
2: Martedì? Avete avuto tre settimane.
1: Non siamo riusciti a beccarci. E metterne 10 insieme per noi è impossibile. Prenderesti Duvic su Højlund per tutto il campionato?
2: A me Duvic spiace tanto. Io l'attaccante del Napoli con Allegri eviterei. C'è Ken, è vero, ma per me come gioca il Como con Duvikas non gioca con nessuna punta.
1: Ma sai che sono con te?
2: Per me Duvikas è veramente forte. E attenzione alla Grecia che potrebbe diventare una mina vagante agli europei e mondiali. Attenzione.
1: Andiamo in pausa e poi facciamo una rassegna degli ultimi mesi. Dai, recupero qualcosa. C'è anche David Tebbi che ti chiede un parere. Arrivo.
2: Va bene.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com. Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
0: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
6: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
4: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
7: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
8: Oh no! Ho gli pneumatici a terra!
9: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 089 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
20: Hai il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
21: Dai allora!
20: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
21: Sono qui per voi!
20: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
21: Vi aspetto!
20: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
21: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 13.45, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso-Blu, con me sempre Matte Negri. Avevamo intanto precisazioni, i listoni sì. Sono il Fanta della radio.
2: Ah ok, tua. ci sta, è colpa mia.
22: E
2: sì.
22: Poi, cosa fare con Pinamonti? Si chiede un dubbiosissimo, non credo che passerà un weekend difficile, Dave Trebbi, quando deve scegliere tra Højlund, Varela, Pinamonti, Castro e Adams.
2: Quale Adams? C'è o A?
22: No, penso c'è.
2: Io per esempio
22: e questo già è un attacco più
2: Adams
22: simile.
2: Brothers.
22: Esatto, è un attacco più simile a quelli che ogni anno riesco a presentare, gli impresentabili . Io spendo tutto a centrocampo. Sono malato.
2: Sì, solitamente anch'io malato sono malato abbastanza.
22: Più forte.
2: Quest'anno prendi Baturina più che Nico Passa.
22: Allora, quindi lui dice Højlund, Varela, Pinamonti.
2: Sì,
22: con Castro
2: con
22: e Adams in panca,
2: che ci può stare, però cosa fare con Pinamonti? Sembra aver perso il posto da Nosling, attenzione,
22: .
2: È da capire, questa cosa
22: .
2: È da capire, però sì, ma Gattuso l'ha voluto così tanto che non ci credo che non lo faccia giocare alla fine.
22: Senti, stai a vedere che Sebastiano Esposito a Sassuolo hanno pelato una matta. Cosa dici te?
2: Io dico di sì. E io ti avevo detto anche dello scozzese, che tu mi prendevi tanto, no? Mi dicevi sì, ma è giovane.
22: A me non piace.
2: Ah, per me è fortissimo invece.
22: Tra l'altro titolare nella Scozia, adesso si è preso la maglia.
2: Per me lui era quello che dovevamo prendere noi. Poca spesa, massima resa.
22: Non lo so, Matte, lo giuro, non riesco. Oh, ne parliamo a fine anno, perché poi è sempre così,
2: ci
22: no?
2: Ci mancherebbe.
22: Ci sta.
2: Però ecco, quello secondo me sarebbe stato l'attaccante giusto. Sarebbe stato.
22: Allora, facciamo un pochino il giochino.
2: Vai.
22: Genoa-Fiorentina.
2: Beh, facile, i Viola vincono con una tranquillità 7-8-0. Figurati se perdono a Genova, figurati.
22: Troppo forti.
2: Poi devono andare in Europa.
22: Ma sì, ma questo è l'anno che prendono Champions e Coppa Italia insieme.
2: Anche secondo me, tripletta di Mastrantuono. Attenzione, segnatevelo. Sì. Un'altra. Sì.
22: Vieri, no, Ranieri, Dragusin, Jimenez, Atta, Fagioli, Endur.
2: Pensa che difesa che hanno. Fortissima.
22: Anche se per me il problema che hanno è il centrocampo.
2: Certo, non hanno uno che riesca a fare gioco per me. O Fagioli in giornata oppure fan fatica.
22: A tamponare. Io dico, è un centrocampo bello ma molto offensivo, no?
2: Beh, Endur per me è uno che riesce a fare bene la fase difensiva. Chi è l'altro che c'è Endur? Fagioli e?
22: Atta.
2: Niente. No, l'altro. Ce n'è un altro. Ne manca uno.
22: No, giocano tre. 4-3-3.
2: Ah, e Atta è dietro e davanti, quindi chi c'è, scusami? Pellegrino, Mastrantuono .
22: Nie.
2: Ah, Nie, è vero, sì. Vabbè, a parte Endur non vedo nessuno.
22: Aspetta,
2: che faccia
22: devo
2: un po' di
22: recuperare,
2: rotura.
22: Però sì, mi sembra di sì.
2: Sì, è Nie, sì. Quello dell'ex Torino. Sì,
22: esatto.
2: Sì.
22: Che per me è fortissimo, tra l'altro.
2: Però parte sì, a parte Endur... No, è vero, però a parte Enduro non hanno uno che possa fare rottura in mezzo al campo. Non lo so, sono d'accordo con te, hanno preso tanta gente offensiva senza pensare a chi potesse fare la fase difensiva. Cioè, ma gli stessi
22: grosso salta
2: che
22: per
2: hanno...
22: quello, eh? Grosso salta perché certo. Fondamentalmente non gli prendono Torsvert e Matic, se non ricordo male.
2: Esatto. Sì. Quei due lì lui voleva,
22: sì.
2: Che ce l'aveva poi l'anno scorso.
22: Sì.
2: Sono quelli, Matic, anche se ha 38 anni, è un signore che fa la differenza.
22: Con noi ragazzi non ha fatto segnato a giocare.
2: Sembrava Modric, sì. Te lo dico, ma è Modric del pallone d'oro, quindi figuriamoci.
22: Il Genoa con Vasquez, Ostigar.
2: Gli manca Colombo al Genoa.
22: Gli manca Colombo, infatti c'è Osmaic e Vitigna davanti, Ellerson, Baldanzi, Amorim, Frendrup e Zibue, Vasquez, Ostigar, Marcandalli.
2: Sai che qua, secondo me, la mancanza più assurda del Genoa rispetto allo scorso anno è il fatto di non avere un centrocampista che fa gioco alla Malinowski.
22: Beh, ci poi, sta.
2: C'hanno tante scommesse, perché lo Smajc, sinceramente, boh.
22: Io gli avrei tolto volentieri Frendrup, ma...
2: gliel'avrei tolto anch'io, ma almeno quello glielo lasciamo, poverini, perché sennò veramente...
22: C'hai ragione anche te. Vabbè, quindi... Inter-Parma, due fisso.
2: Oh. Inter-Parma per me è l'uno più grande della storia del calcio italiano.
22: Ok.
2: Nonostante ci sia il nuovo allenatore a Parma.
22: Il Parma va con Diego Carlos, Troilo, Del Prato, Brisghi, Bernabé, Sierro, Keitan, Valeri, Romero e Touré.
2: Ah, boh, io per me il Parma rispetto allo scorso anno scende bollito tantissimo. Poi, vabbè, magari Romero vale Pellegrino, questo lo scopriremo solo vivendo. Il portiere, gli hanno preso il secondo di quello che avevano in casa, e non è scarso, ci mancherebbe, però non è Suzuki, secondo me. Circati era un bel difensore e non è Troilo, con tutto il rispetto. Non so che cosa volessero da questa più di quello che stava facendo, perché aveva vinto anche col Genoa l'ultima in casa, e con Gilardino sicuramente avranno qualcosa in più, ma per me è un uno scritto grande come una casa proprio.
22: A me piace il Bialtuere, io ci credo ancora, poi sono l'ultimo, ma sono fatto così.
2: Sei romantico?
22: No, ero convinto spaccasse tutto all'Atalanta e poi si è spaccato lui,
2: esatto.
22: E, però per me è un giocatore forte. E,
2: ci sta.
22: Non ti dico neanche come gioca l'Inter, perché da vedere fanno paura. Napoli-Frosinone.
2: Questa è una bella partita. Penso che alla fine finirà 1.
22: Non c'è Raimondo, fortunato.
2: Non c'è Raimondo, ma c'è la bombetta Bobček davanti. Attenzione, fate attenzione a Bobček.
22: Ti faccio una domanda shock.
2: Vai.
22: Ma se oggi tu potessi bloccare Kmernadze in uno scambio alla pari con Raimondo, lo faresti?
2: Cioè, tu vorresti scambiare Raimondo con Vernadze?
22: Sì.
2: Sai che io adesso tengo... Io prendo Vernadze, sì, tutta la vita.
22: Lo faresti?
2: Sì, sì, sì. Io in tutti i fantacalci Vernadze l'ho preso.
22: Devastante.
2: Per me è fortissimo.
22: Devastante.
2: Poi vabbè, io in gag lo chiamo Varadona adesso, però mi sembra un po' eccessivo. Ancora. Certo è che se fa gol anche a Napoli. Certo è che se fa gol anche a Napoli, attenzione.
22: Io lo farei ora.
2: Sì, sì, anch'io, subito.
22: Oh, mi dispiace, però io non credo molto nei giovani che poi hanno un ruolo, il posto fisso.
2: Alla che cosalone.
22: Sì, non, cioè, secondo me lì c'è gente che li massacra alle prime opportunità. Quindi se fanno l'anno di lancio, benissimo. Poi però è meglio andare altrove. Io l'ho sempre vista così. Quindi ci forte sta di questo retropensiero, io è una cosa che proverei a fare a gennaio subito. Però non so neanche se ti dicono di sì, sai.
2: Secondo me no.
22: Anche per me.
2: Secondo me no.
22: E qui arriviamo ovviamente alla partita più croccante del weekend. Como-Roma.
2: Bellissimo, 2-2. Il Como non può tornare a perdere anche contro la Roma, perché ha preso una batosta col Frosinone l'ultima.
22: Uh-huh.
2: E la Roma per me, insieme all'Inter, è la squadra più forte del campionato per distacco rispetto alle altre. Gioca in casa al Como, per me un 2-2 ci può stare, un bel pareggio.
22: Gasperini soffre un po', Fabregas.
2: Gasperini soffre un po' Fabregas, ma non so se hai visto l'intervista che gli hanno fatto alla Gazzetta. No. Fabregas, gli hanno dato il subuto per far vedere,
22: sì,
2: ha preso come esempio che cosa la Roma, perché fa la Roma la studio molto, ha detto. Quindi sì, secondo me è perché Fabregas c'ha il pallino del Gasp anche un po', sai,
22: cioè, quindi pallino del Gasp, veramente, che poi in molto realtà che soffra molto Gasperini in Como non è vero. L'ha sofferto l'anno scorso in una partita oggettivamente devastante per lui, ma era un'altra Roma. Secondo me il Como soffre se lo vai a prendere, Sì, se lo vai a prendere alto e li metti in difficoltà con l'aggressività.
2: Lo soffriva italiano, ma lo soffriva poi anche parecchio.
22: Quindi secondo me la Roma, attenzione, cioè io dico 2.
2: Ah, dici 2?
22: Sì,
2: dici?
22: Secco. Per me si
2: rimassacra. Ma io dico X, ma ci può stare, eh? Cioè nel senso X2 secondo me il risultato, cioè è la combinazione più tranquilla, ecco. Vedo più un X io che un 2, però se dovessi sbilanciarmi più X2 che 1X, ecco.
22: Ok. Addirittura Duvicas titolare danno
2: certo, ma favorito sul Ken. Titolare del...
22: direi di sì.
2: Duvicas è il titolare del Como, ragazzi, cioè... poi è vero, avranno tanti impegni perché loro con la Champions e tutto quanto, quindi giocherà anche Moise Ken, però cioè, il titolare di questo Como è Duvicas.
22: La panchina del Como è impressionante.
2: Sì sì, assurdo, assurdo.
22: Smolcic, Kempf, Kaiki, Cambuala, Dossena, Goldaniga, vabbè, quei due non riescono, li devono avere per Milla, sì. Cacchere, Ricci, sì, Adai, Liberali, gioca. Jesus, sì, Rodriguez e Ken.
2: Sì, ma Milla gioca, secondo me sta giù perrone.
22: Io
2: ho visto due partite di Milla, è una roba incredibile. Cioè,
22: impressionante. Lazio Monza.
2: Beh, mi viene da dire uno secco proprio qua.
22: Tu dici?
2: Sì, sì, sì. Devo fare tanti complimenti a Juric perché pensavo non facesse così bene per due motivi. Uno, perché il Monza è una squadra giovanissima e sta lanciando tanti giovani. Uh-huh. Due, perché lo reputavo un allenatore un po' in fase calante dopo le sue ultime esperienze, invece non sta poi facendo così male, dai, secondo me. Ha sottomano forse la rosa più scarsa della Serie A, a nomi.
22: E ora arriviamo per me al colpaccio del Sassuolo in casa col Milan, cosa dici te?
2: Io dico che invece è un 2 secco.
22: Davvero?
2: Sì.
22: Morera è devastante?
2: Sì, per me è molto forte. Vabbè, adesso ce l'hanno titolare perché Saelemaekers torna a gennaio. E questo è un rimpianto che ho del Bologna, Saelemaekers, pensa te. Sale l'avrei tenuto volentieri.
22: Ma lo so, ragazzi. Lo so.
2: Sale,
22: io mi arrabbio
2: Sale
22: sempre.
2: L'avrei tenuto volentieri. È forse uno dei più grandi rimpianti che ho insieme a Lukumi. Pensa te. E, detto questo, ma più di Zirze, per dirti. Comunque, secondo me si sveglia Gonzalo Ramos.
22: Ci sta. Laurentiè, Sebastiano Esposito, Berardi, Bacolà, Matic, Torsvert, Doig, Leisen, Caleta Caro, 5 grano.
2: Leisen, sai che non è poi un brutto giocatore.
22: Ma non fa impazzire per ora. Però è appena arrivato e secondo me ha bisogno di tempo. Verrà fuori.
2: Sì, sì. Sono d'accordo. Sono.
22: E Ramos, Moreira, Pulisic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Ciucquezze, Pavlovic, De Winter, Ghila, Magnan.
2: Che non è poi così male.
22: No, direi proprio di no. Ok, e abbiamo tempo. No, ho fatto una boiata. Cagliari Juventus.
2: Mi sa che si sveglia Colomani qua invece.
22: Comunque danno Kelly, veramente hai ragione. Bravo, sempre attento.
2: Vedi. E secondo me la partita di Colomani. Sì, secondo me la Juve vince stavolta.
22: Begovic lo danno titolare con Zegrova dall'altro lato, come Kenny sottopunta, Colomani.
2: Ci sta. Sapete chi è che rischia di non giocare più o giocare poco? Voltemade, attenzione, perché non ha molto convinto Lucianone.
22: Per me è fortissimo, però per l'Italia non lo so. Particolare. Per me è fortissimo.
2: Prenderesti Bologna?
22: Sì.
2: Sì. Se dicessero Dovbyk, Voltemade, faresti cambio subito?
22: No.
2: Ah, ecco.
22: No, perché su Dovbyk, e spero che sia così veramente, appena lo mettiamo a lucido, per me è un animale. Da porta, non uno che ti butta giù il difensore sulla spallata, ma appena tocca una palla in aria, per me su 3-2 su un gol. Io spero che sia così, me lo voglio sognare così. Poi vediamo come andrà a finire, va bene? Mate, ti do un bacio.
2: Un bacione a tutti, grazie Manfred, ciao, a venerdì prossimo.
22: Ciao, ciao. Ragazzi, ci vediamo ciao, ciao. Stasera alle 19 al Chioschetto, via di Codivilla, angolo via San Mammolo, mi raccomando, ci saremo io, Leo Vicari, Leo Bosello, Luca Bolognesi e special guest Alessio De Giuseppe a raccontare un po', dai, la vita da radio, da TV, da bordo campo per i 50 anni di Natura Bologna 1 e la serata in San Mammolo di oggi e domani. Venite che beviamo due birre, mangiamo delle piade e stiamo un po' insieme. Ciao!
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 14 e 2 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: La settimana dei Nobel ha assegnato stamani il premio più atteso, quello per la pace. Alessandro Cesilin.
32: Una scelta più che mai eloquente. Navaratnam Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
31: È una giornata triste, ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenne ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni, e ci sarebbero altri quattro episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.
30: Nettuno Bologna 1.
33: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
34: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
33: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
34: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
35: Quando andiamo a giocare a padel?
36: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
35: Gratis?
36: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
35: E dopo la partita?
36: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
35: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
37: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
38: Fanno finta ma lo sanno.
37: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
38: Grazie ma no, grazie.
37: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
5: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
5: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
5: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
5: Allora, forza, Immagina Bologna!
8: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Le 14.06, Leo Vicari quasi gol, l'ultima puntata settimanale, 366-402-4022, ricomincia il campionato. Oggi abbiamo letto delle belle interviste dei colleghi della stampata a protagonisti del Bologna. A proposito di protagonisti comunque in generale del calcio, è stato fatto il quiz su chi sono gli ultimi giocatori che possono parlare di aver giocato un mondiale del... No. Non è stato detto. No, perché sta girando un pochino, no? Questa curiosità. Magari non sta girando correttissima, però la vorrei fare come quiz senza che guardiamo Google. Ok, non facciamo gli indagatori Sherlock Holmes. Non andiamo a indagare su Google. Facciamola una domanda. Chi sono dei calciatori professionisti oggi in Italia, italiani in Italia, che possono raccontare ai loro compagni di squadra: io ho fatto un mondiale? Ah, oh, non ci siamo dal 14, eh? Quindi non andate a vedere la rosa dell'Italia del 2014. Tre. Ci sono tre giocatori professionisti che giocano oggi in Italia che hanno fatto il mondiale 14. Dai! Ne avete non andate su Google, ti becco se vai su Google, ok? Allora, bello uno scorcio dell'intervista di Piccoli di Gianmarco Marchini, perché Piccoli dice la cosa più sportiva e calcistica che io ho sentito da 4 mesi a questa parte. Dice: oh, lo sapete che abbiamo fatto 5 giornate, ne mancano 33, che sono 99 punti. Sapete che se le vinciamo tutti vinciamo lo scudetto. Cavolo, è una cosa calcistica. Mi fa piacere che non sia stato detto: cerchiamo di divertirci, miglioriamo giorno per giorno, mi piacciono i tortellini. Ha detto una cosa calcistica, è vero. Perché quando il nostro amministratore delegato dice: noi cercheremo di vincere tutte le partite, allora abbiamo già fallito, no? E invece lui me lo dice: dai, abbiamo 99 punti davanti, oh, possiamo vincerlo, cioè siamo penultimi, ultimi, quello che siamo, possiamo vincere lo scudetto, mi piace, è una follia, un'utopia, il sogno, l'illusione. Ha detto una cosa matematica e calcistica. Finalmente accendiamo sto motore, cominciamo questa stagione. L'altro giorno leggevo, alla Juve serviva un centravanti associativo. A Juve serviva non un centravanti associativo, ma uno più bomber. Mi spiegate a chi serve un centravanti associativo e che non sa fare gol? A tutti servono i centravanti che sa fare gol. E se mi dite Zirze, oggi litighiamo. Se mi dite che Zirze era il centravanti associativo, signori, Zirze ha fatto 10 gol quell'anno. Pochi? No, non sono pochi. E aggiungo una cosa: quanti gol ha sbagliato Zirze? Mi ricordate un gol sbagliato da Zirze? Io non me lo ricordo un gol sbagliato da Zirze. Zirze era un grande centravanti, sapete perché? Perché ha fatto 10 gol. Poi puliva i palloni, faceva gli assist. Zirze ha fatto 10 gol. Se Zirze faceva 2 gol come l'anno prima, non se lo ricordava nessuno e noi arrivavamo probabilmente decimi. Dai, cominciamo.
0: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
13: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
14: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
12: Dice 12, Leo Vicari, quasi gol. Troppo indietro sto microfono. Ma cosa fate voi quando non ci sono io qua? Dai. 366-402-4022, quasi gol. Vado subito a salutare il nostro amico Paolo Alberti. Ciao Paolo.
15: Ciao Leo, ciao a tutti.
12: Ciao, puntata di oggi di Saranno Fumosi che comincerà alle 14.20, la tua rubrica settimanale che crea scompiglio in città, per questo te ne sei andata a Ferrara a lavorare tu, ecco.
15: Esatto.
12: Settimana scorsa non ci hai detto su che lettera dobbiamo concentrarci, perché era troppo evidente se ce la dicevi, quindi vuoi mantenere riservo?
15: No, lo posso dire, ma ho cambiato idea.
12: Ah, va bene, ecco perché. Va bene, ok. Quindi.
15: No, perché sarà una lettera che, cioè, ci stanchiamo a fare illazioni. M, quindi, cioè, sai quanti ce n'è.
12: Sì, esatto. Allora, no, faccio anche a te la domanda, visto che ci si sono un po' scatenati qua. Vabbè, uno va bene, può essere facilino, e gli altri due... Sai quanti calciatori ci sono che possono raccontare oggi in attività in Italia? Possono raccontare, ah, vi racconto io come vivere un mondiale con l'Italia? Sai in quanti giocano ancora?
15: Non ne ho assolutamente idea.
12: 3.
15: Mi viene in mente solo, e non gioca, cioè giocare è una parola grossa, l'unico che mi viene in mente distinto è Balotelli, quindi figurati.
12: Che non gioca in Italia.
15: Che non gioca, esatto. Quindi del resto della rosa di quel mondialaccio non ricordo.
12: Ecco, vuoi che cominciamo, cioè vuoi che ne parliamo un po'? Vuoi arrivarci? Cioè, al di là che uno dice non me frega niente, però ecco, cioè, però è carina come cosa. In Serie A
15: non so se ci arrivo, lo ammetto.
12: Ci arriviamo insieme. Allora, intanto leggo guarda quanti messaggi che arrivano. Allora, uno è Bernardeschi, dice questo ascoltatore. No, Bernardeschi non era nell'Italia del 2014. Quindi, assolutamente no. Sto forse per dire una cavolata, dice Chiara. Non era in quella rosa anche De Silvestri? No. O comunque non era nei 23 che sono andati al mondiale in Brasile. Manfred dice un Giampiero Maini dannata, va bene. 2014 non direi.
16: No, forse è lettera M.
12: Ah, Giampiero Maini per quello. Ah, va bene. Bella Giampiero Maini, grande.
16: Maini non è male.
12: Grandissimo.
16: Non è male, ma
12: forse Paolo cambia idea ancora una volta. Lo scrivi adesso, forse, se non è Maini, lo scrive.
16: No, Maini alla fine, visto che sul campo, insomma, è rivedibile. Fuori dal campo un discreto bomber, non a caso Manfredi lo ricorda, essendo collega, insomma.
12: Collega di bomberismo fuori dal campo, va bene. Esatto. Io settimana scorsa ho comprato un bomber. Posso entrare anch'io nel... No,
16: No, se vuoi... So, hai preso anche i Burlington?
12: Chi?
16: I Burlington? Calzini da Paninaro?
12: I terzini da Paninaro? No, non...
16: No. Calzini.
12: Ignoro cosa siano. Ignoro.
16: I calzini da Paninaro, quelli a rombi sono, ragazzi.
12: Ah, ma ne ho di calzini a rombi. Sì, ne ho di calzini a rombi, ok. Magari non con colori sgargiantissimi, magari li ho neri azzurri, una cosa del genere. Però sì, non credevo si chiamasse, avessero un nome, che prende il nome dalla marca.
16: Sì, erano i Burlington anni 80, erano a rombi esattamente come quelli che 10 anni prima ti facevano sembrare un vecchio.
12: Vero,
16: ma avendoli, ma i Paninari li usavano e quindi vennero molto di moda.
12: Poi bastava che una cosa costasse di più, così potevi dire di non assomigliare, esatto, a quelli, certo, che si mettevano le cose da poveri, no? Ecco, quindi certo. Erano quegli anni lì. Allora va bene, ragazzi, intanto lo sapete. Uno è Darmian.
16: Ah, Darmian c'era, pensa, avevo rimosso completamente.
12: Uno è Darmian, e quello che vi dico ulteriormente è che è l'unico che oggi gioca in Serie A.
16: Penso un po'.
12: Gli altri due
16: giocano. Trasmesso, no? Che tanto però non andò al mondiale, era nella prelista. Ma...
12: Chi?
16: Destro.
12: Destro,
16: no, destro nell'avvicinamento al mondiale 2014,
12: certo.
16: Destro era, no, era nelle preliste, eccetera. Poi lui se la tirava,
12: esatto, se la tirò.
16: Non sono il titolare,
12: esatto,
16: a casa.
12: Esatto. Andò proprio così.
16: Pensa come siamo messi. Il percepito di sé.
12: Ci siamo permessi, vabbè. Ecco, anche il destro che se la tira. Vabbè, forse non avrebbe fatto peggio di quelli che ci sono andati. Gli altri due giocano in B.
16: Ah, proprio.
12: Ah, ragazzi, è come Ollie e Benji, un portiere e un attaccante. Guarda che ci arriviamo, ragazzi. Sono un portiere e un attaccante. Sono i due giocatori più iconici di questa Serie B. Chiaro.
16: Secondo te sarebbero?
12: Ragazzi,
16: così iconici.
12: Ah, ragazzi, il portiere viene dalla Juventus. Quindi, comunque sia, cioè, ha fatto scalpore un portiere che ha il contratto con la Juventus e decide di andare al Palermo, che è Perin.
16: Ah, Perin. Ok. Era in nazionale Perin, quella nazionale.
12: Sì. Poi ci sta che ci siamo persi un po' nei portieri di qua di là. Ecco.
16: Vabbè, sai, ha anche scelto di fare il secondo per una vita, quindi sai.
12: Ha scelto di fare il secondo per una vita, sì, quindi si stacca al mondiale, faccia il terzo anche. E poi ecco, sì, cominciate a scrivere. No, non è Belotti. No, bella come intuizione, Belotti, ma non è. Guarda in quanti mi dicono Belotti. E poi in un paio hanno azzeccato. Paolo. È un giocatore che ha tante presenze in nazionale. Un attaccante che ha tantissime presenze in nazionale. Guarda chi ci scrive. Merda, che... Amelia.
16: Che figurezza.
12: Ancora.
16: Che figurezza.
12: Ancora Perin.
16: Alla mia età.
12: Qualcuno ci dice Peruzzi. Sì, vabbè, ragazzi, Peruzzi. Vabbè, adesso sì. Abbiamo un po' di spazio temporalmente. Bernacci ci dicono, bella questa. Va bene.
16: Che c'era in connazionale? Internazionale, perché davanti eravamo imbarazzanti, c'era Balotelli,
12: Bastoni, ragazzi,
16: noi finimmo l'ultima partita eliminati dall'Uruguay, il famoso morso,
12: sì,
16: di Suarez,
12: sì,
16: eccetera,
12: sì,
16: eccetera, con unica punta in 10 Cassano, mi sembra,
12: cioè, noi
16: dovendo rimontare un gol,
12: sì,
16: con Cassano unica punta in 10 contro 11, una roba del genere.
12: Era un giocatore in teoria simile a Cassano, in teoria, dai.
16: Simile a Cassano.
12: Chi è che dava la palla agli attaccanti dell'Italia, in teoria?
16: Che ne so, 14,
12: ci pensi in pubblicità e ve lo dici quando torniamo e comincia Saranno Fumosi, dai.
16: Va bene.

0: Mondolan. State protetto d'inverno.
1: Bella, ma tra pratiche e burocrazia.
0: Ci pensa Infissi Group. Dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza. E puoi pagare in comode rate.
1: E quanto costa?
0: Meno di quello che pensi.
1: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group. A Casalecchio, via del Lavoro, e Castenaso, via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
2: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
3: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
7: people. L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Ma che quiz che vi proponiamo qua, quasi gol? Mica come fanno in Rai. E vabbè. Cioè, è successa una cosa un po' così sconveniente, no? Che stanno cominciando a battere un pochino tutte le agenzie e a riprendere tutte le testate giornalistiche, perché noi abbiamo il Fantacalcio con Fantamatte e poi c'è qualche altra redazione che fa evidentemente un altro tipo di pratica un po' squallidina, ecco. Paolo Alberti con noi, ciao Paolo.
10: Ciao Leo, ciao a tutti.
9: Vocale per te.
11: Ciao, Andrea da Bologna. E quando ha detto Barrington mi si è aperto un mondo e non ho più capito se io sono veramente vecchio.
9: Bene, ok.
11: O il telecronista è molto giovane.
9: Il telecronista.
11: Ciao, forza Bologna e fortitudo sempre.
9: Telecronista che è Leo Bosello o Pippo Cotti o Paolo Alberti. Ti sei preso il telecronista oggi, Paolo?
10: Sì, anche del giovane.
9: Anche del giovane, oltre che del molto vecchio. Allora, ce l'hai la risposta oppure te la do io?
10: Allora, proviamo. Cioè, mi è venuto un dubbio, ma sì. Secondo me dico una cagata.
9: Sì.
10: 2014 è stato il periodo in cui è entrata in nazionale la masnada del Pescara o è
9: sì, sì,
10: la
9: sì.
10: Mia illuminazione è stata
9: sì,
10: sul
9: sì.
10: Fino a un anno fa ce ne poteva essere un altro che poteva raccontare del mondiale,
9: sì,
10: ce l'avevamo
9: sì,
10: noi.
9: Sì, esatto.
10: Allora
9: è l'altro.
10: Tipo Cassano,
9: esatto.
10: Ah, ho capito.
9: Hanno cominciato a scriverlo in tanti.

0: Avanti, ecco, era Insigne. Quindi Insigne e Perin, che sono in Serie B, possono raccontare ai loro compagni di aver giocato un mondiale. Darmiani in Serie A può farlo e basta, finito. Non c'è un altro italiano in Italia che può raccontare cos'è un mondiale con la maglia dell'Italia. Paolo, saranno fumosi.
1: Allora, saranno fumosi. L'episodio di oggi si intitola Nomen Omen. Ed è con la lettera M. Con la M c'è solo l'imbarazzo della scelta. Si tratta allora di romanzare e trovare un nuovo percorso narrativo. Questa storia, infatti, ha dentro due storie che convergono e sembrano fatte apposta per Saranno Fumose. Dunque, la prima storia, il Bologna, ed è il Bologna del 2009-2010. Non so se capita anche a voi o è un implacabile sintomo della senilità, ma a me certe annate come questa si sciolgono lentamente nella mente fino quasi a dissolversi, e questa è una di quelle. Non è che me la sono dimenticata, intendiamoci, è una stagione storica in cui fra l'altro ero nel pieno della mia vita attiva di curva, ma si vede che ho la memoria sempre più come l'udito dei gatti o della Bolognini, selettiva e poco attenta alla mediocrità o alle cose poco importanti. Comunque sia, questo è il secondo anno della gestione Menarini. Ci siamo appena salvati a sputi, preghiere e botte di culo, con Di Vaio che ne ha fatti 24, trasferta epica di Torino, un gol al 93esimo con il Lecce insospettissimo fuorigioco, la giornata assurda e fantasma di Chievo, dove nessuno ricorda un minuto di quell'orribile partita, ma tutti ricordano il tabellone luminoso, e un'ultima vittoria fin troppo morbida. Per la stagione successiva, la 2009-2010, appunto, i Menarini hanno la splendida idea di farsi consigliare da Moggi, che sarebbe come portare il boia al funerale di un impiccato. E per fortuna desistono, per quanto circolino ancora leggende sul DS Ombra, visto in uno sgabuzzino di Casteldetta. Sul mercato ci si deve accontentare. Arrivano Viviano in porta, Portanova dietro, Raggi come terzino, Guana in mezzo, Gimenez davanti, qualche Carneade sparso e Zalaieta, che sarebbe come portare il boia anche a casa dei familiari dell'impiccato. Ma quello è il tempo della grande carestia, tecnica, economica e progettuale. E speriamo che Di Vaio stia bene. Noi tifosi, attivi e non, ci concentriamo parecchio sulla celebrazione del centenario, su cui non tornerò dopo averlo descritto mille volte, ma è che è ricchissimo di aneddoti parecchio significativi sullo scenario societario dell'epoca. In panchina c'è Papadopoulo, il mister della salvezza, e si riparte. A Ferragosto ci mettiamo avanti, salutiamo la Coppa Italia, eliminati ai rigori del Frosinone. Dopo uno 0-0 la cui visione ha sostituito la pena di morte in Nebraska. In compenso, in campionato, dopo 7 giornate siamo già nella merda. Perdiamo la partita del centenario col Genoa, esoneriamo Papadopoulo per fare posto a Colomba, col quale alle prime due partite ne becchiamo 6 fra Napoli e Sampdoria, poi ci riprendiamo un po' in casa, ma è un autunno schizofrenico in cui, come Penelope, dopo ogni vittoria distruggiamo la classifica. E allora rimaniamo lì, in bilico, con gli spettri delle B alle calcagna, come avviene ininterrottamente da circa un anno e mezzo. E poi arriva gennaio. Però prima passiamo alla seconda storia. Nel 2006-2007 la Regina, post Calciopoli, parte penalizzata da meno 15, poi ridotti a meno 11, per un campionato di Serie A che pare già una sentenza di retrocessione scritta. Invece, contro ogni pronostico, in quella stagione la Regina di punti ne fa 51, che al netto della penalizzazione sono 40 e sono più che sufficienti a salvarla tranquillamente, giocando un bel calcio, organizzato e con parecchi talenti che sbocciano. Quella squadra è allenata da Mazzarri, di fatto un nostro ex. Ha come DG Bigon, che di qua è passato. Ha come punta Rolando Bianchi, che è poi passato di qua anche lui, insieme ad Amoroso segna a raffica. Tra i centrocampisti che più impressionano e che formano un asse importante in quella squadra, c'è una coppia che pare uno scioglilingua, una filastrocca, un presagio negativo o una sentenza di tristezza totale. Mesto e Modesto. Convergenza delle storie. Torniamo a Bologna e torniamo al gennaio 2010. Siamo nel limbo della zona retrocessione con un roster non esattamente di campione. E chi arriva a rallegrarci? Arriva nomen omen, Modesto, Francesco Modesto. Ha 28 anni, è nel pieno della maturità calcistica e ha fatto bene anche l'anno prima al Genoa, dove ha fatto parecchie presenze. Insomma, a parte il cognome e il fatto che puntualmente lo pigliamo in prestito in cambio di un portachiavi con la torcia, promette bene. Almeno io, all'epoca, che sono molto critico sulla proprietà, lo accolgo come un raggio di sole. Ma stai a vedere che a gennaio il Bologna si trasforma, vince a Firenze col Bari con Gimenez protagonista assoluto, pareggia a Chievo e col Milan, vince a Livorno, perde il pelo con la Juve in casa, con Candreva che fa il dito medio a tutti distinti per motivi tutti suoi che io non conosco, ma che mi fanno immediatamente collocare il soggetto tra i più odiosi calciatori della storia del mondo. Poi però vince una partita folle e straordinaria a Genova per 3-4. Poi batte anche il Napoli e, diciamolo, in due mesi di fatto ci salviamo in carrozza, gestendo poi il solito scempio di finale, molle e stanco, che non si vede l'ora di arrivare alla fine. Ma siamo ancora in Serie A, in attesa della tessera del tifoso, in attesa del nuovo proprietario, Porcetta. Ecco, in tutto questo Modesto, il talentuoso Modesto, il salvatore Modesto, per come la vivevo io a gennaio al suo arrivo, fa ben 13 presenze. Mostra un po' di gamba, qualche spunto, ma è lontanissimo parente dal giocatore perno della regina dei miracoli e del centrocampista che mezza Serie A solo qualche mese prima cercava. Non segna, non emerge, non sposta. Per quanto io provi a ricordare le emozioni di Genova, della partita col Napoli, della vittoria di Livorno, niente. Io mi ricordo Jimenez, mi ricordo Di Vaio, mi ricordo Dailton, perfino Succi mi ricordo. Lui no, per niente, dissolvenza totale. A fine anno rientra a Genova e inizia la sua parabola discendente, sparendo con una certa velocità dal calcio, fra prestiti, serie minori, fino a chiudere la carriera a Rende. Mesto e anche Modesto. Oltre a rileggersi, ora, a rileggersi in queste pagine, il dubbio che a Bologna portiamo un filo sfiga e distruggiamo i calciatori fin lì talentuosi, sovviene. Ma del resto è il senso di Saranno Fumosi, se no io cosa sto qui a fare? Francesco, perdonami, si scherza, però soccia anche tu.
0: Esatto, c'è un ascoltatore che ci aveva scritto 12 nomi con la M, tra cui c'era anche Modesto, è vero, è vero. Modesto che oggi è secondo in Serie B ed allenatore del Mantova.
1: Penso un po'.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Guarda che Modesto quando è arrivato, cioè, aveva una carriera alle spalle, ma non 20 anni prima, cioè fino a qualche mese prima, che uno diceva, oh, cioè buono, in quella famosa regina era, insomma, una bella risorsa, invece.
0: No, sono d'accordo. Poi è vero, era anche una squadra quella che giocava per salvarsi in quella Serie A, ti bastava giocare 3 mesi all'anno. E quindi
1: gli altri... Noi abbiamo fatto sto filotto da metà gennaio ai primi di marzo, vincendo 4-5 partite, alcune delle quali insperate come a Firenze, e praticamente ci siamo salvati. Dopo è stata, come dire, noia.
0: Allora sì, va bene, al Mantova poteva fare il primo allenatore, ma è Modesto, va bene, no, vabbè, ok. Poi c'è chi diceva prima che al Mondiale secondo lui si era andato Di Vaio, ok, bellissimo episodio. Questo è veramente anche questo il manifesto, manifesto Modesto, di Saranno Fumosi, quelli che sono passati di qua e che... non sempre ci ricordiamo che sono passati di qua. ecco.
1: No, si fa fatica, cioè io pensando a quell'annata lì, come scrivo, cioè mi ricordo anche Succi che è arrivato a gennaio,
0: certo,
1: bomber di casa, cioè a Livorno segna lui, quindi per quanto poco e niente qualcosina ha fatto.
0: A Livorno, a Livorno non segna lui, però fa l'assist a Di Vaio.
1: Ecco. Cioè, mi ricordo tante cose, ma Modesto, cioè proprio devo andare a vedere Wikipedia a Bologna.
0: Sì, no, veramente, sì. Da noi è successo.
1: Di un calciatore che ha fatto 6 anni di Serie A, 7 anni di Serie A, cioè, insomma è uno che... Non è proprio uno scarpone che è passato lì per caso.
0: No, no, tu ci apri dei cassetti della memoria che senza il tuo codice, cioè senza il tuo PIN, non riusciremo ad aprire. Paolo, andiamo con i messaggi. Allora, a parte che c'è anche, si dice, mi sembra che poi nel 06-07 in quella Serie B c'erano quasi più scudetti che in Serie A.
1: Allora, 6-7.
0: Vabbè, Juve, Napoli.
1: Juventus, Bologna, Napoli, Genoa. Sì. Bologna, sì, tanta roba.
0: Ah,
1: probabilmente che... facevi una somma.
0: Napoli 2, Bologna 7, Genoa 7 anche di Genoa?
1: No, Genoa 9.
0: 9, cioè, quindi eri già... Eri 9,
1: Juve all'epoca ne aveva più di 20.
0: 9, 9, 18, vai anche solo 20, 30, avevi 40 scudetti in quella Serie B. Quindi,
1: e poi non mi ricordo se c'era qualcun altro, però insomma
0: temo di no. Non so, la Provercelli, non so. Cioè, oh, metti che fossero gli anni della Provercelli, forse.
1: Non so, però non mi ricordo se c'era il Verona, per dire, uno c'è anche lì. Tipo,
0: giusto,
1: no?
0: È vero, è vero. C'era l'anno prima, c'era sicuramente il Verona, quindi c'era anche quell'anno. Sì, certo, fa il gol Marazzina, quello bellissimo. Quello bellissimo, ah, da sinistra a destra, lo fa il Bentegodi, quindi è vero, c'è anche il Verona. Bravo. Paolo, 3 settimane non era mai successo. Ti è mancato il campionato?
1: Relativamente. Un po' perché, vabbè, preso sportivamente in prima persona
0: da un altro campionato, sì, è così.
1: E poi comunque dal basket. Un po' perché per curiosità un occhio alla nazionale, nonostante la Nation League mi appassioni poco, gliel'ho data. Un po' perché, come mi manca molto il campionato quando la sosta è in mezzo ai maroni, perché stiamo andando bene, quando non stiamo andando bene decomprimo con più allegria, nel senso che dico, vabbè, aspettiamo un attimo, ci rimettiamo a posto, riprepariamo un po' tutto, quindi insomma,
0: un ascoltatore
1: che siano servite.
0: Ecco, sì, un ascoltatore dice: sapete che alla fine non si sta per niente male senza quell'attesa del weekend per vedere la partita, e soprattutto senza quel malumore che ti prende quando va male, per poi ricominciare la settimana al lavoro già con la luna storta. L'ha presa male all'inizio del campionato questo ascoltatore,
1: eh? Beh, sono cose che purtroppo capitano, come per 2-3 anni siamo andati in ufficio il lunedì con un sorriso stampato sulle labbra, abbiamo avuto una brutta partenza, adesso vediamo. Poi c'è anche da dire che il calcio italiano non annoia mai, nel senso che quello che è accaduto a livello di federazione, insomma, non è come guardare una partita.
0: Io l'ho trovato noiosissimo, Paolo. L'ho trovato noiosissimo perché ho trovato che fossero totalmente affari loro, legati alle loro poltrone, ai loro soldi, e che per obbligo anche deontologico la stampa li abbia dovuti proporre a tutti. L'ho trovato un argomento velenoso anche verso chi sta aspettando il calcio, perché se poi uno dice sono questi i capi del calcio, io perdo le domeniche, i soldi, così via, a seguire il calcio comandato da questi.
1: Quello è un ragionamento che forse sarebbe necessario fare, dico solo che non è una faccenda del tutto privata, anzi quasi per nulla privata, perché comunque sono ruoli di potere in cui addirittura si scomoda il governo,
0: in cui non ci sono regole.
1: Diciamo allora. Che la soluzione trovata è, come dire, il manifesto del nostro movimento, del nostro sistema, forse anche del nostro paese. L'altro giorno ho mandato anche a Manfred un messaggio quando è venuto fuori il commissariamento, che praticamente adesso Malagò va da Malagò, lo sgrida e lo fa tesserare, dopodiché Malagò se la prende e si candida come nuovo presidente alle prossime elezioni contro Malagò. Cioè, questa è la sintesi, quello che sta avvenendo. Che non è vero.
0: No, sei molto giustificato ad aver fatto questa sintesi, perché poi
1: siamo una roba di Woody Allen, ma è il calcio italiano.
0: Mi fermo, arrivo tra poco con Paolo Alberti e i vostri messaggi.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
5: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Sto pensando di cambiare furgone.
7: Perché?
6: Non ci sta più niente dentro.
7: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
7: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3BNuovaMinelli.it.
8: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
9: Fanno finta ma lo sanno.
8: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
9: Grazie, ma no, grazie.
8: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
11: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bra.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 14.44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, con noi c'è Paolo Alberti fino alle 15. Ciao Paolo.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Allora Paolo, è impossibile smentire quello che è stato detto nei giorni scorsi, si dice un ascoltatore. Se quest'anno siamo tutti qui a sperare di fare un punto a Lecce e l'anno scorso venivamo via arrabbiati, per non dire altro, dopo che avevamo magari pareggiato al 94esimo e davamo la vittoria come per scontata. È impossibile darti torto sull'analisi che hai fatto i giorni scorsi. La mia analisi dei giorni scorsi era un po' articolata, sintetizzando. Paolo, è vero che chi ci dice fidiamoci della società, ha fatto bene e così via. Certo che la società ha fatto bene. Certo che la stessa società, non mi sembra che quest'estate abbia agito nello stesso modo in cui ha agito nelle ultime 3 estati. Perlomeno non è quello che è arrivato a me. Quindi, giusto dire fidiamoci di loro perché non sono dei masochisti o non sono dei sadici, però dobbiamo anche noi sottolineare che il Bologna di quest'anno è diverso per conformazione, morfologia calcistica, per obiettivi, a quello degli ultimi 3 anni che ci faceva arrivare alla domenica o al sabato, Paolo, in cui non avevamo paura di nessuno.
1: No, ma sai, io non ne faccio, ma l'ho detto tante volte, un una guerra di posizione, come purtroppo accade da anni e anni. Io condivido, tifo questa società, tifo la maglia, e posso anche condividere l'idea di modello sportivo, anche perché mi pare non ce ne sia uno alternativo in seno alla stessa società. Cioè non abbiamo il miliardario che si disputtana tutti gli anni allegramente, tanto non gliene frega niente, e quindi ho accettato questa cosa. Questo implica un certo tipo di lavoro, che le stesse persone talvolta, spesso negli ultimi anni, fanno bene, talvolta fanno meno bene, perché è umano. E quindi, come non sono quello che sventola come grandi operazioni qualsiasi cosa, anche la più sbagliata,
20: sì,
1: si ottiene l'effetto contrario, e guarda come siamo furbi, oppure adesso a Como arriveranno le gazzelle dei carabinieri e arrestano tutti. No, non è vero. Non sono neanche di quelli che critica oppure suddivide i meriti su una persona e i demeriti sulle altre. Quest'anno, al momento almeno, mi pare che si sia operato peggio che nelle scorse stagioni, poi felicissimo di essere smentito. Mi pare anche che la luccicanza delle ultime stagioni, da un lato ce ne sia un po' meno, nel senso che, come spesso accade nello sport, quando sei bravo poi ti va anche piuttosto bene, quando sei meno bravo la sfiga un po' si accanisce, e arrivano anche qualche nodo arriva al pettine. Solo che negli anni in cui le azzecchi e i risultati sono positivi, ti sembra tutto positivo e assolutamente ignorabile qualche piccolo sfondone che nel medio lungo periodo invece ti si ritorce contro, perché il Casale preso a quelle cifre è invendibile, il Vitic, il Carlson, eccetera, sono tutte componenti che determinano che se tu non le avessi sbagliate, forse di sacrifici in uscita ne potevi fare solo due. Ma fa tutto parte di un sistema complesso, per cui concentrarsi su una persona o un'operazione o una sessione, per come la vedo io e per la mia esperienza, è sbagliato. Il risultato finale, che è poi quello che conta per me tifoso, è che mi pare che quest'anno si goda poco, perché sono stati maggiori gli errori rispetto ad altre stagioni. Questo non mi fa né contestare la società, o a me non sono piaciute alcune uscite dal tracciato che ci si era dati, sia a livello di scelte, sia a livello di coerenza, di gestione anche amministrativa e conseguentemente del gruppo, perché se ti dai un tetto, il tetto è, non si fanno eccezioni. Se si sceglie un allenatore fuori scala, non lo si molla dopo quattro giornate, eccetera, eccetera. Però ne prendo atto, consapevole che sia difficilissimo fare quello che fanno, e lo accetto.
0: Paolo Lecce.
1: Ah, Lecce è una città del Salento dove di solito
0: che ci tengono, tengono a dire Salento e non Puglia, loro, no? Ecco.
1: Esatto, dove praticamente sverna il mammifero Barbuti.
0: Avendogli
1: tolto Crotone, di solito
0: esatto. Ci mette meno ad arrivare oltre che a tornare.
1: No, Lecce è una partita ovviamente importante, ovviamente, che data la situazione diventa un pochino più nodale che se non fosse diversa la nostra classifica.
0: Hai sensazioni? Perché tu, quando hai delle sensazioni, ce le hai spesso dette, come io le dico spesso, poi ci sono le volte in cui non le ho, e allora non voglio che diventi un appuntamento settimanale o quotidiano quella del pronostico. Però ti chiedo, certo. Infatti non ti chiedo il pronostico, ti chiedo se hai sensazioni. Sai che io ne cambio tre al giorno, io.
1: Di sensazioni?
0: Sì, su Lecce Bologna ne cambio tre al giorno. Quindi non...
1: Sì, è abbastanza illeggibile. Io tendo a essere sempre, se non ottimista, non pessimista, e quindi mi tengo la sensazione che possa essere così il tappeto elastico su cui fare un buon rimbalzino, alla luce anche della sosta, del fatto che mediamente anche gli infortunati siano pressoché tutti tornati, e del fatto che una sosta così lunga sparigli non solo il Bologna. Cioè io fra due giornate con te andiamo a Cagliari, secondo me è una trasferta molto più accessibile che non 20 giorni fa, perché non penso che il Cagliari sia quella roba lì.
0: Io ho più paura del Bologna che del Cagliari.
1: Ah no, certo, però insomma
0: questa è una squadra che non è abituata a essere spalle al muro.
1: A me la paura, ma a parte del Lecce eccetera, ma te l'ho già detto credo, è che al di là del valore tecnico, che non è di primissima fascia ma lo sapevamo, è che, cioè, confido molto in Paladino, perché è una squadra che a me sembra, a parte la pochezza in certi reparti, non ci vedo una guida. Cioè nei momenti difficili le squadre, anche il Bologna stesso degli ultimi anni, aveva quei 4-5 riferimenti su cui io ho sentito questa settimana da Skorupski all'11, diciamo così, le ipotesi di formazione, il fatto che Paladino sì deve proseguire nel suo cambiamento anche tattico e quindi più probabilmente va su quelli di lungo corso che non i nuovissimi, quindi più facile che sia Moro che non a Mondragon, pertanto per dire eccetera.
0: A me sembra una lettura però, giornalistica questa, cioè non ci vedo del metodo Paladino.
1: No, ma più che, al di là che sia vero o non vero di Paladino o meno, anche sforzandomi a vederla così, io non ci vedo giocatori anche di lunga militanza con le spalle larghe,
0: sono d'accordo con, Paolo.
1: Con la leadership,
0: sono d'accordo con Paolo.
1: A parte Bernardeschi forse, per carriera, carattere, personalità, gli altri non sono giocatori, cioè sono giocatori che seguono l'andamento del Bologna, non hanno fatto l'andamento del Bologna, anche, e quindi quello un po' mi spaventa.
0: Sono d'accordo, credo che abbiamo, è un argomento mio di Paolo, credo che in squadra abbiamo tanti Pulgar e pochi Portanova. Ecco. Comunque
1: siamo ricchissimi, una galleria d'arte.
0: Una galleria d'arte. Peraltro Picasso arriva a Palazzo Albergati, c'è una mostra da Gaudì a Picasso, si chiama, e quindi ci sarà anche al Pulgar probabilmente in una sala. Cielo. Esatto, sì. Allora Paolo, io permettimi, signor Antonio che è da ieri che ci scrivi su questo argomento, permettimi un minimo di show. Tirata una testata. Paolo, tu lavori in una società sportiva. Ci hai spiegato tante volte come non funzionano le cose. Ti chiedo per favore di ribadirlo. Perché? Perché il signor Antonio, io credo che Marco Di Vaio gli abbia fregato un giorno il parcheggio. Perché lui ce l'ha con Di Vaio in una maniera che io non riesco a comprendere. Cioè, poi fortunatamente parliamo di calcio e fortunatamente non credo che né Antonio né Marco stanotte non dormano. Però anche oggi dice: Avenatti, Falletti, Bonifazi e Piccoli sono stati scelti tutti dalla stessa persona, con scarsi risultati che tutti sappiamo. E aggiunge: di sicuro Venatti e Falletti sono stati scelti dal duo Di Vaio Bigon e mi sembra anche Bonifazi, poi sull'ultimo acquisto puntini puntini. Quindi lui ce l'ha talmente tanto con il direttore sportivo che tutti coloro che a lui non piacciono sono stati scelti da Di Vaio, mentre tutti quelli che gli piacciono sono stati scelti da Sartori, no?
1: Sì, è la lettura, ma adesso non metto in dubbio l'autonomia del signore nel elaborare i propri pensieri, gusti e opinioni, però è anche una versione che insomma è stata piuttosto fomentata anche a mezzo stampa, e dico che non conosco esattamente come funziona il Bologna perché non lavoro nel Bologna, ma conosco abbastanza come funziona dentro le società in cui ci sono dei ruoli e diciamo i titolari di questi ruoli fanno il loro mestiere, a volte molto bene, a volte così così, a volte male, ma fanno sempre quel mestiere con una certa gerarchia e anche collegialità delle volte, per cui non si possono dividere in buoni e cattivi da una parte o dall'altra, perché fanno capo allo stesso ufficio, diciamo, se non vogliamo dire persona, che a volte ci prende e a volte ci prende meno. Ma sai, prima nel mio
20: nel mio racconto ho citato Bigon, che mi sembra che citi anche il signore, che è artefice dirigenziale di quella regina dei miracoli. E quindi non solo a volte ti va bene, a volte ti va male, a volte anche il contesto in cui lavori, che per le tue caratteristiche è più o meno confacente, no? Perché ma lo vedi anche nei calciatori, no? Ci sono calciatori che, cioè, io sto facendo una carrellata di gente che è arrivata qua, sì, con i crismi, sì, di essere un buon calciatore, e qua non ce ne siamo accorti che è arrivato, quindi un po' di via. Sì. No, però sì, non no, dividerei poi, anche perché il secondo pensiero di chi prende di punta il divaio o chi per lui è osanna il Sartori, cioè, quello che mi verrebbe da rispondere, pur non pensandolo, metto le mani avanti, cioè, pensa che c'è un coglionazzo come Di Vaio che fa questi errori, e il suo diretto superiore
0: è quello che dico,
20: se ne accorge. Esatto. Cioè, se Di Vaio è un pirla che prende questi giocatori, cioè, sì, pensa quello che gli sta sopra quanto è pirla, che glielo fa fare
0: perché, da anni.
20: Cioè, io ho un bravissimo responsabile di comunicazione che pensa se questo comincia a fare dei video orrendi dove i nostri giocatori si scaccolano, sì, io non gli dico niente.
0: Non male.
20: Io non gli dico niente, no, bravi.
0: Non male, però. Quel tipo di soluzione, così, un po' a modi social media manager dell'Entella. Non so se li segui, però sono geniali. Sì, ecco.
20: Molto.
0: Paolo, con l'Adamant Ferrara, allora, ecco, punteggio... Dai, insomma, è cominciato benino l'anno, no? Però
20: sì, due, certo, su due,
0: certo che però domenica sarà durissima.
20: No, beh, domenica è la partita, perché dopo aver fatto due colpi, cioè tu affronti due teoricamente grandi del tuo girone, le vinci tutte e due e poi le vinci. Cioè, facevo i conti l'altro giorno, su 80 minuti siamo stati sotto nel punteggio 6,
0: sì,
20: cioè per tutto il resto siamo stati davanti, e adesso arriva invece una di quelle predestinate a lottare con te per restare in categoria, in casa loro sono 0-2 e quindi coltello fra i denti, e lì dobbiamo essere molto bravi a non sentirci saliti di un gradino nel percorso, ma essere pienamente dentro il percorso. Detto questo, visto che io non sono scaramantico, credo che la partita domenica ancora una volta parta 0-0.
0: Sì, sì, contro chi? No, perché non abbiamo detto contro chi giocare.
20: A Vicenza,
0: ok. Però ti faccio anche questa domanda, così anche un po' per ricordarci, no? Perché magari, come dice Piccoli, mancano 99 punti, se le facciamo tutti vinciamo lo scudetto. Io vorrei che il Bologna le vincesse tutte. Come si è lavorato da capo classifica?
20: Dopo è un problema. Dopo è un problema a segnare i meriti.
0: No, non vedo l'ora proprio, sì. Come sei stati, Paolo, in 10 secondi, come sei stati in questa settimana da capoclassifica, lavorare in un ambiente da capoclassifica?
20: Ma bene, perché innanzitutto c'è poco tempo per darsi delle pacche sulle spalle, perché ho la fortuna di aver contribuito sicuramente, ma essere stato anche accettato, un percorso in cui il campo è importante, ma fuori dal campo ne facciamo un sacco, e quindi non c'è tempo per rilassarsi troppo. Di certo c'è soddisfazione, le squadre che partono per salvarsi come noi, quando incominciano a mettere dei punti, insomma, sono più serene, e poi dai, è inutile stare lì a fare quelli che se la tirano, i prudenti, quando tu dopo due partite hai 4 punti inattesi, insomma, lavorare sorridendo è meglio che lavorare con gli orchi fuori dalla porta, perché ti sta andando tutto storto.
0: Paolo Alberti con noi tutti i venerdì, grazie Paolo, a settimana prossima.
20: Grazie a voi, un abbraccio,
0: ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con voi Enrico Faggiano.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
21: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
22: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
23: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per Demar che attacca Hackett. Demar fino in fondo, spaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta, possesso le mani Virtus con Carr che si muove, poi regala ad Hackett il canestro che chiude definitivamente la partita.
2: Domenica alle 19 in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
24: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti,
2: tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
16: Una finestra è una finestra.
25: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
25: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
25: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
26: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
27: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
28: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bra.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sto pensando di cambiare furgone.
3: Perché?
2: Non ci sta più niente dentro.
3: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
4: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
3: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 15.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. I numeri sono sempre quelli. Io vi ricordo che questa sera alle 19 il sottoscritto, ma soprattutto Manfredi Campione, c'è Gio Poggi, c'è Ale De Giuse. Ah, non c'è Gio Poggi? Ah, avevo capito che c'era pure Gio Poggi. C'è Alessio De Giuseppe. Ci sono un po' di cronisti. C'è Luca Bolognesi, che è il nuovo radiocronista delle nostre dirette della Fortitudo. Siamo al chioschetto di via San Mammolo, angolo Codivilla, che sono zone, perché essendo già è già in salita, no? Cioè è già una parte abbastanza, non è ancora in salita quella parte lì di San Mammolo? Ah, siamo ancora. Eh sì, quello dicevo. Sì, sì, comincia. Sì, sì, io sono un bolognese che conosce tutta Bologna tranne quando comincia ad andare un metro sopra il livello del mare, no? Sopra il livello della città. Quindi sono posti nuovi anche per me. Salì dalle 7, bella chiacchierata, venite a bervi una roba e a salutarci, ci fa piacere, come mi fa piacere andare a salutare e ringraziare per l'oretta che passerà con noi Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao Henry.
8: Eccolo, buongiorno. Eccolo. Stavo sentendo parlare di Codevilla, mitico pivot dell'Irgedesio che fece
7: 0-30
8: nell'89-90.
7: Zero. Ma non era McNeely il pivot?
8: No, McNeely era quello della Fortitudo.
7: No, appunto, che fa 0 con l'Irgedesio, poi va alla F, no?
8: No, aspetta. McNeely aveva fatto ad Esio l'anno prima che vengono promossi dalla 2 alla 1, peraltro fece una serie contro Milano tipo da 30 più 20 di media. Viene in Fortitudo, l'altro straniero era Formagione Faitol,
7: sì?
8: E mentre Desio era un'altra squadra, ma McNeely aveva giocato a Desio l'anno prima.
7: Quindi quell'anno lì la Fortitudo vince due volte con l'Irgedesio.
8: Sì, vince 122 peso. A 85, se non sbaglio, peso. Il sabato di Pasqua.
7: Ma non vinceva contro nessuno quell'anno, quindi sì.
8: Io non c'ero perché ero ovviamente a Cervia, ed è la partita in cui Sfiligoi va in doppia cifra per la prima volta, penso, nella sua vita.
7: Grande Moreno Sfiligoi, grande, me lo ricordo. Allora Henry, ecco, a proposito di volte e così via, è stato un tema della settimana, allora ti vado anche vado a pungolare anche te. Hai un aneddoto su una tua ultima volta? Perché ci siamo interrogati, no? Su quanto spesso o quanto di rado, quando ci sono le ultime volte di qualcosa, no? con noi protagonisti o con noi che assistiamo a qualcosa, così ci rendiamo veramente conto che sia l'ultima volta. E allora,
8: in realtà io ho pensato spesso al fatto che tu non sai che tu stai facendo una cosa per l'ultima volta.
7: Però tipo, non so, il tour d'addio di un qualcuno, visto che con te parliamo spesso di musica, oppure l'ultima partita di un giocatore con una maglia, magari quello lo sappiamo, ci arriviamo pronti perché abbiamo preso come esempio Messi, no? L'ultima con la nazionale.
8: Messi,
7: calcio, quello, Messi, sì.
8: Quello di Adani, okay. No, ma io quello di Adani. Ho pensato al fatto. Io spesso ho pensato
7: Messi, ma... quello di Adani, o l'hanno chiamato in mille modi, quello di Adani, credo. Faggiano è stato già arrestato, tutto
8: un po' come Romina Power è quella, cioè quella di Albano,
7: la moglie di Albano, sì. Romina di Albano, certo, sì. Va bene, dimmi pure.
8: No, io, pensavo, no, io spesso ho pensato, ma quella volta che sono andato al campetto a Villa Turchi, sapevo che per mille motivi non ci sarei più tornato. L'ultima, quando sono andato nella mia discoteca a Cervia al Cotton,
9: sì,
8: ci sono andato, mi sembra l'ultima volta era il 23 agosto del 96, sapevo quando sono uscito che non ci sarei più tornato, che la vita mi avrebbe portato a fare altre cose. Questa è una cosa interessante.
9: Vero.
8: Perché un conto è se tu sei consapevole del fatto che questa è l'ultima volta, poi amen, ma quando tu magari sei abituato a fare una cosa, dopo ti accorgi che non l'hai più fatta e pensi, avessi saputo quella volta che era l'ultima, forse sarei stato un pochino più attento, un pochino più cerimonioso, ecco.
9: Oppure il non saperlo, perché poi è lì il tutto, lo chiediamo anche a chi ci ascolta, che ha tanto partecipato in questa settimana. Oppure il non sapere che è l'ultima volta ti alleggerisce quella volta. Altrimenti ci arrivi con il carico del è l'ultima volta che vado in discoteca, oggi devo provarci con tutte, devo bere tutto il bar, no, vado in bagno, voglio battezzare tutti i bagni del locale, cioè, capito?
8: Dove andavi, scusami?
9: Magari non lo sapevo neanch'io che sarebbe stata l'ultima volta di tanti locali, però quando lo sapevo, ammetto, la mia ultima è stata domenica in un locale che mi ha chiuso da un giorno all'altro, veramente da un giorno all'altro, mi hanno detto che era l'ultima volta un paio di giorni prima e ammetto che mi sono intrattenuto un po' di più rispetto al solito.
8: Non so, io spesso ci ho pensato, anche non so, l'ultima partita che ho giocato con la mia infame squadra della Wisp, perché poi dopo ho fatto altre cose, aver saputo che era l'ultima, non so, magari terminavo con un tentativo di tiro da 3 da 20
9: sì,
8: metri, eccetera.
9: Sì, però, ecco, certo.
8: Sono cose che non sai nel momento in cui le vivi, cioè te ne accorgi dopo.
9: Certo, certo, però se l'avessi saputo forse saresti arrivato a quell'ultima volta anche un pochino più agitato, un po' malinconico, no? Cioè magari il non saperlo a volte alleggerisce. Poi c'è il dispiacere successivo, magari c'è il famoso rimpianto, però sono sensazioni forti per me in entrambi i casi.
8: Penso che la DF Campetto non abbia rimpianto la mia dipartita, ecco, quello sicuramente. Mentre il Cotto sì, perché dopo ha avuto varie vicissitudini ed è chiuso da anni, quindi probabilmente in quel caso hanno pagato la mia assenza. La scuola di basket penso che sia andata avanti lo stesso senza di me.
9: Io penso all'ultima volta, ad esempio, anche se poi non è stata di fatto un'ultima volta, però Bologna-Udinese, partita del 2020, siamo a febbraio, noi facciamo gol all'ultimo secondo, pareggiando una partita difficilissima perché avevamo la primavera in campo praticamente, fa gol Palacio e poi arriva il Covid, Harry. Quell'ultima volta io ci ho pensato molto a quella volta lì, cioè io sono uscito dallo stadio bello sereno e con il rischio di non vederlo più, veramente. Dimmi, scusa.
8: Io ricordo, per esempio, l'ultima volta che ho fatto statistiche nel football alla Lunetta Gamberini, è stato per una partita di play-out nel 92 tra i Towers e gli Angels Pesaro, perché poi dopo hanno ristrutturato la Lunetta, quindi i successivi in 2 anni si è giocato o all'antistadio o altrove. A saperlo probabilmente avrei strappato un po' d'erba e me la sarei portata,
9: certo,
8: a casa, ecco.
9: Certo, sì, è proprio quello, cioè la differenza delle cose. L'ultima volta può essere pesante se sai che è l'ultima, però se invece non lo sai e ti sei lasciato qualcosa indietro può esserlo uguale. L'ultima volta, dice Loris, il varcare la soglia di uscita dal mio ultimo posto di lavoro con la pensione in pagamento. Va bene, se tu hai questo ricordo vuole anche dire che eri arrivato abbastanza pieno, ecco, diciamo così, pieno.
8: Non per noi è un'illusione quello che ha detto Loris.
9: Io non ci penso neanche. Io non è neanche, cioè, non sai che non ci penso mai. Cioè, io so che non l'avrò e quindi non ci penso mai.
8: Esatto, esatto. Siamo nella stessa condizione.
9: Harry, allora torna il ecco, no, ti scrivono, aspetta, alla lunetta poi non c'era erba da strappare, quindi
8: è vero, è vero, ce n'era poca. Allora, il fatto, allora, di solito ce n'era quando si giocavano i campionati giovanili a ottobre, novembre, mentre quando si giocava invece i campionati delle prime squadre, marzo, aprile, certo, maggio, se andava sempre verso nulla. C'erano però appunto delle piccole zone appunto negli angoli dove c'era ancora dell'erba, tranne una in fondo a destra che era gialla, perché il mio socio nelle statistiche aveva come diciamo così rito apotropaico il pisciare prima della partita in quel punto lì, per anni l'ha fatto, quindi presumo che abbia in qualche modo contaminato il posto, ecco.
7: A proposito di ultima volta, abbiamo letto anche sui giornali gli ultimi giorni, anche per un pochino enfatizzare la cosa, ultima occasione per Skorupski, se sbaglia anche la partita di Lecce, chissà cosa gli succede. Un ascoltatore giustamente dice, sì, anche secondo me sarà l'ultima occasione, poi sarà triglia di frittura e peso morto in sala mensa. Ecco, un po' la Fantozzi, no? Cioè verrà utilizzato in altri modi. Harry, le ultime volte, le ultime occasioni per i giocatori, sai, io non ci credo.
8: Di solito sono per gli allenatori le ultime volte,
7: vero.
8: Che oltretutto sono assolutamente una cosa ipocrita, perché se tu arrivi all'ultima volta, sai, come penso che ne parlassimo un mese fa, prima dell'arrivo di Paladino, il fatto che quando dicono l'ultima spiaggia per un allenatore eccetera, vuol dire che hanno già deciso di cambiarti, quindi il fatto che magari tu vinca,
7: sì,
8: tu vinca
7: e qualcosa è uscito partita dalle segrete stanze, no?
8: Ecco, quindi spesso il fatto che tu vinca quella partita in realtà è un problema, perché allunga l'agonia.
7: Sì, oppure ti viene anche questa voglia di rivalsa. No, hai ragione, allunga l'agonia, è vero, esatto. Allora, ecco, bello questo messaggio. Anni, però ti devo chiedere se tu lo conosci questo piatto, lo chiedo anche alla Fra. Anni fa, quando mangiai la peara a casa di amici di Verona, sapevo benissimo che sarebbe stata l'ultima volta. Sai cos'è la peara, Henry?
8: Non ne ho idea.
7: Allora, è una salsa, leggo da Wikipedia, della tradizione gastronomica di Verona e del territorio, preparata con pane grattugiato, brodo di carne e abbondante pepe nero, tradizionalmente accompagnata all'esso misto veronese dal periodo domenicale o natalizio. Da non confondere con la pevarada, salsa a base di fegatine di pollo, con cui è in comune solo l'utilizzo del pepe. Bello, però mi piace questo messaggio, cioè lui gli hanno fatto assaggiare una cosa che non aveva mai sentito e ha detto grazie per averla fatta assaggiare, è l'ultima volta che succederà. Ti è mai successo?
8: Ma a volte ho mangiato cose molto buone pensando mi piacerebbe rifarlo, non è mai successo. Per esempio una carbonara di pesce mangiata a Lampedusa, ho provato a rifarla a casa, non era male, ma mi hanno proibito di riprovarci, quindi evidentemente il paragone con l'originale non meritava.
7: Sì, quello, però siamo più dogmatici su quello, no? Cioè ti hanno detto di non rifarla perché no, perché magari no, la carbonara si fa in un altro modo, magari si cambia nome, la rifai e ti dicono che era buonissima. Io col gazpacho l'ho provato questo.
8: Cos'è quel brodo
7: rosso, esatto,
8: sì,
7: con l'aglio andaluso, esatto, e hanno cominciato a insistere, come fai a non averlo mai provato, e dopo dico, io non sono certo che mi piaccia, cioè preferisco che lo mangi o lo beva chi, niente, hanno talmente insistito, l'ho preso e avevo ragione io, e quindi è l'ultima volta io che ho mangiato il gazpacho. Bella, mi piace quest'altro branchia dell'argomento che ha aperto il nostro ascoltatore. Harry, mi fermo, ho un messaggio sulla lunetta gamberina e altri a questo punto sui grandi ritorni. Arriviamo.
10: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
11: Si muove Brown, palla per lui. basket. De Mara fino in fondo, sbaglia il sottomano, però un lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si impone, poi regala Duckett. Il canestro che chiude definitivamente la partita.
10: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna. Presentato da
12: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
10: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
14: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran

0: stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
1: Quando andiamo a giocare a padel?
2: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
1: Gratis?
2: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
1: E dopo la partita?
2: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
1: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18.30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11.30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Macarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 15:24, Leo Vicari quasi gol. Ciao, ciao a voi, ciao a Francesca Bolognini di fronte a me, ciao Enrico Faggiano collegato Bologna Basket. Ciao Henry.
13: Qua.
12: Allora, la lunetta. Allora, Lunetta Gamberini, Gardens, Madison di Piazza Zarita. Penso che noi bolognesi siamo unici nel rendere iconici i nostri campi di gioco o comunque i nostri luoghi di culto attraverso nomi, aggettivi e appellativi meravigliosi. Henry.
13: Tra l'altro la Lunetta Gamberini si chiama così davvero, non è che,
12: no, esatto,
13: che sia un soprannome, ecco.
12: Sì. Però i Gardens, è vero, il Madison di Piazza Zarita, sì. Il Meloncello si chiama il Meloncello?
13: Sì.
12: Aspetta, oggi però sono i giardini Federico Aldrovandi, no? Se non sbaglio.
13: Non lo so, come te è un metro sopra il livello del mare, quindi non lo conosco.
12: Ah, ok, va bene. Sì. Sì, no, non so se siamo solo noi bolognesi, però noi bolognesi, appena c'è una balotta che dà il là a un gergo lievemente diverso, viene poi immediatamente assorbito da tutti. Il melone, dicono. Ah, il meloncello si chiama viene inteso come ci vediamo al melone. Sì, ci sta. Poi stavamo parlando di ultime volte, Harry. C'è un ascoltatore che dice: io penso già all'ultima volta al Dallara tra 4-5 anni. Lecito, Harry?
13: Pensavo, oddio, muore. No, poi
12: no, no. Oggi non è il giorno giusto per parlare di queste cose, perché con quello che è successo in Rai. Va bene, andiamo avanti però con la trasmissione. Mamma mia,
13: questo c'è Rai, questo è Rai.
12: È successo una cosa un po' antipatica, pare.
13: Ah, il pantamorto?
12: Eh sì. Quindi, visto che ne stanno parlando un po' tutti, non ne voglio parlare io.
13: Beh, però pare che di solito è qualcosa che...
12: Però non ne parliamo. Okay. Ma guarda, trovo che qualunque credenza ultraterrena, per quanto mi riguarda, essendo io agnostico, sia inutile disquisirne. Ma poi non che tutto debba essere utile, però ecco, credo che abbiano fatto una gaffe tremenda. Ma non perché siano cose, oddio, moralmente... Cioè, raga, non vi rendete conto di...

0: cosa, cioè, di quello che avete davanti, cioè, fate, vabbè, cioè, boh, vabbè. Cioè, come se io qua, cioè, siamo in TV da un anno, frada, quanto è che siamo in TV? Un anno e mezzo, cioè, come se io venga a trasmettere, che ne so, nudo, cioè, raga, ma stiamo scherzando, ma scusa, cioè, ma no, perché veramente, cioè, vale veramente tutto, no? Stiamo vedendo, Harry, scusami, però, adesso, perché poi parto per la mia tangente, stiamo vedendo che già facciamo fatica a vivere noi comuni mortali quotidianamente, non abbiamo più alcun tipo di istituzione o alcun tipo di punto di riferimento che non sia pieno di errori, pieno di fallibilità, pieno di superficialità, pieno di questa leggerezza deprecabile. La politica.
1: Se mi volete nudo in radio, io vengo.
0: Cioè, se mi spogli nudo tu vieni, vabbè. Ah, se vieni tu nudo, ah, ok, va bene, no Henry, grazie. Oppure se vuoi venire la sera quando non siamo in televisione, tu per me puoi fare quello che vuoi, sei adulto e vaccinato. Allora, sì, ancora il melone, il plenario del meloncello è il melone, va bene. La zona del meloncello prende il nome dal Rio Meloncello, tu ne sai qualcosa Henry? Io zero.
1: Rio album dei Duran Duran, cioè, no, penso che sia bello che abbiano dedicato una parte di Bologna a un album dei Duran Duran.
0: Beh, Rio era anche Rio a Rio, anche con, c'entra anche con Luca Carboni, ecco, insomma.
1: Che però venne 2 anni dopo.
0: Ah, venne 2 anni dopo rispetto a Rio dei Duran Duran? È così vecchia Rio dei Duran Duran, ma dai.
1: È dell'82.
0: Ma dai, pensa che pensavo che fosse 84. O pensavo che fosse quasi una delle ultime dei Duran Duran. No, non ne so. Allora, Harry, io andrò alla reunion dei Sottotono, che fanno 30 anni dal loro album, e ti chiedo un tuo parere sulle reunion o re-reunion.
1: Quella dei Sottotono?
0: No, vabbè, al di là di tutto, cioè, io li adoravo, quindi ci sono al di là del ci sono cresciuto, che mi sembra anche un po' abusato come termine. Mi sono sempre piaciuti, mi è piaciuto quell'album, fanno una data per commemorare i 30 anni di quell'album, oppure per spegnere le candeline sui 30 anni di quell'album, che è sotto effetto stono, e quindi sono andato in tasca e ho speso ben 28 euro. No, contando che oggi i concerti costano due gambe. E sono molto contento di andare a rivedere i Sottotono. Tu come ti poni nei confronti delle reunion, re-reunion? Ce n'è una che ti piacerebbe? Ce n'è una che non c'è stata? Ce n'è una che ti manca?
1: Allora, detto che tanti dei gruppi che seguo non si sono mai lasciati, non si sono mai separati, per cui... O anche il fatto che tanti non possono più riunirsi per mancanze, come dire, in vita dei protagonisti, ecco. Stavo pensando, forse se si riunissero i Modern Talking sarebbe forse soltanto per me una cosa gradevole, non per il resto del mondo, ecco, ma altrimenti per tutti quelli.
0: Beh, non dobbiamo, Harry, non riusciamo a mettere tutti d'accordo neanche quando parliamo di cibo bolognese, perché tutti vorremmo che tutti dicono tortellini, invece anche ieri Morris ha detto la gramigna.
1: È vero, la gramigna.
0: Ce lo siamo giocati.
1: Non ci fu un Cucci della Fortitudo anni sì. fa, che disse: io preferisco il tortellino alla panna. Sì. Lo abbiamo pubblicato, è stata una delle notizie più visualizzate.
0: Me lo ricordo benissimo. Beh, insomma, l'anno scorso abbiamo visto, ha avuto Eggem al Bologna, che ha detto non capisco perché nei piatti di pasta non mettete anche la carne. Quindi, cioè, ma
2: tagliatella.
0: No, è la Fradice, le tagliatelle al ragù, però non è proprio carne, è carne sugata, fatta su stracuocere. No, però Morris della Fortitudo, per chi si fosse perso la fase, Morris della Fortitudo gli chiedono: allora, sei venuto a Bologna, ti piace il cibo? Sì, mi piace tanto il cibo bolognese, la mia preferita è la gramigna. Ci siamo giocati. Beh, anche
1: c'è stato chi ha fatto peggio, adesso non mi ricordo quale straniero, soprattutto di un 3-4 anni fa, che disse: se è Bologna, che cos'è la cosa che mangi più volentieri? La poké.
0: Ma chi era della F o della Virtus?
1: No, era della Poppy perché tra l'altro lo incrociai un sabato prima della conferenza stampa e gli ho detto: ma te non capisci veramente una fava? You don't understand a fava.
0: Sì, così gliel'hai detto, no? Ecco.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, allora, ai miei tempi tutti ascoltavano gli articolo 31, solo io ascoltavo i sottotono. Beh, non credo comunque, perché sotto effetto stono ha venduto quasi 300.000 copie. Quindi magari non te lo dicevano che ascoltavano i sottotono, ma l'ha detto anche dei rapper nudi, puri, cattivi. Hanno detto, possiamo dirlo, 20 anni dopo. Facevamo tutti quelli che li schifavano, in realtà andavamo in camera quando eravamo da soli, tutti ascoltavano in sottotono, cioè, quindi non prenderei degli assolutismi. No, ma vorrei rimanere
1: c'è democrazia in questa radio?
0: C'è democrazia? No, non c'è mai stata.
1: Ok, no, perché stavo pensando al piangere gli alberi buttati giù per andare poi a stampare le copertine degli album del sottotono.
0: Beh, no, invece i sottotono secondo me sono stati degli apripista, perlomeno sul modo di fare musica, rap, hip hop, che veniva dalla West Coast. Cioè, sono stati i primi a fare il rap, ma parlare d'amore, ad esempio, no? Quando invece allora sembrava che nella musica rap bisognava parlare di pistole, bisognava parlare di anche un pochino di dominio, di patriarcato, così, sempre di cose, di serate di stravizi e così via. Hanno fatto anche quello, ma hanno parlato anche d'amore. Per me oggi è giusto che vengano anche un po' rivalutati, secondo me.
1: Adesso io sto facendo, presente che ci sono quei siti di petizioni, change.org.
0: Sì.
1: Allora togliamo Leo Vicari dalla radio perché sente della musica insopportabile.
0: Se mi togli dalla radio, dalla porta, poi rientro dalla finestra, mi metto a fare il DJ e metto il sottotono poi, attenzione, che ci farei un'ora di best of. No, voglio rimanere sul tema sul tema reunion. Rischiano, cioè, e faccio la domanda proprio trasparenti come siamo sempre. Oltre al rischio, chi va alla reunion di un gruppo o al ritorno di un cantante sa di poter uscire un po' deluso, no? Sa che può essere un po' amareggiante la cosa, no?
1: Beh, io penso che se tu sei innamorato di una cosa, non esci deluso, perché sai che quello è. Poi
0: no, Harry, non lo sai. Proprio perché sei innamorato, hai le orecchie foderate di prosciutto, no?
1: Quando la pianteremo di fare delle fiction o quello che è, e rivedremo, ripeto, davvero sul palco assieme a Pezzali, allora si parlerà di vere e proprie reunion. Tutto il resto è nulla. Oppure se i Righeira smetteranno di litigare come fanno da 10 anni e tornassero a...
0: No, i Righeira non litigano da 10 anni, i Righeira non si parlano da 10 anni.
1: No, pare che in realtà si parlino ogni tanto, tipo per gli auguri di Natale, però Michael, che era Stefano Rota, sono anni che vive in provincia di Vicenza, ma non ne vuole più sapere del mondo della musica, ma cioè, più che litigato hanno detto: guarda, stiamo bene lo stesso e poi ci passiamo gli alimenti reciprocamente, ma non si sono mandati a dire ti faccio sparare tipo schillacci con poli, ecco.
0: Tu andresti a... cioè, i Righeira vanno eccezionalmente una volta a fare due pezzi alla fiera di Fucecchio, per dire, ci vai?
1: Io li andai a vedere tipo nel parcheggio del centro Lame una 20 anni fa, che c'era una serata con loro, con Sandy Martin, con Gazebo.
0: Bella!
1: Tra l'altro loro furono gli unici a cantare dal vivo, però appunto, tra l'altro dopo quella cosa lì la mia futura moglie mi disse: non sono così certa di sposarti, ecco. Poi
0: ci fu una serata del genere al centro Lame?
1: Sì, nel parcheggio del Centro Lame, era penso il 2007, appunto questa serata anni 80, con c'era anche quel tizio che faceva le sigle dei cartoni animati, mi sembra che si chiamasse Vincenzo Tadini, e ci furono anche Righiera, e la mia futura moglie disse: guarda, abbiamo già fissato il giorno del matrimonio, ma ci sto ripensando.
0: Allora, c'era anche Gio Squillo? No,
1: no.
0: Io andai a vedere.
1: C'era Sandy Martin, sicuramente c'era sto Vincenzo Tadini, poi forse anche Gazzibo.
0: Io andai a vedere nel parcheggio la fecero.
1: Sì.
0: Vabbè, sì, perché lì puoi mettere il palco e ottenere forse più persone, quindi non si poteva parcheggiare lì, si parcheggiava giù, ho capito. E, io andai a vedere Righiera nel 2011, mi sembra, o 12, 11 o 12, 11, 11, nel 2011 al Locomotive. Cavolo, sono passati 15 anni, ho ancora la locandina. Giuro, ho ancora la locandina, l'unica locandina che mi è rimasta della mia vita.
1: El ritmo nuevo, por todo el pueblo, e la musica elettronica. Allora ha fatto un disco bellissimo nel 2007, chiamato Mondo Visione, album eccezionale. Solo che, insomma, penso che ce l'ho solamente io.
0: Goditelo, eh. Cioè, oh.
1: Ma infatti.
0: Buongiorno, non ascoltavo il sottotono, ma la Steve Rogers Band. Beh, un'altra cosa però. Max 70.
1: Sì, oltretutto, parliamo di anni diversi, perché la Steve Rogers Band ha fatto uscire il primo album nell'86, si chiamava I Duri Non Ballano, poi nell'88 quello di Alfred La Gonna, poi dopo hanno cominciato un po' già a declinare, loro andarono a fare nell'89, la canzone si chiamava Uno di Noi, era nel gruppo degli Emergenti, che era una via di mezzo tra i Big e i giovani. Tra l'altro all'epoca a Sanremo tu potevi aver venduto 1 milione di copie con Alza Tira Gonna, ma non eri tra i Big. Adesso solo il fatto che esisti sei già tra i Big, ecco.
0: Cioè ti accontentavi di aver guadagnato tipo non so 2 miliardi, che più o meno è, però non eri considerato un Big, okay,
1: diciamo che all'epoca l'asticella per i Big era molto molto alta, e la Steve Rogers Band, dopo aver dominato l'estate 88 con Alza Tira Gonna, finirono tra gli Emergenti, che fu una categoria creata forse apposta per far vincere Paolo Turci, che aveva già fatto 3 anni tra i giovani, non era esploso. Guarda, non ti possiamo rimettere tra i giovani, perché vai oramai in giro con la Danetta,
0: chiamiamole però, Emergenti,
1: però
0: sì,
1: non c'è,
0: sì.
1: Ancora la Big, esatto,
0: okay. Vabbè, è come dire, Harry, è come dire i rookie, che sono quelli che fanno una cosa per la prima volta, che non vuol dire i giovani.
1: Sì, esatto, ecco.
0: Arriviamo subito con tanti messaggi.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
4: Sarto da 3 punti importante. Sarto a punire la difesa zona avversaria.
3: Domenicale 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Torna la sagra del porcino malefico e quest'anno c'è una novità. 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre alla Casa del Popolo Calari in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
12: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
14: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
19: Dai allora!
18: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
19: Sono qui per voi!
18: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
19: Vi aspetto!
18: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
19: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.44, Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022, Enrico Faggiano con noi. Ciao Henry.
1: Sempre qua.
0: Allora, venne anche Enrico Ruggeri quella sera, era un giovedì nel parcheggio del Centro Lame, montarono proprio lì il palco, ti dicono.
1: Ruggeri non me lo ricordo, avesse portato Diana Est, che era una sua, diciamo così, creazione, mi sarebbe molto più piaciuto.
0: Io nel parcheggio del Centro Lame ho visto il concerto di Irene Grandi, ti dice Vince o Vince, da Santa Viola.
1: Siamo già negli anni 90, quindi non so chi sia.
0: Sì, cioè non nel Centro Lame negli anni 90, siamo cantante anni 90, cantante. No, però quella serata lì, quella che mise a repentaglio quasi il tuo matrimonio, ti piacque?
1: Sì, perché vabbè, quello mi piace a prescindere, però mi ricordo che uscì pensando, vedi la differenza tra soggetti che sono stati in qualche modo scongelati, come poteva essere appunto un Sandy Martin che ancora adesso canta in playback, l'unico brano, diciamo così, importante che ha fatto, diamine, non è che People from Ibiza abbia bisogno della voce di Bocelli, ma ancora adesso lo canta in playback, e Righiera, che mi sembravano due soggetti che non avevano mai smesso di suonare, ecco.
0: Ok, comunque, ok, beh, la differenza esatto tra il performer e i musicisti, ok, sì, ci sta.
1: Esattamente,
0: sì.
1: esattamente.
0: C'ero anch'io, dice questo ascoltatore, un po' triste la cosa per lui.
1: Lui poi ha divorziato, o invece
0: lui è stato lasciato? Sì, esatto, le cose andarono così. Allora, io al Centro Lame vidi gli Stadio. Cavolo, ma io, cioè, questo cartellone del Centro Lame, no, adesso forse posso essermene accorto e me ne sono dimenticato, ma così ripetuto che al Centro Lame fanno i concerti, io non me lo ricordavo. Ragazzi,
1: è possibile che sia stato una specie di, come dire, di kermesse dove ogni settimana c'è con qualcosa, ecco.
0: Sì, però qua, ad agosto, a luglio, con una roba del genere.
1: Sì, era comunque stato, per forza, ecco.
0: Ma guarda ancora, cioè Paolo dice, io nel parcheggio del Centro Lame vidi Samuele Bersani.
1: Ma lo ha visto mentre faceva la spesa, mentre usciva col carrello?
0: No, vabbè, sì, può prestarsi all'equivoco, effettivamente, insomma, vive a Bologna e il Centro Lame è uno, è forse Henry l'ipermercato più vicino al centro. Sì? Sì?
1: Sì? Non lo so, io so. Io comunque appunto dopo aver visto i Righiera sono tornato a casa felice, anche se poi ho dovuto, non lo so, pagare in che modo, ma fu peggio quando andammo a vedere i Kraftwerk a Ferrara nel 2005, tornati a casa, l'ho detto, adesso prendo in mano io l'autoradio e sentiamo per un'ora musica di merda come piazza dopo quella... Dopo avermi obbligato a vedere quattro vecchi che vanno sul palco a giocare al solitario con quattro PC, adesso tocca a me.
0: Ah, ma non eri tu a voler vedere i Kraftwerk, quindi?
1: No,
0: assolutamente no. No, vabbè, ok, no, sì. No, non ce li ho, vabbè. I Kraftwerk io proprio, non ce li ho, quindi sì, ho capito.
1: Siamo andati a vedere i Kraftwerk, io ero emozionato. Questa qui ha detto, guarda, siamo insieme da 5 mesi, se l'andasse questo ne riparliamo.
0: Tu, aspetta, tu eri emozionato in che senso?
1: Perché io, allora, poi non ci siamo capiti, andiamo a vedere nel 2005 i Kraftwerk a Ferrara, sì. Io e quella che poi diventa mia moglie,
0: sì.
1: Io sono in estasi, lei mi dice, torna a casa, adesso ne parliamo.
0: No, perché... io non avevo capito, aspetta, non avevo capito niente. Allora, i Kraftwerk piacevano a te o a lei?
1: Ma lei non sa anche che siano, cioè lei,
0: cioè tu
1: lei,
0: sei andata lei... a vedere i Kraftwerk che giocano col PC e fanno la musica degli anni 80 con,
1: lei.
0: Okay.
1: Con lei, e lei che ha detto adesso per un'ora ascoltiamo Cremonini, come mi devo ripulire le orecchie, ecco.
0: Come andò il concerto dei Kraftwerk in generale nel 2005? Oh, sono passati 21 anni dal 2005.
1: Sono concerti particolari perché tu vedi quattro tizi che salgono sul palco, si mettono dietro a quattro portatili, poi a un certo punto escono dal palco e fanno suonare al loro posto quattro manichini.
0: C'era, ecco, gente?
1: Pieno.
0: Allora, salutiamo Giulio. Io nel parcheggio del Centro là. No, meglio non scriverlo. Bene, Giulio, ok, d'accordo. meglio lasciare tracce. Al Centro Lame ho visto Luca Carboni, poi arrivò anche Gianni Morandi. Bello deve essere stato.
1: Probabilmente, sai, hanno anche, secondo me hanno anche un discorso sul fatto che chi aveva prima il numero per andare dal salumiere. Io ho 24, ma io non l'ho sentito.
0: Allora, sì, dipende se lo fai la domenica pomeriggio, perché ad esempio Malika Yane, se non sbaglio, è stata settimana scorsa o c'è questa settimana? Forse settimana scorsa, è un centro commerciale qua attorno a Bologna e ho capito che è la domenica pomeriggio. Ah, domenica pomeriggio fai la spesa, ragazzi. Cioè, ci sta, che mentre ascolti Malika Ayane dal vivo ci sia qualcuno che fa la spesa. Ricordo parecchi anni fa un concerto degli Stadio nel parcheggio del Centro Lame, se non ricordo male, ne facevano ogni estate. Ah, proprio me li sono. Ma forse un'estate sì, però non ci sono mai andato. I duetti, ecco, sì, quando fai a vedere il concerto di qualcuno e esce dal nulla qualcun altro, a me piace molto. Ti è mai capitato, Harry?
1: Ho visto pochi concerti da poter dire. Io non ricordo, secondo me quando andavamo a vedere Peter Gabriel nell'87 al Paladozza ci aspettavamo che uscisse Kate Bush, che duettava con lui su Don't Give Up. Non è uscita Kate Bush, quindi evidentemente non era aggiornata.
0: Io c'è un video secondo me molto emozionante di poi capisco, qualcuno può non piacere, a me piaceva, la Pausini che canta Tra te e il mare, scritta da Antonacci, e a un certo punto esce Antonacci e canta la seconda strofa con lei. Quello mi emozionò molto. E poi, vabbè, poi l'ho già raccontato di Nina Zilli. Sembrava che a un certo momento io, chiunque andassi a vedere, usciva Nina Zilli. Io, vabbè, sono stati in 2010, tipo una roba del genere.
1: Stai con Mancinelli. È ovvio che vai a ogni concerto pur di non aver visto.
0: Stava con Neffa. Stava con Neffa.
1: No, stava con Mancinelli. Beh, dopo, anche con Mancinelli.
0: Dopo è stata con Mancinelli. Prima stava con Neffa. E poi con la famosa lei che mi parcheggia l'auto sui piedi. Vabbè, ma questa è una storia. Va bene, già. Ma non l'ho raccontata, Nina Zilli che mi parcheggia l'auto sui piedi a Milano. Mi arriva e scende con le chiavi dicendo: io devo cantare, chi è che me la sposta? Così, perché lei era all'inizio della carriera. Io tutti si sono spostati e io dico: ma perché mi devo spostare? Siamo sul marciapiede e lei arriva e mette la macchina sul marciapiede, quindi io tolgo il piede all'ultimo e mi lascia la macchina, praticamente la ruota davanti e la ruota dietro, in mezzo ci sono i miei piedi. Lei scende e fa e butta: chi è che la sposta? Io qua sono ospite. Ecco, e scende un po' così, tanti tanti anni fa, ecco, c'era, perché era ospite di Giuliano Palma. E poi Harry ci fu. Uscì Lucio Dalla dai Tiro Mancino e quella si trova su YouTube ed è stupenda, stupenda. Guardate, scrivete Tiro Mancino Lucio Dalla ed è meravigliosa, con lui che dormiva fino a un secondo prima. Bella questa. Kate Bush non è uscita perché era rimasta nei cespugli, perché Bush è cespuglio.
1: Sì.
0: Bella. Poi al Centro Nova facevano tanti anni fa delle serate col palco proprio. Te le ricordi? No, non mi ricordo. C'erano i Delta V.
1: Troppo anni 90.
0: Lui dice che si ricorda solo di loro. Al Centro Nova hanno fatto solo. Come hanno fatto solo le due tipe, quelle che cantavano assieme, Paola e Chiara, e si sono fermati lì. Come? No, cioè ci hanno detto di un sacco di. Ci hanno detto di un sacco di altri che sono andati al Centro Nova. Perché solo Paolo e Chiara? Tu con Paolo e Chiara proprio non c'entra niente con te.
1: Sai che mi piacciono moltissimo.
0: Grande.
1: Mi piacevano.
0: Oh.
1: E non per motivi estetici, ma secondo me sono state un eccellente prodotto pop in un mondo
0: anche
1: come quello
0: me.
1: Italiano, dove il pop non è mai stato visto in modo particolarmente. Insomma, cioè, o sei un cantautore o sei un rapper, ma il pop non è mai stato visto in modo accettabile. C'è il loro album del 2013 chiamato Giungla, che secondo me se fosse uscito 20 anni prima sarebbe stato quel classico
0: album. Te lo stavo
1: album.
0: Per chiedere. Giuro, esatto. Ti stavo per chiedere se potevano essere così una costola degli anni 80 traslata nei primi 2000.
1: Se Giungla fosse uscito nel 92, era quel classico album che tu ascolti in estate, in cassetta, tutti i giorni dal 20 giugno al 20 di settembre, riempi la cassetta di sabbia, il 21 di settembre, il 21 di settembre non lo ascolti più, ma per 3 mesi ascolti solo quello, perché era il classico disco estivo.
0: Tra l'altro da ascoltare tutto, no?
1: Tutto, però è uscito con 20 anni di ritardo.
0: Bello, me lo vado ad ascoltare in questi giorni. Grazie. Ancora gli Stadio al Centro Lame. Fu carina la serata, Enrico. C'ero anch'io. Mi sembra ci fossero Gazzibo e Camerini.
1: Camerini non me lo ricordo, mi ricordo appunto Sandy Martin, Vincenzo Tadini, che era quello che cantava le sigle di Goldrake, eccetera, Irighiera, poi non ricordo. Sai che possibile che fosse il 2006, o era il 2006 o il 2009, perché io mi ricordo di essere andato a fare un bagno a Lampedusa pensando a questo concerto che avevo visto. E sono andato a Lampedusa nel 2006 e nel 2009. No, vabbè, insomma.
0: Uno dei due, ok.
1: Ecco.
0: Allora, non tutti sanno che nel 69 in realtà Woodstock è stato al Centro Lame, ci dicono, è vero, sì, quando non c'era, esatto, ancora il Centro Lame, esatto.
1: Ma tu hai presente quel video dei Beatles che cantano sopra sul tetto, cantano Come Together?
0: Cioè, era il pianeta di Via Larga in realtà, no?
1: Esatto.
0: In un momento buio della sua carriera andai a vedere Edoardo Bennato gratis a Leini in provincia di Torino. Henry, con Bennato tu?
1: A me è piaciuto molto. Il problema è che il suo album che mi piace di più è Taiwan, che uscì nell'85, album di New Wave, che è stato, penso, un suo fallimento commerciale. Poi infatti dopo lui cambiò etichetta e ripartì con Ok Italia, Viva la Mamma. Ma se Taiwan lo avesse fatto Billy Idol, avrebbe venduto un milione di copie. È che era un disco talmente astruso che non è quello che sentivi da lui, ecco.
0: Chi sono i Kraftwerk, Henry?
1: I Kraftwerk.
0: Ah no, perché ci scrivono, perché nell'81 i Kraftwerk in concerto all'Antistadio in concomitanza con Bologna-Torino di Coppa Italia, nello stesso identico momento. Ma dai.
1: Non erano al Teatro Tenda.
0: Dove era il Teatro Tenda?
1: Era al Parco Nord.
0: Ah, ok. Sì, mi fa anche strano a me, cioè anche solo per una questione di ordine pubblico, che abbiano fatto un concerto all'Antistadio e la partita allo stadio, eh. Occhio, eh.
1: A me erano al Teatro Tenda, tra l'altro concerto con molto vento, tanto che loro ebbero anche dei problemi perché erano tutte cose che andavano con dei vibrafoni e robe del genere, però per me era al Teatro Tenda.
0: Invece ci dicono all'Antistadio e nel 90 al Tivoli.
1: Sì, allora se hai un quarto d'ora ti faccio anche un elenco di tutti i concerti dei Kraftwerk in
0: regione.
1: Kraftwerk, il suono dell'uomo macchina. Allora, aspetta, solo che sono già le 4.
0: Sono già le 4. Allora, no, fammi un piacere. Mi stai con me altri 2 minuti che mi parli di basket quando torniamo dalla pubblicità e poi ci salutiamo, ok?
1: Sono qua.
3: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
22: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
23: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
6: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
8: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 16.03, Leo Vicari, quasi gol eccezionalmente, visto che siamo andati lunghissimi. Grazie per i messaggi che avete mandato al sottoscritto, ma soprattutto Enrico Faggiano di Bologna Basket. Facciamolo un po' lavorare sul basket. Terry, ancora qualche minuto con noi. Il punto basket
1: no,
0: sulle...
1: No, aspetta. Vi dovevo una risposta. Allora, i Cappers non ho mai suonato né all'antistadio né al capotenda, ma hanno suonato il 26 maggio dell'81 al Palasport. E poi hanno suonato il 7 di febbraio del 90 al Tivoli, tra l'altro il primo concerto dopo 10 anni di sosta, perché erano fermi da un bel po', e tra l'altro il gruppo si era in qualche modo era cambiato, concerto estemporaneo, quindi 7 di febbraio del 90 al Tivoli, mentre 26 maggio 81 al Palasport. Possiamo andare a dormire tranquilli.
0: No, a quel punto quello che mi chiedo, perché non mi fa dormire tranquillo, è come mai diverse persone ci hanno scritto di aver visto i Crafter all'antistadio. Che cosa eravate fatti, ragazzi? Scusate, che cosa è successo? Chi pensate di aver visto all'antistadio? Oppure, in realtà, chi avete visto all'antistadio? No, perché dovremmo fare così. Me la fai tu, Fra? Mi faresti la ricerca di quando c'è stata nell'81 Bologna-Torino di Coppa Italia? Perché così arriviamo alla data e scriviamo concerto Bologna in quella data lì.
1: C'è stato il 26 maggio dell'81.
0: Ah, 26 maggio 81, che cosa?
1: Penso la partita di Coppa Italia tra Bologna e Torino.
0: 26, che... Sì, va là, 26 maggio. Cioè, boh, ma che data è per la Coppa Italia il 26 maggio? Mi fa strano, perlomeno. Poi io non...
1: Ma santo sero, ma se ti dico una cosa sugli 80, tu hai dei dubbi? Allora, ma cioè, porca miseria, Coppa Italia 80-81. Come se fosse la prima volta che ci sentiamo.
0: Quindi si giocava perché si giocava a fine campionato, non lo so, dimmi Fra. Allora,
1: fase
11: le due sfide tra Bologna e Torino valide per le semifinali della Coppa Italia 80-81 si sono giocate a maggio e giugno 81. Semifinale di andata 28 maggio.
0: 28.
11: Semifinale di ritorno 6 giugno.
0: Ok. Va bene, quindi il 28 maggio. E che concerto c'era a Bologna il 28 maggio?
1: Allora, il 28 maggio dell'81 i Kraftwerk erano non erano in Italia perché avevano suonato il giorno prima al Palalido, poi avrebbero suonato il 2 di giugno a Barcellona.
0: Beh, oddio, potevano essere ancora in Italia nell'81 e invece no, Harry,
1: a suonare da soli all'antistadio.
0: Harry, 28 maggio 81 c'è lo storico concerto dei Kraftwerk, lo leggo, vabbè, lo leggo anche qua.
1: Ma non hanno suonato, era il 26 maggio dell'81.
0: 28 maggio 81, lo leggo su sull'intelligenza artificiale. Vabbè. Harry, basket allora.
1: Penso che un qualche libro sui Kraftwerk io ce l'ho. Io ti dico, hanno suonato il 22 maggio 81 a Roma, il 25 maggio, il 26 al Palasport, il 27 al Palasport, poi vanno Barcellona, Lione, Tour, Bruxelles, Hamburgo, Berlino, Monaco, Düsseldorf, Manchester, Glasgow, Edimburgo, Newcastle, Sheffield,
0: a Newcastle, Liverpool, ecco, Leicester. Ci siamo confusi con Newcastle. Dimmi tutto, Harry, allora, basket.
1: Sì, c'è anche il basket. Giocano, allora, prima di tutto gioca domenica sera, tra l'altro è anche un'occasione di beneficenza perché c'è il Teddy Bertos, quindi vengono lanciati i peluche che poi vengono portati negli ospedali, eccetera.
0: Un attimo, Harry, perché c'è il direttore. Un attimo. All'antistadio erano i Dire Straits. E mo come? Mo che interventino?
1: Può essere, però non erano i Kraftwerk, dai.
0: Dire Straits, 1981, Bologna. 30 giugno. Risulta 30 giugno. Ha sempre l'intelligenza artificiale che mette i Kraftwerk il 28 di maggio, li mette il 30 giugno. Va bene, ma andiamo avanti, ma ci arriviamo.
1: Allora, se tu cerchi il mio nome con l'intelligenza artificiale, viene fuori che io sono uno il cui animale preferito sono le zanzare. Quindi, che cosa crediamo all'intelligenza artificiale?
0: Magari non in generale. No, esatto, poi dice Simo, abitavo lì. Me lo ricordo, cioè, se lo ricorda, no, ma cioè, c'era quest'aria nell'81, evidentemente, cioè, in cui ognuno ha questo proprio spaccato di ricordi che dobbiamo uniamoli tutti insieme. Guarda quanti messaggi che arrivano.
1: Allora, concerti dei Dire Straits. Allora, il 26 maggio i Dire Straits erano a Stoccolma. Il 26 maggio dello
0: sì, ma il 28 abbiamo scoperto che era, non il 26.
1: Il 28 maggio erano a Oslo, quindi ok che magari con un po' di vento potevi sentire, cosa? Ma il 28 maggio loro erano alla Drammen Halle di Oslo.
0: Ma che cosa sta succedendo? Allora, ci scrive anche il Bortolo, Dire Straits all'antistadio, presente. Allora Alberto, dici che giorno è? Confermo, Kraftwerk, maggio 81, è facile dire maggio 81, senza dire che giorno
1: allora,
0: era.
1: Allora, la scaletta del concerto del 30 giugno 81 è Once Upon a Time in the West, Express of Love, Down to the Waterline, Lions, Romeo and Juliet, News, Saturn on Swings, Portobello Bell, Angel of Mercy, Tunnel of Love, Telegraph Road, Where Do You Think We're Going e Solid Rock.
0: Aspetta Francesca, se puoi darmi anche, oltre all'informazione che mi hai dato, se puoi darmi una spada anche, faccio Arachiri
11: in
0: diretta.
11: Non lo so, magari i Kraftwerk hanno aperto il concerto dei Dire Straits, quindi
0: secondo me c'è qualcuno che in questo momento si sta cospargendo di carburante praticamente per farla finita. Non è possibile, no Henry, che uno ha aperto il concerto dell'altro, no.
1: Ma ti sembra?
0: No, non lo so, avevo un anno, due, quanti ne avevo? Allora, addirittura il Bortolo costò 5.000 lire. Oh, 5.000 lire all'ora? Oh! No?
1: Era il 30 giugno dell'81. Quel concerto dell'antistadio,
0: okay,
1: non hanno mai suonato all'antistadio. E...
0: Harry, continuano a mandarci delle pagine in cui Kraftwerk
1: è perse dal Torino in Coppa Italia
0: 2-2, no? Facemmo? O no?
1: Facciamo 2-2 all'andata, poi perdemmo 3-2, mi sembra, al ritorno esplendente.
0: Che sfiga.
1: E mi ricordo anche che io spensi la radio sul 2-1. Pensando che bello, poi dopo la mattina mi sono svegliato, ma
0: che brutto. 28 maggio 81 si tenne uno storico doppio concerto all'antistadio di Bologna, situato nei pressi dello stadio dall'Ara. Si esibirono nella stessa giornata i Kraftwerk e i Dire Straits. Vabbè, dice Cristi. Poi confermo, il 30 giugno ero presente, oggi ho 70 anni, dice Maurizio. Harry, allora torniamo a bomba. Il 30 giugno siamo d'accordo che ci sono stati i Dire Straits. Ok? Siamo d'accordo, esatto, su questo, esatto. No? Ecco.
1: Esatto.
0: Il 30 giugno 81 c'è anche un'ora di video su YouTube visionabile, ma quelli erano i Dire Straits, ok? E ci siamo.
1: Il 30 giugno dell'81 i Kraftwerk erano a Bristol.
0: Kraft era quello che faceva il terzino del Bologna, no? Anche. Emil Kraft, come si chiama Kraft? Emil Kraft, no? È svedese, sì. Ma la domanda è, dice Ale, chi cavolo sono i Kraftwerk? Harry.
1: We are charging on our battery and we are full of energy. We are the robots. Europa Express.
0: Era la parte di basket, questa, non quella di quella dove avevamo. Pure io 70, ancora il board, riaffermo a giugno. Tutti i settantenni erano al concerto dei Dire Straits. Simone Barbuti era piccolo e l'ascoltava da casa perché facevano casino. Telefonate a Red Ronnie, no, o Enrico Fagiano. Un telefono a Red Ronnie. Florian Schneider, Ralf Utter. Karl Bartos,
1: Flur. Flur.
0: Ok, li adoravo, dice questo ascoltatore. I Kraft sono quelli della maionese, chiedono? Sì, esatto. La natura crea, la chimica conserva.
1: Ma quello era Cirio.
0: Non lo so, non vorrei traslarla ad altre cose, non la chimica. Dire Straits, Ale, biglietto d'ingresso. Attenzione. Senza data. Grazie. Ci mandate un biglietto d'ingresso, non c'è la data. Ma per chi ci avete preso? Per gente che non ha mai fatto una diretta. Ma erano i Krafen. Chi ha detto che erano i Kraftwerk?
1: Forse erano una specie di band scolastica.
0: Tu non li hai per nulla i Kraftwerk, non esistono i Kraftwerk.
1: Assolutamente no, ecco.
0: Allora, io scrivo Kraftwerk, viene fuori Francesco Guccini, io non so, vabbè, scrivo io, vabbè, abbiamo mandato Emil Kraftwerk, che proprio lui. 28 maggio 81, vi ripeto, antistadio, io c'ero, ci dice Ioffa.
1: Non c'erano loro,
0: esatto. Il biglietto è collegato al video che si trova su YouTube. Sì, ok, però è un biglietto, capisci Chiara? Ci hai mandato un biglietto, non ci hai mandato un biglietto con la data. Vabbè, la band alla crema, ok. Alla fine erano dei bomboloni. No! Allora, ok, ragazzi, sì, no, adesso sulle condizioni di salute dei Kraftwerk, scusate se non approfondisco. Vocale, fammi ascoltare questo vocale.
12: Anch'io ho 70 anni e mi ricordo che fui uno dei pochi, perlomeno della mia compagnia, che negli anni 70 comprai TA dei Kraftwerk.
0: Grazie. Harry?
1: Aspetta che ti mando la foto della
0: di cosa allora. Mi mandi la foto? Vabbè. Mamma mia, i Kraftwerk con prosciutto e formaggio. Senti qua. Enrico Fagiano mi manda l'81 de... Che cos'è questo? Che cos'è?
1: Questa è una pagina tratta da un libro sui Kraftwerk con tutti i loro concerti.
0: E non risulta. Il 27 maggio loro sono al Pala Lido e il 2 giugno al Palau Blaugrana. Non risulta che fossero a Bologna. Avevo promesso che ci saremmo arrivati in fondo. Secondo me in fondo ci arriviamo prima noi. Secondo me i biglietti erano tipo quelli del cinema con scritto posto unico. Non c'è la data.
1: Ingresso al campo, per esempio, quelli ingresso al campo.
0: Allora, ci arriva anche un'altra foto dal direttore. È una foto di un giornale, credo. Che giornale è? Il Carlino, questo? Allora, pagina del rock con i critici musicali che scrivevano questo, Henry. Bravissimi i Dire Straits a Bologna, all'antistadio, 35.000 impazziscono al concerto. 35.000 all'antistadio? Impazziscono al concerto dei 5 inglesi in tournée in questi giorni in Italia. Bravissimi. Ma non saranno mai leggenda. Titolo.
1: È vero, è un articolo che ogni tanto compare, ma non, cioè, per esempio, quando i Beatles vennero in Italia, in tanti scrissero: sì, ma durano poco. È molto più interessante sapere che quel giorno, prima dei Beatles, ci sarà il nostro Peppino di Capri.
0: Peppino di Capri, certamente, esatto, sì. Però scrissero la stessa cosa dell'iPhone e del personal computer anche. Durerà un mese.
1: I Beatles erano all'antistadio quel giorno.
0: Sì, tra il pubblico erano, hanno ancora il biglietto. Ma fa già un accenno dei Kraftwerk, non ce lo fa, l'ha fatto prima, l'hai perso, podcast. I Kraffen si andava a San Lazzaro a tarda notte, ma no, a mangiarli, non mi ricordo il nome del locale, non è così. Sì, ragazzi, non avete toccato il fondo, siete ben oltre, ci scrivono, però ci si diverte, ok? L'intelligenza artificiale conferma, i Kraftwerk all'antistadio il 28 maggio 81. Io mi tengo però Enrico Fagiano ancora e la sua bibliografia, perché non è solo Enrico Fagiano, è la bibliografia. Se ci fossero stati i social negli anni 80, per fortuna non c'erano, un po' sì. Non è che c'erano i Kraftwerk, ma erano in incognito, ti chiedono.
1: Potevano avere mandato i manichini come facevano spesso all'epoca, ecco.
0: Allora, i due gruppi salirono sul palco nell'ambito dei loro rispettivi tour mondiali. I Kraftwerk erano in tour per la promozione del leggendario album Computer World, una delle tournée più influenti per la storia della musica elettronica e della tecnologia applicata ai live, e i Dire Straits si esibivano per l'On Location The World Tour. Quindi pare che Francesca Bolognini in questo momento possa essere, cioè, ha più o meno l'egida del premier in questo momento. Lei ha buttato lì una cretinata totale e probabilmente ci ha preso, ovvero
13: è l'unica soluzione possibile, se tutti,
0: ovvero, io non esagererei, fra, adesso con "è l'unica soluzione possibile, la sapevo solo io", non esagererei,
13: contando,
0: ecco,
13: sulla estrema lucidità di chi c'è andato, ok, dandola per scontata la lucidità,
0: cioè,
13: di chi è andato
0: credendo di
13: vedere...
0: aver visto il concerto dei Kraftwerk, che invece era dei Dire Straits,
13: no,
0: però Kraftwerk ha fatto due canzoni.
13: No, entrambi, l'unica soluzione possibile era che entrambi avessero fatto la stessa serata nello stesso posto.
0: Harry, io ho troppi messaggi, possiamo parlare di basket, perché sennò non usciamo più veramente.
1: Però posso farti un pezzo dei Kraftwerk in italiano, che
0: sì, fai così.
1: Sono operatore del mini calcolatore, pim pim, io compongo. Com'era? Se io premo un bottone, lui mi fa una canzone. Era la versione italiana di Pocket Calculator che loro cantarono a Disco Ring con Josh Lenn che li presentava.
0: E tutta sta gente che si scrive che è andata al loro concerto e andata a sentire sta roba qua? No, perché no, dubbio, ecco.
1: Comunque, domenica,
0: ragazzi, no, aspetta. Kraftwerk live 5 maggio 81 al Palasport di Bologna. C'è un video su YouTube.
1: 5 maggio dell'81 di Kraftwerk. No, questo è un altro libro. Dov'è? Questo qua. 5 maggio dell'81 di Kraftwerk.
0: Un'ora e 33 di Kraftwerk.
1: Non erano neanche non erano neanche in concerto, perché il tour dell'81 incomincia a Firenze il 19 di maggio. Il tour mondiale comincia a Firenze il 19 di maggio.
0: Appunto, è il 28 maggio 81. Il 28 maggio 81, la data di cui stiamo parlando da un'ora. Pare
1: non
0: che loro
1: erano a Bologna, erano al Palace Sport di Bologna il 26 maggio 81. Allora, se noi andiamo sul sito di Setlist, che
0: erano al Palace Sport di Bologna il 26 maggio, qua mi viene scritto, sì, 28. Pesissimo.
1: Setlist Kraftwerk, andiamo a vedere concerti dei Kraftwerk. Allora, vediamo un po' del 2026, dov'è qua che c'è la.
0: Riusciamo a non parlare di basket. Riusciamo
1: sì,
0: a farcela.
1: Allora, domenica la Pochitudo giocherà contro Rimini in campo,
0: sì, al Palasport dopo il concerto dei Kraftwerk. Esatto.
1: Dov'è qua che. A parte tutto, è un incontro discretamente importante, perché comunque sia è una prima, diciamo così, prova del. Insomma, è una diretta concorrenza.

0: comunque occupato.
1: Ciò, me ne sto rendendo precisamente conto. Sì, sì, che tu stai andando col pilota automatico, ma la tua anima è altrove, sì.
0: No, perché io sto. Allora, però attenzione. Attenzione, allora, il sito setlist.fm dice che erano all'antistadio il 28 di maggio. Quindi io ho una biografia sbagliata.
1: Ho parlato un'ora. Quindi, cioè, allora, abbiamo risolto i problemi psicologici che ne sarebbero scaturiti a tutte le persone che ci hanno scritti. Ma come, io c'ero? Ecco, quindi sì, c'eravate.
0: Perché questo deficiente, sì, di Gabriele Lunati ha fatto una lista sbagliata.
1: Sbagliata. Quel concerto non c'è. Allora, cosa sarà successo? Non c'è mai il concerto allora, fantasma dei Kraftwerk.
0: E allora, e la tracklist è Numbers.
1: No, vabbè, sì, no, ok, computer, va bene, sì. No,
0: Model, no, Neil Light, Geiger Helen, Radioactivity, The Voice of Energy, The Sun, The Moon, The Sterne, Home Sweet Home, Autobahn, Trans Europe.
1: Bella, bellissima. Grazie, Harry. A settimana prossima, ti seguiamo su Bologna Basket. E chi viene al palazzo a vedere la partita con Rimini viene a salutarti, no? Che tu sei contento. No,
0: esatto, ma oddio, se mi porta anche del cibo volentieri.
1: Beh, certo, comunque, infatti
0: pare che fosse veramente il 28 l'antistadio, quindi andrò a denunciare questo tizio che ha scritto un libro con delle
1: sbagliate. E andrai coi piedi di piombo su tutti gli altri libri di quegli anni lì. Ciao Harry, grazie, buona serata.
0: Ciao.
1: Allora, vocale.
2: Ciao Leo, sono Massimo. Sentivo che stavi evocando Zirze, che tra parentesi a me è un giocatore che mi piace veramente un sacco, però una cosa strana che noto, sai qual è? Che da quando è andato via da Bologna ed è andato a giocare in Inghilterra, per carità, un campionato pazzesco dove prende la barca di soldi, ogni volta che si apre una campagna acquisti viene sempre preso in considerazione da un sacco di squadre, però alla fine rimane sempre lì. È ben strano,
1: No?
2: Ciao, grazie.
1: Oddio, non è strano, perché viene preso in considerazione da squadre che oggi non hanno quel potere d'acquisto, nella fattispecie quelle italiane, per andare dal Manchester United e dire: noi ti portiamo via Zirze, però tu farai una minusvalenza e comunque non ti diamo i soldi che tu vorresti. Non funziona così. Ecco, non funziona così. Ecco perché non basta volere un giocatore per prenderselo, devi anche avere i mezzi. Cioè, Juventus non aveva troppi mezzi, no, in questi anni, e infatti tanti, giornalisticamente, tanti grandi attaccanti sono stati affiancati alla Juventus, che stringi ha ripreso Kolo Muani, che non aveva minimamente spazio al Paris Saint-Germain da un anno, non è riuscita a trattenere Vlahovic perché prendeva troppo e ha preso Oltemade.
3: Ciao, sono Lucas. No, stavo pensando in base al ragionamento che facevate sul Sartori di Vaio, che a questi, diciamo, professionisti viene chiesto di scovare dei campioni che nessuno si è accorto, a parte loro, che sono dei campioni. Insomma, ogni tanto
1: non proprio
3: può anche succedere, però non è una cosa così semplice, insomma, trovare sempre per due spicci dei campioni che nessuno,
1: oddio, Lucas, dei quali aspetta nessuno un attimo. Si è accorto. No, aspetta un attimo, Lucas, però sono altre latitudini. Quelle in cui vai da due direttori sportivi a dire: vai a trovare Aristoteles nelle sabbie di Rio de Janeiro. Non è il Bologna di oggi. Non è il Bologna di oggi, perlomeno non per quello che riguarda la prima squadra. Sarebbe anzi pericoloso, se vuoi avere delle mire di buona classifica, andare a giocare solo con scommesse tipo il Perugia di Gaucci ai tempi. Non è il loro lavoro andare a prendere giocatori, come dici tu, per due spicci di cui non si è accorto nessuno e che in realtà sono campioni. Non è il loro lavoro. Cioè, il ritenere che Sartori scova degli sconosciuti che poi diventano dei palloni d'oro è una narrazione che ci siamo fatti noi e non è vera. Ditemene uno che ha fatto questa storia negli ultimi 4 anni al Bologna. Non è vero.
4: Ma ce la siamo fatti noi. Semplicemente per un motivo in realtà molto banale, molto semplice, che noi non facciamo i direttori sportivi.
1: No, è vero.
4: Di conseguenza
1: quindi,
4: non abbiamo la rete di scouting e le conoscenze che hanno gli scout di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, e Marco Di Vaio e Giovanni Sartori. Quindi per noi è ovvio che

0: tanti giocatori possono essere degli sconosciuti, non per chi lavora in io non credo che se un giocatore a noi sconosciuto, preso da Sartori, da Di Vaio, eccetera,
1: dalla Biolandese,
0: vai a chiedere a Corvino, a Paratici, non sappiano neanche minimamente che questo era sul pianeta Terra. Non credo proprio.
1: Anche perché chi ha il fossolo della situazione, che ha sta perla, lo va a dire a tutti.
2: Ah, dove, certo.
1: Cioè, non è che lo va a dire a uno, perché io lo dico a uno, poi gli altri non ho il numero di telefono. Tutti hanno i numeri di telefono di tutti, anche di Sartori che non usa WhatsApp. Io un giorno mi stavo anche vergognando perché volevo dire a Di Vaio un giorno, visto che io seguivo molto il Cadice, che era appena stato promosso dalla C alla B in Spagna, volevo dirgli, sai che c'è un giocatore del Cadice che gli volevo dire, poi ho detto, ma cosa gli vado a dire? Ma cosa credo che non li conosco? Cioè, che non abbiano ramificazioni che li portino a conoscere anche la C e la B spagnola? Quindi, rega, non è così, non è l'allenatore nel pallone.
3: Ragazzi, io i Kraftwerk li ho visti, io ho 60 anni, li ho visti, non mi ricordo, tra l'80 e l'85 al Cinema Teatro Tivoli.
1: Sì, sì, sì, 90.
3: I dischi li ho tutti, quindi 90. Ne sono sicuro.
1: 90.
3: Ciao, ciao.
1: Grazie Gianluca, grazie a tutti. Allora, tra l'altro oggi è un giorno per me abbastanza importante. Allora, a parte che voglio leggere questo messaggio perché un ascoltatore dice... l'ho perso. Un ascoltatore ci diceva, ci faceva un pensiero. Eccolo qua. So che non c'entra, però visto che sono un fruitore di radio e l'ascoltavo spesso, vorrei dedicare un saluto a Federico Lorandese Volante, che oggi se n'è andato. Ci dice Andre, certo, non l'ho mai conosciuto. Credo sia una delle rare persone che alla fine non sono mai riuscito a incontrare e conoscere dopo tanti anni, ma quando ne parlano tutti bene di una persona, assolutamente. Mi accodo e mi dispiace per tutti coloro che l'hanno conosciuto e che oggi sono molto molto dispiaciuti. E poi faccio un po' gli auguri a me, perché oggi sono 15 anni del mio progetto Rimasugli, che è stato salvifico per me, che è stato capito da tantissime persone, che fortunatamente seguono in tanti sui social network, e che mi serve anche per dirvi, cioè non lo dico per piaggeria mia, mi serve per dire a chiunque di voi: avete un'intuizione, avete una passione, avete un'idea, avete un qualcosa che gli altri non capiscono, che non fanno, ma che a voi fa del bene. Io c'avevo quello di andare a fotografare le scritte che trovavo in giro, perché ci sono stati periodi in cui poteva starmi vicino qualcuno, invece né amici né famiglia magari lo hanno fatto, e io mi sono sentito meno solo, sai, a vedere che c'era qualcuno che stava come me. E quindi io dico che se avete un hobby, una passione, un qualcosa anche di molto nicchia che vi caratterizza, seguitela e perseguitela. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, ucarot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, protegge il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
13: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
14: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
15: Fermati, non serve andare nel panico.
14: E cosa facciamo?
15: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
14: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
15: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
14: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit! Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
20: Fanno finta ma lo sanno.
19: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
20: Grazie ma no, grazie.
19: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
21: FastWeb presenta
6: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
24: Io non so se è la condanna del povero Gianmarco Marchini, che ogni volta che lo sento io c'è qualcuno che tira fuori cose della sua vita privata, calcetti, cose. Adesso c'ho Leo Vicari che mi ha appena detto: ah, ma Gianmarco, ci siamo sentiti tutta mattina, ciao Gianmarco.
25: Lo so che è vergognosa come cosa, però possiamo dirlo, no? Cioè...
26: Vabbè, Leo, tanto ciao, ciao Francesca. Leo, non dire di cosa parlavamo, siamo già a posto, ecco.
25: Sì, non tutto perlomeno. No, contando che no, hai cominciato una trasmissione con la mia collega che ha detto che quando ci sei in collegamento tu c'è sempre qualcuno che tira fuori qualcosa.
24: Sempre qualcuno che tira fuori qualcosa della
25: privato,
24: vita privata.
25: Privata, chissà
24: tra
25: cosa
24: calcetti,
25: pensa.
24: Comunque, non lo so.
26: No, basta, non vengo più.
25: Sa cosa pensa chi ascolta? No, ma quel famoso calcetto dei giornalisti, il mese prossimo compri 4 anni. Sai quando ci si lascia? O lo rifacciamo, Quattro anni.
24: Adesso faccio la spia. La scorsa settimana hanno chiesto a Gianmarco come stava un post calcetto. Quindi un calcetto l'ha fatto Gianmarco, senza di voi, capito? Senza di voi giornalisti.
26: Abbiamo un calcetto, diciamo, un po' del Carlino, capito?
24: Hai capito?
26: Un calcetto la mattina, una cosa proprio da
25: Carlino. Dai, ma chiamatemi una mattina, scusa,
26: Ma ti voglio troppo bene per chiamarti.
25: Dai, cioè Carlino contro il resto del mondo, io non vengo calcolato io.
26: Comunque, scusate, per chiudere questa parentesi che interessa molto agli ascoltatori, abbiamo parlato di calendari, ma non quelli che pensate voi, il calendario di Bologna fatto da Leo.
24: Certo. L'hai già letto tutto, Giamma?
26: No, in realtà no, però ce l'ho sulla scrivania della redazione, proprio lì che mi guarda tutti i giorni.
25: Io continuo a dire che chiamare un calendario gol del Bologna l'unico anno degli ultimi 11 in cui siamo l'ultimo attacco del campionato è un colpo di tacco.
24: Ma esatto, ma c'è della ricerca precisa, secondo me, nel tuo lavoro.
25: Beh, anche nel Bologna d'inizio campionato c'è stato un po' della ricerca precisa di se stessi, non so, Giamma, insomma, stiamo cercando.
26: Leo, peggio di così c'era solo farlo in lingua tedesca e basta, chiudiamo.
25: Quando parti?
26: Tra sabato e domenica notte. Con quel Ryanair fantastico delle 5.
25: Ah, quello delle 5.
24: Ah, quello lo stesso di Leo Vicari, di Leo Bosello, Pippo Cotti. Vabbè, tra Leo si è uguale.
25: C'è un calcetto a Lecce.
24: Esatto, c'è un calcetto a cui tu non sei stato invitato, peraltro.
25: Ciao Giamma.
24: Ciao Leo.
26: Ciao.
24: Allora, Gianmarco, ti chiedo scusa, io non lo so, ogni volta che ci sei tu in collegamento, puoi dirmi la prossima volta: guarda, Francesca, ti voglio bene, ma non voglio più venire nella tua trasmissione. Sei scusato in caso. Ben ritrovati a tutti, non ho neanche salutato i miei ascoltatori in questo inizio di trasmissione, ovviamente con i vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Gianmarco, neanche a farlo apposta, in realtà prima proprio Leo citava nella sua trasmissione uno spezzoncino che siamo riusciti a vedere, ovviamente, dell'intervista tua a Piccoli, in cui era molto contento di aver sentito Piccoli parlare di qualcosa di calcistico, e nella fattispecie di quando ha detto: vabbè, sono passate 5 partite, ci sono ancora 99 punti a disposizione, possiamo anche andare a vincere lo scudetto. Raccontami un po' il tuo Piccoli.
26: Ma allora, a me ha lusingato molto infatti il messaggio di Leo stamattina, però ecco, non credo che ci si aspettasse che Piccoli parlasse di massimi sistemi.
24: No.
26: Nel senso che poi ha parlato della sua materia, giustamente, devo dire giustamente, adesso battute a parte, ma guarda Francesca, ho visto un ragazzo molto contento di essere qua, intanto, proprio sinceramente, perché poi dopo al di là e fuori dai microfoni, no? Dove bene o male loro devono indossare una maschera, certo. Ti dicono e non ti dicono, tante cose che ti dicono, poi ti chiedono di non scriverle, quindi tu, diciamo, vedi una versione, come dire così, istituzionale da che va fuori, e poi però magari vi vedi anche un attimo il pre e il post dentro Casteldebole, no? E l'ho visto molto già comunque ben amalgamato con gli altri, cioè c'è un bel clima, ecco, c'è un bel clima, nel senso, in questo momento a Casteldebole non c'è un clima che sembra una squadra che ha due punti in classifica. Perché? Perché il gruppo è comunque un gruppo.
24: Rimane un gruppo sano, il famoso gruppo
26: rimane
24: sano.
26: Rimane un gruppo sano, e su questo devo dire che Piccoli è tornato spesso durante la chiacchierata che abbiamo fatto. Quindi ho visto un ragazzo che è, come dire, contento di essere a Bologna, ma soprattutto l'ho visto veramente molto, molto focalizzato, molto carico dall'inizio con Palladino, ma non perché questo ci dica qualcosa sul pre con Tedesco, che poi peraltro lui ha vissuto anche meno degli altri, sì, essendo arrivato a metà agosto, ma quanto perché ci restituisce un po' l'impatto che ha avuto Palladino, perché poi sono un po' anche le parole di Cambiaghi stamattina su Stadio, in generale anche degli altri che hanno parlato in questa sosta interminabile, tutti ti riportano, e quindi Piccoli in questo caso, il grande impatto che ha avuto Palladino sullo spogliatoio, cioè la capacità di dare una scossa a un gruppo che chiaramente è passato da fare 2-3 anni clamorosi a ritrovarsi a prendere insomma 2-3 schiaffoni così anche imprevisti, sì, e a stare a due punti dopo 5 giornate.
24: Guarda, io la sensazione che ho avuto da Palladino, ma perché è stato lo stesso Palladino a ripeterlo più e più volte nelle varie conferenze stampa che ha fatto, sia quella ovviamente di presentazione, sia quelle post partita di Torino, l'ha ripetuto tante volte, e correggimi se sbaglio, ma me lo ricordo abbastanza bene, di quanto fosse importante per lui, e rimaneva importante per lui, parlare molto con i ragazzi, parlare molto con i suoi giocatori, cercare di conoscerli anche proprio dal punto di vista mentale, emotivo e tutto quanto, cioè ha posto tante volte l'accento su questo aspetto.
26: Ma guarda, noi, almeno io parlo per me, ancora non lo conosciamo, no? Ancora non lo conosco, e non è detto neanche che lo conosceremo, lo conoscerò, perché poi è un allenatore che decide che tipo di filtro mettere fra, certo, fra noi e lui, no? Però parlando così con i colleghi delle città dove lui è passato, tutti sono unanimi e concordi nel dire che è un allenatore che entra proprio... entra nelle vene della squadra, cioè è un allenatore che va in un rapporto molto di complicità con lo spogliatoio, è molto bravo in questo, diciamo è giustamente paraculo nel modo giusto e sa, pertanto devi essere così in questo,
24: certo,
26: ormai,
24: a voglia.
26: Sei quando gestisci uno spogliatoio di Serie A, chiaramente, e lui in questo me lo descrivono, me lo raccontano come veramente molto molto bravo, cioè molto bravo nel, diciamo, in senso giusto, a cattivarsi i leader dello spogliatoio, ma allo stesso tempo nel coinvolgere tutti, nel creando una competizione anche importante, che poi sono quei concetti che oggi ha detto nella conferenza di Casteldebole, no? Che è importante avere una concorrenza interna, che insomma che considera tutti, che sono, certo, non c'è un 11 stabilito, ma comunque anzi lui proprio vuole far vivere questo tipo di competizione al gruppo, perché chiaramente sei poi portato a tirare fuori il massimo, no? E quindi, cioè, è un allenatore da questo punto di vista molto molto molto bravo, molto scaltro, e credo che insomma stia già avendo presa, sia già come dire, mettendo le radici nello spogliatoio, questo suo modo di fare, cioè credo che stia passando molto.
24: A proposito della sana competizione all'interno di Casteldebole durante gli allenamenti eccetera, guarda, è giusto appunto ieri facevamo un ragionamento con Massimo Guerrieri, se non sbaglio, sì, con Max, parlando un po' effettivamente di Skorupski e nel chiederci un po' quello che poteva essere successo al portierone, perché abbiamo passato, è vero, quando è arrivato Skorupski non era il portiere che è diventato poi, in particolare con Thiago Motta, ma che poi è continuato ad essere con Vincenzo Italiano fino al primo infortunio e poi anche il secondo di quest'ultima annata, e evidentemente il suo momento di difficoltà sta effettivamente continuando. Al di là magari dei due infortuni lunghi, che sicuramente qualche conseguenza hanno avuto sulle sue prestazioni, sulla sua magari fiducia in se stesso di ripresa, io questo non lo so, però magari possiamo ipotizzare di sì. Ma stavamo facendo anche questo ragionamento, cioè un po' salta all'occhio come lui nel suo apice, diciamo così, nel momento migliore di Skorupski, è vero, abbiamo sempre dato tanto merito anche al preparatore dei portieri di Thiago Motta, ma è stato quell'anno in cui c'era competizione a Casteldebole non soltanto tra giocatori di movimento, ma anche tra i portieri, perché Thiago Motta ha alternato tanto, in realtà anche un po' Italiano, ma forse più Thiago Motta, ha alternato tanto tra Vaglia e Skorupski. E allora ragionavamo, diciamo, non è che magari per alcuni giocatori e magari anche per Skorupski il fatto di sentirsi comunque sempre il friccicorino sotto, no? Il famoso friccicorino, quindi di avere sempre una sorta di competizione, ovviamente positiva, anche nella propria squadra, anche nel suo ruolo, lo fa tenere un po' più, diciamo così, sul pezzo, gli fa fare prestazioni poi alla fine anche migliori, mentre invece l'idea di avere il posto fisso alla Checco Zalone un po' lo fa sedere. È un'ipotesi che abbiamo fatto, è una riflessione che facciamo tra di noi.
26: Ma allora sì, siamo sicuramente intanto nel campo delle ipotesi, lo dicevi, lo certo. Dicevi giustamente tu, no? Cioè non conosciamo Skorupski così bene per capire che cosa gli passi nella testa. Sappiamo però, ecco, uscendo dal campo delle ipotesi, ma andando nel terreno dei fatti, di quello che è accaduto, dei precedenti, sappiamo che è un portiere che quando nel secondo novembre, nel secondo inverno di Thiago Motta, quello dell'anno poi della Champions, sì. A dicembre del 2023, in Bologna-Roma, nella distinta, vediamo titolare Ravaglia, e tutti rimaniamo
24: abbastanza
26: spiazzati.
24: Basiti, sì.
26: Assolutamente, sappiamo che da quel momento, perché lo raccontò poi Thiago, Skorupski, diciamo, visse un mese non diciamo serenissimo, perché non l'aveva presa benissimo, ma reagì dando il massimo.
24: Esatto,
26: poi,
24: esatto.
26: Da lì in poi fece una grande stagione, così come fece bene la stagione dopo, quindi non è un portiere che soffre la competizione, ecco. E quindi partendo da questo, diciamo, opposto, viene anche a me da pensare che questa volta possa aver pagato la totale mancanza di competizione, cioè che tra virgolette, passami il termine, perché parliamo di un giocatore molto esperto e tutto quello che vogliamo, si sia un po' seduto
24: sì.
26: sulla sua titolarità.
24: Esatto, esatto.
26: Sai, dietro hai il ragazzino che è stato promosso secondo.
24: Chi vuoi mai che sia il primo? Tipo, esatto, cioè ti viene in mente,
26: esatto,
24: il chi vuoi mai che sia il primo?
26: Ma poi attenzione, Francesca, cioè Tedesco aveva proprio esplicitato le gerarchie.
24: Sì, è vero.
26: A precisa domanda, credo, se non nella prima conferenza stampa o comunque nella seconda, una delle primissime aveva proprio detto: no, ci sono delle gerarchie precise, Lucas è il primo, Massimo ha la fiducia per poter già fare il secondo. Però ecco, i ruoli erano assolutamente
24: ben definiti,
26: i perimetri erano super definiti. Ecco, questo non vorrei che abbia portato un giocatore magari della sua esperienza, che comunque qualcosa lo ha vinto, soprattutto ha fatto la storia in questa squadra, e un po' a sedersi e a essere così un po' senza quella cazzimma, tanto per arrivare a Palladino, che invece dovrebbe avere.
24: È vero.
26: Ecco, quindi adesso c'è stata questa sosta, dove sicuramente lui ha avuto la fortuna di poter lavorare con l'allenatore, di poter godere anche di tante attenzioni da parte dell'allenatore, e l'altro, ovviamente, Pessina, è stato praticamente via tutta la sosta, quindi io non mi immagino mai nella vita Pessina a titolare a Lecce, però non mi immaginavo mai nella vita nemmeno l'esonero di Tedesco, anzi ero pronto a impegnarmici qualsiasi cosa sul fatto che avrebbe resistito almeno al Torino, quindi figuriamoci se non mi sbaglio. Però mi aspetto Skorupski titolare, e mi aspetto una risposta, anche perché attenzione, questa volta lo vedremo sotto pressione.
24: Sì.
26: Perché sa che non può più sbagliare,
24: esatto.
26: Sa che c'è un altro portiere pronto, o meglio, pronto a essere lanciato come portiere titolare, e quindi adesso vediamo, in presenza di grande pressione, come risponderà Skorupski.
24: E infatti ti vado anche alla prossima domanda. Intanto hai risposto senza che io te lo chiedessi, ovviamente, ma te l'avrei chiesto di lì a poco, alla domanda che è stata la domanda più gettonata di queste tre settimane quando si parlava di Bologna in questa interminabile sosta, cioè domenica Skorupski o Pessina, è stata la domanda in assoluto più gettonata dai nostri ascoltatori e quella che veniva sempre in un modo o in un altro fuori. E devo essere sincera, anch'io mi aspetto domenica assolutamente Skorupski, poi si sa mai, magari appunto ci sorprende tutti, ma sinceramente anch'io mi aspetto Skorupski. Ma proprio per questo sarà una partita per lui che inevitabilmente sì, sarà sotto pressione, perché ha già passato due partite in cui ha fatto due erroracci che sono costati anche il risultato, quindi sarà sicuramente sotto pressione, perché sa di non poter sbagliare ancora, che perché anche da parte nostra comunque giustamente se ne parla, si vanno ad analizzare le partite, gli errori, i singoli, e quindi lo si fa, e lui non è fuori dal mondo e lo sa. Per questo ti chiedo, è non un esame ma un esamino per Skorupski la partita di domenica?
26: Ma no, cioè per me è un esamone, Francesca, perché ti spiego, cioè mi spiego almeno, credo che giocherà lui anche per quello di cui parlavamo prima su Palladino, cioè uno molto attento al gruppo, uno molto attento agli equilibri. Cioè, togliere adesso Skorupski, toglierlo a Lecce, significa dare un segnale molto forte al giocatore, che è uno dei leader di questo spogliatoio. Quindi Palladino può metterlo in panchina, certo che può farlo, ha la personalità per farlo, assolutamente sì, non gli manca certo il coraggio per panchinare Skorupski,
24: certo.
26: Però nel momento in cui metti Skorupski in panchina vai a toccare un nervo importante dello spogliatoio,
24: ovviamente.
26: Molto importante. E ti dico un'altra cosa, perché penso che giocherà lui, perché nel momento in cui tu presenti Skorupski alle 15 al Via del Mare in porta e lui ti fa un'altra partita, ti fa un'altra partitaccia, ti fa un altro errore, noi ci auguriamo che non sia questo,
24: certo,
26: caso ovviamente, ma a quel punto lì credo che sarebbe lo stesso giocatore, non dico a farsi da parte, ma
24: evidentemente capire, anche esatto, a capire che forse ha bisogno di un momento di stop,
26: esatto,
24: di un momento per ricalibrarsi,
26: esatto,
24: un secondo.
26: Esatto, poi magari qualcuno, la prima obiezione a questa riflessione naturale potrebbe essere: sì, ma il Bologna non ha tempo cioè non ha tempo per fare esperimenti, non ha tempo per star dietro a queste cose, deve pensare a formazione migliore possibile. Però Palladino ha bisogno che la formazione migliore possibile sia con Skorupski in porta, perché è un giocatore troppo importante nell'economia del gruppo, nelle dinamiche,
24: certo,
26: del gruppo, negli equilibri. E soprattutto una partita come quella di domenica, comunque è una partita pesante, ecco, tornando anche,
24: sì,
26: a Piccoli,
24: sì,
26: cioè Piccoli diceva Via del Mare è un stadio, attenzione, un stadio pericolosissimo,
24: sì,
26: caldissimo, cioè Pessina è un ragazzo che ha dimostrato grande personalità perché debutta in Serie A all'ottavo minuto di un Bologna-Napoli, cioè di un Bologna-Napoli, quindi
24: sì,
26: chiaramente se non ti tremano le gambe lì, difficilmente ti tremano, però è un ragazzo di 18 anni,
24: certo,
26: e uno stadio come il Via del Mare non è proprio il più, ecco, il più comodo dei giardini.
24: Assolutamente vero. Andiamo sulla probabile formazione, almeno quello che potrebbe essere la formazione di domenica, al netto anche di tutti i vari nazionali che sono andati e poi rientrati. La porta, diciamo così, abbiamo già fatto i nostri pronostici, i nostri azzardi, mettiamola così. Difesa, centrocampo e attacco. Difesa soprattutto, perché in difesa tutti e tre i centrali in teoria sono partiti e rientrati dalle nazionali. L'unico che è rimasto è stato,
26: guarda,
24: Casale.
26: Guarda, e Casalone fregherà tutti alla fine.
24: Esatto, esatto.
26: È rimasto qua 21 giorni, ha fatto una capa tanta a Palladino. No, vabbè, Francesca, in difesa veramente non ti dico una situazione da tirare i dadi, ma è veramente, sono veramente tante variabili, tante, perché Eggen non è andato bene in nazionale, e quindi non dico che questo lo escluda, assolutamente no, perché di fatto almeno sulla carta è come dire il leader designato del reparto. Però attenzione, bisognerà vedere come Palladino lo ha trovato, lo ha riabbracciato al ritorno,
24: certo,
26: dalle nazionali. Celland che pure è stato via, quindi ha lavorato, sì, ha lavorato meno con l'allenatore. Teat idem. Guarda, se ti devo dire chi mi aspetto sicuramente Teat, perché in questo momento forse soppesando sulla bilancia tutte le variabili è quello più pronto. Quindi io mi aspetto sicuramente lui. Non mi stupirei di vedere Casale qualora in questi 20 giorni abbondanti lui abbia dato delle dimostrazioni importanti a Palladino. Anche perché, parliamoci chiaro, dall'altra parte comunque non c'è una corazzata.
24: Esatto.
26: Guardavo un attimo a livello offensivo, guardavo un attimo le statistiche. Lecce è una squadra che credo abbia fatto 5 gol che poi sono gli stessi, per carità, che ha fatto il Cagliari. Peccato che il Cagliari ne ha subiti 2 e Lecce 10, quindi poi la classifica si spiega anche in quel modo. Però ecco, non è una partita, dici, affronti l'Inter, allora... è una partita dove se hai bisogno di recuperare qualcuno può essere anche
24: la partita giusta
26: in cui metti dentro Casale, ci potrebbe stare. Ecco, in difesa veramente però si brancola nel buio, ti dico Teat più 2 la mia risposta. Poi credo che alla fine Eggen giocherà, però vediamo. E davanti Piccoli con Orso credo quasi sicuramente, cioè li darei per sicuri. Si giocheranno un posto Cambiaghi e Berna, se dovessi decidere di metterlo a piede avvertito, ma credo che alla fine giocherà Cambiaghi, forse altro perché Berna ha fatto comunque parte della sosta non con il gruppo.
24: Esatto, perché ha avuto quei fastidietti, quindi forse si dà ancora un po' di tempo.
26: Poi chiaramente Zortea e Miranda, perché Darmian...
24: Ecco, secondo te Zortea, non Darmian, pronti via?
26: Dio, Darmian santo subito, dici?
24: Anche io ci credo poco, anche perché oltretutto io in realtà Zortea lo vedo molto di più nel modulo con la difesa 3 come quinto di centrocampo. Quindi
26: anche lì ha avuto molto da lavorare, cioè ha avuto molto per lavorarci Palladino, quindi me lo aspetto. In mezzo avrei detto sicuramente Ferguson, poi ha giocato tutte le partite con la Scozia e anche oggi Palladino questa cosa l'ha sottolineata, ha detto che avrebbe preferito chiaramente avesse giocato un po' meno. Però fai fatica a prescindere da Ferguson in questo momento. E magari, ecco, magari un vecchio Pobegone dannata.
24: Esatto.
26: Non lo so.
24: Potrebbe essere. Staremo a vedere domenica. Speriamo veramente che il campionato del Bologna possa cominciare a svoltare, a cambiare qualcosa già da domenica. Gianmarco, ti ringrazio tantissimo, ovviamente, come sempre. E vabbè, adesso ci sentiamo la prossima settimana. Vediamo se avrai voglia di tornare qui da me. Vediamo quali altri fatti possono essere raccontati.
26: Se non ho troppi calcetti, vengo.
24: Grazie mille Gianmarco, un saluto. Grazie, alla prossima. Ciao
26: Francesca.
24: Un saluto a Gianmarco Marchini, resto del Carlino, piccola pausa, poi rientriamo con Matteo Dalla Vite.
23: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
0: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
1: e da parte di Filippo Cotti.
23: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna, presentato da
2: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida, a Bologna in Via Dagnini 1.
23: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
27: In primo piano il calcio, torna alla Serie A ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter che sfida il Parma al Meazza. Guai a sottovalutare i ducali, parola a mister Chivu.
28: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
27: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa Frosinone Frosinone. Riparte anche la Serie B. Stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Formula 1, a Singapore pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Secondo Russell, terzo Leclerc, solo settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena, domenica alle 14. MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro la Trek House, le Aprilia di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. Tennis, Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli. Il Cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu. Da Lorenzo Villanetti è tutto.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
13: Fermati, non serve andare nel panico.
12: E cosa facciamo?
13: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
12: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
13: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
12: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
14: Andiamo a giocare a padel?
15: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9:30 e dalle 12 alle 13:30.
14: Gratis?
15: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
14: E dopo la partita?
15: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
14: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
29: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
30: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
29: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
30: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
31: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
32: Torna sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
33: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.05, rientriamo in studio con Pomeriggi Rossoblù. In queste settimane, cioè, mancava il campionato e mi sono sentita mezza persa. Mancava Matteo Dallavite, sono settimane che non lo sento, ero veramente persa in una landa desolata. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: E ti sei sentita completamente persa.
1: Completamente, dai, cioè proprio persa. Disorientata, non sapevo più che cosa fare, i nostri senza venerdì.
2: Senza campionato mezzo, senza Matte.
1: Di completo, più, no, no, è contata molto di più la tua assenza che il campionato, parliamoci chiaro. Matteo, allora, intanto ben ritrovato, ovviamente, sempre un piacere, ciao, averti, Franci, qua, Matteo Dallavite, Gazzetta dello Sport.
2: Piacere mio.
1: E proprio perché in realtà in questa sosta non ci siamo riusciti a sentire, prima di andare assolutamente a parlare finalmente di campionato, della partita con il Lecce, del Bologna, eccetera, perché abbiamo passato veramente 3 settimane in cui, dai, un po' effettivamente il campionato ci è mancato, anzi
2: mai
1: è stato, queste 3 settimane sono state le settimane simili a gennaio, che non passa mai di solito, no? Ed è gennaio, è lunghissimo. Però non ci siamo sentiti, quindi io una piccola parte, un inizio, un intro con te sul tuo personale bilancio e considerazione su questa pausa nazionale, sugli azzurri di Mancini, un po' te la voglio chiedere.
2: No, io sono contentissimo per Mancio, perché è sempre stato un allenatore che vedeva le cose prima, e secondo me ha visto prima anche adesso su molti giovani, sia la Nazionale A che l'Under 21 è pieno di principi azzurri, perché ci sono giocatori validi e perché ha ritrovato il coraggio e ha trovato soprattutto la Nazionale di Mancini lo sguardo in avanti. Nel calcio che ci piace, quando si vede una squadra guardare avanti anche in fretta, perché ci sono alcune squadre che guardano avanti dopo alcuni smistamenti, diciamo così. Una squadra che guarda avanti in fretta e che è proiettata a guardare avanti, va bene, prende sempre un gol, non mi interessa, ma li fa. E siccome la gente che li sa fare, allora questa Nazionale mi piace, questo CT mi piace assolutamente, ed ero convinto che prima o poi ne uscisse dopo gli schiaffi presi col Belgio.
1: Chi ti ha, se ce n'è stato uno, o puoi dirmene al massimo di due, chi ti ha impressionato di più di quelli che erano alla prima convocazione nazionale, o comunque tra i giovani o alla prima convocazione nazionale?
2: Ma guarda, io dico che ci sono delle conferme, cioè Pio Esposito mi piace da impazzire, mi spiace da impazzire, perché è un giocatore che vede, che sa giocare dentro l'area, che sa giocare attorno all'area, che sa vedere la porta. Dumbia, per quello che cosa ha fatto, non mi è dispiaciuto.
1: A me è impressionato molto Kayode, e mi sono chiesta come mai non era mai stato convocato in nazionale prima.
2: Stavo arrivando anche a Kayode, perché Kayode effettivamente è una forza della natura.
1: Sì.
2: È una forza della natura, e a volte, lo sappiamo, a volte gli osservatori o chi decide di tenere in squadra dopo un provino un giocatore ci prende o non ci prende.
1: Sì.
2: Ma fa parte della vita di tutti, e a volte ci si prende, a volte non ci si prende. Con lui non ci hanno preso, ci ha preso chi lo ha voluto dalla Fiorentina, e al di là delle rimesse laterali che sono
1: rugbistiche più o meno, esatto.
2: Sì, estesissime, è un giocatore, è un ragazzo con fiducia in se stesso, ecco, questi ragazzi, ecco, Mancini è importante per farli crescere con la fiducia in se stessi, perché crescono meglio, e
1: sì,
2: perché avendo qualità tecniche, arrivati in nazionale non per caso, ricordiamoci che Mancini prima lo vide Allegri nella Juventus, vide Fagioli, fece esordire, chiamò Zaniolo che non aveva ancora esordito in Serie A, e parliamo di giocatori qualitativi, quindi qualità, visione lunga, visione avanti all'altra porta, e coraggio, intraprendenza. Mi sembra che gli ingredienti buoni ci siano. Poi sorprendentemente l'Italia è seconda, si giocherà giocherà con la Francia la prossima, si giocherà praticamente il secondo e il terzo posto in Belgio, e però nel frattempo i ragazzi crescono.
1: E Cambiaghi come l'hai visto nelle uscite che ha fatto in questi?
2: Cambiaghi bene la prima, l'abbiamo visto tutti, rivedibile la seconda. Io credo che Cambiaghi abbia ha una grandissima qualità, nel senso che sembra su una Vespa quando deve attaccare, e un secondo dopo è dietro nella fase difensiva ad aiutare. Credo che debba sveltire, ma qui bisogna capire qual è la direttiva dei suoi allenatori, cioè andare più dentro l'area,
1: sì.
2: Perché un giocatore come lui che va più dentro l'area può solo portare dividendi e magari anche rigori.
1: Cambiaghi, secondo te ad oggi è un giocatore da nazionale? Cioè io, per carità, voglio un bene dell'anima a Cambiaghi, ci mancherebbe, però un Cambiaghi nella famosa formazione dell'Italia del 2006 probabilmente non sarebbe stato un giocatore da nazionale. Oggi le cose lo sappiamo, sono cambiate tanto, forse anche tanti altri che oggi sono convocati non sarebbero stati convocati a quel tempo. Cambiaghi oggi è un giocatore da nazionale?
2: Guarda, nel 2006 ero là a Berlino e tu guardavi
1: in TV con gli amici.
2: No, scusa, tu guardavi tu guardavi formazione panchina e dicevi chi mette? Dove prendo bene.
1: Esatto, no? Esatto,
2: quindi
1: esattamente.
2: Era una generazione di giocatori clamorosi. Anche Iaquinta, per esempio, in quel periodo faceva e gli riusciva di tutto.
1: Sì.
2: C'erano gli Inzaghi, Del Piero, i Totti, esatto. Insomma, era incredibile, perfetto. Negli ultimi anni non è così. E proprio per questo penso che sia un l'educatore giusto, fra virgolette, Mancini. E penso che Cambiaghi possa stare in questa nazionale, ti dirò di più, ci può stare soprattutto per lo spirito di sacrificio che oggi il calcio chiede, e ero convinto, poi abbiamo saputo che si è fatto male, che ha avuto un problemino muscolare. Io non chiudo le porte neanche a Bernardeschi, perché se Bernardeschi continua ad essere quello che è stato in queste prime 5 giornate di campionato, allora per me, per Bernardeschi, c'è sempre posto.
1: Allora, intanto ti riporto i saluti di Simone, un saluto a Matteo dal suo fruttivendolo di fiducia.
2: Top.
1: Cosa sta diventando questa trasmissione? Io non lo so, ma va bene. E poi sempre interessante e schiette le nostre chiacchierate sul Bologna. Quindi adesso so che tu hai un fruttivendolo di fiducia e con cui parli del Bologna mentre compri la frutta.
2: Sempre.
1: Bene.
2: Ma quello che dico a te dico anche alle persone con le quali mi fermo a parlare.
1: Giusto, è quello.
2: Non ho filtri, equilibrati, sì.
1: Certo. Allora, torniamo invece adesso sul Bologna e su domenica con il messaggio di Gianluca da Minerbio che dice: naturalmente mi auguro che il Bologna domenica vinca, ma sarà durissima, quindi per me sarà uno sporco pareggio. Andiamo su domenica, Matte.
2: Io credo che invece il Bologna in qualche modo, è banale dire dovrà vincere, ma dovrà alla fine penso che questi 20 giorni a Palladino possano essere serviti, pur con le assenze o i giocatori che sono arrivati dopo, dal punto di vista mentale. Io considero Palladino un allenatore che porta dividendi e lui stesso è un allenatore che cerca subito dividendi. Tu dirai, ma chi è l'allenatore che va a pareggiare, vuole pareggiare? Nessuno, però ha un'attitudine, ha un approccio tale per cui devi dare qualcosa subito. Non è riuscito col Torino, credo che abbia fatto bene a fare colloqui individuali per conoscere meglio i giocatori, perché per esempio aveva pochissimi difensori, è chiaro, lui continuerà con la difesa 3, ma è ieri, oggi e domani che farà i lavori sulla difesa 3, quindi è stato più un lavoro mentale. E il lavoro mentale serve per, secondo me, non creare alibi ai giocatori. Cosa vuol dire e cosa voglio dire? Voglio dire che quando si dice è solo la quinta giornata, c'è il tempo per recuperare, no, lì crei alibi ai giocatori.
1: È vero.
2: Io spero che lui abbia detto che la ferocia, i punti vanno fatti subito, perché tutto poi viene meglio, però crearsi degli alibi no, cioè quindi il Bologna deve andare in linea di massima a fare quello che deve fare, cioè la sua partita da vincere, perché sennò ricordiamoci che la classifica è terribile, sì, è terribile in questo momento, ma mai usare il tempo che ci può essere più avanti, perché ripeto, può diventare un alibi per i giocatori, quindi questo spero e credo non l'abbia fatto.
1: Guarda, sono molto d'accordo, io sai che faccio sempre gli esempi anche rapportati un po' alla vita in generale, cioè mi ricorda quando iniziava l'estate, ero alle medie, non lo so, o anche al liceo, iniziava l'estate, sì, e uno pensava vabbè, i compiti di sicuro non li faccio adesso perché tanto ho tutta l'estate per farli, figurati se non ce la faccio, e puntualmente si arrivava al primo di settembre con 2 settimane e dicevi oh mio Dio, devo sbrigarmi a farlo. Il rischio è effettivamente quello, cioè è vero da una parte che siamo alla quinta giornata e quindi c'è effettivamente tutto un campionato davanti e tot punti ancora perseguibili nella stagione calcistica, però il rischio di pensare troppo al fatto che ci sia tutto il tempo del mondo davanti, si rischia di perdere poi del tempo, no? E non va sempre,
2: sì,
1: bene.
2: No, crei alibi perché dici cacchio, ho pareggiato qui, però è un campo difficile, tanto siamo solo alla sesta giornata,
1: esatto.
2: No, è un errore, sarebbe un errore secondo me, non dico madornale, ma molto importante.
1: Steve 72 ti chiede: chi è il rigorista quest'anno? Piccoli li batte? Il rigorista, però, secondo me è sempre uno, il primo.
2: Allora, io in linea di massima, i rigoristi sono Orsolini, Berardeschi, Piccoli non mi ricordo se li batte, ma in tutto questo il capitano è rimasto Orsolini?
1: Bella domanda.
2: È una bella domanda. È una bella domanda, io penso e spero di sì, anche se poi c'è Lollo fuori categoria, no? Cioè lui è, sì, il capitano, però dopo
1: Ferguson?
2: Orsolini, è rimasto Orsolini, forse è rimasto Orsolini.
1: Sì, sì. Orso, però ti ricordi che però Orso era stato fatto capitano qualche tempo fa e forse
2: con Tedesco il capitano era lui.
1: È vero.
2: No, il capitano giocatore, attenzione.
1: Sì,
2: se
1: sì,
2: gioca De Silvestri, è De Silvestri.
1: Certo, sì, sì, sì, questo assolutamente sì, però mi ricordo che non mi ricordo se con Motta o con Mihajlovic ancora venne fatto capitano Orsolini la prima volta.
2: Motta li girava, il problema è che li girava anche alla Juve,
1: però mi ricordo che Orso forse non era ancora il momento per lui in cui si sentiva, sì, a suo agio con quella carica.
2: Sì, infatti credo che la rabbia di aver giocato la prima partita contro la Lazio, non averla giocata bene da capitano, da nuova bandiera, l'abbia imbrunito, diciamo così, abbastanza, è un bel po', e quindi io credo che sia rimasto lui, non se n'è parlato, però va benissimo.
1: Certo. Piccola pausa, Matte, poi andiamo anche sulla probabile formazione, sui vari giocatori, anche i vari singoli e sui nostri argomenti. A tra poco.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
4: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per De Mar, che attacca Hackett. De Mar fino in fondo, spaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muove, poi regala ad Hackett.
3: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
5: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
16: Sto pensando di cambiare furgone.
17: Perché?
16: Non ci sta più niente dentro.
17: Sicuro che il problema sia il furgone?
16: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
17: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
16: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
18: Andiamo a giocare a padel?
19: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
18: Gratis?
19: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
18: E dopo la partita?
19: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
8: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su

0: io per contraddire Palladino, ci mancherebbe. Però secondo me a Ferguson in questo momento, che con il Bologna lo vediamo forse da un po' troppo tempo sottotono rispetto al Ferguson a cui eravamo abituati, eccetera, per me non può anche non essere stata una cosa negativa avergli fatto fare tanti minuti con la Scozia, avergli fatto prendere magari fiducia, non lo so, per me potrebbe non essere una cattiva cosa.
1: Dunque, Ferguson è il motore di questo Bologna. Ferguson ha il motore che sta tornando ai giri giusti, ed è stato un bene che abbia giocato sempre. È un bel rebus capire se è giusto fargli fare la sesta partita consecutiva oppure farlo rifiatare un attimo. Oggi che il suo motore è, secondo me, all'80%, 85%, quindi ben più di quello che abbiamo visto per esempio l'anno scorso, io a Ferguson non rinuncio mai, però vorrei vedere vicino qualcuno che faccia più da regista, perché a Ferguson è stato fatto fare di tutto, però lui è un box to box.
0: Sì, è vero.
1: È come lo immaginava Italiano in Vitigna, è uno che va, si appoggia, fa appoggiare, si inserisce, fa tante cose, ma il regista non è nel suo DNA. E si è anche visto. Quindi vorrei un Moro, per esempio, è per questo che gli è stato chiesto come sta Moro. Credo che in tutto il centrocampo del Bologna di oggi Moro sia quello che più di altri abbia le caratteristiche del play. Per carità, ce le ha anche Lazzuzzi, però preferisco Moro. Ecco, quindi un centrocampo con dentro Moro e Ferguson per me è l'ideale. Scusami,
0: vai.
1: Tenendo sempre in considerazione che la corsa di Pobega è importante, quindi sì, bene avere anche dei dubbi di questo genere.
0: Ma col modulo a 3 di Palladino serve davvero ancora un regista effettivo? O si può svariare, o si può sopperire all'assenza eventualmente?
1: Deve essere un regista non solo bellino, ma deve essere anche come posso dire, bello tosto, no? E quindi è chiaro che la fase difensiva ce l'ha un po' meno Moro di Elazzuzzi, ce l'ha un po' più Elazzuzzi di Moro.
0: Certo.
1: Moro ha più qualità e la Zuzzi ha meno qualità, e quindi i registi al giorno d'oggi non sono gli Arthur che la passano a 2 metri in orizzontale, che stanno semplicemente lì, sono dei multitasking, per cui il Bologna, ripeto, ne ha due. Io però preferisco molto di più Moro e spero di vederlo presto.
0: Difesa, chi ti aspetti, dato che l'unico difensore rimasto a Casteldebole è stato Casale?
1: Sai che qualcosa mi giocherei su Casale.
0: Infatti.
1: Sai che qualcosina me la giocherei su Casale. E gli altri, credo sicuri, insomma, adesso poi, sai, dopo 20 giorni è ancora più difficile di prima di poterla azzeccare, anche se col Torino abbiamo azzeccato e non all'ultima ora la difesa 3,
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì, sì.
1: Quella dovrebbe rimanere, però direi Eggem e Teat.
0: Quindi Elland fuori delle due a favore di Eggem, nonostante Eggem non abbia fatto troppo bene neanche in nazionale?
1: C'è Casale quindi io lo metterei in ballottaggio con Elland.
0: Ale che scrive: ce l'avevamo il giocatore ideale per il centrocampo di Palladino, era Freuler.
1: Non dirlo.
0: Non dirlo
1: che chi è che ha scritto, come si chiama?
0: Alessandro.
1: Non dirlo. Ce l'avevamo.
0: Buon pomeriggio, Dovbik sta riprendendo. Vai, scusami.
1: Perché Freuler non è un semplice regista. Freuler è un numero 8. che sa fare anche il regista.
0: Sì, vabbè, è vero.
1: Chiudo parentesi.
0: Sì, vabbè. No, ma poi ragazzi, stiamo parlando veramente di un giocatore, Freuler, esatto, che aveva un'intelligenza.

0: calcistica, nel prevenire, nel vedere cosa succedeva, sì. Cioè, era, vabbè, un giocatore di un altro, no, di un altro, vabbè, livello proprio.
1: Dal vivo ne ho visti 6 o 7 che capiscono le cose prima, sì. E Froehler è uno di questi.
0: Uno di questi è Calafiori in difesa nella nazionale italiana, secondo me.
1: Sì.
0: Poi io sono di parte.
1: Giusto, è una buona parte.
0: Sì.
1: È una buona parte. Uno dei giocatori che guarda, magari chi l'ha conosciuto adesso, magari non l'ha visto giocare con continuità, magari non lo crede, ma uno che vedeva veramente 10 secondi prima degli altri e vedeva una feritoia di passaggio, ma soprattutto capiva le cose prima degli altri, era Cassano.
0: Pazzesco. È vero. Pazzesco. Genio e sregolatezza.
1: Pazzesco.
0: Sì. Buon pomeriggio, dice Bonnie. Dovbyk sta riprendendo la forma. Da domenica potrebbe avere più minutaggio visto la sosta. Allora, effettivamente sì, perché il Dovbyk che abbiamo visto fino a prima della sosta era un Dovbyk molto molto indietro, Matt, di forma e di atletismo, sì, diciamo, certo. Così ci sono state 3 settimane di sosta, e che per lui possono essere state assolutamente un toccasana per riprendere sempre di più la forma. Come siamo messi sul capitolo Dovbyk?
1: Sul capitolo Dovbyk credo avrà più minuti, giustamente come dice chi c'è scritto, avrà più minuti di prima. Oggi l'intoccabile è ovviamente Piccoli, però prima delle soste delle nazionali si diceva che Dovbyk sarebbe comunque andato via con l'Ucraina. È stata una grande mossa restare invece a Casteldevole a lavorare ed aumentare in un modo e nell'altro i carichi di lavoro, però sta crescendo. Io, guarda, sono convinto che il Bologna abbia due attaccanti che sanno cos'è la Serie A, quindi non mi preoccupo.
0: E ai lati di o Dovbyk o Piccoli chi ci sarà secondo te?
1: Direi Orso, direi Cambiaghi. Adesso Palladino ha svelato che Bangula ha un problemino,
0: esatto,
1: muscolare.
0: Anche Odgaard è fuori, giusto?
1: Esatto, alla fine non partirà probabilmente Mbangula, oppure parte, ma insomma panchina, ecco. Però mi viene da ripensare a quando Italiano di Ali ne voleva 5. Non siamo un po' corti? Vabbè, ci penseremo a gennaio.
0: Eventualmente sì. Esatto. Andiamo su un altro nodo che in queste 3 settimane, ti dico la verità, ha tenuto tanto banco. Era una domanda che ciclicamente in tutte le trasmissioni arrivava. Skorupski o Pessina? Ora, siamo tutti abbastanza, direi, in realtà in accordo nel pensare che domenica sarà Skorupski a scendere in campo, e lo trovo anche giusto di base in generale. Però vado anche un po' più nello specifico. Che momento sta attraversando Skorupski? Come si è lavorato secondo te con... Perché Palladino, secondo me, è uno che è così attento al parlare sempre con i giocatori, ad andare veramente in profondità anche emotiva, no, dei suoi giocatori. Secondo me in queste 3 settimane ha lavorato tanto anche da questo punto di vista col portiere del Bologna.
1: Skorupski è un ragazzo forte. Skorupski è uno che non si arrende. Ora non sono il procuratore di Skorupski, ma spero che faccia, se giocherà, e credo che giocherà perché sono d'accordo con te, credo che faccia una partita clamorosa, spero farà una partita clamorosa e importante, perché ricordiamoci sempre che questo ragazzo è passato da l'essere colpevole di tutte le buche che minavano i nostri motorini a Bologna a giocatore fondamentale quando c'è stato da inseguire le cose belle che il Bologna ha inseguito e anche vinto. Quindi non mi piacciono sinceramente i vari discorsi: se avevamo quell'altro portiere allora avevamo 6 punti in più, 5 punti in più, 4 punti in più. Skorupski anche in passato ha fatto delle sciocchezze, per carità, però rimane un portiere secondo me importante e spero che mi dia ragione. Per quanto riguarda Pessina, è stato al Luna Park nazionale per 20 giorni,
0: sì.
1: Si è allenato con quelli che...
0: con il migliore al mondo, se non altro, si è allenato,
1: esatto,
0: Donnarumma.
1: Ha reputato i migliori d'Italia il migliore al mondo,
0: sì,
1: esattamente, e per cui gasatissimo, avrà incamerato altre nozioni importanti, e però credo che a Lecce giocherà Lucas, e onestamente sì, mi aspetto lui.
0: Andiamo anche un secondo su Lecce. Che Lecce ci dobbiamo aspettare, Matte?
1: Guarda, di Francesco a me è sempre piaciuto. Che Lecce bisogna aspettarsi? Sinceramente non so in particolare, però solitamente Di Francesco è uno che, cioè, Lecce è una squadra che sa cosa fare, no? E che si carica in maniera totale nel momento in cui le cose vanno bene. Per cui torniamo al discorso mentale di prima, no? Cioè, il Bologna deve far sì che le cose mentali proprie debbano andare bene da subito, mm-hmm, perché sennò, ripeto, tanto la testa va lì.
0: Certo.
1: Va al gol che non fai, va al gol che, certo, sempre prendi. Ecco, quello è un altro aspetto. Cioè, questa squadra, cos'era, il 25 luglio, che l'ultima volta che non ha preso gol. Mi sembra un po'
0: in là, un po' troppo in là, un po' decisamente tantino, un po' tantino, esatto. Matte, prima di salutarti vado completamente off topic, però sono curiosa di sapere la tua opinione, le tue considerazioni su tutto quello che è successo nel bene e nel male con l'addio alla nazionale di Messi e l'addio, il non addio, il putiferio, le permalosità che è successo invece attorno a Cristiano Ronaldo.
1: Sono un fan di Messi totale, apprezzo in maniera assoluta quello che è ancora Cristiano Ronaldo, perché è l'esemplificazione di un atleta che poi ha una visione del gol clamorosa, e godiamo tutti calcisticamente a vedere il prossimo, che è Yamal, perché fa delle cose,
0: sì,
1: tremende in senso buono.
0: È vero.
1: Tremende in senso buono. È una cosa, è un ragazzo di una forza, di una disinvoltura calcistica, e si prenderà tutto anche lui. Si prenderà tutto anche lui.
0: Su Ronaldo? A me, devo dire la verità, non, cioè, mi dispiace, io da un proprio perché sei Ronaldo, io non mi aspetto.
1: Che abbia scelto lo stesso giorno non mi piace, il resto sono cose che vanno oltre a tante cose.
0: Matte, grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie a te, Franci.
0: Ciao. Un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Pausa e poi andiamo con la conferenza stampa di Raffaele Palladino.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenicale 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
7: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? com'è quello di Skoda.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
13: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
14: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:41, rientriamo brevemente in onda, ma soltanto per lasciarvi alla conferenza stampa di Raffaele Palladino. Finalmente torna a parlare l'allenatore del Bologna, torna a parlare perché domenica finalmente torna anche il campionato. Il Bologna andrà a Lecce ad affrontare il Lecce. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend. Noi ci risentiamo con Pomeriggio in Rossoblù lunedì alle 16:30, ma adesso spazio a Raffaele Palladino in conferenza stampa.
16: Buongiorno Raffaele.
17: Buongiorno.
16: Buongiorno mister, volevo chiedere questo. È una visione forse un po' assolutoria per il club e tutto quello che è successo in questo inizio di stagione, ma si può dire che il campionato, la stagione del Bologna comincia a Lecce? E se sì, com'è andato il mini ritiro di questi 20 giorni?
17: Beh, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sicuramente il campionato del Bologna è iniziato a inizio stagione, però per quanto mi riguarda io ho avuto modo di lavorare queste settimane con la squadra e quindi per noi tutto quello che è stato dobbiamo metterlo da parte, dobbiamo ragionare su quello che dobbiamo fare in questo momento, che sono tante cose, sono cose importanti e visto che comunque abbiamo cambiato anche tante cose, la metodologia, abbiamo cambiato un sistema di gioco, ci sono stati tanti cambiamenti, quindi per noi è un processo di crescita che ci vuole un po' di tempo, ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio, ma la cosa che mi lascia più ben sperare è la disponibilità che ho avuto da parte dei ragazzi, perché in queste 3 settimane ho visto grande disponibilità, grande sacrificio nel lavoro, grande partecipazione da parte di tutti nel voler migliorarsi e voler migliorare questa situazione, e quindi giorno dopo giorno ho visto dei grandi miglioramenti. Come ho ritrovato la squadra con quelli che sono rimasti qui a disposizione, ricordiamoci che 10 sono andati in nazionale e li abbiamo ritrovati solo ieri e oggi, quindi a disposizione. Purtroppo con loro non ho potuto lavorare, ci sarà modo e tempo per poterlo fare, ma soprattutto sul discorso fisico e tecnico-tattico c'è un po' di tutto da mettere dentro, però con quelli che sono rimasti abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Okay.
9: Ciao, in parte hai risposto. Io ti volevo chiedere in questi giorni che cosa hai imparato da questa squadra, cosa può aver e deve aver imparato la squadra da te, cosa hai apprezzato e cosa non hai apprezzato, quindi in senso buono quello che c'è da cambiare, da variare, da, sul quale insistere, insomma, poche parole.
17: Beh, io direi che gli aspetti su cui dobbiamo lavorare sono un po' generici, sono tutti, sono intanto l'aspetto atletico, che è quello è fondamentale, perché cambiando metodologia di lavoro per me la squadra deve correre per 90 minuti e deve farlo in maniera anche con grande intensità, e quindi c'è bisogno di alzare l'intensità negli allenamenti, e quindi su questo abbiamo lavorato queste tre settimane. E poi l'aspetto tecnico-tattico, perché oltre all'aspetto fisico c'è da migliorare comunque delle rotazioni, degli aspetti di gioco, e su tutto quello che abbiamo lavorato queste settimane ho visto grande partecipazione da parte dei ragazzi, vedo miglioramenti, inizio a vedere delle cose buone, inizio a vedere più fluidità nella manovra. Sicuramente dobbiamo avere un po' di pazienza, perché ogni giorno dobbiamo mettere un po' un mattoncino dentro, e per mettere questi mattoncini dentro bisogna che la squadra sia sempre concentrata sul lavoro. Io cerco sempre di rinforzare le cose positive che vedo e cerco di lavorare sugli aspetti che magari non mi sono piaciuti e ci vado a lavorare. Dobbiamo avere questa mentalità, l'importante è che la squadra sia consapevole del fatto che bisogna lavorare tanto, e lo stanno facendo.
18: Luca dietro.
19: Ecco, dicevi, hai lavorato aspetto fisico, aspetto tattico, c'è stato anche da lavorare magari sull'aspetto mentale, cioè sul ridare anche un po' fiducia a questa squadra, che magari un po' di fiducia in questo inizio l'aveva persa.
17: Sì, ma la fiducia è compito mio farla ritrovare, in quello sto cercando in tutti i modi di coinvolgere tutti i giocatori con dialoghi personali, più sono con loro e più li conosco, più sono con loro più li capisco chi ha bisogno più di conforto, chi ha bisogno di consigli, quindi più sto con loro, ho avuto modo di starci tanto tempo in queste tre settimane, e più li conosco, quindi quello è un processo che dipende tanto da me, dare fiducia, dare coraggio. Le mie squadre devono andare forte, ma devono avere voglia e mentalità soprattutto di cercare di vincere le partite, di imporre il proprio gioco, di avere una mentalità giusta, avere fame, e credetemi, queste parole, questi aggettivi, tutto quello che sto dicendo io le ritrovo in questa squadra. È un gruppo che vuole venire fuori da questa situazione e me l'hanno dimostrato in queste tre settimane che stanno con me, e adesso vengono le partite, viene il bello, e piano piano bisogna venire fuori da questa situazione, ma io sono sicuro che la squadra ha già la mentalità giusta per andare ovviamente a giocare contro una squadra come Lecce e cercare di fare punti.
18: Posso? Sì, un po' più.
19: Sì, ecco, uno di questi dialoghi personali che dicevi di aver avuto con i giocatori magari è stato con Skorupski, visto il suo momento.
17: Assolutamente sì, lo è stato con Skorupski, lo è stato con Pessina, lo è stato con tutti i calciatori, perché come vi dicevo io li devo conoscere, devo velocizzare questa conoscenza con i calciatori, più ci parlo, più sono con loro, più li vedo negli allenamenti, più sbagliano, più fanno le cose giuste, e per me sono tutte indicazioni, tutti si devono sentire importanti, tutti si devono sentire giudicati da me, perché poi sarò io quello che fa le scelte, però per quanto mi riguarda ho cercato di toccare tutti gli aspetti, e quindi mi chiedevi di Skorupski, assolutamente sì, l'ho fatto con lui, ma l'ho fatto anche con Pessina appena è tornato dalla nazionale.
20: Sì. Salve, volevo chiedere come stanno Bernardeschi e Orsolini e quanto è importante per lei vederli insieme in campo contemporaneamente, cioè una coesistenza di Orsolini e Bernardeschi è vitale per il miglioramento dei risultati di questa squadra?
17: No, diciamo che non è vitale, perché comunque assolutamente no, però io vi ho detto il primo giorno quando sono arrivato qui che a me piacciono i giocatori di qualità, quelli che ti fanno vincere le partite, e più ne abbiamo in campo è meglio, ho provato varie soluzioni, intanto fisicamente stanno bene, Bernardeschi è rientrato questa settimana, è rientrato martedì parzialmente, poi è andato sempre in crescendo durante la settimana e quindi è a disposizione per poter giocare, e Orsolini uguale, ha fatto un buon lavoro anche a livello fisico visto che era venuto da un infortunio ed è rientrato e sta bene, sono tutti a disposizione tranne Odegaard che ha avuto questo infortunio e Bangula che è tornato dalla nazionale con un fastidio, però non dovrebbe essere nulla di grave, lo valutiamo domani, però per quanto mi riguarda sono tutti a disposizione e poi farò le scelte domani di formazione finale.
21: Salve, le Salve. Chiedo un commento sulla firma di Darmian e come l'ha visto fisicamente.
17: Beh, Matteo è stata una scelta bella da parte della società e da parte mia, eravamo d'accordo su dopo l'infortunio purtroppo di Holm, anzi gli facciamo un grande in bocca al lupo per il ritorno in campo di una buona guarigione, speriamo che lo riavremo presto perché per noi è un giocatore importante, e dopo il suo infortunio ci siamo sentiti con la società, abbiamo pensato a Matteo Darmian che io conosco tra l'altro. In questi anni abbiamo giocato tante volte contro e come ragazzo, un ragazzo straordinario che porta intanto grande esperienza, un vincente, è stato in squadre importanti come il Manchester e ovviamente l'Inter, è un ragazzo che può giocare da terzo, può giocare da quinto, ha una grande leadership, quindi siamo molto contenti di, insomma, che sia con noi e ovviamente lui potrebbe essere già a disposizione per giocare domenica, perché è un ragazzo che nonostante sia stato fuori, che si sia allenato da solo, però l'ha fatto con grande professionalità e si è presentato bene qui a Bologna.
21: Ciao mister, hai parlato anche di questi nuovi concetti tattici, come ad esempio il passaggio della difesa da 4-3, come va anche questo processo? Hai parlato anche coi singoli, dicevi, a che punto è un po' la ricostruzione, tra virgolette, di questa parte del campo?
17: Beh, io inizio a vedere delle cose positive, inizio a vedere che la squadra comunque inizia ad avere una fluidità maggiore, è ovvio che passare dalla difesa a 4-3 ci sono dei cambiamenti, ma come vi ho detto il primo giorno la squadra lo può fare, ha nelle corde questa cosa di poterlo fare, ha le caratteristiche per poterlo fare, c'è predisposizione a volerlo fare, c'è grande applicazione, ci vuole solo un po' di tempo perché sicuramente in delle partite potremmo andare in difficoltà, è una fase iniziale dove è iniziato questo cambiamento, ma noi ci crediamo, io ci credo che questa squadra possa fare bene con questo sistema, i ragazzi ci credono, quindi va dato un po' di tempo a loro, bisogna crescere sotto tutti gli aspetti, come dicevo prima, fisico, tecnico, tattico, un po' su tutto, e poi ovviamente questa squadra ha bisogno di e ha voglia di risultato, è quello che noi dobbiamo volere tutti quanti insieme, perché ovviamente anche i nostri tifosi lo vogliono tutti, lo vuole tutto l'ambiente e noi siamo qui apposta per cercare di venire fuori da questa situazione, ma con la giusta mentalità la squadra lo farà.
22: Salve mister, Vitic è stato uno degli investimenti più onerosi del Bologna, come lo vedi questo momento?
17: Beh, Vitic io l'ho visto due allenamenti prima di Torino, ovviamente vedi poco poco e niente, lo conosco come calciatore perché ci ho giocato contro tante volte da avversario, però quando poi lo alleni è diverso. Adesso è rientrato 2 giorni fa, quindi per adesso l'ho visto solo 4 volte in allenamento, ma si è ripresentato bene in nazionale perché ha anche giocato una partita titolare 90 minuti, quindi è rientrato con grande fiducia. Lo valuto e vediamo lui come si mette a disposizione, perché è un ragazzo serio, un ragazzo, un grande lavoratore, e penso che in questa difesa a 3 lui possa far bene.
22: Grazie. Buongiorno, le chiedo come sta, come ha visto Dovbyk e anche in prospettiva futura come lo vede dentro al suo calcio, nel senso che magari il lavoro che ha fatto Piccoli contro il Torino, Dovbyk ovviamente ha la fisicità per farlo, magari non sempre ha avuto l'attitudine, quindi magari con la gamba tenderete a stare più alti, immagino di baricentro, anche con la riaggressione, però come sta lui e come vede lei Dovbyk nella sua idea?
17: No, lei inizia a parlare già di concetti, mi piace, riaggressione, baricentro e tutto, sì, è vero. Noi abbiamo 3 attaccanti, secondo me, anche un po' diversi tra di loro, che comunque a me fa piacere questo perché hanno caratteristiche anche diverse, perché Enem è un ottimo attaccante perché ha qualità tecniche e fisiche, e poi c'è Dobic che può giocare soprattutto nella fase finale, negli ultimi metri, è un giocatore che si fa trovare bene con il corpo, si fa trovare in quelle zone di campo dove noi abbiamo bisogno, e Piccoli comunque l'avete visto fa un grande lavoro per la squadra, è un giocatore dove ha bisogno di spazio, ha bisogno di profondità, quindi anche in base alla partita poi verranno fatte anche queste scelte. L'importante è creare la competizione tra i calciatori, è fondamentale, è quello che ho sempre cercato di trasmettere ai miei giocatori, e quello che loro devono capire è che non ci sono 11 titolari e ovviamente 11, 12 o 13 che vanno in panchina, ma per me chi va forte, chi spinge, chi mi convince in allenamento, io metto in campo, perché ora ho bisogno di vedere tutti, ho bisogno di tutti, ho bisogno che tutti si sentano importanti, perché bisogna venire fuori da una situazione comunque che si è creata.
9: Come sta Moro?
17: Bene, è cresciuto quando siamo arrivati, quando sono arrivato comunque lui veniva da piccoli acciacchi fisici, gli mancava un po' la condizione fisica, sono contento, ha fatto 3 settimane bene, sia lui che la Zuzi, che non l'abbiamo visto ovviamente giocare la partita scorsa, ma ha fatto bene anche la Zuzi, sono contento perché i centrocampisti per noi sono importanti a mettersi bene col corpo, a dare equilibrio alla squadra, andare in aggressione in avanti quando c'è da dare equilibrio, loro lo sanno che i centrocampisti per noi sono dei giocatori molto intelligenti e ho la fortuna di averne a disposizione dei giocatori comunque molto, molto importanti.
1: Sì, buongiorno, sempre stando al centrocampo volevo chiedere Ferguson come è rientrato, ha detto che sono stati pochi giorni ma è stato il giocatore più coinvolto in queste nazionali, 4 partite tutte da 90 minuti, quindi come sta fisicamente, se può già essere disponibile a Lecce?
17: Sì, diciamo che questa insomma situazione che si è creata delle nazionali con le 3 settimane di pausa a dei calciatori hanno avuto tanto minutaggio, e nel caso di Ferguson probabilmente anche troppo, perché lui si ritroverà, ha fatto 5 partite in meno di 20 giorni, con quella di domenica sarà la 6ª, e in altri giocatori dove hanno fatto quasi 0 minutaggio, quindi è anche lì la gestione delle forze e la gestione del gruppo sarà importante per noi. Ferguson è rientrato ieri con tanti carichi di lavoro, oggi stava meglio fisicamente, vediamo, è a disposizione per domenica, per noi comunque un giocatore importante e quindi lo valutiamo anche domani in base a come starà.
19: Torno un secondo su Darmian, hai detto che è già pronto per giocare, ti chiedo se più da terzo, più da quinto, anche per cosa hai bisogno tu, pensando a quanti pochi difensori hai potuto vedere in queste settimane.
17: Sì, è vero, ho avuto pochi difensori a disposizione, però ho voluto fare doppia seduta con quelli che sono tornati alla nazionale, ad esempio Eggem, Teate e Elland, che sono andati in nazionale, e mercoledì abbiamo fatto una doppia seduta solo per loro, quindi hanno recuperato anche un allenamento, i ragazzi sono stati fantastici a disposizione, quindi qualcosina abbiamo messo dentro di diverso. Tutte le ore che siamo riusciti a rubare, le ore di allenamento, è tutto pane quotidiano per i ragazzi, è fondamentale. Darmian ci può aiutare da quinto, perché in questo momento siamo un po' corti lì a destra, e può fare anche il terzo, perché lui ce l'ha naturale, all'Inter l'ha fatto bene, è stata anche questa la scelta su Darmian, però principalmente per andare comunque a sostituire un giocatore come Olmo in quella posizione.
19: E poi ti voglio chiedere una cosa su Lecce, l'avversario che incontrerete, 6 punti, è il miglior attacco su palle da fermo, diciamo così, sì. Ha fatto 4 gol insieme all'Inter, e il Bologna l'anno scorso ha sofferto molto su questo fondamentale. Come vi siete preparati per questo? Che tipo di partita vi aspettate contro un avversario che oggi non mi ricordo chi, tra Cambiaghi e Piccoli, ho definito molto fastidioso?
17: Beh, è una partita difficile perché giochiamo fuori casa contro un avversario che ha 6 punti nel loro stadio, loro comunque hanno fatto punti con il Monza e con il Venezia, in casa e fuori casa, quindi è una squadra che sicuramente è temibile, ci sono delle insidie, noi dobbiamo avere la mentalità di andare lì e raccogliere qualcosa, dobbiamo raccogliere dei punti perché per noi sono fondamentali, quindi la squadra lo sa, vedo la squadra mentalizzata, ogni partita di Serie A ha le proprie insidie, in questo momento noi dobbiamo stare molto concentrati su di noi, su noi stessi, avere la giusta mentalità, il giusto atteggiamento, sapere che ci saranno delle difficoltà nella partita, ma in quelle difficoltà dobbiamo venire fuori, perché è così che si crea il carattere, si crea lo spirito e torniamo a essere il Bologna che tutti noi ci aspettiamo e che i tifosi vogliono.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: USA Israele contro il Nobel per la pace. Anna Vipillai, 85 anni, giurista di primo piano nelle Nazioni Unite e nelle corti internazionali di giustizia, fino alla guida della Commissione ONU che nel 2025 ha accusato Israele di genocidio. Trump impone nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte, l'Alto Commissariato per i diritti umani ha definito tortura la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo, il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia, devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Da Laura Supino, buonasera. Serata.
2: Nettuno Bologna 1.
27: Amore, quanto di anticipo?
28: 0.
27: E di interessi?
28: 0.
27: E quanto ci pensi ancora?
28: 0. La prendo.
29: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
30: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Questo programma è presentato da...
14: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
15: Sì, mi devi credere.
14: Lunedì?
15: All you can eat di Crescentine.
14: Ah, bene. Martedì?
15: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
14: Tutto illimitato?
15: Sì.
14: Mercoledì?
15: All you can eat di carne alla griglia.
14: Giovedì?
15: Tomahawk.
14: Illimitato?
15: Sì.
14: Prenotare subito.
12: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
13: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
5: Eccoci qui, buonasera, bentrovati. Lui è peggio di me, ma anche stasera io sono peggio di me, perché purtroppo Frank è ancora, diciamo, un po' così, in via di guarigione, mettiamola in questo modo, però non è ancora in forma smagliante, di conseguenza ha lasciato a me l'incombenza di finire questo fine settimana dalle 18 alle 19 con voi. Lo salutiamo, lo abbracciamo tanto, gli facciamo anche una coccola virtuale. Poi mi fermo qua perché deve rimanere peggio di me. Quindi lasciatelo là, che è un po' di sofferenza, dai, insomma, no, sto scherzando. Mi dispiace tanto davvero e spero davvero, Frank, di riaverti qua con me lunedì per commentare il risultato che sarà meraviglioso di questo Lecce-Bologna. Al quale ci andremo, ci stiamo già preparando a Lecce Bologna. Abbiamo ascoltato poco prima, Francesca vi ha fatto ascoltare la conferenza stampa integrale di mister Raffaele Palladino, quindi insomma già un po' di indicazioni tra le righe, ma neanche troppo velate, le ha date. E niente, quindi ragazzi, al 366 402 4022, mi piacerebbe tanto che voi mi diceste come state vivendo questo ritorno alla Serie A, questo Lecce Bologna. E questa, secondo me, permettetemi di dirlo senza nemmeno troppa enfasi, a quella che sarà la prima vera partita di Raffaele Palladino, perché l'impronta di Palladino non potevi vederla dopo 2, 3, 4 allenamenti, no? Ecco, invece dopo 3 settimane, secondo me, un allenatore che mi pare abbia le idee molto chiare, con è chiaro, ha avuto qualche giocatore non disponibile per la nazionale, ma abbiamo sentito anche che ha recuperato con delle sedute doppie, soprattutto con la difesa. Insomma, ha fatto cose che secondo me noi vedremo, quindi la mano dell'allenatore la vedremo già a partire da domenica. Quindi ribadisco 366-402-4022 per i vostri messaggi. Ne è già arrivato uno e allora andiamo a leggere. Dice: ciaone. Ah, un complimento questo, grazie Alessandro. Ciao, nella puntata di ieri sei stato sensazionale, addirittura, senza chiaramente nulla togliere al sempre ottimo Frank. Esatto, bravo, perché lui è peggio di me, ma è un ottimo Frank. Ottimo il racconto del tuo trascorso da calciatore. Alessandro, guarda, il mio trascorso da calciatore, credo che, tra l'altro, coronato, no, dal giudizio del mister, direi che cioè non... Parliamo d'altro, parliamo del Bologna. È davvero un ottimo Frank che mi manca, perché lui ha sempre, no, mi contrasta, e invece quando poi sono solo, magari che riesco a dire quello che mi pare, è un macello, perché dopo non freni, no? Allora, ciao ragazzi, io che sono molto peggio di voi due messi assieme, beh Tommy, questa già è consapevolezza, tanta roba, chiedo il vostro pronostico per Lecce Bologna. Io sono già in ansia pre-partita. Allora Tommy, guarda, io faccio una gran fatica a fare dei pronostici, sono sincero, ma perché non mi piace farli, perché poi non ci prendo mai, e soprattutto quando si tratta del Bologna è un delirio. Però ho delle belle sensazioni, perché anche dopo questa conferenza ho avuto la sensazione di una consapevolezza che in realtà prima, sebbene io sia uno che rispetta tantissimo Mimmo Tedesco, però prima magari avvertivo meno. Poi è vero che alle parole serve far seguire i fatti, ma chi parte già con le idee chiare e si espone, secondo me, e si esprime anche con una certa tranquillità e con una certa lucidità, poi difficilmente, quando si tratta di mettere in pratica, cambiano quello che è come si dice, il copione della regia, no? Del film che sta per andare a girare. Quindi secondo me si potrebbe venire a casa con un risultato positivo. Questo è il mio pronostico. Ok. Andrea dice, Andrea amico del progresso, Andrea: ciao, bene vedere la mano del mister, ancora meglio vedere quelle del portiere quando servono. Sì, in effetti ultimamente abbiamo avuto qualche problema, però Andrea, tu che sei uomo di calcio sai benissimo che se sbaglia Piccoli o se sbaglia Dobvik siamo 0-0, se sbagliano Lucas o il buon Pessina siamo 1-0 per gli altri, quindi l'errore del portiere ha sempre un peso di più, perché generalmente pregiudica anche il risultato, mentre invece l'errore di un attaccante non sempre, diciamo, no, è fondamentale, è letale, non so come dire. L'errore dell'attaccante si può perdonare, quello del portiere si fa più fatica. Ciao, sono Martin e sono gasatissimo per il rientro in Serie A e non vedo l'ora che sia domenica. Dai dai, forza Bologna. Bravo Martin, è così che ti voglio. Bisogna essere carichi, ragazzi, cioè dobbiamo essere veramente contenti, perché abbiamo una buona squadra, abbiamo un allenatore nuovo che mi sembra motivato e che mi sembra davvero con le idee molto chiare, e in più, come corre Darmian. No vabbè, era un po' che volevo farlo. Abbiamo un grandissimo Darmian che ha firmato e secondo me lo vedremo anche giocare. Ciao Simone, come sta Frank Stefano da Imola? Ho detto, si sta, diciamo, curando. Il problema è che se si fosse fatto male a un piede lo saremmo andati a prendere a casa. Se avesse avuto un occhio, diciamo, un po' ballerino, gli avremmo messo una benda, Frank pirata, no? Poteva essere anche una cosa così che faceva un po' di hype. Il problema è che ha mal di gola e quindi ieri era totalmente afono e oggi mi ha detto che, insomma, un pochino meglio. Adesso nel weekend tisane, miele, erisimo credo si chiami, insomma tutte quelle cosine che si possono prendere, le erbe, chissà Frank che cosa farà, e vedrete che la settimana prossima sarà in forma smagliante. Ciao da Stefano 52. Anni 60-70, Bologna fu distrutta per l'eliminazione dei binari del tram. Tempio di Erni distrutta per mettere i binari. Che programmazione futura? Quando li toglieranno di nuovo? Allora, Stefano 52, perdonami, io l'ho letto tutto d'un fiato, no? Ah no, aspetta Stefano, questo era un altro messaggio. Infatti stavo dicendo cosa c'entra il tram, che voglio dire, cioè non c'entra mica niente. Allora, ciao da Stefano 52. Domenica non deve vincere ma convincere. Sì, anche se spesso quando convinci vinci, mettiamola così. Risultato, cerchiamo un risultato positivo, Stefano, cerchiamo un risultato positivo. Ok, Ceroni non sbagliava, ci vorrebbe lui. Questo lo scrive Lillo. Ceroni è un altro ragazzo che ha giocato con me poco, molto da giovane, poi quando è diventato veramente il grande portiere che è stato, giocava con quelli più forti di me. E sì, è vero, lui non sbagliava, poi però ha degli altri difetti, adesso non stiamo a dirli in radio perché non si può, ma sto scherzando Carlo, sei sempre nei miei pensieri. E il vero Bologna lo vedremo dalla decima giornata in poi, quando anche si vedranno i frutti della preparazione di Tedesco. Massimo San Giorgio. Non capisco se è ironico o no, Massimo, fammi sapere, perché se tu dici che la preparazione di Tedesco arriva alla decima giornata, secondo me li vedremo dalla decima giornata e la classifica migliorerà per due motivi: perché noi troveremo magari la continuità e secondo me, come dicevo prima, Palladino farà vedere quella che è la sua mano. E poi però c'è anche da dire che anche chi è partito fortissimo e secondo me ha overperformato, no? Ha fatto anche qualcosina in più di quello che poteva fare, perché ci sono un paio di squadre che, tanto di cappello, sono partite benissimo, però alla lunga, soprattutto dopo due o tre settimane di stop, magari qualcosina insomma lo perderanno anche loro. Ecco, questa qui è la cosa un po' che secondo me bisogna tenere presenti. Allora, Paolo ci scrive: come va domenica? A questo giro la portiamo a casa. Allora Paolo, facciamo così: io mi sto cercando nella tasca sinistra le chiavi, sono in radiovisione, quindi voi state vedendo che ho cercato le chiavi nella tasca sinistra.
1: Darbian bolla.
5: Ecco, il direttore mi dice dal corridoio che Darmian bolla, e quindi lo dice il direttore per me e legge. No, vabbè, chissà, ma magari davvero parte titolare, non lo so. Comunque Paolo, mi raccomando, questo è l'ottimismo che piace anche a me, però ecco, quando diciamo certe cose o facciamo certe affermazioni, teniamo tutti gli amuleti possibili in zona, perché insomma non dobbiamo tirarcele da soli. Palladino in conferenza stampa ha detto che Darmian è stato preso per fare il terzo, quindi One aveva ragione, Frank. Palladino giocherà a 3, Luca da Reggio. Quindi One, virgola, Luca, bisogna che mi metti 2-3 virgole, perché sennò io leggo tutto di fila. Allora, Palladino in conferenza stampa ha detto che Darmian è stato preso per fare il terzo, virgola, quindi One, virgola, aveva ragione Frank. Palladino giocherà a 3. Sì. Sì, effettivamente pare di capire che Palladino giocherà a 3, e sicuramente Frank aveva ragione. Sicuramente io rimango dell'idea che sia la soluzione meno, come si può dire, meno facile, però se lui è sicuro e vuole partire in quel modo, vuol dire che ha i giocatori per giocare in quel modo e si fida e vuole partire già dando quella che è la sua impronta di allenatore. Quindi voglio dire, non lo davo per scontato. Io avrei preferito, come si dice a Bologna in gergo, per stare dalla parte dei bottoni, una difesa a 4. Intanto qua mi si è illuminato tutto. Cos'è, direttore? Cos'è
3: che... La interrompo un attimo, perché chi stasera vuole fare una serata bella, divertente e culturale, fra circa un'oretta alle 19, cosa combiniamo in San Mamolo, Manfred?
4: Allora, ciao a tutti, buonasera.
3: Pioggia
4: ciao.
3: Permettendo, no, perché
5: buonasera, Manfredi campione.
4: Ancora l'abbiamo schivata, sai? Sono a poco distante ormai. E siamo salvi, quindi il meteo tiene botta.
3: Allora, prendete la macchina, lo scooter, venite in San Mamolo. Cosa succede?
4: Esatto, c'è il Fuori Mamolo. Fuori Mamolo, che cos'è? È un evento di due giorni dove quattro locali comunque di quel crocevia della città che conosciamo benissimo, no? Via San Mamolo, subito di fronte alla porta di Via D'Azeglio, e sul lato verso la collina ci sono quattro locali che dedicano una due giorni di eventi speciali. Noi siamo legati al Chioschetto. Oggi ho fatto anche una bella chiacchierata con Filippo Venturi, che conoscete,
3: Chioschetto,
4: no?
3: Di Ossola,
4: è certo.
5: Hai detto niente?
4: Esatto, e raccontiamo e ne approfittiamo. Abbiamo aderito volentieri all'iniziativa dei locali di Via San Mamolo a questa serata tematica, dove noi ne approfittiamo per incominciare a raccontare un po' i 50 anni di storia di Nettuno. Da quando nasce? Perché nel 1976 nascono fondamentalmente le radio libere. E quindi Nettuno, uno dei pionieri, sicuramente in città, insieme a Radio Alice. Radio Città, non ne menziono altre perché sennò Barbuto dopo interviene in gamba tesa subito. E raccontiamo 50 anni di storia, ma non raccontiamo 50 anni di storia, raccontiamo un attimo come e perché siamo ancora qui, l'eredità che portiamo avanti, possibilmente con responsabilità, perché è un'eredità pesante, attraverso le voci di chi? Di chi poi alla fine appunto ha continuato questo racconto e questa storia, attraverso anche l'ultima impronta che un po' Nettuno ha preso dalla fusione con Radio Bologna 1 del buon Barbut, con questa vocazione tipicamente sportiva e questo legame che comunque ci portiamo avanti grazie alla passione anche di Barbut per i grandi classici 70, 80, 90, 2000, e che lega sport e musica in un connubio meraviglioso attraverso le voci di chi? Di Leo Bosello, ovviamente, Leo Vicari ci sarà anche Luca Bolognesi, quindi la possibilità per qualche tifoso di Fortitudo di dare un volto alla nuova voce della Fortitudo su Nettuno Bologna 1, e poi special guest Alessio De Giuseppe, che nasce a Bologna 1, secondo me era
3: con,
4: ancora Barbu,
3: sì, sì, con Onestini, e facevano le radiocronache del Mezzolara.
4: Sì, me lo ricordo, nei campi di provincia
5: facevamo, allora, te lo do io al football.
4: E allora diventa un giochino divertente, una bella testimonianza che possiamo forse trasferire, perché no, un racconto divertente, interessante, capire per quale motivo uno ha avuto la brutta idea di diventare uno speaker radiofonico, addirittura ancora peggio radiocronista del Bologna, della Fortitudo. Chi te lo fa fare? Qualcuno dovrebbe chiedere come prima domanda, oppure invece forse lì con la Virtus ci sono state forse ultimamente, mettiamola così, più gioie, e perché come si porta avanti un lavoro del genere, quali sono un pochino le prospettive, no? Gli scenari, qual è il rapporto con la città che poi lega la radio, no? Come strumento e mezzo di comunicazione, perché quello poi è stato ciò che ha fatto nascere Nettuno Onda Libera, ma non solo, tutte le radio libere che oggi conosciamo come qualcosa che c'è, perché c'è, ma in realtà che non c'era prima, perché prima fondamentalmente la voce principale, mettiamola così, era quella della RAI, poi si permise di aprire un rapporto diretto nella città tra qualcuno che parla attraverso un microfono e un ripetitore che permette di diffondere il segnale e chi ascolta, e quindi anche per chi ascolta avere la possibilità di parlare, interloquire con qualcuno che a sua volta è disposto ad ascoltare le domande e magari a dargli voce. Quindi questo è un po' il filone che ci unisce, è un racconto che dura 50 anni e sembra persistere, anche perché grazie a Dio tutti i dati che ci forniscono ci raccontano di una radio sempre splendida, in grande spolvero, uno strumento che viene sempre, non muore, e questo è un probabilmente, ecco, in quello che ti ho detto prima, questo rapporto diretto che un po' ci unisce con chi ascolta, con la città, con il quartiere in cui viviamo, è un qualcosa che difficilmente può interrompere e spegnere, no? Ed è forse uno dei segreti per cui la radio rimane sempre magica.
3: E poi alla fine abbiamo recuperato un vecchio che lavorava a Nettuno Onda Libera, proprio esatto, dall'inizio, dal 76, e torna a suonare stasera. Quel vecchio lì.
4: Esatto, mi sono dimenticato, che oltretutto è una mia pessima idea, cioè mi sono dimenticato di una cosa che ho voluto a tutti i costi. Io per convincere Barbu ci ho anche dovuto mettere, perché ovviamente la sua prima risposta a quale voleva essere, One.
5: No. Anche no.
4: No, secco, e invece con i modi giusti, perché poi dopo tanti anni Barbut bisogna anche saperlo prendere, siamo riusciti a convincerlo, e quindi le grandi playlist del Barbut, ma avevo fatto la premessa, ma mi sono dimenticato della conclusione, a condire un po' tutto il percorso. E vabbè, quindi è una chiacchierata in realtà molto più leggera di quello che sembra. E
3: vi aspettiamo dalle 7, dalle 19 in San Mammolo, al chioschetto esatto, di Ossola. Dicevi Ossola?
4: No, all'incrocio tra via di Codivilla e via San Mammolo. Non si

0: Bologna 1.
1: Era Radio Bologna
0: 1.
1: Secondo me era
0: sì, sì, no. Radio Bologna 1 danno una roulotte dove c'era l'arrivo, dove c'era l'arrivo della funivia praticamente.
1: Cazzo, Barbuto, non riesco a raccontarti niente.
0: Ma guarda te.
1: Allora, vabbè, io la racconto a chi non la sa. E quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto un esperimento, quindi hanno preso un manico di scopa, ci hanno piazzato un'antenna. Si sono messi sul colle perché la diffusione poteva essere sicuramente più favorevole. Hanno fatto una settimana di prova, cioè dicendo, lui arrivava, questo Faenza, tornava Maenza. Dagli Stati Uniti. Faenza e Maenza erano in due, avevano una F e una M che divideva fondamentalmente i due cognomi. E allora cosa dice? Proviamo a fare 7 giorni di sperimentazione e vediamo se qualcuno ci ascolta. Beh, insomma, il risultato cos'è stato? Che per 7 giorni i ragazzi hanno incominciato a trasmettere, c'era di tutto, studenti, ognuno raccontava quello che voleva raccontare, la sua storia, i suoi problemi, ma per 7 giorni c'è stata la gente che saliva fino al colle dell'osservanza, bussava la roulotte per raccontare la propria storia oppure quello che voleva dire in quel momento la radio.
2: Un confessionale in pratica.
1: Sì, furono quei piccoli primi tentativi che portarono poi finalmente a rompere quel monopolio che c'era, che oggi ancora non è possibile avere un monopolio territoriale, no? Locale per radiofonici, per radio e TV fondamentalmente, spezzò questo cortocircuito e nacquero le radio libere. Barbuto la sapeva già, è incredibile.
2: Io no. E il finale, ascolta, il finale com'è stato? Che hanno spinto giù la roulotte e sono tutti andati a Rizzoli.
1: Il finale hanno detto: l'esperimento è riuscito, siamo molto contenti. Non vediamo l'ora che partano queste benedette.
0: No, in realtà sono arrivati giù dal colle fino a via Caduti di Cefalonia e hanno creato Teleradio Bologna, la prima radio bolognese.
2: Mi fate paura, siete veramente onniscienti. Io queste cose proprio mi mancavano. Bello.
1: Ma ci sono un sacco di documentari. Adesso, per recuperare poi bene queste informazioni, bisognerebbe trovare negli archivi RAI alcuni documentari bellissimi che ci sono, oppure sulla storia di Radio Alice ce ne sono tanti già disponibili, anche su Rai Play se volete, e lì ho ritrovato qualcosina di molto carino. Tra l'altro abbiamo fatto una chiacchierata qualche settimana fa, ormai qualche mese fa, con Barbuto, col fondatore di Radio Alice, l'abbiamo fatta in radio per i loro 50 anni ovviamente, perché sono 50 anni anche di Radio Alice e di tutte le radio libere che sono nate ancora oggi vive a Bologna nel 76.
2: Manfred, direi che hai fatto, diciamo, una presentazione e un cappello alla serata incredibile.
1: Alle 19 al Teoschetto.
0: Ci vediamo tra poco.
2: Ci vediamo dopo. Bravo. Allora.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie. Allora ragazzi, io non me l'aspettavo questa cosa così al volo e mi ha fatto anche un sacco di piacere perché ne avrei parlato magari alla fine. Adesso do un po' di pubblicità e poi torno ai vostri messaggi e al nostro BFC.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
4: Sarto da 3 punti importante. Sarto a punire la difesa zona avversaria.
3: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
8: Quando andiamo a giocare a padel?
9: Quando vuoi!
8: Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.

0: e 30
1: gratis,
0: sì, e su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni
1: e dopo la partita
0: colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
1: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
6: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
6: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC. Si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
6: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
7: Amore, ho una sorpresa.
8: Un viaggio?
7: No, ho chiamato Polisi.
8: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
7: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
8: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
9: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Rientrati per lui peggio di me, al momento ripeto, Frank è convalescente, quindi sono da solo, quindi io sono peggio di me. Ho tanti messaggi che mi sono arrivati al 366 402 4022. Prima di leggere altri messaggi ne approfittavo perché nella pausa pubblicitaria ho preso in mano l'ultimo lavoro di Leo Vicari, uno dei miei compagni di banco qui in radio, e niente, questo è Gol del Bologna. E per curiosità sono andato a vedere il 9 ottobre, no? Che cosa ricordava il 9 ottobre, dice: palpitante ritorno in Serie A del Bologna dopo 334 domeniche di astinenza, Lorenzo e Lorenzo, Pino e Marronaro faranno i magnifici, Lorenzo il magnifico, bella questa, e sarà 0-2 a Pisa, bellissima, prima partita in Serie A del Bologna veramente dopo tanti anni, come appunto cita Leo Vicari in Gol del Bologna, succede che questo 0-0-1 di Pino Lorenzo avviene dopo veramente credo nemmeno un minuto ed è stato il primo gol segnato in Serie A, e all'epoca chi faceva il primo gol in Serie A vinceva una fornitura di vino. C'era questa cantina che al primo marcatore del campionato di Serie A regalava del vino, quindi credo che Pinone Lorenzo, che è rimasto nel nostro cuore, abbia portato a casa anche un sacco di vino. Allora, dice Thomas, scrive: chi viene a fare la radiocronaca a Castellano domani? Thomas, non ti preoccupare, la radio avrà modo di gestire anche questa l'assenza di Frank. È positivo il mio pensiero, e quindi per me faremo bene anche da domani, ma dalla decima saremo dei treni. Questo è sempre Massimo che parlava del suo commento precedente, no? Quello dove diceva che dalla decima giornata si vedranno anche, diciamo, i frutti della preparazione. Ecco, qui è un altro portiere, perché a me i portieri mi scrivono, no? E allora ne abbiamo uno che conoscete tutti anche voi, che è Fabrizio Carlotti, detto il Bomber, che mi scrive 2-0 Lecce. Lo fa perché è una sua macumba. Va bene Bomber, ce la teniamo. Qua Palladino in conferenza stampa ha detto che Darmian è stato preso per fare il terzo, quindi io ne avevo ok, ascolta, no, guarda Luca, prima non ti ho risposto, è vero, aveva ragione, lui giocherà in quel modo, però ha detto che Darmian può fare il terzo ma può fare anche il quinto, ok? Quindi ci può stare che magari in altri frangenti venga utilizzato diversamente. E poi, oh, ragazzi, facciamo anche questo ragionamento, no? Quando c'è della qualità, quando giochi in Serie A, quando hai davvero dell'esperienza del giocato addosso, adesso, visto che cioè, 36 anni da un lato possono non piacere perché ti danno l'idea di quello che, no, dici, ma a 36 anni quello che aveva da dare ha già dato. È chiaro che è molto meno stimolante, no, rispetto a un ragazzo giovane, però poi c'è anche il lato positivo, che quando hai quell'età lì e hai tante partite importanti in squadre importanti, il valore aggiunto che porti è quello di essere magari anche più malleabile, più versatile, più adatta alle situazioni. Sei abituato comunque ad avere una mentalità matura, no? Quindi ben venga, cioè un giocatore come Darmian, lo metti terzo, lo metti quinto, tu fallo giocare, che poi dopo andiamo a leggere. Mette Berna assieme a Orso secondo te, dice Stefano. Ciao Stefano, ma guarda, lui ha detto che li ha visti bene, che Berner è rientrato e anche Orso fisicamente l'ha visto crescere, considerando che sono quelli che ha visto di più e che si sono allenati con più continuità, visto che Cambiaghi era in nazionale, Bangula anche lui, e tra l'altro è rientrato con un piccolo fastidio, Odgaard è fuori, quindi sugli esterni penso che potrebbe essere che effettivamente li utilizza tutti e due insieme. Non lo so, ma è possibile. Ciao ragazzi, io sto andando in Mamolo, ci vediamo lì. Miki 77, ottimo Miki, tutti al Mamolo stasera, tutti lì, come ha detto Manfredi Campione, incrocio Codivilla, San Mamolo, c'è la baracchina, c'è di Filippo Ossola, e ci sarà veramente una bella serata. Secondo me è una cosa che così, per fare un venerdì anche diverso, ci può stare. E poi ragazzi, ricordiamocelo, cioè, sono i 50 anni di Nettuno Bologna 1, no? Che non è che tutti i giorni uno compie 50 anni, voglio dire, festeggiamoci, perché la radio è di chi la fa, ma permettetemi di dirlo, soprattutto di chi l'ascolta, perché noi ci divertiamo tanto a fare questo mestiere, che mestiere tra virgolette per quello che mi riguarda, però credo che sia molto più bello il fatto che ci sia coinvolgimento di tutti quelli che amano questo sport, amano questa squadra e che veramente fanno la radio, perché se non ci fosse chi ci ascolta, noi, no, faremo poi anche fatica ad avere un senso. Detto ciò, ho un vocale che potrei anche ascoltare così, senza... Allora ragazzi, dovete sapere che oggi è una giornata particolare, perché in regia ho il buon Alessandro Di Bari, no?
13: Buonasera a tutti intanto.
12: Ecco, buonasera Alessandro. E la cosa che mi fa impazzire è che giochiamo contro Lecce e lui si chiama Di Bari, che non c'entra niente perché lui è bolognesissimo, no? Però considerando anche la rivalità che c'è tra Bari e Lecce, chissà che anche questo non sia di buon auspicio.
13: Lo spero.
12: Ecco, molto bene. Cosa facciamo? Lo ascoltiamo così a scatola chiusa questo vocale?
13: Ti direi di sì, perché io il preascolto ammetto di non saperlo fare, quindi tuo rischio e pericolo.
12: A mio rischio e pericolo. Vai.
14: A me dispiace, ciao, sono Emanuele da Castelmaggiore, però ripensare di vedere giocare a tre dietro mi viene in mente Donadoni, mi viene in mente le squadre di Donadoni. Veramente, abbiamo giocato per 5 anni a 4, prendiamo la prima partita, dopo 2 giorni che ce l'ha in mano la fa giocare a 3. Vabbè, ciao, io non sono contento.
12: Emanuele, sei stato perfetto, questi sono i messaggi che a me piacciono tanto, perché 20-25 secondi chiari, precisi, puliti, e in più ti devo dire che anche io condivido il tuo pensiero, l'ho detto fino a ieri, per me giocare a tre pronti via, oltre che essere una situazione più complessa poi, no, da gestire, non lo so, l'ho visto un po' come un rischio, ma è anche vero che se l'allenatore ha visto i suoi ragazzi, è riuscito a capire che con quel materiale a disposizione la squadra può affrontare pronti via una difesa a tre, che poi alla fine, parliamone, non è che sia una roba impossibile, è un po' più complessa da gestire, come dici anche tu, dopo 5 anni che vediamo la nostra squadra giocare a 4, quindi anche per il pubblico è differente, no? Visivamente vedere la prestazione della squadra. Se lui è deciso, se la squadra gli ha dato la sua disponibilità e se i giocatori sono adatti a fare quello, sacrificheremo qualcosa di quello che abbiamo invece per giocare a 4 e vediamo, perché poi magari funziona e facciamo dei punti, per poi magari ci appassioniamo, no, a questo modo di giocare, e insieme ai risultati viene anche il bel calcio, perché alla fine quello che diceva prima l'altro ascoltatore è che è bello vincere, ma sostanzialmente è più bello convincere. Buonasera, sapete se si possono prendere altri svincolati oppure c'è una data limite? Se sì, c'è qualcuno di valido? Tra parentesi, Icardi, punto interrogativo. Ma allora, guarda, io credo che il mercato degli svincolati sostanzialmente sia sempre aperto. Non so se ci sono comunque dei momenti dove in realtà non si possono nemmeno più prendere gli svincolati. Non credo. Secondo me, quando tu sei svincolato, puoi essere messo sotto contratto in qualsiasi momento. In merito ai Icardi, no, anzi, io sono molto curioso di vedere se, oltre a Piccoli e a Dobvik, che è infortunato, non sta benissimo, cioè, diciamo che non è in formissima, e allora fino adesso l'abbiamo visto poco, io sono molto curioso di vedere Enem, perché Palladino prima lo ha citato, e io sinceramente in quei pochi minuti che l'ho visto entrare in campo ho visto dei movimenti e ho visto un approccio che mi è piaciuto parecchio, quindi mi sono andato a vedere un po' di video. Non lo so, magari abbiamo in casa anche già un attaccante valido e ancora non lo conosciamo. Io voglio pensare così. Stasera invece lui sta peggio di me. Frank, ascolta, ridi. Rientro da quel pustazzo di Sesto San Giovanni verso Ravenna. Questo è il mio amico Jonathan. Piccoli farà la differenza a Lecce, grazie proprio a Darmian. Il nodo a Lecce passerà con l'accento dal centrocampo. Sì, centrocampo. Allora, Piccoli è un ex, quindi chissà che magari non faccia rispettare la regola per una volta al contrario, visto che generalmente gli ex vengono a Bologna a fare i fenomeni, che non sia un ex, diciamo, dalla nostra parte che faccia la differenza. Grazie proprio a Darmian, perché sì, Darmian è tra l'altro un giocatore che la sa buttare in mezzo, e anche questo è secondo me uno dei motivi per i quali è stato scelto. E il nodo a Lecce passerà dal centrocampo, ok Jonathan, al centrocampo, però Johnny ti dica anche un'altra roba. A proposito, anche lui è un ex portiere, anzi lui è ancora un portiere, poi fa il preparatore, però voglio tutti i portieri qua. Il discorso è che centrocampo sarà, perché il centrocampo del Bologna, il centrocampo del Bologna forse è proprio il reparto insieme alla difesa che ha bisogno di trovare ancora la sua vera identità. Quindi non so se sarà il nodo, sicuramente anche quello è un bel cantiere aperto, almeno fino a quello, per quello che abbiamo visto fino all'ultima partita col Torino, direi che cantierone proprio. Ciao Simone, non perdonerò mai mister Mancini per non aver dato nemmeno un minuto a Cambiaghi a Bologna, a Lecce segnerà lui, Claudio da Decima. No dai, perdonalo il Mancio, perché alla fine comunque secondo me lo ha anche voluto così un po' tenere sulla corda, perché nella partita prima è entrato, non ha seguito bene le disposizioni del mister e lo ha ripreso a più riprese. Ci sarà l'occasione anche per cambiare, perché per me Nicolò, oltre a meritarsela questa nazionale, gioca in un ruolo dove con le sue caratteristiche c'è solo lui, quindi alternato agli altri, diciamo, suoi concorrenti in quella posizione, tornerà molto molto molto comodo al Mancio e secondo me, ripeto, non l'ha fatto giocare a Bologna, vero, sarebbe stata un'ovazione anche per lui, ma dai, accontentiamoci del fatto di aver visto Calafiori ed è stato anche bello quello che ha detto Riccardo a fine partita parlando dei suoi trascorsi rossoblù. A proposito dei 50 anni della radio, ho ancora una felpa verde di Radio Nettuno Onda Libera, sponsor della squadra di basket. Evviva! Oh Stefano, ecco, vedi, tu stasera ti dovresti presentare in mamolo con la felpa verde di Nettuno Onda Libera. Secondo me, se improvvisi anche una mezza asta, conosco un paio di colleghi, a partire dal direttore, che potrebbero anche fare follie per quel cimelio. Sono un sacco i messaggi, ragazzi, siete veramente carinissimi. Mercoledì 2 dicembre alle 19 sarà presentato presso il Circo della Pace di Via del Pratello un libro scritto su Radio Alice, scritto da Paolo Ricci, che della radio fu direttore responsabile, dice Luciano. Ok Luciano, adesso tengo salvo il messaggio, perché così magari arrivare al 2 dicembre potremo anche in qualche modo ricordare appunto di questa presentazione di un libro, e quando si presentano i libri la nostra radio è sempre sensibilissima. Il Bologna ha il peggior centrocampo di tutta la Serie A. Buonasera amico. E secondo me siamo poveri di qualità in tutti i reparti, speriamo di salvarci, dice Dan. Ok, io ragazzi predico ottimismo e poi arriva puntuale Dan che mi dà la massata, no? Io lo leggo sempre tutto d'un fiato, ma lui arriva. No dai, non è vero che abbiamo il peggior centrocampo di tutta la Serie A. Abbiamo un centrocampo che deve essere registrato. Sulla qualità effettivamente siamo un po' calati, perché abbiamo perso giocatori importanti, però abbiamo visto arrivare Darmian, che oggettivamente la qualità ne ha, e da qui arrivare a gennaio, fino a quando non ci saremo registrati, secondo me, seguendo le impronte di Palladino, la vera sfida sarà fare bene con chi c'è. E ragazzi, bisogna avere pazienza. Domenica ci fa vincere il Casale, saluti da Tommaso. Vabbè, ha messo anche le dita incrociate, va bene Tommaso, lui è convinto che Casale possa portare un altro secchiello d'acqua alla causa del Bologna. Forse Radio Marina, in certe zone c'è il monopolio, dice Baldo. Non lo so. Radio Marina? Cosa vuol dire Radio Marina, Baldo? D'utilità, io lo faccio al lavoro e al massimo anche loro no, con quello che prendono. Sì, vabbè, ok, sappiamo che le footballer hanno tutti degli ingaggi importanti, però non è che perché prendono tanti denari debbano essere più malleabili e più duttili degli altri. Io credo che un buon lavoratore in qualsiasi campo si esprima, che sia fare il fruttivendolo, il commerciale, il netturbino, il calciatore, debba sempre comunque essere duttile, malleabile e pronto a qualsiasi evenienza, perché è lì che si fa la differenza. Poi è chiaro che un calciatore guadagna cifre che in teoria dovrebbero motivarlo ancora di più, ma non credo, perché poi ci si abitua anche a quello, quindi magari ok, Radio Maria diceva in certe zone, ok, non Radio Marina, perché Radio Marina non la conosco. Allora Stefano dice: magari si potessero compiere 50 anni per sempre, invece mercoledì prossimo saranno 61. Ma sì, dai Stefano, importante sono quelli che ci si sente. Nettuno Bologna 1 ne ha 50, ma noi ce ne sentiamo 5, 6, 7 al massimo. No, siamo adolescenti, adolescenti per sempre. Il fatto della difesa 3 è che ci vuole un centrocampo impeccabile e temo che in questo momento il Lecce a centrocampo sia un po' più forte. Gianluca da Minerbio, super thanks. Allora guarda, vero Gianluca, il centrocampo quando giochi a tre deve essere importante, ma quello che diceva Paladino prima in merito a Ferguson è molto vero, cioè ha giocato tanto, ma è importante perché lui è ad oggi credo l'unico giocatore, forse potrebbe farlo anche Moro, ma Moro io lo vedo più da mezzala che da uomo, diciamo, davanti alla difesa, e appunto il ruolo di andare ad aiutare la difesa giocando un paio di metri indietro. Ciao Simone, guarda che purtroppo il mercato degli svincolati ha delle finestre ben precise e un blocco sul calendario, non è libero tutto l'anno. Roberto Red Sox. Grazie Roberto, infatti sapevo che c'erano delle limitazioni, però le finestre che ci sono per gli svincolati sono molte di più rispetto a quello, no, che può essere relativo invece al mercato di riparazione, quindi non mi sembra che, ecco, siano, forse sono meno i momenti in cui non puoi prenderli rispetto a quelli in cui puoi eventualmente tesserarli. Grazie per la dritta, effettivamente sono convinto che tu abbia molta ragione, anzi totalmente. Domenica Zortè Piccoli 0-2 secco facile, inizia il campionato del glorioso BFC, ok, sempre mano sinistra in tasca. Zortea, tu dici che gioca Zortè che non gioca Darmian? Chissà. Massimo cosa mi dice? Casale, Vitic e Teat, compreso Darmian, hanno giocato a tre e il mister li coinvolgerà, ne sono certo, dice Massimo. Sì, è vero, sia Casale che Vitic a tre ci hanno giocato e vediamo, vediamo. Teate e Darmian mi danno un po' più di sicurezze, Massimo, magari mi sbaglio, ma boh, è una mia sensazione. Andy ci scrive: non c'è nessuna addetta ai lavori, anche tutti voi, che non nomini la parola gennaio riferita al mercato per addrizzare un po' la squadra. Magari si è lavorato male in estate? Ok Andy, ma se anche fosse che si è lavorato male in estate, continuiamo a flagellarci fino al 2027? È questo che io dico. È stato fatto qualche errore, ci sta. Chi è che non sbaglia? Sai chi è che non sbaglia? Chi non fa niente. Perché chi fa le cose, per quanto sia, sbaglia. Tutti sbagliamo. Io sbaglio. Il direttore sportivo può sbagliare, l'allenatore può sbagliare, i giocatori sbagliano, le società sbagliano, si sbaglia. Poi però, grazie al cielo, si può porre rimedio e quando c'è la possibilità di farlo, guardiamo a come sistemare le cose, perché tanto a tornare indietro non ci si salta fuori lo stesso, insomma. Andiamo avanti, ragazzi, io ho un vocalino, lo ascoltiamo questo vocalino? Ascoltiamo questo vocalino.
15: Ciao One, sono Alessandro da Bagnacavallo. Volevo sapere cosa ne pensi te di Eusebio Di Francesco come allenatore e poi ti voglio ancora rinnovare i complimenti per questa tua conduzione solitaria e anche per il racconto sulla tua carriera calcistica. Un saluto, ciao.
12: grazie mille, sei stato carinissimo. La mia conduzione solitaria, che però è temporanea, ragazzi, è motivata dal fatto che il mio compagno di banco è a casa influenzato, perché appena ritorna, cioè, dopo altro che conduzione solitaria, dopo saremo carichissimi, andremo ancora più forte. La domanda qual era? Mi sono perso.
13: Non mi ricordo neanche io.
12: Alessandro, cioè, però non è che possiamo riascoltare i vocali perché tu non stai attento e non mi dai una mano.
13: Allora, sicuramente era sulla tua carriera calcistica, quella parte me la ricordo.
12: Allora, aspetta.
15: Sono Alessandro da Bagnacavallo. Volevo sapere cosa ne pensi te di Eusebio Di Francesco.
12: Ok, Eusebio Di Francesco.
13: Ce l'abbiamo.
12: Ok, ce l'abbiamo. Guarda, io l'ho apprezzato moltissimo come calciatore e ho avuto il piacere di conoscerlo quando ancora giocava nel Piacenza. Stiamo parlando degli anni, i primi anni 90. Poi è diventato un calciatore importante, è andato alla Roma e come allenatore, secondo me, ha fatto veramente un esordio coi fiocchi. Ha delle belle idee. È un allenatore che a me piace, ma che però ha raccolto meno di quanto seminato, e questa sua situazione legata alle tante retrocessioni è stata perché forse un po' avventatamente, pur di allenare, ha scelto panchine che magari non andavano scelte. Vedrai che ti dicono che anche chi vedrai che ti dicono anche che sbaglia chi non fa niente. Ciao Mamo. Vero Mamo, probabilmente anche chi non fa niente si sbaglia. Ho sempre dimenticato di dire a Simone che assomiglia a Bobo Vieri, Gianluca da Minerbio. Oh, guarda, qualcun altro me l'ha anche già detto. A me sarebbe piaciuto avere la carriera di Bobo Vieri, mi sarei divertito un sacco. È un giocatore che ho sempre stimato. Grazie, Bobo Vieri. Adesso, chissà, stasera proverò a chiedere anche alla mia compagna se gli ricordo Bobo Vieri. Magari è per quello che. No, dai, ragazzi. 18:57, 13 secondi, devo chiudere. Ringrazio Alessandro Di Bari per la regia.
13: È stato un piacere.
12: Grazie Alessandro, ringrazio tutti voi per questa bellissima serata insieme. È venerdì, ci vediamo tutti in via San Mamolo per questo primo evento che vuole festeggiare i 50 anni di Nettuno Bologna 1. Vi ringrazio e mi raccomando, domenica più che mai, forza Bologna. Ciao.
16: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da.
17: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
18: Sì, mi devi credere.
17: Lunedì?
18: All you can eat di Crescentine.
17: Ah, bene. Martedì?
18: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
17: Tutto illimitato?
18: Sì.
17: Mercoledì?
18: All you can eat di carne alla griglia.
17: Giovedì?
18: Tomahawk.
17: Illimitato?
18: Sì.
17: Prenotare subito.
19: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18:59.
26: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
0: superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
1: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Quando andiamo a giocare a padel?
27: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
6: Gratis?
27: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
6: E dopo la partita?
27: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
5: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
31: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
32: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
33: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
35: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione di ogni venerdì sera che tratta tematiche della pallacanestro bolognese, quindi Virtus e Fortitudo. Sono Eugenio Petrillo, qui con me in studio Ale Di Bari. Ciao Ale.
13: Ciao Eugi, buonasera a tutti. Mi sono già fatto un'oretta di regia.
35: Infatti,
13: prima
35: quelli
13: di te.
35: Collegati, super affezionati alla nostra radio, ti avranno già sentito.
13: Eh sì, sì. Purtroppo per loro qualche intervento l'ho fatto anche
35: calcistico?
13: No, solo di regia, di pura regia, perché di calcio non ne mastico assolutamente, quindi parliamo di basket, che è meglio. Partendo dalla Virtus, direi, stasera, che ieri ha conquistato una vittoria mica da poco contro il Bayern Monaco, 87, vittoria esterna delle Vunera, 87-94. E oggi ti chiedo in prima battuta che partita è stata e se ti aspetta un risultato del genere, perché settimana scorsa commentavamo la grande vittoria, poi parleremo anche di quella nel weekend arrivata contro Roma, però venerdì scorso parlavamo chiaramente di quella contro l'Olympiakos. Due vittorie di fila, avevamo detto questa in Eurolega, tre se vogliamo aggiungere il campionato, avevamo detto questa Virtus ha bisogno di tempo per macinare, perché è una squadra nuova, perché è una squadra giovane, c'è una nuova guida tecnica, però ecco, non sta andando proprio tanto male.
35: Esatto, prima della prima battuta ricordiamo che che chiunque ci può scrivere al 366 402 4022, e magari anche i nostri ascoltatori possono, oltre a farci domande, dirci la loro su come vedono la Virtus in questa prima parte di trasmissione, poi anche la Fortitudo.
13: Sì, dopo ne parliamo.
35: Però sì, insomma, venendo al succo del tuo discorso, Ale, devo dire che queste due vittorie in Eurolega, tre di fila se consideriamo quella di mezzo contro la Maxima Roma, che è un avversario che prima o poi diventerà scomodo, insomma, fanno ben sperare. Eccellente, incredibile, usate l'aggettivo che volete, la vittoria contro l'Olympiakos, perché l'Olympiakos e l'Olympiakos sono i campioni d'Europa in carica e hanno bisogno di pochissime presentazioni per descrivere il proprio potenziale, il proprio valore. Però io ci metto dentro anche questo percorso di crescita culminato con una vittoria di totale autorità ieri, perché salvo i primissimi minuti di partita, la Virtus ha preso il largo con quel parziale di 15-0 nel primo quarto. Tra l'altro, primo quarto, devo dire, il miglior quarto della stagione della Virtus finora tra campionato ed Eurolega. E di lì ha condotto dall'inizio alla fine. Ci sono stati inevitabilmente dei passaggi a vuoto, un po' per la bravura del Bayern, un po' per qualche fisiologico calo. Ricordiamo, 35 punti nel primo quarto erano difficilmente replicabili, però la Virtus ha sempre dato l'impressione di poter controllare, e quando è andata in difficoltà poi ha sempre risposto con altri controparziali che hanno rispedito il Bayern a debita distanza.
13: E diciamo che l'identità, no, dicevamo prima, ci vorrà un po' di tempo per assimilare il nuovo sistema di Mumbrù, ma in realtà, oltre al fatto di vedere banalmente la squadra che corre molto anche dopo i canestri subiti, ecco, questo anche a livello mentale secondo me è un fattore, cioè il fatto di non abbattersi, cioè prendi canestro ma fai velocemente la rimessa e ti lanci subito in transizione offensiva, però anche il fatto di prendere molti tiri, aumentare la mole dei tiri per segnare di più, avere percentuali che anche essendo basse possono comunque favorire tanti punti, perché appunto il numero dei tiri presi aumenta. La Virtus, guardava un po' i punteggi di tutte le gare di questo inizio di stagione, tolta la sconfitta contro il Fenerbahce nell'apertura di Eurolega, della stagione di Eurolega, è sempre andata sui 90 punti, cioè sì. 90 contro Varese, contro Milano si è fermata a 85 in Eurolega, contro l'Olympiakos 96, parlo di punti segnati chiaramente, contro la Maxima 98 e 94 contro il Bayern Monaco. Quindi anche da questo punto di vista l'identità di coach Mumbrù è già, l'impronta di coach Mumbrù è già stata data ampiamente alla squadra. Poi chiaramente vedremo, ora non mi monterei la testa per queste due vittorie, tra ripeto, se consideriamo il campionato, però ecco, ci saranno degli alti e bassi, però l'impronta è già ben...
35: Sì, sì, assolutamente, si vede la mano dell'allenatore nelle scelte, nel modo di giocare, nelle cose positive, nell'idea proprio della squadra che porta avanti per 40 minuti, nel bene e nel male, perché anche quando le cose vanno male o ci sono dei passaggi a vuoto che, come dicevamo prima, sono naturali per una squadra che gioca questo tipo di pallacanestro, comunque la Virtus rimane sempre coerente al suo credo, al credo dell'allenatore, e continua a fare quel gioco lì, non è che cambia modalità o si adegua all'avversario, è coerente col suo gioco, e questo probabilmente è il vero punto di forza della Virtus, ed è il fattore che in queste prime uscite gli sta permettendo di saper affrontare e rispondere a tono a eventuali spallate degli avversari, perché poi i valori tecnici in campo ci sono, e la Virtus non si può dire aver avuto un inizio di stagione con un calendario semplice, perché se guardiamo le squadre probabilmente quelle di Eurolega, probabilmente il Bayern è la più scarsa che ha affrontato sulla carta al momento, poi ci mettiamo in mezzo una trasferta ostica come quella di Varese, una partita difficile in casa come quella contro la Maxima Roma, il calendario alla Virtus non ha sorriso, poi tante trasferte soprattutto in Eurolega, vado a vedere, sono a parte l'Olimpico, tutte trasferte, quindi Istanbul, Milano, Monaco di Baviera, e la prossima sarà ancora in trasferta a Parigi, quindi quattro trasferte nelle prime cinque uscite, insomma il calendario non è semplicissimo, però la Virtus si è probabilmente con tutte queste trasferte unita ancora di più, si è allenata poco perché ha avuto poco tempo per allenarsi, però il credo di l'idea di gioco di Monbrun mi sembra molto viva nella testa e nelle gambe dei giocatori.
13: Eh sì, probabilmente anche lo stare tanto tempo insieme, un po' forzati a stare insieme tutti i giocatori delle Vuniere, è stato anche un modo per trovare un po' più di chimica di squadra. E poi dopo ti faccio una domanda anche sulla chimica di squadra, perché ne hai scritto anche settimana sul Carlino, quindi ti chiederò una cosa, ma intanto iniziamo con i messaggi al 366 402 4022, perché c'è Tommy che chiede: ciao ragazzi, che ne pensate della crescita di Diarra? È straripante.
35: Sì, devo dire che sta crescendo veramente a vista d'occhio. Monbrun, secondo me, in queste prime uscite è bravissimo anche nella sua gestione, perché comunque Diarra è un giocatore che fa dell'agonismo, dell'atletismo il proprio cavallo di battaglia. Questo ogni tanto porta a commettere delle ingenuità o dei falli, ci ricordiamo l'anno scorso quanti falli banali avesse commesso. Invece quest'anno si sta regolando anche da questo punto di vista. In difesa è una certezza, quando i giocatori avversari provano a involarsi a canestro in uno contro uno, la stoppata è all'ordine del giorno. È uno dei pochi lunghi che sa reggere il confronto con i cambi sistematici, quindi l'uno contro uno contro gli esterni avversari, però si sta rendendo molto utile anche in attacco. È anche vero che rispetto all'anno scorso probabilmente l'aggiunta di Marco Cuscar è quella che gli permette di essere meglio servito, però anche lui bravo a farsi trovare nel punto giusto al momento giusto e a non sbagliare da sotto, che per certi lunghi
13: non è proprio così scontato.
35: No, anche perché al 90% delle volte schiaccia, quindi difficile che sbagli, però si fa trovare.
13: Dici cosa semplice. In realtà io ricordo, passiamo velocemente Sponda Fortitudo, tornando al primo anno di Serie 2, io ricordo Davis, certo, che i tifosi Fortitudo spero si siano dimenticati, abbiano cancellato dalla memoria, ma che in pochi mesi che vestì la maglia della Fortitudo, perché poi si accasò a Trapani per quella fine di stagione, ci fu un cambio di stranieri, vabbè, ma non mi dilungo. Lui sbagliò una serie di schiacciate in contropiedi, penso che non me le dimenticherò mai, fu veramente una parentesi pessima per quella che era la scelta degli stranieri da Fortitudo in quegli anni. Rimango su Diarra, perché ci aggiungo, oltre a quello che hai detto, che mi trova chiaramente d'accordo, anche il fatto dello stile di gioco, cioè uno stile di gioco che punta tanto sulla transizione, sulla velocità, e Diarra è un lungo molto mobile, molto veloce, verticale, neanche a dirlo, e il fatto di non dover giocare magari più tanto spalla canestro, che non è la sua caratteristica principale, e trovarsi magari a dover giocare contro, a livello fisico, cioè proprio di tonnellaggio, contro alcuni lunghi di Eurolega che magari sono più pesanti, e invece riuscire a trovare questa velocità anche nei pick and roll, anche nelle transizioni, per l'appunto, cioè il 90% dei lunghi di Eurolega sono più lenti di Diarra. Ce ne sono alcuni che per caratteristiche gli assomigliano, ma a livello di velocità, anche di piedi, per quello dicevi anche il cambio sistematico, è qualcosa che lo trova sempre pronto. Poi sulle scelte, secondo me anche lui ha bisogno di crescere ancora un po', ma ci sta, è la seconda stagione di Eurolega, forse la prima davvero protagonista in una squadra, però ecco, questo stile di gioco secondo me insomma è calato a pennello in questa tipologia di gioco qui. Ci aggiungo un'altra cosa, oggi, facendoti una domanda, cioè mi ha dato l'impressione questa Virtus, anche forse soprattutto contro il Bayern Monaco, dicevi la squadra non si adatta alle altre squadre quando le affronta, e a me ha dato l'impressione proprio che invece la Virtus abbia imposto il suo gioco, sì, e abbia costretto il Bayern abbia messo un po' di fretta al Bayern Monaco, cioè anche nelle azioni offensive si vedeva la squadra bavarese a trovare soluzioni di fretta, giocare, cercare quella stessa transizione, quella stessa velocità, senza avere quelle caratteristiche e senza avere quell'imprinting. Quindi anche in questa chiave, anche nella chiave di imporre il gioco agli avversari può essere un vantaggio non da poco per la Virtus.
35: Sì, se vogliamo anche l'Olympiakos è andata dietro alla Virtus nella partita della scorsa settimana, e quindi l'imporre il ritmo e la dimostrazione sono i punteggi. Quando il punteggio si alza, la Virtus ha più possibilità di vincere le partite, e mi sembra abbastanza evidente. Dicevi prima tu, Ale, il numero dei... La Virtus, guarda caso, ha perso, vabbè, con Milano quella partita all'ultimo secondo, però con l'Olympiakos, che pure ha sofferto contro le Vunere, 78-68, quindi punteggio tra virgolette basso, no? Quindi rispetto ai 90 punti che stiamo vedendo regolarmente. Chiudo un attimo su Diarra per dire altre due cose. La crescita, però anche lui diciamo ha avuto bisogno di un apprendistato. L'anno scorso ha fatto molta più fatica, soprattutto all'inizio, poi è cresciuto nel corso della stagione, e qui bisogna comunque sottolineare il fatto del coraggio della Virtus di puntare su di lui, prendendolo da un campionato come quello del Ruanda e non magari accontentandosi di David McCormack, che aveva più esperienza e più conoscenza della pallacanestro europea, e sarebbe stata forse una scelta più di comodo. E invece la Virtus ha voluto puntare su di lui per puntarci, non per farci una scommessa così, se va va, se non va non va. E in seconda cosa, molto interessante, ieri sono stati solo due minuti, però era quello che si poteva vedere, che è rientrato Kevin Kokila nel primo quarto.
13: Ecco, era un altro. Mi è bruciato una delle domande che
35: ma su Kokila poi possiamo parlare. Però quello che volevo dire è che abbiamo visto Kokila 5, Diarra 4 in quei due minuti.
13: Come con la nazionale del Mali, perché poi sì, il lungo appunto maliano in nazionale gioca anche da 4. Vado avanti con i messaggi. Stefano scrive: ad oggi, nonostante la giovane età, questa Virtus mi sembra una squadra intelligente e matura. Anche nei momenti in cui ci sono passaggi a vuoto, non ho mai la sensazione di sbandamento.
35: Sottoscrivo.
13: Ecco, questo è un altro dettaglio, perché l'Olympiakos non ha mai mollato, chiaramente, anzi, e comunque anche il Bayern ci ha provato a rientrare, non è che è rimasta impassibile al vantaggio della Virtus. E in entrambi i casi, parlo di queste che sono le due partite più recenti, anche la Maxima in realtà poi ci ha provato, cioè, quindi tutte queste squadre che, essendo forti, non mollano la presa sulla partita, cioè non parliamo di, non me ne vogliano a scafati, ma di una scafati o comunque di una squadra che di ambizioni per quello che riguarda la Serie A di bassa classifica, cioè non mollano il colpo a una certa. L'Olympiakos vuole vincere, il Bayern vuole vincere, cioè in Eurolega è difficile.
35: C'è il motto dell'Eurolega che dice che ogni partita conta,
13: e quindi proprio questo che sottolineava Stefano, cioè è un dettaglio, anche questo è un dettaglio che non, soprattutto dopo così poco tempo, perché dopo che una squadra si è formata e ha avuto delle settimane, dei mesi per mettere in spogliatoio anche questa attitudine, invece no, la Virtus non ne ha avuto tanto di tempo, e quindi insomma molto bene da questo punto di vista.
35: Sono d'accordo, è un dettaglio che però non è un dettaglio, perché comunque fotografa la mentalità e l'atteggiamento della squadra, e non è scontato, perché ripetiamo per l'ennesima volta, la Virtus è la squadra nettamente più giovane di tutta l'Eurolega, ed è facilissimo vedere squadre, soprattutto giovani, che nel primo momento di sbandamento poi non riescano a reagire o trovare soluzioni alternative. Invece con la Maxima Roma c'è stato bisogno del giocatore più esperto, anzi l'unico esperto, che è Daniel Hackett, che ha fatto entrare in partita il Paladozza, e con giocate sia in attacco che in difesa ha ribaltato l'inerzia. Però le altre volte, quindi con l'Olympiakos, con Milano, col Bayern, anche col Fenerbahce stesso, i momenti di inerzia ribaltati sono arrivati proprio con un gioco di squadra corale.
13: Sì, assolutamente. Sono arrivati altri messaggi al 366-402-4022, ma noi dobbiamo andare un attimo in pausa, quindi ci ritroviamo tra pochissimo.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
15: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
15: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
15: Allora, forza, Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
20: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
21: Fanno finta ma lo sanno.
20: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
21: Grazie, ma no, grazie.
20: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
22: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
23: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
22: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
23: E cosa fanno?
22: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
23: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
22: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
24: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
25: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Buzzer Beater.
35: Eccoci rientrati, Buzzer Beater, seconda parte, sempre parliamo un po' di Virtus e poi Fortitudo nell'ultima. Ale, avevamo detto che era...
13: Sì, devo riprendere un attimo i messaggi, ricorda tu il numero.
35: 366-402-4022.
13: Perché io lo leggo sempre in sovraimpressione, visto che siamo anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, se non ci state seguendo in radio potete farlo anche in TV, e io di solito lo leggo da lì, ma non era ancora comparso. Dicevo, devo recuperare un po' po' di messaggi vado a leggere. Avevamo detto che saremmo partiti da quello di Lorenzo, che adesso non trovo. Dov'è? Ce l'hai? Ah, ok. Ciao, sono Lorenzo da Bologna. Domanda secca: chi è il giocatore che vi ha fatto cambiare idea dopo le prime partite? Chi invece deve ancora convincervi?
35: Allora, cambiare idea totalmente in realtà non ce n'è. Diciamo che c'è chi sta facendo veramente bene, anche al di sopra delle più rose aspettative. Mi sembra che il nome sia abbastanza evidente, no? Marcus Carr, che anche ieri, tornando un po' di analisi nel rispondere alla domanda di Lorenzo, possiamo dire che è stato silenzioso.

0: Com'è che definisce?
1: Chi deve ancora convincermi?
0: Rashid Bello chiaramente è tra i più giovani, quindi è uno di quelli con più margine di crescita, però anche di quello che ha più bisogno di lavorare. Fa un po' di confusione. Mm-hmm. Intanto non bisogna confondere la transizione e il gioco in velocità in casino. quindi è chiaramente un giocatore predisposto alla perfezione per il gioco di Monbrou. Questo mi sembra assolutamente evidente, però deve perfezionare alcune cose. Ieri ha segnato un canestro importantissimo nel terzo quarto, prendendo un rimbalzo in attacco di cattiveria e segnando da sotto in un momento in cui la Virtus stava facendo fatica a segnare, però ancora serve un po' di rodaggio, soprattutto a livello di Eurolega. Detto questo, ho molta fiducia che possa fare quello step in più, perché è un giocatore predisposto, come dicevo prima, al gioco di Alex Monbrou. Ci attacco l'inizio di stagione di Derrick Colston Jr., che non è tra i nuovi, però è comunque nel roster della Virtus. Diciamo che l'infortunio alla mano ancora non gli ha permesso di fare quello che stava facendo a fine stagione scorsa. Se fa quella crescita della scorsa stagione, allora la Virtus può certamente stare tranquilla.
1: Io mi accodo a te, ci aggiungo anche per un periodo anche Moore un pochino, poi stiamo vedendo la sua crescita partita dopo partita, forse quella contro il Bayern è stata la sua migliore fino ad ora, ma anche con l'Olympiacos, insomma, soprattutto nel finale, ne avevamo parlato settimana scorsa, anche quella partita la dividerei tra primo tempo, quasi tre quarti, e invece l'ultimo quarto e mezzo, in cui è stato fondamentale con una tripla, con una palla rubata, quella che ha dato il vantaggio momentaneo alla Virtus, quindi anche lui però sta crescendo, lo si vede e lo si è visto in modo particolare ieri contro il Bayern Monaco. C'era Vittorio che va molto nello specifico: grandi ragazzi, quali degli schemi nuovi vi convince di più?
0: Sicuramente questo gioco in transizione, quando la Virtus non subisce canestro e riesce a far pressione sui portatori di palla e poi correre in transizione, è sicuramente un'arma che ancora le difese avversarie non riescono a contenere. Ma anche quando subisce canestro è bello vedere la rimessa fatta in rapida esecuzione, proprio per non dare punti di riferimento. Infatti ieri anche la regia faceva fatica a stare dietro le transizioni, poi secondo me è stata la peggiore in campo la regia tedesca.
1: Me l'hai detto che non hai apprezzato particolarmente.
0: No, perché un sacco di contropiedi, transizioni o anche semplici azioni venivano oscurate per far vedere l'esultanza delle panchine o del pubblico.
1: Sì, non proprio sul pezzo. E vado avanti.
0: Vai.
1: Ciao ragazzi, dopo la bella vittoria, Federico, dopo la bella vittoria in Eurolega contro il Bayern, comincio a gasarmi. Vedo una Virtus che corre e lotta, e questo direi che l'abbiamo visto un po' tutti. Domenica si va a Venezia, sottolinea Federico.
0: Domenica
1: c'è un'altra partita, trasferta non da poco.
0: Esatto, altra trasferta in questo pool di trasferte ravvicinate, e poi subito dopo si andrà a Parigi, quindi che nella prima delle due partite della Double Week, quindi trasferte su trasferte. Quella di Venezia si torna un po' da dove è iniziato tutto, o dove è finito tutto, dove è finito tutto, per ricominciare da zero. Venezia, anche Venezia reduce
1: dall'Eurocup,
0: da una trasferta di europea, ha perso a Cluj-Napoca in Romania, però sappiamo il valore della Reier, sarà una Reier sicuramente affamata, che davanti al proprio pubblico vuole fare molto bene, un avversario ostico, servirà la miglior versione della Virtus. Mi aspetto la classica partita al tagliercio, maschia, con colpi grossi, insomma sarà una partita tutto da giocare.
1: C'è sempre Vittorio, piccola correzione di pronuncia: il cognome di Moore si pronuncia Moore, sottolinea, e non Moore.
0: Moore.
1: Perché dovrebbe essere Moore?
0: Non lo so. No,
1: vabbè,
0: no.
1: Comunque, Moore sarebbe tipo Moore di più, cioè più, così con la doppia U io direi Moore, però ecco, magari mi sbaglio io. La partita con Venezia, sì, sono anche qui mi allineo, perché la Reier rimane una squadra ultra competitiva, l'anno scorso lo si è visto, ma quest'anno diciamo che sono arrivati una serie di giocatori molto interessanti, poi è arrivato anche un infortunio importante in pre-season, sì. Ci sono alcuni giocatori

0: anche lì un blocco bello importante che è stato confermato, perché Wilshire, Tessitori, Parks, insomma, sono conferme importanti, e poi si aggiungono invece i nuovi Olinde, Watson in modo particolare, Watson da tenere d'occhio particolarmente.
1: Bocci
0: sotto canestro è stato, insomma, per ora non ha brillato il no. lungo della Reier, magari, anzi ti dico, secondo me da questa giornata inizia a ingranare. Potrebbe essere, visto che al Fanta Basket, così lo raccontiamo.
1: Raccontiamo un po' di affari nostri.
0: Esatto.
1: No, meglio di no, perché all'ascolto ci potrebbero essere degli avversari.
0: Ah, ok, va bene. Allora non svelo. Beh, in realtà non l'abbiamo ancora ceduto, così. Però, ecco, visto che probabilmente lo cederemo, inizierà a fare molto bene. No, dicevo di Glenn Watson, che sicuramente invece è da tenere sott'occhio, perché è un giocatore dalla qualità enorme, e nelle prime uscite sia di campionato ma anche in Eurocup contro Francoforte è andato molto bene. È un esterno con la palla in mano che può fare molto male, perché come caratteristiche può bucare per numerose volte le difese avversarie, sì. Da fuori fa male, insomma, veramente
1: in grado di costruirsi punti dal palleggio, possiamo dirlo, tanto ormai è caduto in prescrizione. È stato anche per un periodo della scorsa sessione di mercato anche un giocatore nei radar della Virtus. L'anno scorso era l'Asvel, ha già fatto vedere cose positive. Tra l'altro, vado a memoria, ma era stato il miglior realizzatore dopo Carson Edwards, perché aveva fatto 36 punti nella famosa partita di Lione, 24, una roba del genere. È stato il miglior realizzatore dell'Asvel.
0: Ecco, no, queste cose di memoria.
1: Vado a fare un controllo al volo storico.
0: Vai a farlo al volissimo. E no, rimango sulla partita contro la Reier, che, come hai detto tu, arriva sì da uno scivolone in Eurocup. Tra l'altro è arrivato per soli 6 punti, perché è finita 98-92. Però in campionato ha fatto bene lo scorso weekend contro Trieste, che
1: sono un genio. Se mi ricordassi così tutto, Carson Edward 36 punti, quello era difficilmente dimenticato.
0: Sì, quello potevo ricordarmelo anch'io.
1: E Glenn Watson 24.
0: Questo assolutamente no. Quindi ti faccio i complimenti per la memoria. No, dicevo, vittoria contro Trieste nello scorso weekend per Venezia, vittoria esterna. Ecco, Trieste, così facciamo anche un attimo, ci spostiamo in generale sull'LBA. Secondo me è una squadra da non sottovalutare più di tanto, perché ha avuto i suoi problemi in estate, li conosciamo, con quello che è stato poi il passaggio di Matiasic prima a Brescia e poi a Roma, sì. Però Trieste è stata costruita molto in corsa, con alcuni pezzi che secondo me mancano ancora adesso, però ha dato filo da torcere sia a Venezia sia a Milano nelle prime giornate, quindi ecco, non la sottovaluterei più di tanto. Poi alla lunga secondo me inizierà un po' a pagare, perché ripeto, la qualità del roster non è così elevata, soprattutto rispetto ad altre squadre, però in questo avvio di stagione non sta facendo male.
1: No, infatti è una squadra ovviamente da scoprire, perché è stata costruita in corsa, e quindi insomma avrà bisogno di tempo, non so con quali margini di crescita, però sì.
0: Sì. Allora, vado sempre sui messaggi. Se la Virtus continuasse a crescere a questo ritmo, dove potrebbe arrivare a fine stagione? Francesco scrive.
1: Secondo me la chiave non è tanto proiettarsi a fine stagione, perché sappiamo il calendario simile NBA tra Eurolega e campionato, con l'importanza di ogni partita, come dicevamo prima, è complicato proiettarsi a fine stagione. La Virtus deve cercare di dividere la stagione in pezzettini e darsi dei mini obiettivi settimana dopo settimana, perché già vediamo la prossima settimana, da Venezia alla domenica dopo, con la partita in casa, ci sono 4 partite.
0: Sì. Eugi, abbiamo scavallato più o meno la metà. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro sulla Virtus.
1: Sulla Virtus, possiamo dire che finalmente ieri si è visto la prima grande versione di Wendell Moore.
0: Sì.
1: È stato il colpo di mercato che ha scaldato un po' di più rispetto agli altri, perché veniva da un NBA fatta veramente. E un acquisto di mercato anche battendo la concorrenza di squadre danarose come Partizan e BC Roma, ieri praticamente ha giocato senza sbavature, ha fatto solo cose giuste. Secondo me questa è la direzione che lui prenderà. Ha bisogno, come diceva anche Daniel Hackett post Maxima Roma, di capire un po' in che contesto si è ritrovato. Non è sempre semplicissimo.
0: Ecco, hai citato Daniel Hackett, mi stavo dimenticando una delle cose che volevo chiederti, perché dicevo in apertura, appunto, ne hai scritto sul Carlino in settimana, uno dei tanti articoli chiaramente, però, e l'abbiamo visto anche sui social, c'è stato un evento organizzato proprio da Daniel Hackett, sì, con i giocatori della Virtus, con, in realtà c'era anche tutto lo staff, gli uffici, quindi raccontaci un po' che cosa è successo, cosa ha organizzato il capitano delle Vunere, perché insomma, secondo me dai social non so quanti, magari leggendo il giornale l'hanno capito, però insomma, e poi ne ha parlato anche Francesco Ferrari, correggimi se sbaglio.
1: Sia Francesco Ferrari che Davide Casarin nel corso, ecco una notizia importante, ci sono anche due notizie.
0: Infatti, cioè, ci stiamo perdendo dei pezzi, vai, sì. vai.
1: Allora, ne hanno parlato due ragazzi nel corso della conferenza stampa del rinnovo della partnership con Isokinetic su base triennale, e questa è la notizia dell'Isokinetic. Invece quella di Daniel Hackett sicuramente è stata una cosa molto carina, ha impostato questo team building al Podere San Giuliano di San Lazzaro lunedì, che era il giorno libero, ha radunato tutti, giocatori, staff, tecnico, staff manageriale, tutti quelli che orbitano intorno al mondo Virtus, e hanno fatto una giornata in cui hanno preparato tagliatelle al ragù. Tutto organizzato e offerto da Daniel Hackett, che è il capitano della squadra, e devo dire che soprattutto i giocatori americani sono apparsi particolarmente soddisfatti della loro tagliatella.
0: Sì, decisamente. Invece, visto che oggi ha aperto il nuovo store,
1: l'altra notizia.
0: Il nuovo store in via Andrea Costa
1: 204A.
0: Perfetto, ci aggiungo una cosa, cioè il fatto che vabbè, i tifosi chiaramente troveranno un po' tutto il merchandising della Virtus, la collezione Adidas e tutto quanto, le divise ufficiali. Sulle divise ho una domanda, perché in questo momento su quelle di LBA c'è Costa che sponsorizza. Potrebbe esserci a breve
1: anche la fumata bianca per quanto riguarda l'Eurolega, sempre Costa, anzi l'ha detto proprio chiaro e tondo il patron Massimo Zanetti in un'intervista sul Resto del Carlino, non lo faccio per fare promozione ma perché è successo veramente, accordo su base biennale anche per l'Eurolega, e ricordiamo che la base biennale è di regolamento la base su cui partono le sponsorizzazioni.
0: Bene, perfetto, noi andiamo un attimo in pausa di nuovo, Eugi, ma sì, torniamo perché poi finiamo il discorso Virtus, se c'è da aggiungere ancora qualcos'altro, e poi passiamo anche alla Fortitudo che sarà impegnata alle 20:45 domenica contro la Dole Rimini.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce-Bologna, presentato da
5: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida, a Bologna, in Via Dagnini 1.
2: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
14: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
15: Fermati, non serve andare nel panico.
14: E cosa facciamo?
15: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
14: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
15: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
14: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
16: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Buzzer beater.
1: Eccoci, ultima tranche. Abbiamo un paio di messaggi da leggere, sì, che puoi anche accorpare.
0: Sì, ne unisco due. Allora, uno era sempre Vittorio, che continua a battere sulla pronuncia di Moore, che continuerò a chiamare Moore, perché anche lì Moore lo chiamavo così, anche Charlie Moore, ex Pistoia. Ora Scafati, ma ce ne sono una caterva di Moore, e quindi mi verrà sempre da chiamarlo così. Vittorio chiede di Coquilà, non l'abbiamo ancora visto. Praticamente punti, sì, deboli e punti di forza. Poi c'era un altro messaggio su Klintmann invece, che ieri, devo dire, aggiungo io, partita notevole anche sua, dopo insomma un avvio che personalmente non mi aveva convinto particolarmente, perché insomma mi era sembrato uno di quelli un po' più spaesati in questo avvio di stagione, però ieri devo dire, sì, molto benissimo. Bene contro il Bayern,
1: benissimo. Allora parto da Coquilà, che ieri ha giocato qualche minuto, è entrato nel primo quarto come dicevo prima in coppia con Diarra, e questa è un'indicazione, e poi nel finale di gara, un po' a sorpresa, Mumbrou ha avuto il coraggio di metterlo, facendo rifiattare Diarra e Momo Diouf. Ha retto il campo, ovviamente è lontanissimo dalla miglior forma fisica, non va dimenticato che lui si è infortunato l'ultimo di agosto ed è stato fermo un mese, quindi di fatto ha soltato quello che nella pallacanestro di oggi, di una squadra che fa l'Eurolega, è preziosissimo, ovvero la preparazione estiva,
0: tutti gli allenamenti, di fatto
1: gli unici allenamenti forse tra, esatto, una cosa e l'altra, quindi sta facendo la sua preparazione adesso a spizzichi e bocconi, perché sappiamo che gli allenamenti tra una trasferta e una partita sono veramente pochissimi. E per quanto riguarda Klintmann invece, già contro Roma aveva fatto vedere cose interessanti ieri, sfruttando i due falli precoci di Kessler Edwards, è entrato benissimo in partita, è stato l'artefice principale del primo e decisivo allungo, ha personalità quel ragazzo, perché se marcato a distanza non ha paura di tirare, anche con buone percentuali, se marcato uno contro uno prende attacchi al ferro e schiaccia. Ricordiamo l'età, è un 2003, quindi ampi margini di miglioramento anche per lui. Ricordiamo, salvo una stagione a Malmo nel campionato svedese, e il resto l'ha fatto al di là dell'oceano o in Australia, quindi voglio dire, o in Nuova Zelanda, quindi anche lui deve capire bene come funziona la pallacanestro europea. Ma insomma, ieri 15 punti, 2 rimbalzi, 2 assist, senza sbavature anche lui.
0: Bene, bene, molto bene. Allora adesso direi che possiamo
1: switchiamo
0: sulla F, visto che, dicevo, c'è stata una partita, una vittoria importante esterna in quel di Caserta per la Fortitudo, arrivata praticamente nel finale, e soprattutto domenica, tra qualche giorno, alle 20.45 al Paladozza, diretta anche su Rai Sport, oltre che su Nettuno Bologna 1, la radiocronaca ufficiale di tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna, con la voce di Luca Bolognesi e il sottoscritto in prepartita, intervallo e post. C'è un match importantissimo, è un derby, ci sarà anche un'iniziativa, ecco, questo mi preme anche sottolinearlo, la cosiddetta Teddy Bear Toss, quando si lanciano i peluche in campo al primo canestro che viene effettuato da una delle due squadre.
1: Ormai è la tradizione, no? Anche della pallacanestro italiana.
0: Sì, ormai è da tanti anni, che l'anno scorso, se non sbaglio, venne fatta contro Verona, vado a memoria, per quanto riguarda la Fortitudo, quest'anno si replica per quanto riguarda la partita appunto di domenica alle 20.45 contro Rimini, quindi un'iniziativa a favore di Bimbo Tu, che è un'associazione benefica. Eugenio, una partita importante, vado velocemente su quella che è stata la partita di Caserta. La F ha dimostrato ancora una volta di avere carattere, anche qui parallelismo con la Virtus, è una squadra che ha una base magari un po' più solida per quello che riguarda l'anno scorso rispetto alla Virtus, cioè ha tenuto un po' più, ha confermato alcuni giocatori chiave, ha cambiato però anche la F allenatore, quindi ha cambiato il sistema, ha cambiato tutto. Ecco, insomma, siccome ho visto alcune critiche, credo che la F dell'anno scorso non avrebbe vinto una partita in trasferta a Caserta per come si era messa a un certo punto. Invece la F di quest'anno ha dimostrato già carattere nella prima contro Ruvo, a rialzarsi dopo un avvio molto a rilento, e nel tenere botta nella trasferta appunto contro la Juve Caserta. È stata una vittoria di carattere, a mio avviso, perché poi ci è voluto tanto quello. Ecco, qualche errore nel finale secondo me si sarebbe potuto evitare, e in modo particolare i due liberi sbagliati da Capitan Fantinelli e la rimessa successiva che ha regalato la palla a Caserta. Poi Caserta non è riuscita a capitalizzare l'ultima azione con la tripla che si è infranta sul ferro, però ecco, quei piccoli dettagli, che non sono poi così tanto dettagli, nel finale di partita si sarebbero potuti evitare, e credo che poi col passare del tempo questa squadra possa crescere e anche chiudere prima questo tipo di partite. Però una vittoria è una vittoria, in trasferta vale forse ancora di più, perché non c'è il fattore campo, non c'è una serie di questioni che insomma chiaramente il Paladozza influenza, perché il tifo non è cosa da poco in Piazza Zarita, e quindi ecco, sicuramente positivo. Ci sarà il tifo di Piazza Zarita quasi sold out, perché si va verso il primo sold out, ci sono ancora pochi italiani in vendita, poi ci sono anche quelli di Rimini che dovranno arrivare per quanto riguarda il settore ospiti. Però c'è una partita appunto contro una di quelle che si prospetta prime della classe, e lo è stata nelle ultime stagioni, perché Rimini insomma è arrivata fino in fondo in tutte le ultime annate, e quindi è una squadra molto competitiva, costruita per appunto arrivare nei momenti caldi della stagione. Ci ha già provato in Supercoppa, però ha perso la finale contro Cividale, però sappiamo la Supercoppa è un trofeo sì, ma si parla sempre di pre-season. Invece questa Rimini adesso ha ben in chiaro quelli che sono i suoi obiettivi, e in più, e oggi aggiungo, arriva da una sconfitta scottante arrivata all'ultimo tiro contro Avellino in casa, e quindi verrà al Paladozza, perché il Paladozza è un fortino che tutti vogliono espugnare, e due perché si deve un attimo buttare alle spalle la sconfitta della settimana scorsa.
1: Sì, è stata un po' una doccia fredda, quella contro Avellino per Rimini, perché Rimini è sempre stata bene o male in controllo senza mai ammazzare la partita, e questo comunque ha permesso a Avellino di mettersi nelle condizioni di poter segnare quel canestro lì di Mollura, per me condizionato da dei passi, però comunque bravissimo lui a segnare in quella situazione. Rimini è una squadra, come dicevi tu Ale, costruita per stare e abitare nei piani alti della classifica, basata molto come sempre sul nucleo di italiani, perché al triunvirato già noto dall'anno scorso, che è composto da De Negri, Tommasini e Marini, è arrivato un altro giocatore che per me può completare il poker, ed è Mattia Udom, che è un giocatore da Serie A, da Eurocup l'ha giocata, un giocatore la cui carriera è condizionata solamente dagli infortuni, sennò penso che sarebbe stato comunque nei piani alti del nostro basket. E confermato Simeoni, confermato Leardini, aggiunta di Saverio Bartoli e del giovane scuola Virtus Matteo Lenci, che è un 2007, che sta avendo minuti importanti, non tanto con Avellino, perché Dell'Agnello ha detto che la partita richiedeva un altro tipo di esperienza, però nelle precedenti uscite aveva fatto molto bene. E gli americani, uno, penso sia l'unico ex sponda Rimini, che è Deshaun Stephens, che ha giocato una parentesi di LBA con
0: la F proprio,
1: con la Fortitudo, e tra l'altro mi ricordo una schiacciata che aveva fatto contro Pistoia in testa a Justin Johnson, ex Rimini, che era finita negli highlights,
0: si è vestito per pochissimo, era sì. Un contratto a gettone, si era fratturato la mano Henry Sims, parliamo del primo anno di Serie A della Fortitudo, una stagione
1: 2019-20,
0: esatto,
1: quella che era stata interrotta per il Covid,
0: esatto, proprio quella che non si è conclusa. La F in quella stagione era arrivata anche in Coppa Italia in semifinale, persa poi contro Brindisi. Vabbè, torniamo a Deshaun Stephens.
1: Tornando a Stephens, che l'anno scorso ha fatto bene nella prima uscita casalinga, quella con Avellino, molto meno bene, infatti nel finale dell'Agnello gli aveva preferito Simeoni. L'altro americano, Cody Dems, che arriva dal campionato israeliano, tra l'altro protagonista non lui ma la compagna di una vicenda extracampo poco piacevole dopo la partita con Avellino, non so se giocherà con la maschera, l'ultima partita l'ha giocata con la maschera per un colpo in allenamento con un under e si era procurato un taglio sullo zigomo. Non so se giocherà con la maschera, però è un giocatore che a me piace, perché si vede che sa giocare a pallacanestro, conosce il gioco, non è di quegli americani alla Porter, per citare uno degli ultimi passati da Rimini, non è un mangiapalloni, ed è proprio nello stile che ricerca Rimini, avendo, come dicevo prima, quegli italiani di quel valore lì. È un giocatore che dove lo metti sta, e per me ha un suo significato, non è un americano da 20 punti, ecco, però è un americano che sa giocare a pallacanestro e che fa cose giuste. Detto questo, poi quando gli italiani vengono meno, gli americani devono essere in grado di ribaltare questa tendenza, però insomma questa è Rimini, che è una squadra che comunque punta ai vertici del campionato, nonostante la prima sconfitta con Avellino.
0: Sì, assolutamente, ne parlavamo anche martedì, così faccio un attimo la marchetta, che martedì c'è la nuova trasmissione di Nettuno Bologna 1 via San Felice 103 dedicata interamente alla Fortitudo Flat Service Bologna. Ne parlavamo con Luca Bolognesi e Gio Poggi, che è stato ospite nel corso della trasmissione. Rimini è quel tipo di squadra, perché la F nelle prime due giornate ha affrontato una tipologia di formazione, che è quella, diciamo, da medio-bassa classifica, in cui tanti palloni passano per i due stranieri, tanti punti sono, sì, e tante responsabilità sono affidate ai due stranieri, perché appunto Ruvo di Puglia e Caserta puntano a una salvezza o poco più. Invece si passa a una squadra che è un po' all'opposto, nel senso che Rimini ha i suoi americani aggiunti, che sono appunto De Negri, sono Marini, e possono essere anche tanti altri protagonisti. Tommasini, chiaramente col passare degli anni un po' più a spot, però può sempre esserlo, mentre i due stranieri sono più di un collante per la squadra, di aiuto quando serve, ma non sono così così necessari, cioè non ogni pallone, non ogni azione passa dalle loro mani, e quindi è una caratteristica della squadra di Dell'Agnello a cui la F deve abituarsi in maniera molto rapida, perché nelle prime due giornate, nelle prime due uscite ha affrontato squadre molto diverse, e quindi sarà anche una questione il fatto della difesa, che dovrà essere un pochino più distribuita su tutta su tutto il roster, ma come poi deve essere in realtà nel corso di tutta la stagione se si vuole arrivare fino in fondo, perché poi le squadre forti chiaramente le responsabilità le distribuiscono in maniera più ampia. Sono arrivati oggi altri messaggi al 366 402 40 22.
1: Ho trovato la schiacciata, dopo te la faccio vedere.
0: Va bene, fuori onda me la farai vedere. Marco scrive: buonasera, al di là del risultato, quanto conta vedere una Fortitudo capace di portare a casa partite come quella di Caserta? È proprio la solidità mentale l'aspetto che può fare la differenza nel corso della stagione? E secondo me Marco ha centrato un po' il dettaglio non da poco, nel senso che il fatto di riuscire a trovare la mentalità giusta e la concentrazione, ecco, su questo forse la F dei passettini in avanti li deve fare. Serve un po' più di continuità sui 40 minuti, questo è indubbio, lo si è visto contro Ruvo, ma lo si è visto anche contro Caserta, perché quei blackout momentanei magari contro Ruvo e contro Caserta non li si paga così tanto, cioè non sono due squadre che non segnano, però magari segnano meno di Rimini e concedono poi successivamente anche un po' di più. Invece Rimini può punirti potenzialmente, come tutte le squadre di vertice, può punirti molto, e quei passaggi a vuoto devono insomma diminuire, se non quasi azzerarsi con il passare del tempo, dei mesi, e col poi quando arriveranno i momenti caldi, playoff, insomma i momenti caldi sì della stagione. Quindi ecco, sulla continuità secondo me la squadra di coach Cavina deve ancora un po' lavorare, continuità nei 40 minuti dico, però è stata solida mentalmente proprio perché è riuscita a rispondere a quei cali, cioè dopo un calo c'è sempre stato un crescendo, e che non è cosa proprio scontata, quindi ecco, sicuramente la mentalità non manca a questa squadra. C'è anche Vittorio che scrive: situazione Gentilini Baldi, che ne pensate? Ma direi che ne avevamo parlato anche scorsa settimana, e oggi no, sì,
1: con Filippo Mazzoni da Carlino,
0: che ci aveva un po' chiarito la situazione, visto che era arrivato pochi minuti prima, una mezz'oretta prima, poco prima che andassimo in onda, di fatto il comunicato che si pronunciava proprio in merito alla questione, con l'acquisizione delle quote di 2B, cioè ovvero di Baldi, da parte della Matteo Gentilini SRL. Ricordo che sempre per statuto gli altri soci possono esercitare la prelazione, però insomma poco cambierà in quello che è di concreto sulla proprietà della Fortitudo, cioè Gentilini rimane il proprietario di maggioranza, Baldi non sarà più nella proprietà, e quindi direi che la cosa si è conclusa. Poi ci potranno essere piccoli cambiamenti, però no, oggi cioè mi sembra che
1: tutto delineato
0: si sia archiviata la questione. Abbiamo pochissimi minuti in realtà, anzi sforiamo un filo, visto che c'è ancora qualcosina da dire sulla Fortitudo, perché nella partita di Caserta c'è stato un Morris direi nella sua miglior versione. Se contro Ruvo di Puglia l'avevamo visto molto marginale, anche in Supercoppa insomma commentando la sua prova non era stata proprio positiva nonostante i tanti punti, ecco a Caserta l'americano è stato splendido in tutto quello che ha fatto, nelle sue scelte, nei suoi tiri, nei suoi canestri, è stato fondamentale, ha trascinato la squadra per diversi momenti, sia in avvio sia appunto nei momenti cruciali, e quindi speriamo anche contro Rimini che possa trovare quella stessa condizione, possa essere continuo, ecco lui trovare un po' di continuità nel corso delle partite. Poi non è necessario, come sottolineava coach Cavina nella conferenza stampa prepartita della partita del match contro Caserta, cioè non è un bomber che ti segna 30 punti, poi lui ha risposto con una prestazione situazione da 29, però non è quello che serve, cioè ben venga chiaramente questo tipo di partite, però non è un la fortitudo non è costruita con la necessità che uno dei suoi due stranieri segni per forza ogni sera 30 o 25 punti. Può distribuire anche lei bene le responsabilità, però ecco, da sottolineare che l'americano ha fatto veramente molto bene, quindi speriamo che si ripeta molto, molto presto, ecco. E oggi ricordiamo gli appuntamenti della settimana.
1: Allora, appuntamenti della settimana della Virtus sono parecchi.
0: Partiamo da domenica. La Virtus gioca
1: domenica 11, gioca al Taliercio di Mestre, quindi contro la Rayer Venezia alle 19. Ovviamente c'è tutto prepartita, radiocronaca di Dario Ronzulli, intervallo e post partita con i commenti del coach. Io sul e canale Alessio Torri siamo a Venezia.
0: Bellissimo, siete sul canale, la Virtus sarà sul canale 1. Mentre la Fortitudo sarà sul canale 2, sarà al Palladozza, ripeto, partita contro Rimini, match di cartello alle 20.45, potete seguirla con la radiocronaca di Luca Bolognesi e il sottoscritto nel prepartita, nell'intervallo e nel post partita. E poi appuntamenti, vabbè, con le trasmissioni sempre Black and White per quanto riguarda chiaramente la parte basket, sulla Virtus Black and White il lunedì con Gabriel Platania, Dave Trebbi e Luca Giardini. Poi il martedì, perché la Virtus gioca poi mercoledì, quindi vado in ordine. Martedì via San Felice 103, la trasmissione dedicata alla Fortitudo Flat Service. Non faccio spoiler perché l'ultima volta che avevo detto non dico nulla.
1: Non ci saranno ospiti.
0: Esatto, no, che casomai poi vengano spostati allenamenti, non vorrei mai che poi ci salti di nuovo l'ospite, quindi evito di dire qualsiasi cosa. Nel caso lo diremo domenica durante la diretta, e quindi 19:20 anche martedì sulla Fortitudo Flat Service via San Felice 103 con Luca Bolognesi e il sottoscritto. Mercoledì gioca la Virtus.
1: Sì, alle 20.45, non so quali dei 3.500 impianti di Parigi, però a Parigi, qua sul sito dell'Eurolega dice Le Chapelle, quello Adidas Arena.
0: Ci fidiamo.
1: Però alle 20.45 questo è quello che conta.
0: Sempre, come al solito, prepartita, certo, intervallo, sì, sì, post partita e radio cronaca di Dario Ronzulli. E poi venerdì
1: c'è una prepartita.
0: Sì, andiamo noi un po' apriamo alle 19 con Buzzer Beater, che sarà da palazzo, direi, se sì, non ci dovessero essere sorprese. E poi alle 20.30 la Virtus scende in campo.
1: Esatto, contro il Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo alle 20.30.
0: Benissimo.
1: E poi domenica, vabbè, però faremo in tempo, sì, uno spumeggiante, anzi penso lunedì, che è stata spostata, non vorrei dire una sciocchezza, Virtus Bologna contro Scafati.
0: Ecco, ma avremo modo di parlarne, avranno modo di parlarne i ragazzi Black and White lunedì, e ne avremo noi modo di parlarne anche venerdì prossimo. Noi ci diamo appuntamento appunto alle 19 venerdì prossimo, proprio per un prepartita lungo prima di Virtus Baskonia. Saremo da palazzo, quindi ci risentiamo. Sentiamo da lì, un saluto a tutti quanti.
1: Ciao. Ciao ciao.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
19: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per De Mar, che attacca Hackett. De Mar fino in fondo, spaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muove, poi regala ad Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Rayer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
21: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Che silenzio e che comfort.
22: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi Infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
23: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
22: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
23: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
24: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
25: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
26: Anch'io,
24: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
26: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
24: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
28: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
29: Dici che lo conosco?
30: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
29: Ah, quello naturale, senza additivi.
30: Bravo.
29: DOP, solo carne italiana.
30: Esatto.
29: Il crudo.
30: E allora non lo conosci.
29: Perché non è crudo, è Parma.
31: Piacere, prosciutto di Parma.
32: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
34: Sono le 20:07.
35: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
36: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana, in riconoscimento del suo impegno di lunga data nella promozione della pace e nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Nel corso della sua carriera, Pillay ha ricoperto incarichi di primo piano in alcuni dei principali organismi giudiziari e delle Nazioni Unite. È stata la prima donna nera a ricoprire il ruolo di giudice dell'Alta Corte sudafricana e ha prestato servizio nel Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, di cui è stata presidente. Pillay è stata inoltre Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Ha anche presieduto la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che accusò nel 2025 Israele di aver commesso un genocidio nella striscia di Gaza. Se applaudite un po' più forte potrei condividere il premio con Trump, sono state queste le parole di Navi Pillay dopo aver appreso dell'assegnazione del premio Nobel per la pace in un video diffuso su X. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood nel Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth, il quale aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione. All'inizio della settimana il presidente Trump aveva approvato l'esecuzione mediante fucilazione di Hassan. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni. Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai 12 ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellazioni di Crans-Montana. Sul pagamento delle fatture resta però aperta una diatriba col governo italiano, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Ma l'emittente radio televisiva pubblica della Svizzera francese, che ha riportato la notizia, ricorda l'esistenza di un accordo tra i paesi europei che stabilisce che quando una persona riceve cure all'estero, i costi sono a carico del paese di residenza del paziente. Il maltempo flagella il centro-sud, momenti di paura oggi nel Trapanese, dove c'è stata una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala, che poi si è spostata provocando danni ad edifici e auto e coltivazioni, investita anche una scuola. 6 bambini sono rimasti feriti in maniera lieve. I due vortici si sono sviluppati sul mare sotto una formazione temporalesca a poca distanza dalla costa, e un'ondata di maltempo anche oggi, dopo le forti piogge di ieri, si è abbattuta su Napoli e la provincia, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Ingenti danni a causa dei violenti temporali anche sul litorale a sud di Roma. Ad Anzio e Nettuno, che hanno chiesto lo stato di calamità naturale nelle ultime 24 ore, sono caduti 80 mm di pioggia, oltre un decimo di quella che cade sul territorio dei due comuni in un anno. Il valore e il futuro delle imprese familiari in Italia, al centro dell'analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.
0: Le imprese familiari, da sempre uno dei capisaldi dell'imprenditoria italiana, negli ultimi 40 anni sono molto cambiate. Lo evidenziano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno celebra il proprio anniversario.
1: L'impresa familiare ha un forte radicamento nel nostro territorio, delle peculiarità caratteristiche dell'Italia. Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, quindi ha mantenuto solide basi e gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata sia come età, perché si è alzata di parecchio, purtroppo c'è l'invecchiamento della nazione che segue anche queste dinamiche, e quindi ci sono delle cose da considerare per il prossimo futuro, dei cambiamenti da affrontare.
0: Uno di quelli più importanti è il passaggio generazionale.
1: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale, ed è una sfida importante perché gli imprenditori italiani mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni. Tipicamente l'imprenditore vuole mantenere il controllo, dall'altra parte c'è l'esigenza di aprire al management, che ovviamente pone un problema fondamentale di struttura, di tenuta delle imprese, e bisogna affrontarlo con grande determinazione e serietà.
0: Su questo aspetto, che differenze ci sono tra l'Italia e l'Europa?
1: In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no, 67% in Italia, 25% in Francia e Germania, quindi gli imprenditori aprono meno al management, e questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
5: Buongiorno Raffaele.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno mister, volevo chiedere questo.
2: È una visione forse un po' assolutoria per il club e tutto quello che è successo in questo inizio di stagione, ma si può dire che il campionato, la stagione del Bologna comincia a Lecce, e se sì, com'è andato il mini ritiro di questi 20 giorni?
5: Beh, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sicuramente il campionato del Bologna è iniziato a inizio stagione, però per quanto mi riguarda io ho avuto modo di lavorare queste settimane con la squadra, e quindi per noi tutto quello che è stato dobbiamo metterlo da parte, dobbiamo ragionare su quello che dobbiamo fare in questo momento, che sono tante cose, sono cose importanti, e visto che comunque abbiamo cambiato anche tante cose, la metodologia, abbiamo cambiato un sistema di gioco, ci sono stati tanti cambiamenti, quindi per noi è un processo di crescita che ci vuole un po' di tempo, ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio, ma la cosa che mi lascia più ben sperare è la disponibilità che ho avuto da parte dei ragazzi, perché in queste 3 settimane ho visto grande disponibilità, grande sacrificio nel lavoro, grande partecipazione da parte di tutti nel voler migliorarsi e voler migliorare questa situazione, e quindi giorno dopo giorno ho visto dei grandi miglioramenti, come ho ritrovato la squadra con quelli che sono rimasti qui a disposizione. Ricordiamoci che 10 sono andati in nazionale e li abbiamo ritrovati solo ieri e oggi, quindi a disposizione. Purtroppo con loro non ho potuto lavorare, ci sarà modo e tempo per poterlo fare, ma soprattutto sul discorso fisico e tecnico-tattico c'è un po' di tutto da mettere dentro, però con quelli che sono rimasti abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro.
6: Matteo? Ciao, in parte hai risposto. Io ti volevo chiedere, in questi giorni, che cosa hai imparato da questa squadra, cosa può aver e deve aver imparato la squadra da te, cosa hai apprezzato e cosa non hai apprezzato, quindi in senso buono quello che c'è da cambiare, da variare, sul quale insistere, insomma, poche parole.
5: Beh, io direi che gli aspetti su cui dobbiamo lavorare sono un po' generici, sono intanto l'aspetto atletico, che è quello è fondamentale, perché cambiando metodologia di lavoro per me la squadra deve correre per 90 minuti e deve farlo in maniera anche con grande intensità, e quindi c'è bisogno di alzare l'intensità negli allenamenti, e quindi su questo abbiamo lavorato queste 3 settimane. E poi l'aspetto tecnico-tattico, perché oltre all'aspetto fisico c'è da migliorare comunque delle rotazioni, degli aspetti di gioco, e su tutto quello che abbiamo lavorato queste settimane ho visto grande partecipazione da parte dei ragazzi, vedo miglioramenti, inizio a vedere delle cose buone, inizio a vedere più fluidità nella manovra. Sicuramente dobbiamo avere un po' di pazienza, perché ogni giorno dobbiamo mettere un po' un mattoncino dentro, e per mettere questi mattoncini dentro bisogna che la squadra sia sempre concentrata sul lavoro. Io cerco sempre di rinforzare le cose positive che vedo e cerco di lavorare sugli aspetti che magari non mi sono piaciuti e ci vado a lavorare. Dobbiamo avere questa mentalità. L'importante è che la squadra sia consapevole del fatto che bisogna lavorare tanto, e lo stanno facendo.
6: Luca Dieto.
7: Ecco, dicevi lavorato aspetto fisico, aspetto tattico, c'è stato anche da lavorare magari sull'aspetto mentale, cioè sul ridare anche un po' fiducia a questa squadra, che magari un po' di fiducia in questo inizio l'aveva persa.
5: Sì, ma la fiducia è compito mio farla ritrovare, in quello sto cercando in tutti i modi di coinvolgere tutti i giocatori, con dialoghi personali, più sono con loro e più li conosco, più sono con loro più li capisco chi ha bisogno più di conforto, chi ha bisogno di consigli, quindi più sto con loro, ho avuto modo di starci tanto tempo in queste 3 settimane, e più li conosco, quindi Quello è un processo che dipende tanto da me, dare fiducia, dare coraggio. Le mie squadre devono andare forte, ma devono avere voglia e mentalità soprattutto di cercare di vincere le partite, di imporre il proprio gioco, di avere una mentalità giusta, avere fame. E credetemi, queste parole, questi aggettivi, tutto quello che sto dicendo, io le ritrovo in questa squadra. È un gruppo che vuole venire fuori da questa situazione e me l'hanno dimostrato in queste tre settimane che stanno con me. E adesso vengono le partite, viene il bello, e piano piano bisogna venire fuori da questa situazione, ma io sono sicuro che la squadra ha già la mentalità giusta per andare ovviamente a giocare contro una squadra come Lecce e cercare di fare punti.
3: Posso?
4: Sì, un po' più.
7: Sì, ecco, uno di questi dialoghi personali che dicevi di aver avuto con i giocatori magari è stato con Skorupski, visto insomma.
5: Assolutamente sì, lo è stato con Skorupski, lo è stato con Pessina, lo è stato con tutti i calciatori, perché come vi dicevo io li devo conoscere, devo velocizzare questa conoscenza con i calciatori. Più ci parlo, più sono con loro, più li vedo negli allenamenti, più sbagliano, più fanno le cose giuste, e per me sono tutte indicazioni. Tutti si devono sentire importanti, tutti si devono sentire giudicati da me, perché poi sarò io quello che fa le scelte, però per quanto mi riguarda ho cercato di toccare tutti gli aspetti, e quindi mi chiedevi di Skorupski, assolutamente sì, l'ho fatto con lui, ma l'ho fatto anche con Pessina appena è tornato dalla nazionale.
8: Salve, volevo chiedere come stanno Bernardeschi e Orsolini e quanto è importante per lei vederli insieme in campo contemporaneamente, cioè una coesistenza di Orsolini e Bernardeschi è vitale per il miglioramento dei risultati di questa squadra?
5: No, diciamo che non è vitale, perché comunque assolutamente no, però io vi ho detto il primo giorno quando sono arrivato qui che a me piacciono i giocatori di qualità, quelli che ti fanno vincere le partite, e più ne abbiamo in campo e meglio. Ho provato varie soluzioni, intanto fisicamente stanno bene, Bernardeschi è rientrato questa settimana, è rientrato martedì parzialmente, poi è andato sempre in crescendo durante la settimana e quindi è a disposizione per poter giocare, e Orsolini uguale, ha fatto un buon lavoro anche a livello fisico visto che era venuto da un infortunio ed è rientrato e sta bene. Sono tutti a disposizione tranne Odegaard, che ha avuto questo infortunio, e Bangula, che è tornato dalla nazionale con un fastidio, però non dovrebbe essere nulla di grave, lo valutiamo domani, però per quanto mi riguarda sono tutti a disposizione e poi farò le scelte domani di formazione finale.
9: Salve, le Salve. Chiedo un commento sulla firma di Darmian e come l'ha visto fisicamente.
5: Beh, Matteo è stata una scelta bella da parte della società e da parte mia, eravamo d'accordo su, dopo l'infortunio purtroppo di Holm, anzi gli facciamo un grande in bocca al lupo per il ritorno in campo di una buona guarigione, speriamo che lo riavremo presto perché per noi è un giocatore importante, e dopo il suo infortunio ci siamo sentiti con la società, abbiamo pensato a Matteo Darmian, che io conosco tra l'altro. In questi anni abbiamo giocato tante volte contro, e come ragazzo, un ragazzo straordinario che porta intanto grande esperienza, un vincente, è stato in squadre importanti come il Manchester e ovviamente l'Inter, è un ragazzo che può giocare da terzo, può giocare da quinto, ha una grande leadership, quindi siamo molto contenti di, insomma, che sia con noi, e ovviamente lui potrebbe essere già a disposizione per giocare domenica, perché è un ragazzo che nonostante sia stato fuori, che si sia allenato da solo, però l'ha fatto con grande professionalità e si è presentato bene qui a Bologna.
8: Ciao mister, hai parlato anche di questi nuovi concetti tattici, come ad esempio il passaggio, no, della difesa da 4-3, come va anche questo processo? Hai parlato anche con i singoli, dicevi, a che punto è un po' la ricostruzione, tra virgolette, di questa parte del campo?
5: Beh, io inizio a vedere delle cose positive, inizio a vedere che la squadra comunque inizia ad avere una fluidità maggiore, è ovvio che passare dalla difesa a 4-3 ci sono dei cambiamenti, ma come vi ho detto il primo giorno, la squadra lo può fare, ha nelle corde questa cosa di poterlo fare, ha le caratteristiche per poterlo fare, c'è predisposizione a volerlo fare, c'è grande applicazione, ci vuole solo un po' di tempo, perché sicuramente in delle partite potremmo andare in difficoltà. È una fase iniziale dove è iniziato questo cambiamento, ma noi ci crediamo, io ci credo che questa squadra possa fare bene con questo sistema, i ragazzi ci credono, quindi va dato un po' di tempo a loro, bisogna crescere sotto tutti gli aspetti, come dicevo prima, fisico, tecnico, tattico, un po' su tutto, e poi ovviamente questa squadra ha bisogno di e ha voglia di risultato, è quello che noi dobbiamo volere tutti quanti insieme, perché ovviamente anche i nostri tifosi lo vogliono tutti, lo vuole tutto l'ambiente, e noi siamo qui apposta per cercare di venire fuori da questa situazione, ma con la giusta mentalità la squadra lo farà.
4: Salve mister, Vitic è stato uno degli investimenti più onerosi del Bologna, come lo vedi questo momento?
5: Beh, Vitic io l'ho visto due allenamenti prima di Torino, ovviamente vedi poco e niente, lo conosco come calciatore perché ci ho giocato contro tante volte da avversario, però quando poi lo alleni è diverso, adesso è rientrato due giorni fa, quindi per adesso l'ho visto solo quattro volte in allenamento, ma si è ripresentato bene in nazionale perché ha anche giocato una partita titolare 90 minuti, quindi è rientrato con grande fiducia, lo valuto.

0: Noi abbiamo tre attaccanti, secondo me anche un po' diversi tra di loro, che comunque a me fa piacere questo perché hanno caratteristiche anche diverse, perché Enem è un ottimo attaccante perché ha qualità tecniche e fisiche, e poi c'è Dobic che può giocare soprattutto nella fase finale, negli ultimi metri, è un giocatore che si fa trovare bene con il corpo, si fa trovare in quelle zone di campo dove noi abbiamo bisogno, e Piccoli comunque l'avete visto, fa un grande lavoro per la squadra, è un giocatore dove ha bisogno di spazio, ha bisogno di profondità, quindi anche in base alla partita poi verranno fatte anche queste scelte. L'importante è creare la competizione. La competizione tra i calciatori è fondamentale, è quello che ho sempre cercato di trasmettere ai miei giocatori, e quello che loro devono capire è che non ci sono 11 titolari e ovviamente 11, 12 o 13 che vanno in panchina, ma per me chi va forte, chi spinge, chi mi convince in allenamento, io metto in campo, perché ora ho bisogno di vedere tutti, ho bisogno di tutti, ho bisogno che tutti si sentano importanti, perché bisogna venire fuori da una situazione comunque che si è creata.
1: Come sta Moro?
0: Va bene, è cresciuto quando siamo arrivati, quando sono arrivato comunque lui veniva da piccoli acciacchi fisici, gli mancava un po' la condizione fisica, sono contento, ha fatto 3 settimane bene, sia lui che la Zuzi, che non l'abbiamo visto ovviamente giocare la partita scorsa, ma ha fatto bene anche la Zuzi, sono contento perché i centrocampisti per noi sono importanti a mettersi bene col corpo, a dare equilibrio alla squadra, andare in aggressione in avanti quando c'è da dare equilibrio, loro lo sanno che i centrocampisti per noi sono dei giocatori molto intelligenti e ho la fortuna di averne a disposizione dei giocatori comunque molto, molto importanti.
2: Sì, buongiorno. Sempre stando al centrocampo, volevo chiedere Ferguson come è rientrato. Ha detto che sono stati pochi giorni, ma è stato il giocatore più coinvolto in queste nazionali, 4 partite, tutte da 90 minuti. Quindi come sta fisicamente, se può già essere disponibile a Lecce?
0: Sì, diciamo che questa insomma, situazione che si è creata delle nazionali con le 3 settimane di pausa a dei calciatori. Hanno avuto tanto minutaggio, e nel caso di Ferguson probabilmente anche troppo, perché lui si ritroverà, ha fatto 5 partite in meno di 20 giorni, con quella di domenica sarà la sesta, e in altri giocatori dove hanno fatto quasi 0 minutaggio, quindi è anche lì la gestione delle forze e la gestione del gruppo sarà importante per noi. Ferguson è rientrato ieri con tanti carichi di lavoro, oggi stava meglio fisicamente. Vediamo, è a disposizione per domenica, per noi comunque un giocatore importante e quindi lo valutiamo anche domani in base a come starà.
3: Ultime due, Marco Massimo.
4: Torno un secondo su Darmian. Hai detto che è già pronto per giocare. Ti chiedo se più da terzo, più da quinto, anche per cosa hai bisogno tu, pensando a quanti pochi difensori hai potuto vedere in queste settimane.
0: Sì, è vero, ho avuto pochi difensori a disposizione, però ho voluto fare doppia seduta con quelli che sono tornati alle nazionali. Ad esempio Eghem, Teate e Elland, che sono andati in nazionale. Mercoledì abbiamo fatto una doppia seduta solo per loro, quindi hanno recuperato anche un allenamento. I ragazzi sono stati fantastici. A disposizione, quindi qualcosina abbiamo messo dentro di diverso. Tutte le ore che siamo riusciti a rubare, le ore di allenamento, è tutto pane quotidiano per i ragazzi, è fondamentale. Darmian ci può aiutare da quinto, perché in questo momento siamo un po' corti lì a destra, e può fare anche il terzo, perché lui ce l'ha naturale, all'Inter l'ha fatto bene. È stata anche questa la scelta su Darmian, però principalmente per andare comunque a sostituire un giocatore come Olmo in quella posizione.
4: E poi ti volevo chiedere una cosa su Lecce, l'avversario che incontrerete, 6 punti, è il miglior attacco su palle da fermo, diciamo così, ne ha fatto 4 gol insieme all'Inter, e il Bologna l'anno scorso ha sofferto molto, su questo fondamentale. Come vi siete preparati per questo? Che tipo di partita vi aspettate contro un avversario che oggi non mi ricordo chi, tra Cambiaghi e Piccoli, ma ho definito molto fastidioso?
0: Beh, è una partita difficile perché giochiamo fuori casa contro un avversario che ha 6 punti. Nel loro stadio.

0: Loro comunque hanno fatto punti con il Monza e con il Venezia, in casa e fuori casa, quindi è una squadra che sicuramente è temibile, ci sono delle insidie. Noi dobbiamo avere la mentalità di andare lì e raccogliere qualcosa, dobbiamo raccogliere dei punti perché per noi sono fondamentali, quindi la squadra lo sa, vedo la squadra mentalizzata, ogni partita di Serie A ha le proprie insidie. In questo momento noi dobbiamo stare molto concentrati su di noi, su noi stessi, avere la giusta mentalità, il giusto atteggiamento, sapere che ci saranno delle difficoltà nella partita, ma in quelle difficoltà dobbiamo venire fuori, perché è così che si crea il carattere, si crea lo spirito e torniamo a essere il Bologna che tutti noi ci aspettiamo e che i tifosi vogliono.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Questo programma è presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
2: Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono le 12.05, mezzogiorno rosso-blu. Adesso partiamo con il venerdì prepartita. Oggi alle 15.30 ci sarà la conferenza di Paladino dopo praticamente un secolo calcistico che ci separa dall'ultima conferenza di Paladino. E allora, per parlare di campo, del Bologna che potrebbe essere a Lecce, di quello che si potrebbe parlare con Paladino più o meno fra 3-4 ore, lo faccio con Leo Bosello. Buongiorno.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
0: Allora, amico mio, da dove partiamo? Intanto, senti già l'odore del campo?
1: Un pochino sì, dai, per fortuna.
0: Questa pioggia un po' aiuta.
1: Sì, ha rinfrescato.
0: e va bene, che conferenza ti aspetti? Partiamo da lì.
1: Lunga, mi aspetto una lunga conferenza. Poi abbiamo un pochettino imparato che Paladino è magari un po' più stringato nelle risposte rispetto a Italiano, che magari, per chi si ricorda, erano risposte abbastanza lunghe, comunque da più di un minuto di solito. A risposta Paladino mi sembra anche abbastanza sintetico, e quindi comunque magari sarà un po' snella, anche se i temi, i concetti, i punti da toccare sono tanti. Immagino si partirà dal contesto generale di come si è preparata la squadra in queste settimane senza nazionali e poi con, se è riuscito a mettere mano alla condizione atletica e fisica che aveva in maniera abbastanza, insomma, netta denunciato nel corso della conferenza di presentazione. E poi aggiungerei i tanti temi legati alle varie individualità, ballottaggi, dubbi, situazioni dei vari singoli, che se non vanno sottolineate tutte poco ci manca, perché sono tanti discorsi sui vari giocatori singoli della rosa che si possono fare e cui è giusto chiedere dalla porta all'attacco, senza esclusione di ruoli veramente.
0: Ci sta. Senti, una delle cose di cui aveva parlato Pronti Via era la condizione. Lui ha detto che bisogna migliorare sicuramente la condizione atletica, fisica, anche forse in relazione al tipo di calcio che lui vuole proporre, no? Quello che ha sempre proposto, un calcio di pressing, di fatica. In effetti Bologna, se prendiamo l'ultima partita col Torino, per quello che mi ricordo della partita, per 60 minuti senza palla l'aggressione c'è stata sempre, no? Una super aggressione alta, l'avevamo analizzata anche con Fabio Bazzani a Pallone NS. Poi piano piano è vero che Bologna, nonostante i cambi, sia calato da questo punto di vista. Il gol arriva per un incidente, però di fatto l'ultima mezz'ora del Bologna rispetto ai primi 60 minuti magari non è esaltanti dal punto di vista della qualità del gioco, però dell'aggressività sicuramente qualcosa di meglio si era forse intravisto. Ecco, parlerete anche di questo, di quanto ha lavorato da questo punto di vista, di come stanno alcuni giocatori che ci interessano particolarmente, per esempio, sempre a proposito di condizione, Dovbyk?
1: Sì, sicuramente credo è l'argomento principale, o se non è l'argomento principale poco ci manca, quello relativo alla condizione fisica della squadra, del gruppo, e poi si scenderà nei vari singoli. Lo aveva detto nella conferenza di presentazione: inizieremo facendo piccole cose, poche cose ma fatte bene, ed è stata poi secondo me abbastanza rappresentata nel corso di appunto i primi 45-50 minuti con il Torino, in cui il Bologna, sì, anche 60, è riuscito a rispondere da un punto di vista dell'aggressività, dell'intensità, a non subire, perché comunque il Bologna non aveva subito tiri in porta, e quindi poi il calo che è stato successivo, commentato dallo stesso Paladino dopo la partita, e quindi dicendo che fondamentalmente è stato anche per quello che la squadra era scesa a livello di prestazione dentro la partita. Mi immagino che un po' potrà crescere, e quindi che l'intensità e l'aggressività al Via del Mare possa essere maggiore per un arco di tempo della partita più ampio. È ovvio che non avrà potuto lavorare con tutti per queste 3 settimane, però ecco, in avanti sì, con molti di questi sì, e sappiamo che è una intensità, un'aggressività, una pressione senza palla che deve essere portata in primis ovviamente dai giocatori offensivi, quindi magari ovvio con Cambiaghi e Mbangula no, però con tutti gli altri giocatori ci avrà lavorato abbondantemente in queste settimane. E poi vabbè, ci sarà il rebus difensivo, perché lì veramente è un rebus, oltre al fatto che c'è un nuovo sistema di gioco da far inculcare nella testa dei difensori e approcciare a questo nuovo lavoro di squadra con tre difensori centrali dal primo minuto rispetto ai due che abbiamo visto per tanti anni. E in questo poi si aggiunge il fatto che per tutta questa sosta ha avuto praticamente solo Casale De Silvestri.
0: Ci sta, e infatti anche l'argomento difesa diventerà un po' centrale. Senti, cosa ti aspetti? Cioè, ci sono un po' di giocatori che ancora vanno capiti, però il primo, cioè quello che è stato forse l'acquisto più importante, ma almeno come formula, cioè Mondragon, che fondamentalmente è arrivato subito a titolo definitivo, quindi incide subito su questo, ed è stato comunque una presa importante, se vogliamo, almeno dal punto di vista delle scelte, perché è stata una scelta, no? L'ha spiegato anche Sartori, ha detto, per esempio, parlando di Romano, ma c'era anche Azic, hanno scelto un giocatore con caratteristiche diverse. Ecco, su Amanda Ryan ci stava forse pensare che potesse non essere pronto subito, questo ci sta. Sei curioso di sapere un po' cosa ne pensa Paladino, visto che ci ha potuto lavorare 3 settimane?
1: Sì, sono curioso.
0: Gli chiederai qualcosa o magari soprassiedi?
1: No, ci sta, è uno dei temi caldi, forse il più caldo è quello della coesistenza, della convivenza in campo Bernardeschi e Orsolini, quello mi sembra principale, però anche il tema Mondragon c'è, perché comunque abbiamo tolto un centrocampista dentro a questo nuovo sistema di gioco, cioè dal 4-3-3 al 3-4-2-1 o 3-4-3, comunque un centrocampista in meno, un difensore in più, quindi è ovvio che le rotazioni mediana saranno ancora più strette, perché non sarà facile, bisogna che il ragazzo dia risposte migliori rispetto al primo periodo. L'abbiamo visto poi solo a Napoli per uno spezzone, diciamo, importante, perché è cominciato lì dall'inizio. A Bergamo era entrato così, e quindi poi ci dobbiamo riservare di vederlo in altre occasioni, però sì, non è sembrato subito pronto, ecco, al livello magari in cui uno ci si può aspettare un titolare per questa squadra. Quindi a Lecce faccio fatica ad aspettarmelo dal primo minuto, poi in realtà magari ci stupirà e metterà Mondragon in Pobega o magari Moro Pobega, visto che sono questi tre i centrocampisti che ha potuto, insomma, vedere a Mondragon, Pobega e Moro a Casteldeboli in queste settimane. Invece Libra e Ferguson sono stati con la nazionale. C'è anche la Zuzzi, che non va dimenticato, perché comunque quest'estate la società insieme a Tedesco ha fatto una scelta forte di tenerlo, e anche la Zuzzi però va parametrato con i giudizi del nuovo mister.
0: Senti, tu come lo pronuncerai domenica? Goebbels alla Ronzulli o Goebbels? Come me l'ha così l'ha chiamato ieri un collega di Lecce, no?
1: Sì.
0: Di Antenna Sud.
1: Nel secondo modo.
0: Goebbels.
1: Sì, teoricamente sì, perché è francese.
0: È franco-olandese.
1: Esatto.
0: Se non ricordo male era franco. Aspetta che ci guardo.
1: No, l'ho scritto prima. L'ho scritto prima, adesso lo
0: Sì, franco-olandese. Qua sì, ci mette un dubbio. Sì.
1: Bisogna chiedere a Pinkerle, lo sai.
0: Adesso lo chiamo, gli faccio una vigliacca al volo.
1: Sulla pronuncia non sbaglia di solito lui, poi.
0: Sì, perché in effetti, certo. Io devo dire, purtroppo, lui ha giocato solo la prima con la Roma. Parlo di lui perché sarà probabilmente l'attaccante centrale nella partita di domenica. Lui gioca la prima sì, contro la Roma, partita non semplice, anche abbastanza tosta per come si è messa. Dopo un quarto d'ora si rompe e quindi di fatto poi ha lasciato il posto a Stulic, se non ricordo male dovrebbe essere questa la sua storia. Sì.
2: Sì, è
0: stato, e quindi è stato torna così. E quindi non so la traduzione, quindi te lo dico perché insomma è la radiocronaca.
2: È importante, no? No, è importante. Penso comunque la seconda, appunto.
0: Jubels.
2: Sì, okay. Sì. Anche per non dare assonanze scomode, magari, no? Visto che è un cognome conosciuto.
0: Esatto.
2: Comunque, ha giocato anche la prima, guardavo col Venezia, che Lecce poi ha vinto anche in maniera importante, poi quella con la Roma, e da lì in avanti si era anche fatto male. Ha giocato Stulic. Il Lecce ha dei punti di forza, ma in altre zone del campo, ecco, quello della punta centrale è ancora un po' un lavoro in corso per Di Francesco. Anche l'anno scorso tra Stulic e Camarda non aveva tirato fuori tantissimo, va detto, da quella zona, da quella coppia di attaccanti. Però Lecce ha comunque giocatori interessanti e ha un gruppo, dei principi abbastanza chiari, cioè Di Francesco lavora con questa squadra da più di una stagione, quindi affrontiamo una squadra che ha delle certezze, è ovvio, con un valore non altissimo, perché Lecce è ovviamente una squadra fatta per salvarsi anche quest'anno, però ha delle solide certezze su cui si poggia. Poi è ovvio che è una squadra che sulla carta il Bologna può battere, deve battere, perché deve tornare a fare 3 punti che ancora non ha conquistato quest'anno in Serie A. Però affrontiamo una squadra che sa quello che vuole, mentre il Bologna probabilmente ancora i principi e l'idea di calcio di Palladino la deve incarnare.
0: Beh, ci sta. E nella formazione, aspetta che la sto ciappinando, tu dicevi la forza del Lecce forse passa per altre zone di campo. Ilic a centrocampo è stato un buon acquisto, senza dubbio, da qualità a un centrocampo che ne aveva bisogno. Malè e Koulibaly vanno a completare il pacchetto del 4-3-3 classico, no? Di Francesco. Ecco, si giocherà lì la partita.
2: Sì, anche, poi c'è certamente anche un valore difensivo tra Thiago Gabriel e Falcone, un difensore centrale forte. Thiago Gabriel, che Lecce ha saputo trattenere quest'estate, non era scontato, e poi Falcone, che ogni estate viene accostato al Bologna o altri club, e resta Lecce, il capitano del Lecce, e spesso i punti che Lecce conquista passano anche dai suoi guanti, dalle sue parate. Il Lecce ha fisicità lì in mezzo sicuramente, Koulibaly, giocatore molto, molto fisico, così come insomma le letture di Ilic, la qualità tecnica di Ilic è nota a tutti, giocatore forte, giocatore veramente valido, che credo abbia fatto una carriera un po' per adesso al di sotto rispetto a quelle che sono anche le sue qualità. Però sì, è una squadra che possiamo attaccare, una squadra che possiamo attaccare sugli esterni, abbiamo giocatori fortissimi, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi possono mettere in difficoltà i vari Veiga, Gallo, e possiamo essere superiori, dobbiamo essere superiori. Il Bologna deve provare a imporsi al Via del Mare. È ovvio che però di fronte, appunto, abbiamo una squadra di fronte che ha 6 punti in classifica, quindi ha comunque fatto 2 vittorie importanti in casa contro 2 squadre che si devono salvare. Venezia ha vinto al Penso e Monza in casa al Via del Mare. Quindi è una squadra che si conosce, che sa quello che vuole, e Bologna deve approcciare bene, mettere in campo le sue qualità a centrocampo, così come chiaramente tutti gli altri reparti.
0: Sì, 5 gol fatti, 10 subiti per il Lecce, 3 gol fatti e 6 subiti da Bologna. Il Lecce è una delle peggiori difese, però va detto che ha affrontato una Roma illegale.
2: Ha affrontato Milan l'ultima giornata.
0: Bravo.
2: Visto tutte e due queste partite, Milan ha fatto un ottimo secondo tempo, segnando dei bei gol, e poi vabbè, cioè, tra Milan e Roma, cioè Milan e Roma rispetto a Lecce, cioè un divario importante, quindi comunque Lecce, quando ha vinto 2-0 col Venezia, ha dovuto baciare i guantoni di Falcone, così come nella vittoria per 3-2 col Monza il portiere Salentino è stato decisivo. Sì, ha preso 10 gol, ha raccolto 10 palloni dalla sua porta, ma i 6 punti portano molto la sua firma, ed è un portiere che se è in giornata ti fa veramente imprecare, quindi speriamo che possa non essere nella sua miglior versione, però comunque Lecce è stato capace di fare i punti contro le sue pari livello, contro le squadre con cui deve cercare di rimanere sopra, su cui deve rimanere sopra. Ha perso col Cagliari, che però è anche una poi delle sorprese di questa stagione, visto che comunque la squadra di Pisacane in zona Europa in questo avvio, clamorosamente.
0: Ah, devo andare in pausa, tu puoi rimanere un secondo o ti lascio?
2: Certo, sì.
0: Scusami, arrivo subito.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, Fachi Installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
5: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
7: Fanno finta ma lo sanno.
6: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
7: Grazie ma no grazie.
6: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
10: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
11: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
10: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
11: E cosa fanno?
10: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
11: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
10: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
12: Il Bologna nel cuore?
13: Vedi solo i colori rosso-blu?
12: Vuoi restare alla moda?
13: Allora ti aspettiamo da Bella Bologna stile Pepè.
14: Dai allora!
13: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
14: Sono qui per voi!
13: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
14: Vi aspetto!
13: Bella Bologna stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dallara.
14: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Sempre con Leo Bosello, sempre Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso blu, è il nodo della domanda delle 100 pistole con Skorupski o Pessina?
18: Ma io sarei per Pessina, ma credo che giocherà Skorupski. Lo vado dicendo da 2-3 settimane. Credo che sia giusto dare chance al ragazzo e credo che sia anche giusto provare a cambiare visto il momento, però non penso che succederà. Non mi immagino che succederà. Credo che al Via del Mare tra i pali ci sarà Skorupski, ma se non è, ecco, se dicevamo il primo tema è la condizione fisica, è da chiedere a Palladino la squadra come si è allenata in queste settimane eccetera eccetera. Credo che poi il primo tema quando si va a parlare di giocatori individuali, dei ballottaggi, dei ruoli per la partita eccetera, è il portiere sicuramente,
17: senza dubbio. Senti Leo, quando parti? Non stasera,
18: domenica all'alba.
17: Domenica all'alba vai in giornata?
18: No, poi torniamo. Torniamo lunedì, però sì, c'è un volo alle 6 di mattina, sì. Un Bologna Brindisi, sì. Che poi dopo ci permette di essere a Lecce per le 10, quindi dai, non si dorme e basta.
17: Senti Leo, hai preparato il libro?
18: Sì, cioè, ce ne ho delle copie qua, ce ne ho a casa.
17: Bravo,
18: sì.
17: Bravo. Stasera si smarchetta, eh?
18: Ah, addirittura, vabbè. Sì, sai perché... che sono pesanti, però non so se, vabbè. Sì, vabbè, in qualche modo faremo, va bene, dai.
17: No, non lo so, non lo so, magari non vediamo neanche una copia, eh. Io non è che sono un abile venditore, anzi.
18: Ma chi si mette al banchetto?
17: L'Elisa.
18: Ah, l'Elisa, perfetto.
17: Sì, sì. Beh, perché stasera, giusto, perché così almeno lo spieghiamo, stasera alle 19, okay, al chioschetto, all'incrocio tra via San Mammolo e Codivilla, saremo lì come radio, no? A raccontare, a fare un po' di chiacchiera. Ci doveva essere Gio Poggi, ma l'influenza ce l'ha
18: portato via,
17: sì, devastato. Ieri mi ha mandato un audio dove è morto, fondamentalmente è a un passo dal trapasso, e come Frank, tra l'altro, e questo ci dovrebbe fare forse un attimo riflettere sul tipo di rapporto che comunque possono avere questi due ragazzi. Ma e saremo io, te, sarà Leo Vicari, che tra l'altro porterà, spero, anche il calendario fresco e recente, sempre edito da Minerva. Ci sarà uno special guest, lo preannuncio, Alessio De Giuseppe, a raccontare un po' come è successo che abbiamo deciso di fare tutto questo lavoro, come nasce la radio un po' in generale a Bologna. È una storia lunghissima, no? Dove noi tra l'altro siamo abusivi fondamentalmente in questo racconto, però faremo un po' di chiacchiera, dai, così, con un fantastico Simone Barbuti a mettere la playlist e a raccontarci anche qualche aneddoto di qua o di là della storia di Nettuno, che dove più o meno siamo quasi tutti partiti qua, per motivi diversi e strade completamente diverse. E quindi venite, sarebbe carino, ci beviamo una birra, mangiamo una piadina, ed si inserisce in una cornice molto carina, di tutti i locali, insomma, in quella fazzoletto di area della città che comunque propongono eventi e cose particolari oggi e domani. Noi facciamo
18: stasera, sì, dai, ci troviamo alle 7 lì, allora vengo un po' prima, 6:45.
17: Sì, così daremo un volto anche a Luca Bolognesi, nuova voce della Fortitudo.
18: Io l'ho già visto, però è vero, forse servirà a molti dargli un volto.
17: Beh, secondo me sì.
18: È importante, meno male.
17: No, non ha preso l'influenza. Per ora aspettiamo, perché comunque la giornata è ancora lunga e il tempo è così. Però non danno pioggia, quindi se venite siamo contenti, ci facciamo una chiacchierata e diventa divertente, dai. Okay. E ti aspetto stasera, Leo, un bacio.
18: Ci vediamo dopo. Buona giornata a tutti. Ciao,
17: buona giornata. Ciao. E grazie a Leo Bosello. Dopo, fra poco, adesso aspettiamo. Anzi, devo recuperare il telefono di là, ma vediamo di collegarci anche con Filo Venturi appena mi scrive, proprio per parlare anche di stasera e non solo. I vostri messaggi al 366-402-4022, ci sono commenti sulla nuova sigla, con lacrimucce sulla sigla del pranzo e servito, è stato un restyling del Barbut. Ciao, a Frank è passata l'influenza, a proposito, se non gli è passata domani chi la fa la radiocronaca? Stefano da Imola. Noi è passata e sto guardandola con gli occhi a cuore anche la Francesca Bolognini, che potrebbe essere la voce femminile del no, non credo, no, confidiamo su un ottimo recupero di Frank Loretti, vedremo se saremo in grado di recuperarlo per domani, domani, dove il Bologna Under 20 è impegnato contro la Lazio a Crespellano alle ore 15, mi raccomando, se riuscite a venire è bello. E tra l'altro il Bologna gioca di domenica, per una volta non ci sono giornate che coincidono e cose varie, se andiamo a vedere la partita, insomma, vediamo anche bella roba, perché comunque se non altro di qualità in questa Under 20 ce n'è, e nel campionato che hanno cominciato si è già un po' intravista, no? Con lo Monaco ovviamente scatenato, ma con una squadra che produce tanto, prende un po' troppi gol, ne abbiamo parlato anche ieri con Simone Negri. Noi con Falcone in porta avremmo avuto almeno 5 punti in più. 5? Beh, tu dici 5, secondo me no, avrei avuto 3 punti in più, dai, perché io gli metto, se proprio vogliamo così mettere il dito nella piaga, c'è un punto che era scritto a Bergamo e forse 3 punti col Torino, quindi 2 più 1, 3, 5 secondo me sei largo. Ma perché tu gli metti anche il Sassuolo dentro? Giusto per capire. Sul Sassuolo il primo gol ho sentito dire che Skorupski non benissimo. Boh, per me è l'ultimo proprio dei responsabili. Lì avevamo 5-6 giocatori dentro l'area di rigore. Olme non va a stringere, vi ricordate, no? È stato abbastanza agghiacciante. Per chi viene dalla provincia, specifica il luogo della serata di stasera, Max da Calderino. Via San Mammolo all'angolo con via di Codivilla, è la via che è antestante dall'altro lato del viale rispetto a via D'Azeglio, quando inizia la parte ancora non pedonale, dalla porta. Dalla porta in su fai 200 metri, c'è l'angolo con via Codivilla, che è la strada che porta su a Rizzoli, per intenderci. Lì c'è il chioschetto del Ciccio di Filossola e Fede. E una sorta, ragazzi, permettetemi di azzardare una formazione per Lecce, per Bacco, te lo permetto: Skorupski, Zortea, Teat, Eggem, Casale, quindi tu mi dai Elland in panchina, Miranda, Moro, Pobega, Ferguson in panca, Orsolini, piccoli cambiai, una sorta di 5-3 5-3-2-4-3 ti voglio bene, che 5-2-3 tu dici 5-2-3 Guarda, per me Bologna giocherà 3-4-2-1, ma ho un serio dubbio, non ho ancora capito bene, bisogna che guardiamo un pochino meglio nel tempo, perché non è che Paladino può cambiare, sai, dove ha potuto lavorare nella partita col Torino è sicuramente tutta la fase senza palla, fase di buon possesso, lì secondo me alcuni concetti. Con la palla tra i piedi credo che ci vorrà un po' di tempo, e purtroppo anche queste 3 settimane forse non l'hanno aiutato tantissimo, forse da qualche, in qualche zona di campo con qualcuno di più, però tanti giocatori sono andati via, tra l'altro giocatori che sono comunque alcuni di questi, non tutti, centrali, quindi magari per l'uscita con la palla, sai, hai lavorato con un difensore su 5 per fondamentalmente 2 settimane, li ha avuti tutti più o meno a partire da martedì, secondo me il tempo ancora non c'è, quindi cosa mi aspetto a Lecce? Magari non un Bologna fluido nelle uscite con la palla, con automatismi e meccanismi già collaudati, ecco, su questo credo che Paladino avrà bisogno un po' di tempo per far capire un po' quelli che saranno un po' i movimenti, no? Anche senza palla, per cercare di mettere a posto un po' il gioco del Bologna che si è un po' spento. Senza palla invece vedo un Bologna interessante, però da capire chi giocherà di fianco alla punta, piccoli, se saranno Orsolini e Bernardeschi, se sarà Orsolini e Cambiaghi. E su Berna c'è anche queste 2 settimane comunque di stop, che alla fine si è fatto per quel tirotto che dicevamo, ha ripreso ad allenarsi però con il gruppo abbastanza in fretta, quindi niente di però bisogna vedere un po' di cosine, e soprattutto in base a chi sarà in campo dove li metterà. Cioè, partiranno larghi pestando la linea, staranno un po' più accentrati come stava provando a fare Tedesco, non credo, però sono tutti dubbi che secondo me sono da sciogliere, no? L'attaccante del Lecce dal cognome evocativo è il classico giocatore che si trova al posto giusto al momento giusto e fa sempre la cosa sbagliata, il classico profilo che segna il suo unico gol al Bologna. E l'abbiamo chiamata, e va bene. Quando farete l'incontro evento al chioschetto questa sera alle 19 stasera, adesso ne parliamo con Filo, credo di poterlo chiamare, ma ho lasciato purtroppo il telefono di là, quindi stasera alle 19 Filo, ci sono, lo chiamo, e adesso ne parliamo direttamente con Filo Venturi. Buongiorno Filo. Filo?
19: Pronto?
17: Pronto.
19: Ci siamo, scusami.
17: Allora, Filippo
19: un
17: Venturi.
19: Ho difficoltà tecnologiche alla mia età.
17: No, non ti preoccupare, sei con un ottimo Bluetooth in macchina.
19: Vado in crisi con un Bluetooth.
17: No. Ti sento alla stragrande. Allora, per chi non lo conosce, ovviamente poeta, scrittore, cantante, artista tutto tondo, fortitudino nell'anima, Filippo.
19: Il bianchino.
17: Esatto, allora, Ciapinaro.
19: I muri di via Augusto Righi, quando fanno i murales,
17: chi li sbianca. Ascolta, Filo, mi racconti. Allora, adesso ti ho chiamato all'ultimo, quindi però hai tempo per stare con me anche dopo la pubblicità?
19: Sì.
17: Allora, mi riassumi in un minuto e mezzo la serata di stasera e di domani in San Mammolo?
19: C'è questo evento che si chiama Fuori Mammolo e che coinvolgerà appunto i locali che sono lì nella zona, quindi il chioschetto di Via Codivilla, l'ufficio postale Birba e il Mammolo, che hanno aderito a questa iniziativa. E insomma, noi personalmente come chioschetto chiudiamo un po' la stagione, andiamo avanti ancora una settimana, 10 giorni, ma oggi diciamo per noi è un po' il gran finale, e quindi cosa fare di meglio se non ospitare i cari amici di Nettuno Bologna 1. Quindi questa sera il palcoscenico è vostro, io sarò lì insieme ad altri clienti ad ascoltarvi. So che insomma avete un po' di cose da dire riguardo la vostra vita da speaker.
17: Andremo a braccio, non abbiamo preparato una virgola.
19: È sempre la cosa più bella, però insomma in occasione appunto è una delle tante, da quello che ho capito, celebrazioni che farete per i 50 anni,
17: esatto,
19: di questa radio, che parte appunto da Nettuno Onda Libera, no? Quindi io ricordo le radiocronache, ahimè, perché vuol dire che sono passati tanti anni, ma insomma l'alternativa poi è peggio, e insomma una vita di fianco alla città e allo sport bolognese, ecco. Quindi questa sera il palcoscenico è vostro, dopodiché suoneranno due DJ molto speciali, uno credo che si chiami Barbuti, uno credo che si chiami Venturi. Io suonavo ai tempi in cui il presidente del consiglio era ancora Giolitti, e quindi insomma dai,
17: io l'ho fatto solo per questo. Cioè ho detto ok, ci sto e quant'altro, l'importante è venire ad ascoltare le playlist tue del Barbut, quindi io verrò e ci sarò, e per giunta cercherò un pochino di accompagnare questo percorso. Adesso mi sento con tutti quanti. Tra l'altro, Filo, se puoi stare con me un secondo che vado in pubblicità?
19: Sì.
17: Arrivo
19: sì.
17: Subito.
20: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
21: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
22: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
23: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
24: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
25: E da parte di Filippo Cotti.
20: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce-Bologna. Presentato da...
26: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnino.
20: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
27: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
0: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
1: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
2: Fermati, non serve andare nel panico.
1: E cosa facciamo?
2: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
1: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
2: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
1: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
3: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
4: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
5: Sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
6: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
7: Amore, quanto di anticipo?
28: 0.
7: E di interessi?
28: 0.
7: E quanto ci pensi ancora?
28: 0. La prendo.
29: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
30: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
31: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
32: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
31: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Le 12.45, mezzogiorno rosso-blu, sono collegato con Filippo Venturi, scrittore bolognese e fortitudino doc, dicevo. Oh, a te pesa questa eredità?
19: Quale?
17: La seconda, forse. Sì, dai, fammi chiedere due cose. Come lo vedi questo? Lo chiedo a te come appassionato, dai, ovviamente, no? Sei okay. Ne hai visti tanti di percorsi. Questo percorso che percezioni ti sta dando? Tutto qui.
19: Ma sì, ne ho visti tanti, quindi questo percorso bisogna valutarlo a 360 gradi e non per questi due mesi, no? Quindi è ovvio che è un percorso grandioso, è un percorso di gratitudine immensa da restituire a chi ci ha fatto e ci ha dato in questi anni delle gioie uniche. E appunto perché noi partiamo da lontano, probabilmente insomma non era in preventivo tutto ciò. Poi probabilmente un po' di così, non chiamerei neanche amarezza, ma dispiacere, peccato che non, probabilmente non si sia insistito su un gruppo che poteva dare anche tanto altro, ma insomma la prima parte del mio discorso non va mai dimenticata.
17: Certo, tu parli del Bologna, no?
19: Di cosa stavamo parlando?
17: Del Bologna e della Fortitudo. E ti dicevo, questo percorso iniziale,
19: punto.
17: Sei partito da Bologna, mi sembra di aver capito.
19: Sono partito dal Bologna, okay. Sono partito dal Bologna e insomma adesso in un pochettino ci riaggiusteremo, ci vogliono i tre punti, senza i tre punti difficilmente si inizierà a vivere questo inizio di campionato in maniera un po' più serena, e quello sarà il modo di togliere la scimmia dalla spalla, ma insomma prima o poi ce la facciamo.
17: Ok, ho un audio per te, aspetta, lo senti?
8: Buongiorno ragazzi, sono Max. Io i libri di Filippo Venturi li ho comprati tutti perché scrive dei thriller che sono veramente belli, ma belli da leggere. Bravo Filippo, ciao ragazzi, forza Bologna sempre.
17: Sui gialli alla bolognese sono le vicende di Emilio Zucchini. L'ultimo sì, conti senza l'oste, giusto? Appena presentato.
19: Esatto, facciamo un calderone di pubblicità che...
17: Ma sì, no, ma perché ragazzi, no?
19: Sì, perché no, perché no?
17: Perché sono libri?
19: Ce n'è sempre di bisogno, sai, di spazi. Sì, Emilio Zucchini è uscito qualche mese fa con l'ultimo caso, I conti senza l'oste, quindi sono sempre insomma storie che hanno a che vedere con la nostra città, con la cucina. Insomma c'è sempre un po' di spazio anche per la memoria storica del territorio e per tutto quello che è la città oggi, quindi mi diverto e mi appassiono a dare una mia prospettiva di quello che mi circonda. La trama è sempre un po' un pretesto, poi è vero che è importante ed è il filo conduttore, però è sempre un po' il pretesto per parlare di Bologna, di tutto quello che siamo e della società, dell'attualità, del tema del pregiudizio, insomma tante cose che mi permettono appunto di dare la mia visione.
17: Ci sta. Senti Filo, guarda, ti lascio andare a lavoro perché so che sei impegnato anche per i preparativi per stasera. Ti faccio ricordare però l'appuntamento.
19: Sì, allora stasera e domani sera in via San Mamolo c'è questa iniziativa che si chiama Fuori Mamolo, e trovate poi sui social dei locali che aderiscono, che sono il chioschetto, l'ufficio postale, Birba e il Mamolo Caffè, trovate un po' tutte le iniziative, diciamo che sono percorsi, ci dividiamo un po' ad orari, quando uno parcheggia, scende, viene in San Mamolo e gira un po' per i locali e ad ogni ora si trova un'iniziativa. Nella fattispecie, visto che stiamo parlando a Nettuno Bologna 1, questa sera ci sarà lo spazio appunto per raccontare storie di telecronache da 50 anni a oggi insieme a voi speaker che ci allieterete la serata con tutto ciò.
17: Grazie mille Filo, a questa sera. Buon lavoro.
19: A questa sera, e poi la prossima volta allora parliamo anche della Fortitudo, perché da quello che ho capito l'ho cannata la tua domanda.
17: No, era rivolta a tutte e due. Vuoi dirmi un po' come lo vedi questo percorso nuovo?
19: Bene, sono
17: sintetico ed efficace.
19: Sì, ci sono un sacco di giocatori concreti, il progetto è valido. ce la facciamo.
17: Dai.
19: Io poi non so se sembra se trapelato, sono un filo ottimista sempre, quindi.
17: Ah beh, io sposi, lo sai, cioè qua l'ottimismo è il sale della vita. Va bene, ti do
19: sì,
17: un bacio.
19: Beh, ne abbiamo parlato tante sere appunto al nostro chioschetto.
17: Esatto.
19: Con una punta di amarezza di fronte a tutto il pessimismo che ci ha circondato in questi ultimi mesi.
17: Abbastanza. Ho preparato le magliette, sono pronte. L'Elisa le ha tirate e lanciate già al ciccio. Quindi stasera regaleremo anche un po' di magliette.
19: Ho avuto un'anteprima, sportivamente sì. Classici.
17: Bravo.
19: Quello che siamo, quello
17: bravo,
19: che siamo.
17: Bravo. Ciao Filo, buon lavoro.
19: Ciao
17: stasera.
19: Ciao
17: e allora. E abbiamo smarchettato, dai, ci sta, perché stasera ci siamo anche noi, quindi visto che doveva chiudere abbiamo detto vabbè, se lo facciamo chiudere una settimana prima non succede niente, e quindi stasera faremo questa cosa, un esperimento un po' un a zero, poi vedremo se portarlo in giro durante questo anno che per noi, come vi ho detto, era un anno molto importante. 50 anni di Nettuno non sono uno scherzo, un'eredità tosta, e quindi insomma già da quest'estate abbiamo cercato di ampliare al massimo la gamma delle dirette con tutte le proposte che vi stiamo appunto presentando per questa stagione, dal settore giovanile, proviamo a seguire anche il femminile, abbiamo aggiunto anche la Fortitudo che è tornata e siamo felicissimi per questa stagione intanto, e poi speriamo anche tante altre, e tutto coincide con i 50 anni della radio insomma, e quindi cerchiamo di proporre un po' tutto quello che può essere nel percorso itinerante, visto che comunque oggi stiamo smarchettando, e nel percorso dei 50 anni della radio la città dei Salsamentari poi ci ospiterà il 24 e 25 di ottobre, dove Mirko Montebugnoli, che conoscete perché in questo periodo non riesce a venire qui con me, ma perché è preso dall'organizzazione dei 150 anni di Mutua Salsamentari a Palazzo Renzo, il 24 e 25 noi saremo lì a portare avanti un po' per questo percorso nostro dei 50 anni in collegandoci un po' a quelle che sono gli eventi, no? Anche non per forza affini, no? A quello che facciamo, però per poter parlare e festeggiare un po' con chi fa qualcosa per festeggiare, e quindi a Palazzo Renzo con ingresso libero, se volete, per i 150 anni appunto di Mutua Salsamentari, noi saremo il 24 e 25 con loro a fare chiacchiere, fondamentalmente raccontare un po' anche la storia di Nettuno, che per me è affascinante davanti, poi noi siamo malati di radio, patologici, e poi un po' come sono venuti fuori tutti i profili più strani, tipo quello di Leo Bosello, che è un caso di studio secondo me no, a parte gli scherzi, e quindi ringrazio Mirko anche per questo promemoria. Intanto partiamo stasera, incominciamo un po' questo percorso, oggi sarà 1-0, abbiate pazienza. Però insomma abbiamo cercato di mettere dentro un po' più di cose. Poi adesso Mirko è scatenato, ci sarà il Mortadella Day, il Festival del Ragù, siamo bolognesi al 100% con dei cuori rosso-blu. Bene, vi faccio ascoltare quest'audio qua e poi ci colleghiamo con Matenegri perché torna il campionato e io voglio i pronosticoni. Audio.
9: Ciao Manfred, osservando, guardando un po' la rosa del Bologna, noi abbiamo un sacco di giocatori, però acquistati per un modulo, cioè un sistema di gioco sul 4-3-3. Per esempio ci ritroviamo con 6 centrocampisti, 4 esterni. Cioè, secondo me a gennaio ci saranno anche delle cessioni, ci sarà una mini rivoluzione, perché se vuoi continuare a giocare come gioca Palladino. Il problema è quello, poi adesso bisogna cercare di stringere i denti e fare dei punti. Un bel gioco, l'abbiamo già visto, non so se lo rivedremo più, però bisogna fare dei punti. Ciao.
17: Guarda, io non so, allora intanto sicuramente se si andrà su un assetto a tre confermato, vi ricordo che Palladino poi qualcosa ha cambiato, quindi non è detto, ma per ora prendiamo questa linea, no? e la prendiamo con convinzione, perché subito alla prima partita, con due giorni di allenamento, lui ha spostato il baricentro su una linea A5 o A3, come volete chiamarla voi. Va bene, io non credo nel mercato di gennaio, se non per il colpaccio, cioè tipo, se uno dice così si dimentica di Malen, solo Malen l'anno scorso, no? Però io non credo nelle grandi imprese dei mercati di riparazione, con tutto che a volte si nascondono, no? dei grandi colpi che, per carità, possono migliorare e cambiare completamente le prospettive di una stagione, anche, no? Migliorandola o in alternativa peggiorandola. Però questo è un po' il mio punto di partenza, quindi sapete benissimo come la penso. Io non condivido il pensiero critico, ma non per ottimismo, questa invece è una convinzione che ho e spero di aver ragione, poi se non sarà così saranno dolori. Per me questa rosa ha valori e ci sono calciatori. Ieri ho sentito un collega dire bisogna che Bologna compri 1, 2, 3 giocatori veri. Ma se in questo Bologna non ci sono dei giocatori veri, dei calciatori, mi pongo un problema, più che altro per capire da dove nasce questa critica, perché io penso che Bernardeschi, Orsolini, Dovbik, Piccoli, Cambiaghi, per citare quelli davanti, su Bangula mi sono divertito, e ne parlerò la prossima settimana però con Luca Pinkerle, a leggere la stampa belga. Ho fatto le mie ricerche, un fantastico agente di ChatGPT, e gli ho chiesto tutto lo storico degli ultimi 2 anni della stampa belga su Bangula, perché mi stupiva questa critica così prevenuta su un giocatore che non conosco, ma ne parliamo la prossima settimana. In mezzo al campo comunque Ferguson, ma anche lo stesso Pobega, Moro, adesso non definirli calciatori mi sembra un po' forte, ma così come anche nel pacchetto difensivo

0: Dragone, ma non scado, perché poi diventa difficile riuscirlo a reggere il confronto, no? Per questi motivi io sono abbastanza convinto che Bologna abbia buone chance, però serve anche un po' una mano da parte di tutti, soprattutto dei giocatori, di rimettere in piedi la stagione abbastanza in fretta. Penso che abbia buone chance. A quel punto penso che nel mercato di gennaio, e arriva la tua domanda, però ti almeno ti giustifico le premesse da cui muovo, potrà esserci sicuramente qualche innesto più funzionale a questo nuovo percorso che Bologna sta intraprendendo e qualche uscita, perché oggi sono sei i centrocampisti, mettendoci dentro anche Libra, che forse però nei due non può proprio giocare, magari lo vedi nei tre lì davanti, no? Cioè nei due che possono stare sotto la punta, eventualmente. Ecco, magari qualche alleggerimento di qualche centrocampista, magari l'arrivo di un centrocampista con caratteristiche diverse può esserci. Bisogna vedere anche come risponderà Mondragon, ne parlavo prima con Bosello, no? Perché anche lì secondo me un po' ci passa. Ciò detto, non credo moltissimo nel gennaio come il mese della rivoluzione, perché a gennaio io credo che trovare dei giocatori giusti, a condizioni buone, un po' tutto quello che serve a Bologna oggi sia molto difficile. Oltretutto io sono uno di quelli che pensa che da quando non ci siamo qualificati alla Conference, per il Bologna rifondare un ciclo richiede almeno 2 anni. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
5: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per Lemar, che attacca Hackett. Lemar fino in fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muove, poi regala ad Hackett. Il canestro che chiude definitivamente la partita.
1: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
6: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Mattei Plus dal 1970.

0: 34 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Torna la sagra del porcino malefico e quest'anno c'è una novità: 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
9: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
9: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
9: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
10: Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
11: Dai allora!
10: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
11: Sono qui per voi!
10: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
11: Vi aspetto!
10: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dallara.
11: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Sportivamente classica, siamo tornati e sono collegato con Matte Negri come ogni venerdì, caro Matte.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
14: tutti.
2: Buongiorno. Allora,
14: buongiorno.
2: Come non parlare oggi
14: di Torino Udinese.
2: Bravissimo.
14: Il Monday Night, il
2: la partita
14: night
2: del lunedì. Ci attengono fino a lunedì.
14: Il mercato asiatico vuole ciò, secondo me. Tutti a Osaka a guardare Torino Udinese.
2: Senti, però sono partiti a bomba, a parte gli scherzi.
14: 7 del mattino, tra parentesi, poi no, facendo i conti, sono le 7 del mattino in Giappone durante Bologna, durante Torino Udinese. Però vabbè. Dicevi, scusami?
2: No, dico, sono partiti tutti a bomba.
14: Sì, tutti quanti, sono scherzi.
2: Torino 4 punti, Udinese 4 punti, Bologna 2 punti, Fiorentina 4 punti.
14: Siamo
2: minchia.
14: Tutti,
2: il Genoa 1. No, pensa che io ho un amico, ho detto: ma io quest'anno il Genoa di De Rossi lo vedo un punto. È riuscito a fare peggio di noi. E
14: pensa che io ho detto che era il primo esonerato della Serie A De Rossi.
2: Davvero?
14: Non
2: sì, calcio è fantastico
14: così.
2: Perché vedi,
14: non
2: ognuno, ognuno la vede in modo diverso. No, a parte tutto, intanto sei uno di quelli a cui il calcio, la Serie A, non è mancata. Sentivo ieri Leo Vicari parlarne,
14: sì,
2: e ho sentito un po' con sconforto, ma comprendendoli, alcuni tifosi che dicono: ma sai che non mi è mancata per niente?
14: Allora, devo essere sincero, la totalità della Serie A non mi è mancata per niente, mi è mancato vedere giocare il Bologna, quello sì, ma penso a tutti i tifosi del Bologna, e mi è mancato un sacco giocare al fantacalcio. Sono sincero, a me il fatto che hanno fatto anche l'applicazione per giocare con la Serie B mi ha infuocato, e sta settimana ho già fatto anche la squadra per la Serie B, cioè a me infuoca tutto quello che riguarda il fantacalcio. Sì, sì. E un'altra vita si vede che ero un direttore sportivo con poco successo, forse perché ho smania di fare delle squadre da calcio, hai capito?
2: Allora, ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati, così apriamo un po' di dibattito.
14: Vai, vai, vai.
2: Adesso è ora di svoltare, andiamo a Lecce per gagnare, Claudio, con fiducia. Hai fiducia?
14: È anche un poeta, sì. È ora di svoltare a Lecce per gagnare, grande rima. E quindi sì, no, io sono abbastanza fiducioso sulla trasferta di Lecce. Non è facile, però sono fiducioso.
2: Non è facile. Allora, ieri non è facile, sono d'accordo, ma per come sta il Bologna o per il Lecce, per meriti del Lecce, che comunque due vittorie le ha infilate.
14: Esatto, soprattutto ha infilato due vittorie in due scontri diretti il Lecce, che non è una roba banale secondo me. Il Lecce ha la fortuna di avere un gruppo praticamente che è lo stesso dello scorso anno, perché praticamente a parte Banda non ha praticamente perso nessuno, i pezzi pesanti li ha tenuti tutti, e in più ha avuto tre settimane dove praticamente dei titolari non gli è andato via nessuno, e non è una roba da poco, è per quello che dico che secondo me non sarà semplice.
2: Ci sta. Allora, intanto sto rispondendo a chi chiede un po' di coordinate per stasera. Tu stasera cosa fai alle 19?
14: Stasera io sono in quel di Venezia perché ho una convention aziendale domani.
2: Ah, però?
14: Sì, al Palazzo del Casinò.
2: Ah, però?
14: Hai capito? Sì, sì, sì, sì.
2: Lo sai cosa succede quando si lascia la carta a casa?
14: Sì, lasciamo stare per questo. Oltretutto la mia azienda mi aveva chiesto se volevo presentare Max Sangioni, che c'è lo spettacolo per i dipendenti. Mi sono rifiutato per non passare da Lecchino.
2: Ma perché?
14: Perché avevo paura di passare da Lecchino per tutti gli altri, quindi mi sono rifiutato.
2: Sì. Però ti vedrei bene in coppia con Angioni, sai?
14: Poi avevo pure di essere preso troppo in mezzo da lui, quindi ho detto no, perché poi dopo gli rispondo male, non faccio una bella figura. Quindi no, meglio così, lo guardo con molta stima il buon Max, sai, quindi volentieri.
2: So che non c'entra con Radio Nettuno, ma sentendo parlare di 50 anni di Radio Cronaca e Rosso Blu mi è tornato in mente Orge De Carvaglio, lo ascoltavo da giovanissimo e per me Bologna era la sua voce, sai che anch'io?
14: Lo
2: ricordi Orge?
14: Adesso me lo ricordo, sì, ci sai come, ci sta.
2: Ai tempi, quando ancora non c'era la Pay TV, la Pay TV era stream e se lo potevano permettere stream in pochissimi.
14: Ce l'avevo a casa.
2: Io andavo in macchina con due o tre miei amici e facevamo un giro, quando il Bologna era in trasferta e noi non eravamo in trasferta, un infinito giro in macchina ad ascoltare la partita in macchina.
14: Vi costava la voce di Orge? Benzina.
2: Abbastanza. Ai tempi ancora non c'erano queste ansie da impatto climatico, no? Okay. Quindi eravamo un po' più spensierati, leggeri.
14: Che
2: no?
14: Macchina avevi tu ai tempi?
2: Una vecchia Alfa 145.
14: Mamma mia, eri un artista.
2: L'ho
14: come
2: portata,
14: Paolo
2: Bitta. Di brutto, ho avuto anche un'altra Alfa subito dopo, cioè quando quella l'ho portata. Sì, esausta, ne ho fatta su un'altra e quella 145 ci ha portati a Capo Nord e poi siamo scesi giù dalla Finlandia e ho fatto tutto un giro. Sì,
14: spettacolo.
2: Un trattore, un vecchio JTD.
14: Però spingi, quando ci davi del gas spingeva.
2: Madonna, bellissimo, divertentissimo. Sì. E su quella 145 ascoltavamo le Radio Cronache di Orge. Sì.
14: Penso che.
2: E da lì la mia malattia per la radio. Sono molto più. Boh, oddio, non so, è come scegliere tra mamma e papà, però molto più. Cioè, trovo più fascino nella radio che nella TV.
14: io sono sempre stato malato di radio, penso che è dal 2014 che mi sopportate, quindi penso sia sotto gli occhi di tutti, no? Che mi piace da morire, quindi figuriamoci.
2: Oltre a Orghe del Carvaglio c'era anche il compianto Flavio Parmegiani, verissimo.
14: È vero, verissimo, verissimo. Infatti stavo arrivando proprio lì, ma mi hanno anticipato da casa, è vero, molto vero.
2: Ok. Poi, col Sassuolo l'errore di Skorupski non è sul tiro di Doig. Ah, perché qui parlavamo dei punti, c'è qualcuno che dice con Falcone in porta, adesso non ricordo qual era il messaggio, dico qualcuno, scusatemi, ma e con Falcone in porta avremmo 5 punti in più, insomma 5 mi sembrano un po' tanti, però...
14: Perché 5?
2: Perché lui mette anche la partita col Sassuolo.
14: Ma no, no, secondo me anche... quelli. No, ma quello con Sassuolo no, ragazzi. Dai. Quello secondo me è un'estremizzazione.
2: Forse 3 punti, uno sicuramente a Bergamo, a Torino non avremmo saputo come sarebbe andata comunque dopo.
14: Per
2: dopo...
14: me 3. Per estremizzare 3. Dai.
2: Sì, perché in effetti fino al gol oggettivamente sembrava veramente una
14: mai
2: partita
14: in, porta,
2: in tasca. Sì, infatti cioè. Veramente no. Dai, sono passate 3 settimane, non ritorniamo lì. Comunque lui dice l'errore di Skorupski non è sul tiro di Doig, parla della partita col Sassuolo, ma si verifica quando l'esterno del Sassuolo si butta in scivolata per prenderla vicino alla linea di fondo. Sì, in quella situazione l'avversario non è pericoloso, invece il nostro portiere gli va incontro, cioè lui sì, in effetti sguarnendo la porta poi si butta sulla palla diretta verso il centro dell'area di rigore non intercettandola, da lì si deve rialzare, rientrare in porta e poi tuffarsi sul tiro di Doig, così quel piattone neanche tanto forte d'angolata arriva in ritardo.
14: Non sono molto d'accordo, quella partita lì me la ricordo bene perché soprattutto l'azione, perché ero in TV, quindi rispetto alla curva la vedo molto meglio, no? E poi c'era anche Cavalieri in TV, che è un ex portiere, che diceva appunto che lui colpo Skorupski ne dava 0. Sono abbastanza d'accordo con lui, sono.
2: Ci può stare, poi diciamoci la verità che il Sassuolo non ha proprio rubato niente, anzi.
14: No, anzi, dove siamo noi che abbiamo recuperato in extremis una partita, esatto, che loro erano come di poter gastare punti.
2: Comunque 3 punti in più avrebbero fatto sicuramente comodo, ma sicuramente morale, perché staremo parlando di un pareggio a Bergamo, magari con un Atalanta che sicuramente tra tutte è quella meno brillante di quelle viste, insieme a noi, però ci mettono in conto Fiorentina, Torino, Udinese, l'Atalanta mi sembra quella che veramente sta facendo più fatica ad abituarsi a Sarri.
14: Sì, sono d'accordo. Infatti segnati 2 del Venezia.
2: Adesso ci arriviamo. Dopo la pubblicità cominciamo a dare un pochino di
14: numeri.
2: Sì, voglio recuperare un po' di messaggi per non lasciarli troppo indietro, sennò dopo non riesco a recuperarli. Quello che mi preoccupa sulla rifondazione, che non è politica, ma rifondazione del Bologna, è che siamo tra le rose più vecchie della Serie A. Questo è vero. Allora qui si vuole rifondare, campare di plusvalenze e abbassare i costi. Come fai tutto questo con una squadra, al di là della qualità discutibile, con una squadra con pochi giovani e tanti esperti?
14: Ti affidi alla primavera?
2: No, io ho una risposta da dare, un parere mio, ce l'ho. Tu cosa dici?
14: Penso che il fatto che vogliono puntare sul settore giovanile sia all'inizio appunto di questa rifondazione, poi magari è un'idea mia sbagliata,
2: no, c'è anche questo, è ovvio che
14: secondo
2: non...
14: me buona parte passa da lì, però secondo me
2: è ovvio che non può essere questo il fulcro, no,
14: beh certamente.
2: Quello che però mi dispiace, non riusciamo forse a trasferire, poi per carità ognuno deve avere le idee che vuole, ma non è facile. Allora, il problema è che questa rifondazione si basa su comunque scelte che sono state prese negli ultimi 2 anni. In tanti dicono hanno sbagliato la strategia. E faccio un esempio lampante, quello di Casale, no? Un amico poco fa ha scritto: quando mi sostituisci Calafiori con Casale è inaccettabile. Allora, la sostituzione di Calafiori con Casale va comunque contestualizzata meglio. Casale arriva a Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di Europa, ti ricordi?
14: Certo, poi arriva la Coppa Italia e viene riscattato.
2: Esatto, e oggettivamente viene riscattato perché Bologna in Europa ci va. Presumo che nella scelta di Casale, che fu un compromesso perché non si riuscì a prendere sicuramente altre strade che avevano comunque provato a scegliere e ho pochissimo tempo precedentemente, qual è la logica, se vai a vedere un po' come è andato poi quel contratto? Tendenzialmente, se andiamo in Europa, significherà che anche Casale avrà fatto il suo, no? Avrà fatto bene. Alla fine, certo. Bologna ci arriva vincendo la Coppa Italia, ci sarebbe arrivato anche col campionato, perché comunque poi tu eri, ti stavi giocando il terzo o quarto posto col Milan, 4 giorni prima di giocare la Coppa Italia, a 3 giornate dalla fine.
14: Esatto, quando hai giocato proprio contro il Milan in campionato.
2: Sì. E alla fine Casale lo riscatti, lui arriva così. Ma Casale, in effetti, rispecchia un po' le scelte che Bologna ha preso dopo essere arrivati in Champions, se l'hanno anche detto loro, per questo io lo ricordo, cioè di cercare dei profili un po' più esperti per cercare comunque a Bologna di affrontare una Champions League secondo loro meno allo sbaraglio rispetto a giovani magari talentuosi meno esperti. È stata una scelta. Ora, sì. Per smaltire, nel momento in cui tu non sei più andato in Europa, hai avuto un picco di costi, perché questi giocatori più esperti hanno ingaggi più importanti, hanno delle situazioni comunque oggettivamente più onerose da affrontare.
14: Certo.
2: Ora, per smaltirlo, ed è brutto parlare in questi termini di giocatori, però per rifondare una rosa del genere non ce la fai forse in un'estate, o comunque non ce l'hanno fatta, perché poi sono giocatori che non tutti hanno fatto benissimo, che hanno comunque un ingaggio abbastanza importante, un costo di cartellino che non puoi svalutare. E a quel punto forse ci vuole qualche mese o forse un annetto in più per cercare di completare una rifondazione, perché i giocatori te li devono anche comprare, non puoi solo volerli vendere. Questa è una spiegazione che darei io. Vado un attimo in pausa e torno.
14: Yes. Basketball
15: Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
16: Gara ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra. Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalza.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
1: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
3: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
4: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
3: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
4: E cosa fanno?
3: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
4: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
3: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
5: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Le 13.25, mezzogiorno rosso-blu, con me Matte Negri. A proposito di Torino-Udinese, schiero Lucumi o Vojvoda?
17: Perché non tutte e due, amico mio?
16: Perché non tutte e due, amico mio?
17: Perché forse Lucumì non gioca, perché è tornato, cos'è, mercoledì notte?
16: Ma gioca.
17: Colombiano. Non lo so, davano Kelly titolare insieme a Bremer,
16: Ma non lo so, io non lo tolgo neanche un minuto.
17: Io non lo farei giocare neanche da zoppo, John, però... Poi, secondo me Spalletti lo fa giocare, però poi, io li metterei tutte e due.
16: C'è chi si consola guardando la Virtus, che c'è stata la Virtus in queste 3 settimane di sosta. Io ti dico anche la Fortitudo. Ieri
17: ci sta.
16: Vittoria sornona a Monaco.
17: Bellissima vittoria, sempre stata in vantaggio praticamente, quindi sì. bravi davvero.
16: E poi qua appunto era messa, non sono un orfano di Calafiori, ma sostituirlo con Casale è stato oggettivamente scandaloso. Io gli ho detto: avevi però Beu che vai Lucumì, per esempio, esatto. Quando arriva Casale è vero che arrivava da un anno non semplice anche per motivi extracampo.
17: Però siamo sempre lì, se, ti ripeto, come ti ho detto l'altra volta, è sempre questione di fortuna. Cioè, se Lucumì non si fa male, Calafiori da centrale tu non lo vedi mai a Bologna.
16: Anche questo
17: perché
16: è titolare, vero.
17: Perché i titolari sono Beu che mai Lucumì, ragazzi. Non ci giriamo attorno. Si fa male Lucumì, in caso di necessità ha messo su Calafiori. Calafiori si dimostra tutto quel centrale lì. Bravo, fortuna, quello che vuoi, però è un dato di fatto. Cioè, quindi ci vuole. Cioè, ti faccio un esempio: se il Casale che è venuto qua veniva qui e ripeteva la stagione che ha fatto con Sarri alla Lazio, che è arrivato secondo,
16: non esiste più quel Casale per te.
17: Per me, come ti ho detto tante volte, l'impostazione dei giochi non è così vecchio.
16: Ma ci guardo.
17: Secondo me fa tanto con chi giochi di fianco per essere il centrale di difesa.
16: 28.
17: Per me fa tanto con chi ci giochi di fianco. Cioè, parliamoci seriamente, Eggem l'anno scorso sembrava un giocatore sopraffino di fianco a Lucumì. Vero o no?
16: Sì.
17: Però probabilmente di fianco a Lucumì diventiamo bravini anche io e te.
16: Sì. Non esagererei, ma...
17: No, esatto, però insomma qualcosa magari riusciamo a fare.
16: Fuori la pelle.
17: Sì, due dritte se le dà, ecco, diciamo così, due dritte se le può dare, capito? Quest'anno che doveva essere lui, soprattutto quando si era tedesco nella difesa 4, a dover dirigere perché di fianco aveva Elland, che magari era un pochettino più inesperto di lui, è andato un po' più in difficoltà, no? E secondo me, soprattutto nella difesa a 2, fa tanto chi hai di fianco. Cioè, se quello che hai di fianco è veramente forte, aiuta a far crescere di livello anche te. Cioè, abbiamo avuto l'esempio con Beu che va.
16: Ci sta.
17: A Bologna era una delle due torri. A Napoli è passato davanti Juan Jesus, che fa fatica a giocare nel Monza quest'anno.
16: Ci sta, sicuramente. Matte, ti capisco, qua solidarietà. Tornato ieri da convention aziendale a Gardaland e anni fa fui coinvolto mio malgrado in una gag in una fiera con Bob Messini e Stefano Tacconi. Ciao Fiore.
17: Beh, oh, ci sta Fiore. Il mio problema più grande, sai qual è? Che di domani della convention è che domani è il compleanno di mio figlio e mio figlio sta già al muso perché arrivo tardi alla sua festa di compleanno. E quindi sì, è l'unica cosa che mi dispiace, ma non ho potuto dire di no perché mi hanno obbligato.
16: Ci sta. Due del Venezia a 6, una bella crema. Occhio, perché c'è anche Leo, mi ha dato ieri un 4-9, quasi a 5.
17: La vittoria, la
16: vittoria del Lecce.
17: L'uno del Lecce ho visto, io sai che pensavo partissero favoriti
16: anche
17: loro
16: l'X,
17: perché giocavano in casa.
16: Anche l'X lo danno altissimo.
17: Invece siamo favoriti noi, per la legge dei grandi numeri ci sta. Doppietta di piccoli.
16: Per la legge
17: l'ho
16: dei grandi numeri. Posso dire?
17: L'ho detto,
16: Posso dire una cosa?
17: Vai. Adesso,
16: io capisco che Montero, Jubel, Pierotti.
17: Jubel.
16: Mi dicono che è pronuncia francese e non olandese. Quindi non,
17: non è Goebbels, no. Ok, quello è rimasto nei 45.
16: Montero, Goebbels, Pierotti. Questo è il tridente che ci affronterà. Bisogna aver paura di tutti, questo è chiaro. Come tifoso, come giocatore per me no. Il Bologna schiera Bernardeschi e Orsolini, piccoli. E le alternative sono...
17: È vero che farà tripletta Pierotti e doppietta Jubels.
16: Beh, di sicuro il primo gol in Serie A di Jubel lo vedo, ma in ogni caso
17: anche Montero, occhio, occhio,
16: in ogni caso
17: Montero.
16: Bologna si presenta con Bernardeschi, Orsolini, Piccoli, in alternativa con Cambiaghi, Magulà, Dovbik. Cioè, se sono pianeti che si parlano, parlo di solo dell'attacco.
17: Vabbè, certo, ma parliamo di niente.
16: Alla fine i Bookmakers guardano questo, no?
17: Sì, sì, no, ma ci sta, ma parliamo di nulla, infatti. Cioè, il discorso secondo me è molto più ampio. Tu a fine del mercato il Lecce dove lo davi?
16: Salvo per miracolo.
17: Beh, bravissimo. Il Bologna dove lo davi? Parte sinistra,
16: prime 10.
17: Dai, diciamo. Esatto, quindi parte
16: lo
17: sinistra della classifica.
16: Lo penso ancora.
17: Anch'io. Quindi la famosissima parte sinistra della classifica. Quindi ci sta che i bookmakers ti diano che l'uno è, che il 2 è favorito rispetto all'1 e all'X. Okay. Però la quota è altina, 5 l'1 mi sembrava.
16: Non mica consigliare di giocare, che non si può e non lo facciamo. Sono dati che possono dirti, ma insomma, in effetti. Cioè, la vediamo molto nera,
17: esatto.
16: È un momento molto negativo, ecco, bisognerebbe cercare di uscire forse da questo. Per Matte, Malen, Thuram, Dovikas o Lautaro, Højlund, Dovikas. Ah, questo ha fatto, cioè, scusami, cioè hai fatto il fatacalcio da solo?
17: No, non riesco a capire. Mi puoi ripetere il parco attaccanti che ha? Scusami, Malen,
16: Thuram, Dovikas, sì. Lautaro, Højlund. Come cazzo ho fatto?
17: Vabbè, comunque ti dico Thuram perché Lautaro non gioca, sembra che lo tengano giù.
16: Lo tengono fresco per noi.
17: Ci sta, in effetti, ci sta.
16: Ci
17: maledetti, molto. Ti direi Thuram, vabbè, Malen non lo puoi panchinare mai, neanche
16: no.
17: Sta una gamba rotta. E Højlund, direi.
16: Quindi tu fai Malen, Thuram, Højlund.
17: Sì.
16: Vabbè, ma già vinto lo scudetto.
17: Sì, vabbè, gioca da solo.
16: Non lo so, c'è la quinta punta, Dovikas. Va bene.
17: Ci sta. Ma nel senso, comunque guarda che è bello così. Nel senso, lui mette 50 euro di iscrizione, gioca da solo e vince 50 euro. È bellissimo.
16: Confidando sul cambio.
17: Esatto. E la seconda squadra è la sua con quelli che lasci in panca. È bello così.
16: Va bene. Tedesco è stato mandato via con la paura che qualcun altro cambiasse allenatore in questa pausa nazionale prendendo Paladino. In realtà sono tutti lì sulle loro panchine. Beh, no, è saltato questa. Non ha fatto una scelta troppo irruenta il Bologna? Beh, però che l'ansia di perdere Paladino abbia forse accelerato il percorso, ci sta. Come lettura.
17: Secondo me,
16: non come scelta.
17: Forse più questa che tutto il resto. Cioè, avevano più l'ansia di perdere Paladino che quella di aspettare Tedesco.
16: E ciao Manfredi, se può interessare, come nuovo direttore sportivo dell'Imolese c'è? Ah, guarda, c'è sta cosa. C'è il nome Bombardini, c'è anche l'interesse su Miccoli, Stefano da Imola.
17: Grande il Bomba.
16: Ah, sì.
17: È uno dei miei idoli. È una delle magliette
16: dubbio.
17: Che ho io.
16: Ecco, qua un altro che ha Dovikas. Matte, chi sceglierebbe tra Dovikas, Højlund o Ramos? Ah, ragazzi,
17: uno
16: ma...
17: solo?
16: Sì, però ma anche Dovikas, Højlund e Ramos da mettere vicino a Malen. Ma ragazzi, ma voi il fantacalcio? Ma forse
17: ma no,
16: questo è il fantacalcio.
17: Sono tutti a listone. Sì. Da mettere di fianco a Malen giochi a due, io giocherei a tre con l'attacco che hai. Però se devo scegliere uno dei tre che mi hai detto, metto Ramos.
16: Ramos.
17: Per me vince il Milan a Sassuolo.
16: E Casale 28 anni al Mi Pedar. Non capivo, Pedar.
17: Anch'io non li porto egregiamente i miei anni, e quindi.
16: A 28 anni.
17: Beh.
16: A 28 anni. Infatti. No, vabbè, non voglio aprire il discorso perché tanto so benissimo che non trovi alla quadra. Audio.
18: Buongiorno ragazzi, sono Marco da San Pietro e Il Bologna di quest'anno, per quello che abbiamo visto adesso, secondo la mia personalissima opinione, è un Bologna dove non ha un trascinatore, e quindi la forza più importante che questa squadra potrà esprimere sarà la forza del gruppo. Perché, insomma, i giocatori che in questo momento ci sono, e avevamo anche l'anno scorso, li conosciamo, sappiamo quanto possono rendere, abbiamo visto il loro massimo livello, il loro minimo livello. Punto interrogativo sui nuovi inseriti, sperando che qualcuno possa fare un grande step in avanti per sopperire alle mancanze che in questo Bologna ci sono. Forza Bologna, e speriamo che il gruppo diventi meraviglioso, insomma, che ci faccia vivere tante belle vittorie. Ciao ciao.
16: Oh, sai, allora, che mi piace.
17: Sì, però secondo me i trascinatori ce li hai. Cioè, secondo te Berna e Orso non sono due trascinatori?
16: Sì, secondo me sì.
17: Cioè, nel senso, dire che non li hai non è vero, cioè, nel senso, magari ne hai meno degli altri anni.
16: Forse anche te, me lo vedo.
17: Forse anche, bravo, infatti stavo arrivando lì. Però ecco, vabbè, forse mi vuoi dire che ne hai di meno dell'anno scorso perché ti mancano John, ti manca Freuler, lo stesso Castro poteva essere un trascinatore, ti mancano loro tre? Magari posso essere d'accordo, ma che non li ha proprio non è vero, dai. Secondo me almeno. Per me anche Ferguson è un trascinatore.
16: Anche per me. Però in ogni caso io credo una cosa, che sia inevitabile che questa squadra, ed ero preparata all'impatto, abbia perso un punto di riferimento, il punto di riferimento per ogni reparto, e questo inevitabilmente comunque porta delle conseguenze. Ci vuole un po' di tempo. Ha cambiato anche l'allenatore, oltretutto, ma
17: due.
16: Sono uno di quelli che pensa che il gruppo, la piazza, faccia una differenza. Io lo penso.
17: No, io sono d'accordo con te.
16: E credo nelle grandi imprese del Chievo, credo nelle situazioni anche più impensabili. Io ci credo, cioè io penso che un grande gruppo possa fare grandi cose. Poi è ovvio.
17: Ti dirò di più. Se tu avessi tenuto dei tre solo John Lucumi, secondo me staresti parlando di tutta un'altra cosa, tutto un altro Bologna.
16: Beh, ci sta, non posso. Ti pesa più Lucumi di Freuler?
17: Ma 90% più Lucumi anche di Castro e Freuler messi assieme, secondo me. Per me Lucumi è il pezzo più difficile da sostituire.
16: Ci sta.
17: Ma lo vedi alla Juve?
16: Ci sta.
17: Cioè, lo stai vedendo adesso alla Juve?
16: Ci sta. Qua uno deve ancora fare il Fanta come me, eh? Noi abbiamo l'asta martedì. Prenderesti Duvic?
17: Martedì, avete avuto tre settimane.
16: Non siamo riusciti a beccarci. Metterne 10 insieme per noi è impossibile. Prenderesti Duvic su Højlund per tutto il campionato?
17: A me Duvic spiace tanto. Io l'attaccante del Napoli con Allegri eviterei. C'è Ken, è vero, ma per me come gioca il Como con Duvic, se non gioca con nessuna punta.
16: Ma sai che sono con te?
17: Per me Duvic è veramente forte, e attenzione alla Grecia che potrebbe diventare una mina vagante agli europei e mondiali. Attenzione,
16: andiamo in pausa e poi facciamo una rassegna degli ultimi mesi, dai, recupero qualcosa, c'è anche David Tebbe che ti chiede un parere, arrivo.
17: Va bene.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
19: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
22: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
0: domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna Tole Basket Rimini, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Go!
1: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
1: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Oh no! Ho gli pneumatici a terra!
23: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
24: Una finestra è una finestra.
25: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
24: Vedo.
25: La maniglia centrale è davvero elegante.
24: Sì, bella.
25: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
24: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
26: Ocnoplast. Le finestre di design.
27: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
28: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
29: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
30: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare. Proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 0,89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro. Importo totale dovuto 25.361 euro fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
32: Hai il Bologna nel cuore?
33: Vedi solo i colori rosso-blu?
32: Vuoi restare alla moda?
33: Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
34: Dai allora!
33: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
34: Sono qui per voi!
33: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
34: Vi aspetto!
33: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dallara.
34: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 13:45, ultimo blocco di Mezzogiorno Rossoblu. Con me sempre Matte Negri. Avevamo intanto precisazioni. I listoni sì. Sono il fanta della radio.
17: È ci sta. È colpa mia.
16: E
17: sì.
16: Poi... cosa fare con Pinamonti? Si chiede un dubbiosissimo, non credo che passerà un weekend difficile. Dave Trebbi quando deve scegliere tra Højlund, Varela, Pinamonti, Castro e Adams.
17: Quale Adams? C'è o A?
16: No, penso c'è.
17: Io per esempio,
16: e questo già è, una, è un attacco più simile,
17: Adams Brothers.
16: Esatto, è un attacco più simile a quelli che ogni anno riesco a presentare, gli impresentabili. Ah. Io spendo tutto a centrocampo. Sono malato.
17: Sì, solitamente anch'io
16: malato,
17: sono malato abbastanza.
16: Più forte.
17: Quest'anno prendi Baturina più che Nico Passa.
16: Allora, quindi lui dice Højlund, Varela, Pinamonti,
17: sì, cosa
16: con Castro
17: con
16: e Adams in panca.
17: Che ci può stare, però cosa fare con Pinamonti? Sembra aver perso il posto da Nosling, attenzione. È da capire, questa cosa. È da capire, però sì, ma Gattuso l'ha voluto così tanto che non ci credo che non lo faccia giocare alla fine.
16: Senti, stai a vedere che Sebastiano Esposito a Sassuolo hanno pelato una matta. Cosa dici te?
17: Dado, io dico di sì. E io ti avevo detto anche dello scozzese, che tu mi prendevi tanto, mi dicevi sì, ma è giovane.
16: A me non piace.
17: Ah, per me è fortissimo invece.
16: Tra l'altro titolare, nella Scozia adesso si è preso la maglia.
17: Per me lui era quello che dovevamo prendere noi. Poca spesa, massima resa.
16: Non lo so, Matte, lo giuro, non riesco. Ne parliamo
17: piace.
16: A fine anno, perché poi è sempre così,
17: ci
16: no?
17: Sta, ci mancherebbe.
16: Ci sta.
17: Però ecco, quello secondo me sarebbe stato l'attaccante giusto. Sarebbe stato.
16: Allora, facciamo un pochino il giochino.
17: Vai.
16: Genoa-Fiorentina.
17: Beh, è facile, i Viola vincono con una tranquillità 7-8-0. Figurati se perdono a Genova,
16: troppo forti.
17: Poi devono andare in Europa.
16: Ma sì, ma questo è l'anno che prendono Champions e Coppa Italia insieme.
17: Anche secondo me, tripletta di Mastrantuono, attenzione,
16: di
17: segnatevelo. Sì, un'altra, sì.
16: Vieri, no, Ranieri, Dragusin, Jimenez, Attafa, Gioia, Indur.
17: Pensa che difesa che hanno. È fortissima.
16: Anche se per me il problema che hanno è il centrocampo.
17: Certo, non hanno uno che riesca a fare gioco per me. O Fagioli in giornata oppure fanno fatica.
16: A tamponare. Io dico, è un centrocampo bello, ma molto offensivo, no?
17: Beh, Indur per me è uno che riesce a far bene la fase difensiva. Chi è l'altro che c'è Indur? Fagioli e?
16: Atta.
17: Niente. No, l'altro, ce n'è un altro. Ne manca uno.
16: No, giocano tre. 4-3-3.
17: Ah, e Atta è dietro e davanti, quindi chi c'è, scusami? Pellegrino, Mastrantuono e?
16: Nie.
17: Ah, Nie, è vero, sì. Vabbè, a parte Indur non vedo nessuno.
16: Aspetta,
17: che faccia un po' di rottura.
16: Aspetta, devo recuperare, però sì, mi sembra di sì.
17: Sì, è Nie, sì. Quello dell'ex Torino.
16: Esatto. Per me è fortissimo, tra l'altro.
17: Però a parte, sì, parte Indur, no, è vero, però a parte Indur non hanno uno che possa fare rottura in mezzo al campo. Non lo so, son d'accordo con te, hanno preso tanta gente offensiva senza pensare a chi potesse fare la fase difensiva.
16: Cioè,
17: ma gli stessi
16: grosso
17: terzini
16: salta
17: che
16: per
17: hanno...
16: quello, grosso salta, perché certo. Fondamentalmente non gli prendono Torsvert e Matic, se
17: e
16: non
17: Matic,
16: ricordo male.
17: Esatto. Sì. Quei due lì lui voleva,
16: sì.
17: Che ce li aveva poi l'anno scorso.
16: Sì.
17: Sono quelli, e Matic, anche se ha 38 anni, è un signore che fa la differenza.
16: Noi ragazzi non ha
17: sembrava...
16: insegnato a giocare.
17: Sembrava Modric, sembrava, sì. Te lo dico, ma Modric è del pallone d'oro, quindi figuriamoci.
16: Il Genoa.
17: Comunque,
16: con Vázquez, Østigard.
17: Gli manca Colombo al Genoa.
16: Gli manca Colombo, infatti c'è Osmaic e Vitigna davanti, Ellerson, Baldanzi, Amorim, Frendrup e Zibue, Vázquez, Østigard, Marcandalli.
17: Sai che qua secondo me la mancanza più assurda del Genoa rispetto allo scorso anno è il fatto di non avere un centrocampista che fa gioco alla Malinowski.
16: Beh, ci
17: poi,
16: sta.
17: Vabbè. C'hanno tante scommesse, perché Osmaic sinceramente
16: io gli avrei tolto volentieri Frendrup, ma...
17: gliel'avrei tolto anch'io, ma almeno quello glielo lasciamo, poverini, perché sennò veramente
16: c'hai ragione anche te. Vabbè, Inter Parma due fisso.
17: Inter Parma per me è l'uno più grande della storia del calcio italiano.
16: Okay.
17: Nonostante ci sia il nuovo allenatore a Parma,
16: Il Parma va con Diego Carlos, Troilo, Del Prato, Brisghi, Bernabé, Sierro, Keitan, Valeri, Romero e Touré.
17: Io per me il Parma rispetto allo scorso anno scende bollito tantissimo. Poi vabbè, magari Romero vale Pellegrino, questo lo scopriremo solo vivendo. Il portiere, gli hanno preso il secondo di quello che avevano in casa e non è scarso, ci mancherebbe, però non è Suzuki secondo me. Circati era un bel difensore e non è Troilo, con tutto il rispetto. Non so che cosa volessero da questa più di quello che stava facendo, perché aveva vinto anche col Genoa l'ultima in casa, e con Girardino sicuramente avranno qualcosa in più, ma per me è un uno scritto grande come una casa proprio.
16: A me piace il Bialtuere, io ci credo ancora, poi sono l'ultimo, ma sono fatto così.
17: Sei romantico?
16: No, ero convinto spaccasse tutto all'Atalanta e poi si è rotto, si è spaccato lui.
17: Si è rotto lui, esatto.
16: Però per me è un giocatore forte.
17: Ci sta.
16: Non ti dico neanche come gioca l'Inter, perché da vedere fanno paura. Napoli-Frosinone.
17: Questa è una bella partita. Penso che alla fine finirà 1.
16: Non c'è Raimondo,
17: fortunato. Non c'è Raimondo, ma c'è la bombetta Bobček davanti. Attenzione, fate attenzione a Bobček.
16: Ti faccio una domanda shock.
17: Vai.
16: Ma se oggi tu potessi bloccare Kvernadze in uno scambio alla pari con Raimondo, lo faresti?
17: Cioè tu vorresti scambiare Raimondo con Kvernadze?
16: Sì.
17: Sai che io adesso tengo... Io prendo Kvernadze, sì, tutta la vita.
16: Lo faresti?
17: Sì, sì, sì. Io in tutti i fantacalci Kvernadze l'ho preso.
16: Devastante.
17: Per me è fortissimo.
16: Devastante.
17: Poi vabbè, io in gag lo chiamo Varadona adesso, però mi sembra un po' eccessivo. Ancora. Certo è che se fa gol anche a Napoli. Certo è che se fa gol anche a Napoli, attenzione.
16: Io lo farei ora.
17: Sì, sì, anch'io, subito.
16: Oh, mi dispiace, però io non credo molto nei giovani che poi hanno un ruolo, il posto fisso.
17: Alla che cosalone.
16: Sì, non, cioè secondo me lì c'è gente che li massacra alle prime opportunità, quindi se fanno l'anno di lancio benissimo, poi però è meglio andare altrove. Io l'ho sempre vista così, quindi ci forte sta. Di questo retropensiero, io è una cosa che proverei a fare a gennaio subito, però non so neanche se ti dicono di sì, sai.
17: Secondo me no.
16: Anche per me.
17: Secondo me no.
16: E qui arriviamo ovviamente alla partita più croccante del weekend, Como-Roma.
17: Bellissimo, 2-2. Il Como non può tornare a perdere anche contro la Roma, perché ha preso una batosta col Frosinone l'ultima. E la Roma per me insieme all'Inter è la squadra più forte del campionato per distacco rispetto alle altre. Gioca in casa al Como, per me un 2-2 ci può stare, un bel pareggio.
16: Gasperini soffre un po' Fabregas.
17: Ma non so se hai visto l'intervista che gli hanno fatto alla Gazzetta, no. Fabregas. Gli hanno dato il subuto per far vedere.
16: Sì,
17: ha preso come esempio che cosa la Roma. Perché fa la Roma la studio molto, ha detto. Quindi sì, secondo me è perché Fabregas ha il pallino del Gaspa anche un po', sai.
16: Cioè, quindi pallino del Gaspa, veramente, che poi in molto. Realtà che soffra molto Gasperini in Como non è vero, l'ha sofferto l'anno scorso in una partita oggettivamente devastante per lui, ma era un'altra Roma. Secondo me il Como soffre se lo vai italiano. A prendere sì, se lo vai a prendere alto e li metti in difficoltà con l'aggressività.
17: Il Como soffriva italiano, ma lo soffriva poi anche parecchio.
16: Quindi secondo me la Roma, attenzione, cioè io dico 2.
17: Ah, dici 2?
16: Sì,
17: dici?
16: Secco. Per me si rimassacra.
17: Ma io dico X, ma ci può stare, cioè nel senso X2 secondo me il risultato, cioè la combinazione più tranquilla, ecco. Vedo più un X io che un 2, però se dovessi sbilanciarmi più X2 che 1X, ecco.
16: Ok. Addirittura Duvicas titolare danno
17: certo, ma favorito su Kane. Titolare
16: Direi di sì.
17: Duvicas è il titolare del Como, ragazzi, cioè, poi è vero, avranno tanti impegni perché loro con la Champions e tutto quanto, quindi giocherà anche Moise Kean. Però c'è, cioè, il titolare di questo Como è Duvicas.
16: La panchina del Como è impressionante.
17: Sì, sì, è assurdo, assurdo.
16: Smolcic, Kempf, Kaiki, Cambuala, Dossena, Goldaniga, vabbè, quei due non riescono, li devono avere per Milla, sì. Cacchere, Ricci, sì, Adai, Liberali, Jesus, sì, Rodriguez, Kemp.
17: Sì, ma Milla gioca, secondo me sta giù Perrone. Io ho visto due partite di Milla, è una roba incredibile, cioè,
16: impressionante. Lazio Monza,
17: beh, mi viene da dire uno secco proprio qua.
16: Dici?
17: Sì, sì, sì. Devo fare tanti complimenti a Juric perché pensavo non facesse così bene, per due motivi. Uno, perché il Monza è una squadra giovanissima e sta lanciando tanti giovani. Due, perché lo reputavo un allenatore un po' in fase calante dopo le sue ultime esperienze. Invece non sta poi facendo così male, dai, secondo me. Ha sottomano forse la rosa più scarsa della Serie A, a nomi.
16: E ora arriviamo per me al colpaccio del Sassuolo in casa col Milan. Cosa dici te?
17: Ah, io dico che invece è un due secco.
16: Davvero?
17: Sì.
16: Morera è devastante?
17: Sì, per me è molto forte. Vabbè, adesso ce l'hanno titolare perché Saelemaekers torna a gennaio. E questo è un rimpianto che ho del Bologna, Saelemaekers, pensa te. Sale l'avrei tenuto volentieri.
16: Ma lo so, ragazzi. Lo so. Io mi arrabbio
17: Sale
16: sempre. Ma
17: venuto volentieri. È forse uno dei più grandi rimpianti che ho insieme a Lukumi. Pensa a te. E, detto questo, ma più di Zirze, per dirti. Comunque, secondo me si sveglia Gonzalo Ramos.
16: Ci sta. Lorentier, Sebastiano Esposito, Berardi, Bacolà, Matic, Tosvert, Doig, Leisen.
17: Oh, Leisen.
16: Caleta Caro,
17: doveva...
16: 5 grano.
17: Leisen, sai che non è poi un brutto giocatore.
16: Ma non fa impazzire per ora. Però è appena arrivato e secondo me ha bisogno di tempo. Verrà fuori.
17: Sì, sì.
16: Verrà
17: sì,
16: fuori.
17: Sì, sono d'accordo. Sono.
16: E Ramos, Moreira, Pulisic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Ciucquezze, Pavlovic, De Vinter, Ghila, Magnan. Ci sta.
17: Che non è poi così male.
16: No,

0: Dobbik volte madre faresti cambio subito? No. Ah, ecco.
1: No, perché su Dobbik, e spero che sia così veramente, appena lo mettiamo a lucido, per me è un animale da porta, non uno che ti butta giù il difensore sulla spallata, ma appena tocca una palla in aria, per me su 3-2 su un gol. Io spero che sia così, me lo voglio sognare così, poi vediamo come andrà a finire, va bene? Matte, ti do un bacio.
0: Un bacione a tutti, grazie Manfred, ciao, a venerdì prossimo.
1: Ciao, ciao. Ragazzi, ci vediamo stasera alle 19 al chioschetto, via di Codivilla, angolo via San Mammolo, mi raccomando, ci saremo io, Leo Vicari, Leo Bosello, Luca Bolognesi e special guest Alessio De Giuseppe a raccontare un po', dai, la vita da radio, da TV, da bordo campo per i 50 anni di Natura Bologna 1 e la serata in San Mammolo di oggi e domani. Venite che beviamo due birre, mangiamo delle piade e stiamo un po' insieme. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Basketball Euroleague.
9: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
10: Car ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Car che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Car allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook.

0: Facebook e Instagram.
1: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
0: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
9: Fanno finta ma lo sanno.
8: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
9: Grazie ma no, grazie.
8: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it. Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Profit!
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
3: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Profit!
4: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no.
7: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
6: Fanno finta ma lo sanno.
5: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
6: Grazie, ma no, grazie.
5: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi,

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Costa Bologna.
2: Si muove Brown, palla per lui, consegnato poi per Lemar che attacca Hackett. Lemar fino in fondo, sbaglia il sottomano, Brown lotta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si muove, poi regala da Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
7: Fanno finta ma lo sanno.
6: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
7: Grazie ma no, grazie.
6: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Basketball Euroleague.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
13: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no.
16: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domani alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna Tole Basket Rimini, presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garten d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
4: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sotto mano, però un'otta rimbalzo, non basta. Possesso nelle mani Virtus con Carr che si impone, poi regala Duckett il canestro che chiude definitivamente la partita.
1: Domani alle 19, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva. Su Nettuno Bologna 1.
3: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garten d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.